0: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2 e 4 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 3 e 4 minuti.
24: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 4:04.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e 59 minuti.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e un minuto.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Ieri, come era previsto, almeno a Casalecchia abbiamo sfondato per la prima volta nella storia il muro dei 40 gradi. Ci sono stati 40,4 gradi più o meno alle 4 e mezza del pomeriggio, poi le temperature si sono mantenute su quei livelli assurdi almeno per un paio d'ore. E questo dà l'idea di quanto intensa sia questa ondata di calore. In realtà l'indice di Tom, quindi l'indice del disagio bioclimatico, è stato leggermente sotto ai record, ma questo perché l'umidità era un po' inferiore alle altre giornate torride che abbiamo avuto negli anni passati, ma la temperatura è stata veramente, veramente estrema. Valori impensabili fino a una trentina d'anni fa. Non l'avremmo mai immaginato che si potesse arrivare a 40 gradi. Comunque la situazione è ancora questa. Anche oggi qui sulla zona di Bologna una giornata torrida, temperature che saranno sempre sui 38-40 gradi, quindi la situazione rimane molto complicata, rimane molto caldo di notte. Ieri notte a Casalecchia ci sono stati 25 gradi, anche quelle sono temperature veramente fuori da ogni controllo. E per domani invece, mercoledì, la giornata sarà ancora molto simile, ovviamente molto calda, con molto molto sole, poi verso sera forse comincia a...
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: La grande pallacanestro torna a Basket City.
0: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 7:05 di giovedì 2 luglio che ci vede ancora insieme, ancora per poco, perché siamo al penultimo, siamo al penultimo appuntamento insieme e insomma, facciamo finta di nulla. Allora, la frase del giorno è: segui il ritmo della natura, il suo segreto è la pazienza. Questa viene dal calendario filosofico, invece la frase di tempo perso è questa: le tempeste estive, come quella che è in corso, in atto adesso, sono come i litigi matrimoniali, violenti, improvvisi, necessari, definitivi anche, perché sembrano ogni volta distruggere tutto per sempre, e poi per lo più, non sempre, ma insomma, per lo più, per fortuna, nel giro di poco tutto torna come prima. Anche l'afa e il senso di soffocamento. Poi, nel 1897, auguri a tutti noi, perché Guglielmo Marconi brevettò il 2 di luglio la radio a Londra. Ottenne il brevetto a Londra. Nel 1939 Superman esordì l'Italia negli albi dell'Audacia, si chiamavano, insomma, erano quei tempi lì, 39. Nel 1938 invece per la prima volta apparve sul Topolino l'ispettore Manetta, un importante ispettore Manetta, una figura essenziale, quindi il compleanno dell'ispettore Manetta, che ha i suoi anni effettivamente, cos'è, del 38, quasi 90, 88, giusto. Poi nel 1957 invece la Fiat presentò al Circolo Sporting ufficialmente la Fiat 500, che compie quindi quasi, i calcoli di prima mattina, 43 più 26 fa 69, l'anno prossimo sono 70 anni quindi di 500, prepariamoci a celebrare degnamente, intanto oggi è arrivata a 69, butta via. Nel 64 invece il presidente statunitense Lyndon Johnson firmò il Civil Rights Act, che proibiva la segregazione nei luoghi pubblici. Meglio tardi che mai, insomma. Comunque sì, giornata mondiale oggi degli UFO, e auguri a tutti gli UFO che si aggirano, circolano e vivono tra noi. Bisogna fare gli auguri anche agli amici che si chiamano Console, Lidano, Processo, c'è anche San Processo, non so, protettore di tutti gli avvocati o i giudici, non lo so, o gli imputati, e c'è anche la Santa Monegonda oggi. Poi oggi è il giorno della visitazione di Maria Vergine, cioè quando la futura Madonna, non so, fece una visita alla parente Elisabetta, dopo aver ricevuto questo annuncio, annunciazione che sarebbe diventata madre di Gesù per opera dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo, per confermare, guarda che non sto a scherzare, cioè non la faccio sul serio, che vai a vedere Elisabetta che sta, sono intervenuto con tutta la mia potere divino, con tutta la mia divinità. E anche Elisabetta, che ha una certa età, poi non ho capito bene quando, mi sembra, adesso non è che abbia letto o riletto tutta la Bibbia stamattina, però non è chiaro quanti anni avesse, ma insomma era data per molto anziana, molto sterile, e compreso anche il marito Zaccaria, vecchissimo, quindi era praticamente impossibile che potesse procreare ancora. Poi magari per quei tempi molto vecchia ne aveva 33, non lo so, 35, considerando che si riproducevano da teenager, però insomma vabbè, comunque era considerata molto vecchia, e dice vai a vedere Elisabetta, lei va a trovare Elisabetta e rimane con lei finché non partorisce, e quindi la festa di oggi è la visitazione. Tutto questo momento acrobaticamente religioso per dire che oggi si festeggiano un sacco di Madonne varie, assortite di tutti i tipi, cioè tra cui quella del latte, quella dell'orto, quella del boschetto, quella della grotta, quella del canneto e quella del soccorso. Poi insomma, non soltanto alcune, ma ce n'è una sfilza bella lunga che, se proprio non sapete resistere, potete trovare su Wikipedia, perché insomma non è che le mie fonti siano poi particolarmente esclusive o ricercate, cioè basta Diciamo che faccio questo sforzo per voi, che sennò sicuramente avreste dovuto farlo, andare a vedere oggi, ogni 2 luglio, uno vede tutte le ricorrenze, eccetera. E il numero di telefono è il 366 402 4022. Sì, credo che Cioni stia bene. Cioè, evidentemente ci deve essere un problema tecnico che parte sempre la. No, intanto, insomma, ieri avevamo, credo, il meteo di lunedì, oggi abbiamo quello di martedì, noi così non lo sbagliamo, cioè mi sembra un metodo abbastanza, E poi passiamo allora al nostro compito, al nostro mestiere, che è quello di leggervi i giornali che sono in edicola quest'oggi, e a pagina 17 del quotidiano nazionale Carlino Giorno Nazione si racconta dell'inaugurazione di ieri della biblioteca di Umberto Eco. I classici, i fumetti, l'occultismo nel labirinto del sapere di Eco. Inaugurata a Bologna la biblioteca, che ospita 32.000 volumi appartenuti al semiologo, una disposizione irregolare dove in realtà ogni libro parla con quello che gli sta vicino, più o meno si tengono compagnia. Ci sono un po' di nostalgia e un po' di contentezza nelle parole di Stefano Eco, figlio di Umberto. Il professore sarebbe felice di vedere che tutti i suoi volumi hanno una nuova vita in un luogo in cui vengono accuditi e curati con lo spirito giusto. Così accoglie la vista della biblioteca Eco, la biblioteco, chiamiamola così, a Bologna, che raccoglie oltre 32.000 volumi provenienti dalla casa studio di Milano, in attesa che il fondo sia completato nella stessa sede, con l'arrivo dei libri della casa di campagna, che si trova a Monte Cerignone, nelle Marche. A tagliare il nastro è Renata Range, vedova Eco, che sorride e ascolta le parole del figlio accanto alla nipotina Anita. Leggeva le favole a noi bambini, ricorda Stefano, i libri erano spesso la sua risposta a qualsiasi domanda. E questo per un ragazzino non è sempre facile. Gli chiedevi come funziona questa cosa e lui, due tomi di Enciclopedia Einaudi e via. Eccoli allora tutti quei libri forieri di risposte, con Carducci accanto a Collodi, un mazzo di tarocchi che spunta dalla sezione dell'occulto, tantissimi appunti autografi. I libri sono arrivati in Ateneo grazie alla collaborazione con la Fondazione Umberto Eco e alla donazione degli eredi allo Stato nel 2020. Infine anche alla concessione, incomodato, all'Alma Mater, richiesta dagli eredi stessi al Ministero della Cultura. La biblioteca si trova al numero 35 di Palazzo Poggi, via Zamboni. L'entrata è su Piazza Puntoni e, nonostante la diversità del luogo, conserva gran parte dell'impianto concettuale originario. Ne scrive Amalia Picella sul resto del Carlino: i libri più importanti sono sistemati all'altezza degli occhi, dice, molti in verticale, pochi altri in orizzontale, impilati uno accanto all'altro finché un gruppetto non va contrordine. Non ci si accorge subito che si possono seguire le linee del tempo. Ogni retta è un percorso da leggere verticalmente in senso sincronico e orizzontalmente in senso diacronico. Qualche tempo fa, in quelle stanze ora abitate dai 32.000 libri di Umberto Eco, viveva il custode della Biblioteca Universitaria di Bologna. Da ieri, invece, sulle pareti si attorcigliano le scale a chiocciola e i volumi arrivano fino al soppalco per arrampicarsi nell'ultimo ripiano dello scaffale. Riempiono di colori le fessure della parete. La raccolta sterminata riflette la vita accademica e intellettuale del professore più illustre dell'Alma Mater. Dalla filosofia medievale alla semiotica, dalla letteratura alla linguistica, dalla cultura popolare ai fumetti. L'insieme di questi ultimi è vastissimo. Quindi anche i fumetti, ma prima su tutte spicca la collezione completa di Linus, la rivista co-fondata da Eco nel 65. Ci sono le edizioni dei suoi romanzi con copie di lavoro, sottolineature, appunti, correzioni. C'è la quarta edizione italiana del Nome della Rosa e interi scaffali dedicati agli autori più amati come James Joyce, Gerard de Nerval, Jorge Luis Borges. E poi ancora, passo dopo passo, si scopre una nuova sezione tematica, le avanguardie artistiche, la comunicazione di massa, fino ad arrivare all'ultima su cabala, magia e alchimia, occultismo e teorie del complotto, temi su cui Eco tornava di continuo sia nei suoi saggi sia nei romanzi, come Il pendolo di Foucault o Il cimitero di Praga. Proprio sistemando questi libri, la responsabile della biblioteca ha trovato gli arcani maggiori e minori dei tarocchi. In tutte le stanze si segue la regola del buon vicino, teorizzata da Abi Warburg, sa chi era, ma che lo stesso Umberto Eco aveva sottoscritto, ovvero: non sono rigidi indici tematici a regolare la disposizione, né tantomeno l'ordine alfabetico, ma l'affinità, la vicinanza concettuale. Così, quando si cerca un testo specifico, se ne trova un altro accanto che si rivela anche più utile. È proprio la teoria della serendipità, se vogliamo, la capacità o la fortuna di fare scoperte inaspettate e felici mentre si è alla ricerca di altro. Ecco, questo costituito parte integrante del metodo di lavoro di Eco. Nel mosaico spuntano fuori dalle pagine alcuni post-it arancioni, indicano tutti quelli in cui i visitatori possono trovare qualche appunto o indicazione originale dello studioso di Umberto Eco. C'è una cosa però che accomuna tutti i 32.000 libri e riportano un contrassegno con soprascritto Ex Libria Umberto Eco. È una silografia tratta dal testo della tramutazione metallica Sogni 3 di Giovanni Battista Lanzari. Sopra la scritta c'è un disegno, anche questo apposto su tutti i tomi, forma una sorta di timbro di riconoscimento, raffigura un asino antropomorfo che suona il piffero appoggiato ad una pietra. Attorno a lui una popolazione di scimmie che danzano. Che questo riflette l'ambiente che circonda il visitatore, riflette l'antibiblioteca di Eco, ovvero un misto di umiltà intellettuale, curiosità per i testi bizzarri e consapevolezza della vastità di ciò che ancora si deve scoprire. Questa immensa ricchezza culturale da ieri è diventata patrimonio condiviso e accessibile a tutti, visita guidata su prenotazione scrivendo all'indirizzo mail bibliotecaeco@unibo.it. Non rimane che perdersi in questo labirinto del sapere, consapevoli che si riserverà ancora scoperte felici, rotte tracciate da un intellettuale che non smette di parlarci. Bello articolo questo di Amalia Picella sul Resto del Carlino. Vediamo su Repubblica Bologna, l'apertura è altrettanto dedicata a questo tema, l'eredità di Eco in 30.000 libri all'Ateneo, il tesoro del professore. A 10 anni dalla scomparsa apre la biblioteca con i suoi volumi, dai fumetti all'occultismo. Presenti la moglie Renata e il figlio Stefano, emozionante, avranno nuova vita. Ne scrive Emanuela Giampaoli, ma prima di arrivare a pagina 2 a questo articolo, vediamo che sulla spalletta cosiddetta c'è una colonna di Marco Merlini dedicata appunto al clima, al tempo, al meteo, allerta temporali tra alberi caduti, sottopassi chiusi, crollo termico, ore d'ansia per la nuova perturbazione che ieri pomeriggio ha portato nel bolognese raffiche di vento a oltre 70 km orari, pioggia, qualche allagamento, cadute di alberi e pali in provincia. Oggi è allerta gialla di ARPAE e Protezione Civile a Bologna per temporali forti, ma già ieri dalle 14 in avanti il fronte nuvoloso si è fatto sempre più consistente e si è abbinato ad un calo termico che ha abbassato le temperature di almeno 15 gradi. Effettivamente siamo scesi sui 22-23, così, de botto. Il peggioramento delle condizioni ha portato anche all'annullamento di numerosi eventi, tra cui lo temevamo ieri mattina. Il concerto dei Nugenea al Sequoia Music Park, e invece un raggio di sole ha colpito il caso del negozio di Via Lame, Ugo Home, allagato nelle scorse ore dopo quanto avvenuto lunedì notte, secondo il titolare dell'attività a causa dei lavori del tram. Ieri mattina si è mosso in moto la macchina per cercare di risolvere il problema. Evidentemente hanno capito di aver commesso un errore, sostiene adesso Gabriele Grimandi, che aveva anche ricordato come in oltre 70 anni di attività non fosse mai accaduta una cosa del genere, cioè che gli piovesse dentro allo scantinato. Andando oltre, lo stesso Grimandi, bolla alla mano, aveva voluto dimostrare come l'eliminazione del gradino di uscita dal portico e qualche errore di calcolo sulla pendenza dell'isola pedonale, appena realizzata, potesse aver portato all'allagamento del piano seminterrato. Credo ci sia un problema. Se l'acqua invece di scorrere nella canaletta si dirige verso l'interno del portico, ieri poi però intorno alle 11 l'ingegnere dell'azienda che si occupa dei lavori e i tecnici sono intervenuti e hanno dato il via libera agli operai per la rimozione dei cubetti di porfido. Ne hanno tolto una parte, spiega Grimandi, per creare una pendenza diversa. Mi hanno detto che allungheranno anche la canaletta che ad oggi si ferma proprio davanti al negozio. Insomma, l'obiettivo è quello di risolvere il problema definitivamente. C'è la rubrica di Federico Taddia in prima pagina su Repubblica Bologna, il Bolognino, rubrica satirica. Dice: maltempo a Bologna, sono caduti così tanti alberi che al posto dell'asfalto si può mettere il parquet. Torniamo a Eco. Biblioteco, Bologna festeggia i suoi 32.000 libri, 10 anni dalla scomparsa, rinasce in Ateneo il tesoro del semiologo, letteratura, saggi e fumetti, ma anche la sala dell'occultismo. Scrive Emanuela Giampaoli, quando scopre la lapide con la scritta Biblioteca Eco, il volto di Renate Ramge, classe 1935, si illumina in un sorriso, è la vedova. Poi si gira verso i presenti, batte le mani, quasi incredula, il marito Umberto è scomparso 10 anni fa, tondi. E da allora che lei e i suoi figli, Stefano e Carlotta, tutti presenti, Sono al fianco dell'alma mater, classe 35, quindi significa 91 anni, complimenti. Per i libri del professore, ad eccezione della collezione antica, da allora, la famiglia si è battuta perché arrivassero in città. Era il 2017 quando l'allora rettore Francesco Bertini, insieme a Patrizia Violi, propose alla famiglia di ricreare qui, nell'università scelta da Eco per lavorare, la biblioteca del semiologo. L'ingresso è da Piazza Puntoni, stanze attigue alla biblioteca universitaria riqualificate per accogliere i 600 metri lineari di Eco, bibliofilo appassionato bianco, il colore voluto per ospitare gli oltre 32.000 volumi che presto si arricchiranno di un'altra raccolta, quella di Monte Cerignone, la casa delle vacanze nelle colline del Monte Feltro. Una biblioteca d'autore, è stata fatta una mappatura tematica, spiega il responsabile della biblioteca universitaria, Francesco Citti, per ricostruire il rapporto tra i libri. È la regola del buon vicino, teorizzata da Abby Warburg, aggiunge Ilaria Bortolotti, che è la referente della biblioteca Eco. E così lo scaffale dei Linus, la rivista che il semiologo contribuì a fondare nel 65, si trova accanto a quello dedicato a James Joyce, Pinocchio, di fianco alle opere di Giosuè Carducci, la letteratura medievale italiana, francese e tedesca vicina ai gialli Mondadori e alla fantascienza. Le cinquecentesche novelle di Matteo Bandello dialogano con Nanni Balestrini, apocalittici e integrati. Ogni volume ha il suo ex libris, che Eco trasse da Della tramutazione metallica di Giovanni Battista Nazari del XVI secolo, un auso, come abbiamo detto, un asino che suona un piffero. Ogni titolo sta lì dove Eco lo aveva messo, e c'è pure la stanza dell'occultismo con i testi su Cabala e teoria del complotto, molto cari a Eco, racconta Ilaria Bortolotti. L'altro giorno è caduto persino un mazzo di tarocchi, si sono sparse le carte a terra. C'è poi una sala per le 2000 traduzioni di circa 200 libri scritti dal semiologo, però insieme a 600 saggi scritti su di lui. Altra regola, continua la bibliotecaria, era quella di tenere ad altezza degli occhi gli autori più cari, come Tommaso d'Aquino, Guglielmo di Ockham. All'inaugurazione ieri mattina, nonostante il caldo, c'era gran parte del mondo accademico. È un giorno bellissimo, un ringraziamento alla famiglia. Eco ci ha lasciato questa risorsa preziosa per tutti, festeggia il rettore Giovanni Molari. Il diritto al sapere, alla cultura e alla ricerca scientifica nella nostra città è un valore molto importante. Questa biblioteca racconta tanto della storia della nostra città, si unisce il sindaco Matteo Lepore. Non è stato semplice, ricorda la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni, era stato posto un vincolo del Ministero per cui a Bologna non doveva arrivare nulla della collezione dei libri di Eco. Dal 2018 è partito il percorso con la famiglia che voleva assolutamente il ritorno di questi testi nella sua casa accademica. Chi vuole perdersi tra le pagine amate del professore e dal professore, anche prenotando una visita guidata, da oggi può scrivere a bibliotecaeco@unibo.it. Lo ricorda anche Emanuela Giampaoli. C'è l'intervista al figlio, fatta sempre dalla stessa giornalista di Repubblica Giampaoli. Che emozione, avranno una nuova vita. Abbiamo ricreato qui un percorso anche con la segnaletica. Quando eravamo piccoli ci leggeva le favole, ci dava un testo come risposta ad ogni domanda. Per i ragazzini non è sempre semplice. Sono libri con cui è cresciuto, quelli della casa milanese di Piazza Castello e quelli che ieri Stefano Eco, figlio di Umberto, aggiungo, somigliante in modo impressionante, ha ritrovato in Piazza Puntoni. La dislocazione dei libri, racconta, ha seguito quella della nostra casa, anche se con alcuni aggiustamenti inevitabili, ma c'è un percorso in cui si può seguire la struttura della biblioteca. Verranno poi aggiunti dei cartelli che consentiranno a chiunque di seguire il percorso così come lo aveva ideato lui. I bibliotecari sono riusciti a piazzare i volumi nello stesso ordine, a parte la nostalgia, ognuno di questi libri lo conosco da molto tempo, li abbiamo visti per tutta la vita, provo contentezza, siamo felici ed emozionati che abbiano una nuova vita in un posto dove vengano accuditi, curati con lo spirito giusto. Penso che questa nuova casa sarebbe piaciuta a papà. Poi insomma ripercorre la storia della biblioteca. Il rapporto con l'Università di Bologna, il legame di Umberto Eco con la vostra università, dice Stefano Eco, è stato lungo e importante, per questo ci è parso naturale lavorare con l'alma mater, nonostante ci fossero altre proposte da tutto il mondo. Ma io stesso sono testimone del fatto che Eco, parla così, Eco, suo padre, partecipava a conversazioni con aperitivo con gli studenti, i colleghi dell'università, e ora che la biblioteca è pronta, noi eredi vorremmo avviare collaborazioni con la Fondazione Umberto Eco, a cui abbiamo dato vita di recente, e con l'Alma Mater. Gli aperitivi purtroppo però rimarranno quelli irripetibili. Un'altra notizia, dunque, c'è un articolo di Stefano Bartezzaghi su questo: da Gutenberg alle bancarelle, tutti i risvolti del professore, stato uno dei suoi allievi, Bartezzaghi, collezionista ma anche autore, curatore, editor, donatore di volumi, ci ha insegnato anche che si possono maltrattare. È stato presentato un nuovo dispositivo informatico denominato Logistica Informativa Basica Razionalmente Organizzata, cioè LIBRO, acronimo di LIBRO. Così si divertiva il professore agli albori della mania e della smania del digitale, adattando all'italiano una trovata di quello humor anglofono che molto lo divertiva e ispirava. Il libro per lui era anche questo. Ora si dice che fosse un bibliofilo, scrive Bartezzaghi. Certo, verissimo, ma che significa? Del libro il professore è stato certo avido lettore inizialmente, poi studioso, ricercatore, commentatore, illustratore, autore, editor, editore, curatore, suscitatore, presentatore, mezzano, collezionista, mercante, donatore, biblioteconomo, parodista, a volte persino recensore dei libri, conosceva il modo di farli, di pensarli, di organizzarli, di scriverli, correggerli, impaginarli, copertinarli, pubblicarli, promuoverli. Mostrando la sua biblioteca antica, quella che ora riposa vicino alle carte di Alessandro Manzoni, alla milanese Braidense, il fuorisede lo ricorda quasi schermirsi. Se avessi avuto la passione delle automobili e ne avessi cambiata una all'anno, sicuramente mi sarebbe costato di più, diceva. All'epoca stava per completare la collezione dell'opera fantasmagorica del gesuita Athanasius Kircher. Chi non ha in casa un'opera del gesuita Athanasius Kircher, è su forza. Ne aveva anche portato a collezione un esemplare, esortandoci a venire a guardarlo da vicino, ma senza toccarlo. Mano mia, come ai bambini che mostrano la figurina più rara in loro esclusivo possesso. Per lui il libro dei libri era certamente la Bibbia, non la Bibbia in genere, ma quella stampata da Johannes Gutenberg, scusate, di Magonza, sacro graal irraggiungibile, solo vagheggiabile per il Parsifal disperato tenace che è ogni collezionista. Tra quella e l'ultimo volumetto polveroso raccattato in edicola o su una bancarella si promana una gamma estesissima di cui, ecco, non si peritava di prendere in considerazione ogni minimo risvolto. Ma il collezionismo è anche inesorabilmente feticismo? Per le seicentesche di Kircher, ovviamente sì, ma in quell'impareggiabile manuale di scrittura che è il suo Come si fa una tesi di laurea, pubblicato da Bompiani nel 75, che in quest'epoca in cui si mettono i punti fermi dentro alle parentesi e alle virgolette chiuse, andrebbe reso obbligatorio in Costituzione, dice, ecco, insegna, fra le tante cose, a maltrattare il libro, sottolineare, orecchiare, costellare e con pennarelli di diverso colore. Sì, è quello che faccio anch'io. Bellissima cosa e odorosa. Il libro è pur sempre logistica informatica in via basica razionalmente organizzata, cioè è un oggetto provvisorio e a dirla tutta forse non è neanche un oggetto, ma la concrezione momentanea di un vortice ideativo e creativo, con tutto il suo amore per la carta stampata da Gutenberg alle case editrici a proprie spese, si chiamava così, a proprie spese, ecco, suggerisce di considerare il libro come un punto né di arrivo né di partenza, bensì di passaggio, un nodo intermedio tra l'ideazione, la disposizione e la formulazione che congiunge quest'ultima alla prima. Il libro, pubblicato alle nuove idee e ai nuovi libri che sorgeranno anche per quel che vi è scritto e vi verrà letto, fra la memoria in cui l'autore trova gli argomenti a cui aggiungere il suo modo di trattarli e riformularli, e la memoria in cui il lettore e la cultura diffusa manderà ciò che di quel libro lo avrà interessato, impressionato o affascinato. Questo era il testo di Stefano Bartezzaghi dedicato alla nuova biblioteca di Umberto Eco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst. Capisci quello che dice? roba senza senso.
13: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna.
20: Arrivano i saldi.
21: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
20: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
21: E la mia ha fino a 7 posti.
20: Anche la mia.
21: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
22: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciatta 10.
23: La grande pallacanestro torna a Basket City.
24: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
25: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo in diretta alle 7.33 di giovedì 2 luglio, giorno che ad esempio Marta, una per tutti, ricorderà per sempre, il giorno in cui sta andando all'orale. Noi l'accompagniamo anche stavolta in auto verso questa destinazione così importante, così come accompagniamo virtualmente, metaforicamente, tutti i ragazzi, soprattutto quelli che i genitori costringono ad ascoltare questa trasmissione, verso questa prova, l'orale appunto, dopo della maturità. E dopodiché via libera, comincia l'estate più bella della vostra vita, e quindi non abbiate però troppe aspettative in questi confronti, confronti di questa estate, poi insomma ne verranno altre che saranno anche migliori, state tranquilli, e in bocca al lupo allora ragazzi a tutti quanti voi che siete sull'orlo o avete appena fatto una di queste, avete vissuto uno di questi momenti così importanti, queste svolte. Poi questa così, questa abitudine, dico una cosa da vecchio, ma sì, tanto lo sono, come faccio a dire cose da giovane? Anzi, i vecchi devono dire cose da vecchi e i giovani devono dire cose da giovani, se no quando fanno il contrario sono tutti fuori posto. A me tutto quello sparguglio che c'è all'uscita delle scuole con lanci di farina, acqua, uova, adesso non lo so, mi sembra lievemente eccessivo o incivile. Capisco la liberazione, un po' meno l'imbrattamento, non so, si può fare anche in modo più sobrio, non lo so, mi sembra che stia diventando un po' barbara come cosa, che così un rituale un po' tipo dottore, quello lì, ecco, insomma. Magari si può festeggiare anche in modo diverso, non lo so, però capisco il momento così di euforia, ma insomma adesso sono passato l'altro giorno davanti a Righi, c'è un tappeto bianco davanti all'ingresso del Righi, insomma, per ricoprire tutti i vari, e l'altro giorno c'era sul giornale anche la parlamentare, l'europarlamentare Elisabetta Gualmini, che dava il buon esempio lustrando con lo spazzolone il portico antistante la scuola dove il figlio o la figlia, non mi ricordo, hanno fatto la maturità, e che era completamente devastato, e quindi insomma dice almeno ripuliamo, almeno diamo l'esempio, ecco. Avete finito la scuola secondaria, non avete inventato la macchina d'acqua, insomma, dice anche Davide. Sì, lo so, capisco, insomma. Cioè, come dire, io condivido questa felicità, mi ricordo ancora il senso di liberazione così intenso provato quel giorno, che è difficile, non è un giorno come un altro, quello è uno dei giorni che uno, come il matrimonio, si ricorda per sempre, per carità, però insomma non deve necessariamente, vabbè che anche al matrimonio ci si lancia il riso in fronte e i cetrioli, ci si imbriaca, si fa la qualunque, ma insomma... Sì, 30 riti sabbatici orgiastici tutte le mattine davanti a ogni scuola di Bologna sono un po' troppi. E diamoci una regolata, sarebbe meglio. Ecco, ai nostri tempi, ecco, questa frase fatidica che ti colloca come me nella categoria di quelli da buttare nell'umido. Io sono del 68 e più o meno siamo lì, sei pure più giovane di me. Si faceva tutto questo lancio alla maturità, caro fra, caro fra. Siete fra un po', non si capisce, però insomma, se sei Francesco, Franco, Francesca o Franca o Fracasso da Velletri, no, non si faceva, non me lo ricordo, no. È rimasto, no, vabbè, io ho fatto il Galvani, quindi a noi quando uscivamo ci venivano quelli delle Aldini a tirarci le uova, era un'altra cosa quella, ma a parte questo, questa lotta di classe è abbastanza risibile, no. No. Poi, adesso magari si divertono di più, però poi a fare tutte queste cose un po' capodanno, capito? Quando ti devi, quando a tutti i costi ti devi divertire, diventa un po' così, la mancanza di spontaneità diventa un po' omologante. Un saluto a Merolla, ex custode della biblioteca universitaria, che è andato in pensione e ha lasciato la casa alla biblioteca Eco, scrive Ale. Andiamo avanti a leggere i giornali. Accusato di aver ucciso Tania, indagata anche la sua amante. Questa è pagina 5 di Repubblica. Bologna, via al processo Bellinetti. Secondo gli inquirenti, Fayez Selmi fu aiutato a fuggire. In aula tutta la famiglia della vittima, è duro essere qui, speriamo nella verità. Scrive Giuseppe Baldessaro, c'è una donna italiana indagata per aver favorito la fuga e la latitanza di Fayez Selmi. Il 38enne tunisino accusato dell'omicidio della sua ex Tania Bellinetti, morta dopo una caduta dal balcone al terzo piano della palazzina in cui abitava in via Tolstoi in zona Barca. Si tratta della sua amante dell'epoca e l'inchiesta che la riguarda si è scoperta perché è stata chiamata come testimone nel corso del processo iniziato ieri mattina davanti alla corte d'assise presieduta dal giudice Fabio Cosentino. Infatti risalgono all'8 aprile dello scorso anno. Inizialmente si era pensato ad un suicidio di Tania, ipotesi poi tramontata dopo le indagini coordinate dal PM Marco Forte, che hanno dimostrato la presenza di Selmi in casa al momento dei fatti. Alla base dell'accusa di omicidio aggravato ci sono i risultati di una consulenza cinematica che, secondo il PM, dimostrano un'azione volontaria da parte di Selmi, tesi contestata dal difensore del tunisino Roberto Delrico, secondo cui la perizia non tiene conto della presenza sul balcone di una sedia che potrebbe essere stata usata dalla donna per lanciarsi nel vuoto. La battaglia processuale sarà quindi soprattutto tecnica e ruoterà proprio intorno alla perizia cinematica. L'interpretazione del PM Forte è invece condivisa dagli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi, che sono i legali della famiglia di Bellinetti, che si sono costituiti parte civile insieme alle associazioni UDI, Unione delle Donne in Italia, rappresentata dall'avvocata Rossella Mariuz, e SOS Donna, avvocata Francesca Chiara Ballotti. Selmi è in carcere dopo essere stato fermato il 23 luglio scorso in Francia, dove era fuggito la notte della morte di Bellinetti, e dopo due condanne, entrambe in secondo grado, a 2 anni e 4 mesi e a 2 anni e 8 mesi per maltrattamenti e lesioni, sempre ai danni della donna stessa. In aula, oltre all'imputato, anche i genitori, il fratello di Tania, per Andrea Bellinetti, fratello appunto. È difficile vivere tutto questo, aspettiamo le prossime udienze e speriamo che emerga tutto quello che è successo ai danni di mia sorella. Anche la madre, Patrizia Golfarini, spera che dal processo emerga tutto e venga fatta giustizia per Tania, perché se non se lo meritava, anche se ha fatto degli sbagli, come stare con questo ragazzo che la picchiava e non voler chiedere aiuto. Per Petroncini nel processo emergeranno tutte le responsabilità. Rinaldi ha annunciato invece che già nelle udienze di novembre verranno mostrati i lividi delle botte di cui Tania era vittima. Poi c'è una storia che riguarda un negozio di via Marconi, che era un centro di smistamento di immigrati irregolari, la base del negozio di via Marconi, un negozio di un operatore telefonico in pieno centro, scrive Alessandra Rini, gestivano pacchetti a pagamento per far arrivare in Italia migranti in stato di indigenza dallo Sri Lanka, dal Bangladesh, dal Marocco, disposti a sborsare migliaia di euro pur di avere una possibilità di riscatto sotto le torri. Poi, dopo aver incassato il loro denaro e avergli fatto tenere il nulla osta al viaggio, li lasciavano senza domicilio e senza contratto di lavoro. Questa è la dinamica scovata dalla squadra mobile della polizia all'interno di un negozietto di telefonia di via Marconi al civico 18F, da ieri sotto sequestro, e che è diventato per almeno 3 anni, dal 22 al 25, una base per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con il coinvolgimento di cingalesi e italiani anche, come descritto dalla vice dirigente Natalia Riga e dal commissario capo Giacomo Uboldi. L'attività di indagine è partita nel 2025 dalle dichiarazioni di una donna dello Sri Lanka che aveva riferito agli agenti di aver ricevuto offese da parte di un connazionale da cui aveva ricevuto un prestito che la minacciava per ottenere l'ultima rata. Nell'ambito degli accertamenti relativi all'usura è emerso però che il cingalese di 53 anni, unitamente ad altri due connazionali di 51 e 57, ora tutti in carcere, utilizzava il negozietto di via Marconi anche come sede per consentire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri, sfruttando il meccanismo del decreto flussi. Dietro il corrispettivo economico, anche 20.000 euro a persona, veniva offerta infatti l'assistenza necessaria per entrare illegalmente varcando la frontiera con un domicilio fittizio, un lavoro in presunte aziende riferibili a soggetti coinvolti in questo sistema. Dalle indagini è risultato che ad un finto indirizzo in città erano domiciliate decine di persone. Le vittime sono almeno una cinquantina, ma potrebbero essere molti di più. Tra gli 8 indagati anche 2 bolognesi di 64 e 47 anni posti agli arresti domiciliari. Poi, per il Parco della Memoria sono stati ripristinati i fondi e adesso si torni, questo è l'invito, ai 2,5 milioni. Il Ministero della Cultura firmerà un decreto per ridare i 360.000 euro del 2026, lo scrive Marco Bettazzi. Come annunciato, il governo fa dietro fronte sui tagli alla memoria. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha infatti annunciato la firma di un decreto che ristabilisce i finanziamenti agli enti che curano la memoria della resistenza, dopo che aveva provocato proteste la decisione, ci hanno provato e poi è andata male, alla vigilia tra l'altro delle celebrazioni del 25 aprile, di tagliare i finanziamenti a enti come Marzabotto, Fossoli e Museo Cervi, ma anche a Sant'Anna di Stazzema e alla Risiera di San Sabba, per finanziare il decreto bollette del governo. Ad annunciare l'atto ufficiale con cui invece il governo ristabilisce i fondi originari è il deputato del PD Andrea De Maria, che assieme alla regione e a tutti gli enti emiliani coinvolti aveva protestato ufficialmente con l'esecutivo. Gli enti che curano la memoria della resistenza infatti potevano contare su circa 2,5 milioni di finanziamenti grazie a un fondo istituito fin dal 2018 con 500.000 all'anno per ogni ente. Anche per iniziativa di De Maria, ex sindaco di Marzabotto, che era stato uno dei promotori del fondo. Il governo poi anno dopo anno aveva già sforbiciato questo contributo, ma con tagli attorno al 5% che non avevano impensierito più di tanto gli enti, insomma una spuntatina, come dico io al mio amico Enki Penki. Anche Penchi o anche Panchi, chi lo sa, comunque ci vado. Poi quest'anno è arrivato il taglio più consistente di oltre 360.000 euro per il 2026, circa 83.000 per ogni istituto, che metteva in discussione le tante attività portate avanti per ricordare la resistenza e la sconfitta del nazifascismo. Dopo la levata di scudi dei parlamentari e anche della regione, era così arrivata la telefonata chiarificatrice tra il ministro Alessandro Giulia e il presidente della regione Michele De Pascale, che annunciava la restituzione di quei fondi e che ora trova spazio in un atto ufficiale. Da subito, insieme al presidente De Pascale, commenta l'assessora regionale alla cultura Jessica a Legni e ci eravamo impegnati con decisione per chiedere il reintegro delle risorse. È importante infatti che alle parole siano seguiti i fatti, anche grazie al lavoro dei nostri parlamentari. Continuiamo a fare memoria in tutti i modi possibili. Soddisfatto anche De Maria, che però sottolinea resta comunque la richiesta che vengano ripristinate nella prima occasione utile le risorse rimanenti per tornare a un contributo iniziale di 2 milioni e mezzo di euro. Ancora, vediamo un po'. Sulla Tari, comune e sindacati al tavolo delle trattative per scongiurare l'aumento. L'ipotesi circolata per i tagli agli enti locali ha incontrato il muro delle associazioni sindacali, scrive Marco Bettazzi, che l'ipotesi è uscita settimane fa durante un incontro con i sindacati: aumentare la Tari, la tassa sui rifiuti, per far fronte agli aumenti dei costi del servizio da riconoscere al gestore, ERA, e ai tagli del governo agli enti locali. Secondo me poi si può fare anche che ERA, che è sempre un utile molto alto, magari guadagna un po' di meno, piuttosto che, no, non lo so, può essere anche da lì che una limatina, una spuntatina, come dicevamo prima. Il muro dei sindacati e ora delle associazioni di categoria ha spinto il Comune a rivedere l'ipotesi nell'ambito della trattativa per definire come usare i 70,8 milioni di avanzo su cui Palazzo da Curzio può contare per quest'anno. Il sindaco Matteo Lepore è attato, insomma, credo abbiano avuto richieste già per 700,80 milioni, cioè per il 10 volte tanto. Quindi questo avanzo, dell'avanzo non avanza già nulla. Comunque, il sindaco Matteo Lepore aveva già annunciato una manovra per aiutare il ceto medio, Bologna ti sostiene, che prevede fra l'altro prestiti agevolati per le famiglie in difficoltà per la casa, la salute o l'istruzione. Il prossimo incontro sul tema è previsto per lunedì, occasione a cui però il Comune arriverà anche con una proposta per sterilizzare l'aumento della Tari, che del resto arriverebbe anche in un momento delicato, cioè alla fine del mandato. Si lavora dunque per evitare l'aumento nel 26 e nel 27 se verrà raggiunto l'accordo con i sindacati. Se escludiamo la manovra sulla Tari, ci stiamo lavorando e di questo discuteremo con i sindacati, ha detto infatti ieri il sindaco, sottolineando che l'obiettivo è sostenere le famiglie bolognesi, difendere i dettagli del governo, e questo sarà. Il governo aggiunge deve decidere se i comuni sono la più importante infrastruttura per la coesione sociale del paese o degli enti inutili. Contro l'aumento della Tari ieri si è scagliata anche la CNA, che dice sarebbe un colpo durissimo per i cittadini e per le imprese bolognesi, oltre che i sindacati. Contiamo di arrivare ad un accordo, ha detto Michele Bulgarelli, segretario della CGIL, i servizi vanno ampliati. L'aumento della Tari è inaccettabile e contraddittorio rispetto alla manovra per il ceto medio, aggiunge Enrico Bassani della CISL, mentre Emanuele Michelacci della UIL insiste sulla necessità di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Doveroso evitare l'aumento, ma non basta, commenta Matteo Di Benetto della Lega. Anche in questo caso posso dire, come prima, così per par condicio, ci hanno provato, però è stata notata, diciamo, stati sgamati, e quindi niente aumento Tari. Vediamo, vabbè, l'addio di Paiola, ne avete parlato ieri a lungo nelle nostre trasmissioni sportive, soprattutto credo con Dario Ronzulli, ne riparlerete dopo. Weekend invece, l'inserto che Repubblica Bologna pubblica ogni giovedì su cosa fare nei giorni di fine settimana. Nella Valle Incantata fiorisce la lavanda, dove? A Savigno, un itinerario vicino a Savigno sull'Appennino bolognese. Da 20 anni c'è un paradiso viola che apre nel fine settimana tra visite guidate e laboratori. Ma che bella la lavanda! Un po' di Francia nel mare viola che profuma di Provenza. Questo è il titolo dell'articolo di Paola Nadia, la scoperta del lavandetto di Rodiano, che da oggi e domenica ospita tutti per tuffarsi in una sorta di quadro impressionista. Addirittura sull'Appennino bolognese c'è un mare viola che ondeggia in mezzo ai boschi e ai prati verdi, da attraversare in punta di piedi e sentirsi così immersi in un dipinto impressionista. È il lavandetto di Rodiano, che si trova in Val di Pozzo a Savigno, Valsamoggia, creato 20 anni fa da un agricoltore visionario, Vittorio Monzoni, che ebbe l'idea di portare la bellezza tipica della Provence, della Provenza, in queste montagne, e oggi è gestito da Anna Di Candia, pugliese di origine, è arrivata a Bologna per laurearsi in erboristeria, che insieme al compagno Massimo Dall'Omo ha creato la società agricola La Lamma. È uno dei lavandetti più ricchi dell'Emilia-Romagna, perché generalmente questi campi si rinnovano ogni 10-15 anni e proprio in questi giorni è in piena fioritura. Si visita, se volete fare una gita, dal giovedì alla domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Ci sono visite guidate, laboratori, iniziative. Si può partecipare prenotando. Vi do il numero adesso se vi interessa, 320 48 68 593, oppure, più facile da ricordare, lavandadirodiano.com. chiocciola@gmail.com, lavandadirodiano@gmail.com. Si trova in via delle Serre 659, alla Madonna di Rodiano. La lavanda, dicono, non è una coltivazione tipica di queste zone, è una pianta mediterranea che cresce in montagna, ma ha trovato in questa valle il suo habitat ideale. Alcune piante hanno un diametro anche di 1,5 metri, sono molto vicine le une alle altre, per questo si entra nel campo in punta di piedi, percorrendo una stradina stretta, sentierino, ma una volta in mezzo al lavandetto si è travolti da un mare di bellezza e di profumi. Lo dobbiamo a Vittorio Monzoni, che voleva ricreare un quadro impressionista, e quindi insomma 20 anni fa, con i coltivatori del posto che criticavano quell'idea sicuramente un po' bislacca, un po' fuori dagli schemi, poi con l'aiuto di Anna, la lavanda di Vittorio ha mostrato tutte le sue proprietà curative. Insomma, poi continua l'articolo, e poi apre anche lo spazio della Fondazione Zucchelli, molto particolare, Giardini e Serre, il verde della città, per restare così in tema ambientalista, è sempre un articolo di Paolo Analdi. Ci sono giardini in cui il fresco della verzura fa rima con cultura, arte, musica, teatro, multidisciplinare, il programma di Zoo Art, in vicolo Malgrado 3/2, dove la Fondazione Zucchelli, da oggi alla fine di luglio, mette in scena il suono dell'arte, 5 incontri tra live jazz, adesso vi faccio venire uno sturbo, mostre e live painting, in cui i migliori allievi del conservatorio potranno esibirsi insieme a maestri affermati. Oggi alle 9, ad esempio alle 21, c'è il concerto dei Martini Tenors, una formazione di sassofoni tenori guidata da Baron Middelhoff e affiancata dal chitarrista Davide Brillante. Contemporaneamente, dalle 19 alle 23.30, si può visitare All of a Sudden, mostra collettiva degli allievi dell'Accademia di Belle Arti. Poi ci sono in stile retro le proposte culturali invece della terrazza sulla scalinata del Pincio, che si anima fino al 26 luglio con serate di musica, presentazione di libri, musica, swing, sempre a ingresso gratuito, oggi alle 18.30 per la rassegna Book Republic al Pincio, a cura della libreria Sette Volpi. Dani Coraucci presenterà il suo Inestirpabile, Anatomia della Passione in 30 carteggi al femminile. Domani alle 19.30 invece live jazz con l'Emiliano Pintori Organ Trio, sabato alle 19.30 musica classica con la serata Archi al Pincio, mentre domenica per Sunset Song, concerti al

0: e verde e giardini, tipiche proposte estive. Ma insomma, ad esempio, quello dal quale siamo partiti in questo articolo, questo racconto, cioè Via Malgrado, la Fondazione Zuccelli, è un bel posto. Andateci se non siete mai stati, vedete quali sono le serate in cui magari si può anche mangiare, bere qualcosa, perché è piacevole, si sta bene. È un appuntamento che ogni anno, almeno una volta d'estate, merita una serata. Andiamo adesso a sfogliare, iniziare quantomeno a sfogliare insieme il Corriere di Bologna, poi chiudiamo nella terza parte, chiudiamo col Carlino, col quale avevamo anche aperto, e vediamo intanto, scusate, al volo. Sì, sottopasso della rotonda dell'aeroporto allagato con un paio di macchine bloccate. Questo è arrivato pochi minuti fa. Questo annuncio, informazione di uno dei nostri ascoltatori, che ringraziamo per, insomma, siamo, anche questo significa alla fine essere comunità, condividere sia l'incazzatura magari in questo momento di coda, di fila, di disagio, il sottopasso allagato, eccetera, però significa poi anche avere l'istinto, che alla fine è sempre più raro. Abbiamo molto l'istinto di mandarci a quel paese a vicenda, e invece l'istinto di essere utili al prossimo, anche con un messaggio alla radio, è quello che poi alla fine rende questo mezzo ancora diverso, straordinario, e utile, non soltanto a dire sciocchezze come in questo caso, a intrattenere, a polemizzare, a informare, a interpretare, a litigare, ma poi alla fine ringrazio davvero tutti gli ascoltatori che poi si pongono nei confronti della radio e di chi l'ascolta, che fanno agli altri quello che vorrebbero fosse fatto a loro, cioè ricevere ad esempio notizie utili in tempo prima di trovarsi infognati nel traffico della rotonda dell'aeroporto. Occhio allora. Corriere di Bologna, fotona grande della libreria di Eco, la nuova casa dei libri di Eco, ne raccontano, ne scrivono Piero Di Domenico e Fernando Pellerano. Per nostro papà erano la risposta a ogni domanda. Questo è il titolo. Poi bilancio e tari, abbiamo già detto, questo è un tema che è stato tirato fuori 2 giorni fa dal Corriere di Bologna, quindi giustamente lo cavalca. Bilancio e tari, l'impegno di Lepore, una manovra per le famiglie, il nodo della tassa e l'apertura di staccati sull'avanzo dell'anno. Resta sullo sfondo il paventato incremento della tariffa sui rifiuti entro l'estate del 27. Quindi, come dire, stanno rinunciando a quanto pare a questa idea. Pagina 2-3 sulla biblioteca di Eco, una vita in 32.000 volumi, aperta la biblioteca Eco in un'ala di Palazzo Poggi. Tancini ha allestito gli scaffali e dice: un caleidoscopio di tomi sistemati così come erano nella casa milanese. Una curiosità, ad esempio, il Pinocchio tradotto in tutte le lingue. Lo scrive questo articolo Fernando Pellerano. Francesca Tancini dice: li ha toccati tutti quei libri, come il prof, 32.500 volumi. E mancano pure gli 11.500 di Montecerigno, non ancora negli scaffali o palchetti di Via Zamboni. È lei ad aver curato il trasloco da Milano e poi il riallestimento in Unibo della biblioteca Mondo di Umberto Eco. Sempre lei ha suggerito nel progetto scientifico, affiancata dal professor Riccardo Fedrighe, di riproporla tale quale alla disposizione milanese in un ordine topologico. Dice: esercizio affatto semplice, l'opera di traduzione di un'idea da un luogo all'altro è stata un po' una scommessa, e la racconta questa scommessa a Fernando Pellerano per il Corriere di Bologna. Invece noi adesso ci prendiamo una pausa, la solita, quella delle 8, piccolo break prima dell'ultimo rush finale insieme.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Sono al

0: almeno 10 i morti nel massiccio attacco russo di stanotte su Kiev, 56 i feriti, riferiscono le autorità cittadine. Colpiti vari edifici residenziali, un hotel, un pronto soccorso, registrati danni in una trentina di località all'interno del distretto della capitale. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale 2295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti. Tennis, Jannik Sinner fatica ma vince in 3 set col portoghese Borges e centra il terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro a Roland Garros.
1: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio che speriamo che non risucceda.
0: Il caldo concede una tregua, oggi solo 2 città bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. La protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Nettuno Bologna 1 meteo.
3: Buongiorno. Ieri, come era previsto, almeno a Casalecchio abbiamo sfondato per la prima volta nella storia il muro dei 40 gradi. Ci sono stati 40,4 gradi più o meno alle 4 e mezza del pomeriggio, poi le temperature si sono mantenute su quei livelli assurdi almeno per un paio d'ore. E questo dà l'idea di quanto intensa sia questa ondata di calore. In realtà l'indice di Tom, quindi l'indice del disagio bioclimatico, è stato leggermente sotto ai record, ma questo perché l'umidità era un po' inferiore alle altre giornate torride.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Marco, pronto per lo stadio?
6: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
5: Un disastro.
6: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
5: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
6: Davvero?
5: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
7: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
12: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
16: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
17: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
16: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
17: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.com.
18: www.nettunoonline.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Allora, io ve lo dico, se rinasco, rinasco cioni, cioè perché io sono qui tutte le mattine, ormai da 2 anni, che mi sveglio alle 6, a volte alle 5, preparo, leggo, sfoglio, organizzo, un pochino mi impegno anche, così mi cervellare una parola grossa, mi impegno anche qualche volta a trovare dei temi, eccetera, mi secco la gola un'ora e mezzo anche quando sono senza fiato con la bronchite per 2 mesi consecutivi, come è successo lo scorso inverno, arrivando fino alla fine rantolando e non avendo più fiato per tutto il giorno, eccetera. Poi arriva Cioni che fa le sue previsioni meteo e arrivano una valanga di 10 messaggi, a me non mi si fila nessuno, e a lui fa una previsione, io faccio il meteo, cioè una cosa, è inutile che sto a fare la rassegna stampa, voglio fare il meteo io, e quindi avanzo questa richiesta ufficiale a Barbuti, perché vorrei cambiare ruolo e raggiungere finalmente il seguito, la capacità di interagire e smobilitare che si è meritato Cioni. Probabilmente è un merito suo, quindi io non sarei in grado di fare il meteo allo stesso modo, mi rendo conto, però vorrei quantomeno tentare di vedere se riesco a smuovervi come riesce Cioni. A parte le battute, abbiamo risolto il problema e ragazzi, sono conseguenze, ci vuole pazienza, ogni tanto succede, benissimo, siamo affidati alle macchine e quando le macchine vengono staccate, come è successo per il blackout dei giorni scorsi, di martedì, quando è stato con 6-7 ore di blackout consecutivo a causa del maltempo in zona Borgo Panigale, avete visto che si è spenta pure ETV Rete 7, oltre purtroppo alla nostra radio, dopodiché il blackout riparte alle 10, alle 11 si rispegne per non so quante altre ore, tutti a lambicare. Ci sono dei computer che, non dico che siamo Leonardo, il Tecnopolo, ma hanno un loro livello di sofisticazione del tutto responsabile, che vanno tutti resettati, riparte tutto da capo. Immaginate voi tutte le volte, non so, quando dovete fare trasferire i numeri da un telefono all'altro, cambiare computer, cambiare un account, cambiare, ecco, voi avete presente il calvario che è al di là di tutte le balle che si dicono sui cloud, i non cloud, i trasferimenti. È facilissimo, basta fare tic tic tac toc, se ciao, e avete presente, no, tutte quelle trafile angoscianti, per cui io praticamente ho lo stesso telefono, lo stesso computer, che ormai vanno a carbone da tempo, proprio per evitare quella roba lì, e quindi immaginatevi quando si deve resettare una radio, cioè un sistema come il nostro. Quindi non è che ci dobbiamo, come dire, giustificare, però qui tutti i trasmettitori, tutti i computer, tutta una robina che c'è da diventare scemi. Noi non disponiamo dei tecnici del Tecnopolo, non abbiamo centinaia di tecnici, ma uno che ne vale per 100, e quindi può succedere appunto un incidente come quello di stamattina, di ieri mattina, che niente, cioè che Cioni ci va in loop, ci si incanta Cioni, ma adesso gli abbiamo dato un cuccio e vedrete che dalle 8:30 le previsioni saranno quelle giuste. Comunque, se volete, ve lo dico io, oggi fino alle più o meno, secondo me, metà giornata, brutto tempo, poi dopo si riapre, torna a essere una giornata abbastanza normale, però la rinfrescata per fortuna è arrivata, quindi tiriamo un po' il fiato almeno per un paio di settimane. Pozzanghere ovunque, dice Andrea. No, non sono già uscito per strada, abbi pazienza, non ancora. Tombini ciechi, fognature che non tirano, rami rotti ovunque, non c'è più prevenzione in niente, protesta Andrea. Poi Manfredi, questo Ivan mi ha chiamato Manfredi, allora dice: voi, va bene che vuoi fare Cioni, ma lo rimandate per intero? No, non lo rimandiamo per intero, adesso non lo rimandiamo, lo rimandiamo corretto per intero tra un po', però come dire, se tu mi chiami Manfredi, allora come vedi siamo tutti fallibili, no? Possiamo sbagliare tutti, anche Cioni. E poi ancora questo, vabbè, no, che Cioni è stato sequestrato, c'è gli ascoltatori che lanciano l'allarme, eccetera. Vabbè, basta parlare di Cioni. Guardiamo una cosa che c'è sul Corriere di Bologna, lo stavamo leggendo, notizie, alcune ve le abbiamo già date dagli altri giornali, e quindi invece c'è questa che è posti auto privati in vendita a Bologna, pure in questo è la città più cara d'Italia, si parte da 40.000 euro. Questi sono i dati di immobiliare.it Insights, si chiama così il ramo che si occupa delle ricerche statistiche. 170 euro per uno stallo, non una stalla, uno stallo, cioè un posto auto in affitto. Il caro affitti non riguarda solo le case, ma anche gli spazi per parcheggiare, scrive Giorgio Pirani sul Corriere di Bologna. A Bologna il mercato dei posti auto e dei garage si conferma tra i più costosi d'Italia, pure per quello. Potremmo dormire in macchina per ammortizzare, questo è il mio suggerimento, ma facciamo, sembra una battuta, ci arriviamo vicini. Il comparto residenziale continua a registrare aumenti, seppur più contenuti rispetto al passato, e lo affermano i dati di immobiliare.it Insight, analizzando le variazioni rispetto ad un anno fa. Guidare la classifica nazionale dei posti auto in vendita è proprio Bologna, ma noi questi primati qui non ce ne perdiamo uno, con un prezzo medio che supera i 40.000 euro per uno stallo privato. E se invece lo prendete, se volete lo stallone più grande, costa più di 40.000, considerando una media nazionale che si attesta a circa 26.250 euro, insomma 15.000 euro in più della media nazionale. Bene, Bologna la supera di oltre 14.000 euro. Sul fronte delle locazioni la città si colloca al secondo posto tra le città più costose. Affittare un posto auto da noi costa 170 euro al mese, cioè un euro in meno, vabbè, capirei, di Firenze, quindi praticamente siamo lì. Firenze guida la graduatoria nazionale, dato colloca Bologna stabilmente tra i mercati più onerosi del paese, pure in questo, anche per chi non cerca un'abitazione ma semplicemente un parcheggio privato, cosa che appunto potrebbe coincidere, ragionate, perché in fin dei conti se dormite in macchina, magari anche un camper, non lo so, 170 euro, tutto sommato come affitto, io ci ragionerei. Secondo i dati di immobiliare.it, il settore dei posti auto in Italia è in crescita diffusa, con aumenti medi del 10% nella vendita e del 3% nelle locazioni. Se trovare parcheggio a Bologna è sempre più difficile, acquistarne uno lo è ancora di più. Se i posti auto rappresentano il segmento più caro, il mercato del garage mostra una dinamica più stabile. A livello nazionale, Napoli è al primo posto con 71.000 euro, mentre Bologna è più lontana con 39.500, una cifra che comunque supera la media italiana che si ferma a 36.000. E ok, va bene, insomma abbiamo questi sono tutti, come dire, in sintesi, ecco, poi l'articolo è molto più lungo e vi invito a leggerlo a pagina 11 del Corriere di Bologna. Poi andiamo a vedere invece che cosa propone oggi il Carlino. Abbiamo iniziato la nostra rassegna con il racconto nelle pagine nazionali della inaugurazione della biblioteca di Umberto Eco alla nostra università. Naturalmente è la notizia principale anche nel dorso locale del quotidiano cittadino, con un fotone bello grande, il tesoro eterno di Umberto Eco, viaggio nella biblioteca del grande semiologo tra i suoi 32.000 volumi. Devo dire che è anche bella vedersi la biblioteca, dalle foto che ho visto colpisce. Siccome colpisce, questa è una rassegna stampa personale, non lo trovate su nessun giornale, ma tra le tante cose, amici, vi devo confessare, amici, ascoltatemi bene, tra le tante cose che non avrei mai pensato nella vita di poter vedere o vivere, ma anche solo immaginare, ce n'è stata una l'altra sera, la Villa Pallavicini, della quale pare non vi siano testimonianze video, o se ci sono, sono state occultate, sono immagini che forse non vedrete mai. E c'era anche una telecamera, mi pare, di TRC, però non sono sicuro che poi il servizio sia andato in onda, dovrei controllare, ma dubito. E ho visto una cosa che voi umani non avreste mai potuto neanche soltanto lontanamente supporre, immaginare, neanche nella più. Ho visto Romano Prodi, il prof, grandissimo, che ballava la haka, la danza dei Maori, i guerrieri del neozelandesi, no? Quella che è stata resa famosa, è stata resa famosa in tutto il mondo dalla squadra degli All Black, no? E in un'occasione, l'altra sera, a Villa Pallavicini sarà la festa di SCS Consulting, che è una società con oltre 200 dipendenti che si occupa della, di consulenze in campo economico. Gli ospiti di questa festa con una relazione molto, come sempre, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, si può disistimare o stimare il professor Prodi per i ragionamenti, le opinioni, quello che vi pare, per carità di Dio, ma sul fatto che ancora oggi sia, quando spiega le dinamiche internazionali, la politica, efficacissimo nella sua chiarezza, me lo rende, come dire, brilla al confronto con i tanti come dire, seguaci, eredi, sia da un lato politico che dall'altro, che non riusciranno mai ad avere la stessa chiarezza espositiva, efficacia comunicativa, esempi, eccetera, e in grado, metafore, in grado di rendere qualsiasi concetto che esprima così efficace, chiaro. E quindi quando dice, ad esempio, una delle sue l'altra sera, a parte che, non so, tra le varie cose ha detto auguro a Trump buona salute a lungo, perché il suo vice è peggio di lui, e poi vabbè, insomma, ragionamenti anche più seri su vari temi internazionali, di politica internazionale, condivisibile o meno, ripeto, ma insomma sull'impopolarità di Trump ormai a quanto pare siamo arrivati come dire, ad avere un accordo trasversale anche con la destra dopo gli insulti che si sono scambiati Meloni e Trump, eccetera. E al di là di questo, ad esempio, dice, non so, l'Europa è il miglior pane politico che sia mai stato impastato, solo che non è stato cotto tutto, e quindi crudo, metà cotto, fa schifo a tutti, non piace. E devo dire che come metafora, come comunicazione, è efficacissima. A questo incontro a Villa Pallavicini c'era anche John Kirwan, mitico giocatore degli All Blacks, poi allenatore, che è molto simpatico, con una grande capacità comunicativa, e alla fine ha fatto l'AHA, facendo fare l'AHA a tutti i presenti. Devo dire che il sottoscritto più o meno l'ha accennata come Prodi, ecco, non è che proprio non sono in grado di, non, il mio senso del pudore non riesce a superare determinati ostacoli, però visto che il professore in prima fila era lì, Kirwan lo guardava e gli è toccato, e quindi anche si batteva le mani sui fianchi, sui gomiti, eccetera, con tutta, ecco, forse il gesto finale, quello di sgozzare con la lingua di fuori, credo che non l'abbia fatto Prodi, però insomma, Prodi che balla l'AHA, che immagine avrò regalato stamattina per andare avanti tutta la giornata, no? E poi questo che dice, tra pochi giorni, dice Andrea, avremo di nuovo 35 gradi di massima, sono un tuo affezionato, ma non è esatto dire che per 2 settimane possiamo tirare il fiato. Ma oddio, adesso l'ho letto da qualche parte, hanno detto i meteorologi che non per 2 settimane, insomma sì, fino a metà luglio Non si arrivano ai 40 gradi soffocanti che abbiamo vissuto fino a poco fa, quindi vabbè, niente, mi stai dicendo che non posso neanche tentare una strada nel meteo, ok, va bene. Margherita, grazie, sei molto gentile. Il funerale di Lomo, si ricorda Dino, a proposito dell'AHA, fu una cosa da brividi. Eh sì, ho giocato anche a Bologna, Lomo. Gli All Blacks hanno fatto una partita anche al Dallara, non mi ricordo quando, ma l'hanno fatta. Vabbè, niente, abbiamo il dottor Divago, abbiamo divagato sull'All Black, però scusate, volevo condividere con voi, spero che abbiate apprezzato e che vi abbia svoltato la giornata l'immagine di Prodi che fa l'AHA. Io l'ho vista, mi dispiace per voi che non avete potuto vederla, ma la diffondo insieme, volentieri la divulgo, che sono cose che uno non può tenere per sé, cioè sarebbe egoismo. Inaugurata la biblioteca di Eco, anche qui pagina 2-3, ok, ricordo del figlio Stefano, ampio spazio sul Carlino, poi la bufera spegne, l'AFA, giù le temperature, alberi caduti in strada, colpita un'auto in marcia addirittura, pioggia e vento flagellano la provincia, decine di interventi di pompieri, in viale Aldo Moro una pianta ha sfondato il parabrezza di un veicolo, paura per i due fratelli a bordo, te credo, ci è piombata addosso all'improvviso. Fai un report di tutti i danni, Francesco Zuppiroli, della giornata di ieri. Adesso mi sembra che si stia un po' placando la situazione, ma ci ha dato dentro parecchio anche stanotte. E quindi, come ha scritto il nostro amico, ci sono vari danni in giro, pozzanghere, tombini, eccetera. SOS Caldo, sfida ambientale, spazi verdi nelle piazze, Tonelli punta su manutenzione e investimenti, Tonelli di Ascom, occorre agire come sistema, dice, temperature roventi, eccetera. E il direttore generale di Ascom dice che bisogna partire da un presupposto fondamentale, è necessario agire come sistema Bologna, coordinando istituzioni, imprese e cittadini per migliorare la qualità della vita. La sfida che stiamo vivendo non è solo ambientale, ha ricadute anche economiche, e quindi in questo momento è comprensibile ricorrere a misure tampone, però a lungo termine non bastano, dobbiamo guardare oltre, già da settembre programmare non solo il 27 ma anche gli anni a venire, e quindi strutture modulari, rimovibili, eccetera, alberi, lavorare in sinergia, coprogettare, collaborare, manutenere, eccetera eccetera. Poi un'azienda per il tram, Tiper cerca partner per gestire le due linee. Cioè, ci state dicendo che quando sono pronti i tram non c'è chi li gestisce? No, dai, stiamo scherzando. Via Saliceto è pronta a creare una società consortile dedicata all'infrastruttura. Tra i nomi in lista ci sono, cioè, GEST, che è già attiva a Firenze e controllata dai francesi di RATP. E il nome ancora non c'è, si vocifera solo qualcosa, nessun logo o altro di tangibile, solo la volontà di far partire la rivoluzione bolognese chiamata tram, scrive Francesco Moroni, al meglio e soprattutto nei tempi corretti che prevedono circa 6 mesi di collaudo dall'estate in avanti. Potrebbe chiamarsi Botram, secondo le prime opzioni attualmente in uso, la nuova società consortile pronta a nascere per affiancare a Tiper un partner che abbia già in gestione una rete tranviaria. Non mi sembra una cattiva idea prendere chi lo sa fare senza spingere dei bottoni a caso, che è un attimo, e possieda quindi le competenze giuste nell'immediato per trasmettere alla società del trasporto pubblico nostrano, in modo da far partire i primi mezzi della linea rossa e verde, e aggiungo, possibilmente farli anche arrivare. L'azienda bolognese sarebbe al lavoro ormai da mesi, tra i nomi che circolano abbiamo detto quello di GEST, quella che c'è in Francia che gestisce Firenze, poi c'è quella di Francia della Régie Autonome des Transports Parisiens, cioè i trasporti parigini, sì, insomma, la Regia Autonoma, Regia Autonoma, ovvero uno dei maggiori gruppi industriali del settore. Poi c'è Tiper, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'hanno fatta per i bus a idrogeno, ricorda il Carlino, allo stesso modo per il tram. Tiper costituirebbe una nuova società insieme ad un altro soggetto già capace di gestire le reti nelle sue fasi iniziali. Mi sembra molto saggio, logico, non è una sorpresa, cioè se non sai fare una cosa è meglio che ti affidi, ti fai aiutare da chi la sa fare. Negozio allagato, risolveremo le criticità, il comune interviene sui disagi dovuti al maltempo che ha subito, i danni che ha subito Ugo Home, che sta tra Via Lame e Via Marconi, a quanto pare, insomma, abbiamo già riferito da Repubblica, ieri si sono messi già al lavoro per evitare che l'acqua entri ancora di nuovo nello scantinato del povero negoziante. Poi sugli scooter bruciati in Castiglione i resti sono ancora in strada e li rimuovano i proprietari, questo sarebbe l'invito. Lo sgombro delle carcasse dei motorini dati alle fiamme sono a carico dei titolari dei mezzi stessi. Il titolare dell'alimentare Scovami dice che ormai l'insegna si è sciolta e i prodotti sono stati perduti ed è partita una raccolta fondi, scrive Maria Teresa Mastromarino. In via Castiglione le carcasse di quegli 8 motorini dati alle fiamme la notte tra venerdì e sabato sono ancora ferme lì, questo nonostante l'area nelle scorse ore non sia più sotto sequestro, e ora a quei residenti del centro storico che hanno perso il proprio veicolo a due ruote in un incendio che ha tutti i tratti di essere doloso, sulla vicenda indaga la polizia che sta dando da giorni la caccia al piromane, tocca anche la rimozione dei resti, un'operazione che quindi non è in capo al comune generalmente. Infatti anche in caso di incendio doloso la rimozione è a carico del proprietario che, se assicurato, può essere eventualmente anche risarcito per questo. Dal canto suo, ciò che ha già iniziato a fare Palazzo Curso è risalire attraverso il numero dei telaio dei mezzi bruciati ai singoli proprietari. E allo stato attuale è stato rintracciato già l'80% dei titolari. In questi giorni si procederà con i restanti che ancora non sono entrati in contatto con l'amministrazione. Starà singolo dunque decidere cosa fare del proprio mezzo, se rimuoverlo a quel che resta, cioè un tizzone bruciato, cioè dei pezzi di ferro carbonizzati. È una situazione questa che però fa storcere il naso a Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega. Dice: chi è già stato vittima di un atto criminale non può essere trattato come se avesse creato lui il problema. La richiesta è che Palazzo da Curzio si faccia carico della rimozione e si attivi per individuare i responsabili. La seconda parte lo sta facendo, la prima non la sta facendo. Devo dire che in questo caso l'appello del leghista ha un suo fondamento. Se il mio motorino fosse stato bruciato lì e dovessi anche occuparmi di portare via il tizzone, onestamente apprezzerei molto essere, non saprei da dove cominciare. Cioè, un conto è spostare un motorino che così ammaccato o che non funziona, o una bici vecchia, ma una cosa carbonizzata non saprei da dove cominciare. Cioè, datemi una mano, non lo so, se ne preoccupi era, non so, ho già subito sto danno, veramente anche la beffa di dover sgomberare. Capisco che non sia obbligatorio da parte dell'amministrazione, però veniamoci incontro, dai, aiutateci, aiutateli, mi sembra giusto chiederlo. Il fuoco appiccato in via Castiglione qualche notte fa non aveva coinvolto solo gli scooter che erano parcheggiati, ma anche una bottega alimentare che si trova lì di fronte. Davide Avati, che è il titolare del locale Scovami, ha aperto una raccolta fondi per i danni riportati a seguito del rogo. Si sono crepati i vetri della porta d'ingresso della vetrina a causa delle fiamme, l'insegna si è completamente sciolta, si è danneggiata anche la serranda e sono stati compromessi i prodotti esposti in vetrina, alcuni alimenti, salumi, formaggi che poi non sono più idonei alla vendita. Ovviamente tutta la fonduta non è la mia, è una piccola attività costruita con passione e sacrificio, un'assicurazione che coprirà parte dei danni, ma purtroppo non tutti. In pochi giorni, fa sapere Avati, sono stati raccolti più di 5.000 euro, e anche questo comunque, vedete, è segno di una comunità che in questi casi riesce comunque sempre a rispondere. E quindi se volete anche voi dare una mano a Scovami, non è difficile, insomma, il modo sul web lo trovate facilmente, o anche di persona. Abbiamo detto della morte di Tania e del processo, abbiamo già raccontato, poi dei luoghi della memoria, ripristinati i fondi da parte del Ministero della Cultura, anche questo lo abbiamo raccontato. Invece, più incidenti mortali in provincia, crescono i feriti anche sotto le torri, pubblicato il rapporto di Città Metropolitana Provincia, quindi in provincia non c'è Città 30. Nel 2025 sono aumentati i sinistri, come taluni chiamano, quelli non aumentano, e con infortunati. L'incremento si registra pure nel territorio urbano, le vittime però calano del 43,6%, quasi la metà, rispetto al 22-23. Incidenti in aumento, come i decessi e i feriti, quanto emerge dal rapporto annuale sulla incidentalità pubblicato dall'area statistica della Città Metropolitana, che diffonde i dati riguardanti l'area metropolitana e il capoluogo. Nel 25, nella provincia, quindi la Città Metropolitana, la provincia di Bologna, sono avvenuti 4.200 incidenti stradali con infortunati, un più 7,7% rispetto al 24, 52 morti, 4 in più, e 5.562 feriti, 411 in più, l'8%, quindi si inverte il trend rispetto agli anni precedenti, aumentano le vittime degli incidenti. L'aumento si registra anche sotto le torri, seppur in misura più contenuta per incidenti e feriti rispetto all'andamento della Città Metropolitana, con un più 5,3% di incidenti, 14 deceduti, 3 in più, e 2.600 feriti, più 6,6%. Limitando l'analisi alle strade urbane, i decessi sono stati 12. Sommati ai 10 registrati nel 2024, che è stato il primo anno di attuazione di Bologna Città 30, portano le vittime in totale a 22, che è un valore inferiore rispetto alle vittime del biennio precedente, cioè nel 22-23 erano 39, nel 24-25 le vittime sulle strade di Bologna, quelle dove è arrivata Città 30, sono diminuite a 22. Poi dopodiché, ovviamente, vi anticipo, prima che arrivi una valanga di messaggi, che troverebbe tutti poi ronzulli in realtà, dipenderà anche sicuramente dai cantieri, il fatto che siamo andati tutti più piano. Per quel motivo lì, per alcuni solo per quel motivo lì, non c'è modo e tempo, lasciamo stare, per riaprire tutta la, la città Trenteide, tutta la, la, la baruffa su questo tema, perché invece è già ora di dare la linea a Darione Ronzulli, non prima di aver ascoltato finalmente le previsioni giuste dell'amico Cioni. Quindi siate, state tranquilli, state sereni. E qualcuno manda dei messaggi: ci sono passato in via Castiglione, mi piacerebbe sapere come fanno a riconoscere i pezzi degli scooter di uno piuttosto che dell'altro. Esatto, infatti fai prima a tirare via tutto e buona lei. Sì, penso che sarebbe la soluzione più saggia. Ti do assolutamente ragione, amico Davide. E poi ancora, la rimozione del mezzo bruciato funziona come a Bologna in tutta Italia. Mi rubarono l'auto in Puglia, la cannibalizzarono, la bruciarono, oltre al danno dovetti anche preoccuparmi della rimozione, e la Bologna non fu semplice. Funziona così ovunque, dice Robby. E poi ancora, non si può lasciare il motorino carbonizzato nell'apposita area di parcheggio? Forse no, dice Tommaso, sarebbe lievemente incivile. E chiamiamola Trump, la linea di Trump, magari arriva un fondo americano, dice Claudio. E con questa battuta io vi ringrazio, vi saluto per l'attenzione, vi saluto e vi rimando a domani, ultima puntata di Tempo Perso per questa stagione scolastico calcistica. Poi andiamo un po' in vacanza. E buona giornata intanto, buon giovedì e a domani, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
18: Marco, pronto per lo stadio?
22: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
18: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
23: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
23: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
26: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
25: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
26: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
25: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
27: Ciao, come stai?
28: Vado a fare un tagliandino.
27: Ok, ma stai bene?
28: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
27: Ma Levante è una carrozzeria?
28: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
27: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
28: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
29: Ciao da Laura Cremaschi
30: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
29: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
30: Acqua e sapone.
29: Oltre la convenienza.
31: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
32: Arredissima.
33: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles. E proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
34: Società
0: società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
0: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
0: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Ma che cos'è che hanno?
0: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove.
0: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì.
3: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
5: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati, sono le 8:33 minuti di questo giovedì 2 luglio con l'ora Dario che andrà fino avanti, come sempre, fino alle 12 con tanti temi questa mattina e anche tante voci da ascoltare. Torneremo soprattutto sulla conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti della Fortitudo, ha parlato anche Fantinelli. Il capitano, lo sentiremo nel corso della mattinata grazie al lavoro del nostro Leo Bosello, quindi sentiremo un po' le parole e soprattutto sentiremo come è organizzata la campagna abbonamenti della Fortitudo per la stagione 26-27. Parleremo naturalmente anche di Virtus, ieri l'addio di Alessandro Paiola, prima il suo post, poi il video celebrativo del preparato dal club insieme agli MVP. Ieri però mattina però lo sapevate già, amici che ci seguite, ecco, con fedele attenzione, gli MVP che erano stati i nostri ospiti qualche giorno fa, e quindi che ci fosse stato il video, che era in cottura il video di saluto per Alessandro Paiola, insomma chi segue la trasmissione lo sapeva già, potete bullarvi con gli amici al bar. Se volete, oddio, magari oggi un po' difficile raggiungere il bar, visto il maltempo, visto anche il traffico che ovviamente c'è. Però ecco, da domani tornate al bar e vi potete bullare con gli amici. Avete il mio permesso. E fatevi offrire anche il caffè, già che ci siete. Cioè, bullarvi per bullarvi, almeno ottenete il massimo. Ecco. Parleremo di Paiola, parleremo ovviamente di Virtus, del Bologna con Gresic, che è un nome che piace, ma non è così vicino, visto che comunque c'è anche ampia concorrenza sul centrocampista serbo, ma faremo il punto della situazione anche su questo. Naturalmente anche il tennis, ieri Jannik Sinner che ha passato il turno, anche Cobolli naturalmente recuperando il match con Navone, e oggi torna già in campo il finalista del Roland Garros. Per quanto riguarda poi il discorso legato ai mondiali, ci torniamo ovviamente con quelli che sono stati i risultati della notte, e quindi in ordine cronologico inverso: gli Stati Uniti, che pur in inferiorità numerica per l'espulsione di Balogun hanno battuto la Bosnia 2-0, Stati Uniti che affronteranno il Belgio, il Senegal l'ha buttata via, secondo me non ci dormiranno per notti e notti e notti, veramente, veramente. Senegal dominante per lunghissimi tratti della partita, e poi però gli ultimi 10 minuti, forse no, qualcosa meno anche del secondo tempo, un po' di addormentati, non benissimo l'estremo difensore senegalese Diop, che ha, insomma, magari non tanto sul gol di Lukaku, sul gol di Tielemans invece non puoi uscire così al 98, no, quant'era, l'88esimo di una partita in cui i tuoi sono avanti. No, no, non puoi, amico Dio, non puoi. E poi il rigore al 125esimo, tirato da Tielemans, ma in realtà il fallo è venuto prima del 120esimo, poi lunga revisione VAR finché si è tirato e finché ci siamo aggiustati, finché abbiamo protestato e siamo passati i minuti. 3-2 dunque del Belgio, che la sfanga in maniera non particolarmente meritata per quello che ha fatto vedere nel corso della partita. Però il mondiale è anche questo, le gare a eliminazione diretta sono anche queste, cogliere il momento, cogliere l'attimo, e il Belgio l'ha fatto molto meglio del Senegal. Così come l'ha fatto molto bene l'Inghilterra, che ha sofferto tantissimo con il Congo, ma è una sofferenza non tanto legata al fatto che non avesse gioco o non avesse creato occasioni la formazione di Tuchel, anzi di occasioni ne ha create anche in abbondanza. Ha beccato la giornata super super d'impasi del portiere del Congo, della Repubblica Democratica del Congo, e un Harry Kane che mi sembra in discreta forma, mi sembra si sia ripresentato al mondiale in discreta forma. Occhio, perché Messico-Inghilterra il 6 luglio è una sfida ad Azteca, è una sfida che si lascerà guardare. Messico è carico a pallettoni, gioca in casa, è una buona squadra. L'Inghilterra ci arriva con ampie consapevolezze della propria forza, quindi occhio. Tra l'altro l'ultima volta che l'Inghilterra ha giocato l'Azteca era giugno 86. Nel Messico però non c'è un Maradona, ecco, questo volevo tranquillizzare gli amici inglesi, non c'è Diego, ecco, questo possiamo tranquillizzarli. Quindi ottavi di finale, parte alta, Paraguay-Francia, Canada-Marocco già fissati, e USA-Belgio, manca il quarto di finale che scopriremo stanotte, Spagna-Austria, Portogallo-Croazia, chi vince va a sfidarsi appunto nell'ottavo di finale ad Arlington, parte bassa del tabellone Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, e poi dobbiamo aspettare tutta la parte di tabellone che riguarda l'Argentina, ma anche la Colombia di Lucumi. Devo dire un po' mi dispiace per il Senegal. Devo dire un po' mi dispiace, anche perché comunque insomma stavano giocando bene, hanno fatto una bellissima partita, bella, bella veramente. Vabbè, peccato, peccato. Ma l'espulsione in USA Bosnia, scrive Harald. Vabbè, fallo direi abbastanza netto di Balogun su Muharemovic. Tra l'altro non ho notizie delle condizioni del difensore del Sassuolo, però è quello fallo chiaramente da rosso, non stiamo neanche troppo a ragionarci, ma proprio nulla. No, comunque non dovrebbe aver avuto conseguenze, anche se l'intervento è stato decisamente brutto, ecco, da parte di Balogun su Muharemovic. Allora, un po' di anche infospot. Ah, subito, allora intanto cambiamo l'orario al volo, visto che il professor Nicola Sbetti mi ha appena scritto, quindi allora abbiamo puntata di A Gamba Tesa che facciamo oggi alle 10.40, ho appena sistemato perché gli impegni universitari del prof sono sempre in evoluzione, quindi 10.40 ufficiale abbiamo A Gamba Tesa, quindi parliamo di mondiale, ma parliamo anche di quello che è successo ieri al Consiglio federale, visto che è arrivato anche un messaggio su questo, lo leggo tra pochissimo, e poi lo approfondiamo il tema alle 10.40 con Nicola Sbetti. Abbiamo anche oggi due biglietti da regalare, ve li regala Nettuno Bologna 1, per Italia-Lituania di domenica sera per quanto riguarda l'Ital Basket, si gioca alle 20 alla Virtus Arena, due biglietti che vi regaliamo. Come ve li regaliamo? Facendo un quiz durante la mattinata, quiz su una domanda diciamo tendenzialmente azzurra, azzurro bolognese, mettiamola così, come abbiamo fatto già ieri in un momento totalmente a caso della mattinata, che potrebbe essere anche adesso ma non è adesso, è più tardi, no, adesso no, anche perché devo recuperare la domanda che non c'ho scritto qua, e quindi più prossimamente nella mattinata voi state lì belli tranquilli all'ascolto, e prima o poi la domanda per vincere due biglietti per Italia-Lituania di domenica sera alle 20 alla Virtus Arena, potete vincerli, appunto, biglietti che vi regala Nettuno Bologna 1. Poi avremo naturalmente anche Manuel Minguzzi come sempre il giovedì, Leo Bosello, Filippo Cotti, insomma i soliti appuntamenti, e poi ampi estratti della conferenza stampa di ieri della Fortitudo, comprese anche le parole, come detto, del capitano Fantinelli. Allora, dicevo, c'era un messaggio proprio sul Consiglio federale di ieri. Scrive un ascoltatore: Simonelli, vice di Malagò, contributo della Serie A per ingaggiare Conte, molto male. Ecco. Il calcio italiano, lo sappiamo, ha tanti problemi, tante difficoltà, tante cose da sistemare, tante cose su cui lavorare. E abbiamo detto anche che non potevano bastare semplicemente le dimissioni di Gravina. Non è che via Gravina dentro chiunque altro è allora tutto a posto, ovviamente no. Si era parlato molto anche del fatto che una vicepresidente sarebbe stata Saragama, ne avevamo parlato anche la scorsa settimana proprio con Nicola Sbetti in A Gamba Tesa, e invece Saragama non è stata eletta e vicepresidente federale è Simonelli, cioè il presidente della Lega Serie A, cioè uno dei dirigenti più inconsapevoli di come funziona il calcio. e l'ha dimostrato, direi, abbondantemente nel corso della sua gestione. Direi che si commenta tutto da solo, ma proprio, ma senza neanche stare troppo a ragionare. È una mossa politica, mettendo una figura che sostanzialmente di calcio sa nulla, ma nulla, e l'ha dimostrato, ripeto, non è che diciamo qualcosa di strampalato, lo ha dimostrato, non ha idea di come funzioni il calcio, di cosa rappresenti il calcio, di quali siano i problemi del calcio. È una mossa politica, e come tutte le mosse politiche a quel livello tendenzialmente non funziona. Però lo teniamo da parte, poi alle 10.40 Nicola Sbetti, a gamba tesa, lascio volentieri a lui la patata bollente. Steve, ma in questa Inghilterra un row non serviva, fatto parate ok, però sul primo gol di Kane non perfetto il portiere del Congo. Ma guarda che se la Repubblica Democratica del Congo è stata in partita fino all'ultimo, lo deve solo ed esclusivamente a Ampasi, eh? Cioè, sì, sarà stato anche non perfetto sul gol, sul primo gol, colpo di testa di Kane, ma se il Congo ha avuto una chance di passare il turno, oltre alla partita di Chipenga, la deve anche la partita di Ampasi. Quindi onestamente che poi abbia commesso un errore non così evidente, non come nel gol di Chipenga con Pickford, quello sì che è stato un errore, che ha fatto fare il gol sul suo palo, insomma, onestamente non mi sento di dare la croce addosso a Ampasi. E a Raw, ok, ti faccio presente che in questa Inghilterra gente come Rogers non sta vedendo il campo, gente come Eze dell'Arsenal lo vede molto lontano, potrebbe vederlo di più onestamente, Gordon, Saka, Madueke, Rashford. E quando gioca Raw? Quando gioca? Ha una concorrenza clamorosa. Ora, al di là del fatto che ieri Rashford non abbia fatto una buona partita, e infatti giustamente è stato sostituito, e secondo me è stato sostituito anche un po' tardi, e però è Marcus Rashford. E noi vogliamo tutti bene a Jonathan Raw, è sicuramente un buonissimo giocatore, ci ha fatto vedere gran belle cose, e però poi dobbiamo anche vedere nel suo ruolo chi c'è. Non è che dici è un portiere, questi hanno Pickford, forse anche una sedia è meglio di Pickford. No, questi sugli esterni hanno anche un sacco di gente che non gioca, figurati Raw. No ragazzi, no, onestamente no, direi che non credo ci sia un impianto Jonathan Raw per l'Inghilterra. Magari, ecco, nella prossima tornata di convocazioni, quelli scusate, per l'europeo casalingo, magari Raw potrebbe anche rientrare complice magari un po' di ricambio, anche se poi fondamentalmente sono tutti giovani sti esterni, cioè Rashford ha comunque 28 anni, non sembra, ma ha 28 anni, è vero che gioca da una vita e quindi pare che sia molto più vecchio di quello che in realtà è. E poi recupero anche gli altri sono giovani, cioè fondamentalmente sono giovani. Bukayo Saka ha 24 anni, Gordon 25, Madueke 24, Eze 27, è durissima la concorrenza per Raw. Poi è sparito Grealish, aggiunge l'ascoltatore, non è che è sparito, poveretto, è ancora con noi, però non è preso più in considerazione, siamo un po' caduto in disgrazia, ecco, calcisticamente parlando. Raw potrebbe sposare un'italiana e non andare ai prossimi mondiali con l'Italia, questa mi sembra un'eccellente idea. Poi Giorgio, scusa Giorgio, ma mi togli una curiosità, ma perché lo chiami Nicola Sbetti e non Nicolas Betti? E perché si chiama Nicola Sbetti, e il suo nome non è Nicolas, è Nicola, Nicola Sbetti, e si chiama così, e quindi tendenzialmente lo chiamo così. Però, scusate, capisco che possa esserci questo equivoco, ma si chiama Nicola, fidatevi, lo conosco bene, fidatevi. C'è anche Foden non convocato, certo, assolutamente, cioè questi hanno lasciato a casa Foden, volendo anche Palmer, quindi non mi sembra che si strappino le vesti per il buon Raw, onestamente. Le nuove regole che stiamo vedendo al mondiale le vedremo anche in Serie A quest'anno? Sì, quella dell'espulsione se parlo con l'avversario con la mano davanti alla bocca come ho appena fatto, sì, se in un contesto non amichevole, ecco, cioè se io mi metto a parlare con la mano davanti alla bocca con un avversario che fa lo stesso e poi ci mettiamo a ridere, non c'è l'espulsione, non è automatico, dipende dal contesto ovviamente. E poi tutte le altre, sì, sulla perdita di tempo, sulle varie questioni, eccetera, eccetera, sì. Le direction break, no, grazie a Dio, no, quello no, non lo vedremo. Lo vedremo se l'arbitro riterrà opportuno farlo, ma non di base, ecco. Poi Roberto sulle elezioni di vicepresidenti federali, come sempre cambiare tutto per non cambiare nulla, l'Italia d'altra parte è il paese del gatto parto, quindi né più né meno. E poi manca anche Sancho, cioè, ragazzi, questi hanno lasciato a casa una marea di gente, hanno lasciato a casa una marea di gente, mamma mia, incredibile, beati loro, va bene. E Dave che ha mandato la faccina con la mano davanti alla bocca. Dave, ultimamente sei più scatenato la mattina. Cosa sta succedendo? Cos'è, l'estate? Sì, non oggi magari, però in generale, va bene. Anche il minuto fuori per la sostituzione? Sì, sì, sì, perché quelle sono regole IFAB e non sono regole FIFA come l'hydration break che è stato inserito per questo mondiale, per aggranellare qualche spicciolo in più. Oddio, all'anima degli spiccioli, parlano milioni di dollari, ma comunque sì sì, tutte le altre sono regole che vedremo anche nella nostra Serie A. Devo dire che almeno in questa fase iniziale stanno contribuendo comunque ad alzare il minutaggio delle partite. Leggevo una statistica legata però alla fase a gironi, quindi ancora non aggiornata con la fase eliminazione diretta, in cui secondo me il Paraguay ha fatto abbassare drasticamente la media contro la Germania, però legata alla fase a gironi, diciamo, si è giocato parecchio, più che nella media di altre competizioni o del mondiale precedente. Ecco, diventa difficile ovviamente fare paragoni tra il mondiale e, non so, l'Europa League, o tra il mondiale e la Libertadores, ovviamente. Però rispetto al mondiale di 4 anni fa in Qatar, dove peraltro ricorderete c'erano di default i recuperi infiniti, c'erano 12, 15, 30 minuti di recupero, più o meno. E qui sono infiniti, ma perché? Perché ci sono sempre quei tre minuti dannati delle duration break che vengono inseriti. Però a parte quello, si sta giocando mediamente di più, non tantissimo, ma di più. Quindi un piccolo, insomma, vantaggio da questo punto di vista, queste regole lo stanno portando. È vero anche che naturalmente, come spesso accade, gli arbitri sono più propensi a essere in questa fase iniziale più attenti anche a queste regole. Vedremo se poi man mano che si andrà avanti ci sarà un'elasticità maggiore, questo lo scopriamo naturalmente nel corso della stagione, vedendo un po' quello che può succedere nel corso dell'annata. Però di base, ecco, mi sembra che siano regole che stiano andando nella direzione auspicata per quanto riguarda l'idea di giocare di più, di giocare possibilmente anche meglio. Ecco, in questo senso l'idea della FIFA anche di, o meglio di Collina, di dare un'indicazione agli arbitri di fischiare di meno, cioè di Collina, ma su suggerimento di Manfredi, che tanto lo dice ogni 3x2 in radio, quindi secondo me è Manfredi che ha detto a Collina: oh, allora di agli arbitri questo. E devo dire che ha ragione, perché adesso le partite onestamente sono godibili anche per quello, cioè gli arbitri fischiano proprio se non ne possono fare a meno, e questo secondo me è una tendenza che sarebbe bene proseguire anche nei campionati nazionali. E vediamo se sarà così, però a me piace molto, cioè l'idea che si giochi, giocare, a me piace molto. Anche su qualche scelta così un po' particolare sui calci di rigore, ecco, ieri magari quell'intervento di Impasi su Kane in Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, magari in altri contesti sarebbe stato fischiato come rigore, ieri invece giocare, o anche quello di Mbappé col Senegal. Ecco, sono, diciamo, situazioni che magari in altri contesti di club vengono sanzionate, qui al mondiale invece ecco una soglia del fallo molto più alta per avere il calcio di rigore. Tutto sommato, scusate ragazzi, proprio nell'intervallo bevo, prometto. Tutto sommato a me non dispiace, devo dirvi la verità. Allora, poi sì, parliamo naturalmente anche di mercato del Bologna, e lo facciamo con Leo Bosello soprattutto. Roberto, sarebbe auspicabile prendessero provvedimenti contro i simulatori, anche perché sono veramente irritanti. Ecco, guarda, a proposito di questo,

0: dissimatori, questo sicuramente, o quantomeno coerenza con quello che poi si fischia in campo. Ecco, se basterebbe in fondo forse anche solo questo. Vedo un ascoltatore che non si firma. Firmatevi, ragazzi, firmatevi, come ve lo devo dire, mettete il nome anche inventato, uno pseudonimo, un nome qualunque, mettete un nome qualunque. Scrive l'ascoltatore, sulla dismissione dell'arbitro Bisso, un pensiero, una prece, un brindisi. Effettivamente, tra l'altro, è una notizia abbastanza particolare, perché di fatto la notizia è che Rosario Bisso, pur avendo 40 anni, lascia comunque l'organico, lo ha stabilito l'AIA. Tra l'altro la Canna nei giorni scorsi sembrava poter chiedere la sospensione delle dismissioni tra gli arbitri di Serie A e di Serie B, e invece ci sono stati. Quindi Rosario Bisso non arbitrerà più, onestamente, ecco, insomma, tutto l'affetto possibile, ma non ci mancherà, onestamente. È stato un arbitro che, purtroppo, anche lo dico per lui, spesso protagonista di episodi rivedibili. Rivedibili. Saluto Marchino, anche Doku ieri sera buttato niente cartellino. Sì, anche lui, assolutamente. E ragazzi, però appunto, che vi devo dire? Su quello si può fare sicuramente meglio. Si può fare sicuramente meglio. E poi Stefano che scrive: ma la previsione di Maradona sui mondiali 2026 con 4 tempi da 25 minuti? Sì. È un video che è girato in queste ore, l'intervista del 2018, quindi un paio d'anni prima di lasciare questa valle di lacrime, intervistato da Victor Hugo Morales, straordinario radiocronista. Come vedi, il mondiale nordamericano, Maradona espose: non mi piace, non c'è passione, i canadesi saranno buoni scinatori, tutto quello che vogliono, vabbè, cioè, poveretti, gli americani vorranno fare 4 tempi per la pubblicità, e quella è stata una previsione. Ecco, sul Messico Diego non ci ha azzeccato. Messico continua ad avere assegnazioni quando non lo merita, perché non appena vince 2 partite va fuori. Non è successo, ecco, quindi smontiamo anche il campo dall'equivoco di Maradona veggente, perché sul Messico non ci ha azzeccato, sul Canada tutto sommato neanche, perché già nel 2018 il Canada aveva intrapreso una strada nel calcio per crescere di livello. Sui 4 tempi per la pubblicità, quello l'ha indovinato. E il Messico no, però, Diego, sul Messico Messico non ci hai preso. Mi dispiace per Diego, ma sul Messico no. Ne prendiamo atto. GR Meteo Pubblicità. Torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata, andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona, che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo.

0: all'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione, tutte le altre in giallo e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisse, Cobolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Oggi mercoledì è il primo giorno di luglio e le cose iniziano un po' a cambiare. In realtà già nella notte, due notti fa, ci sono stati dei grossi temporali che hanno fatto anche dei danni, delle grandinate, ma oggi sarà una giornata che inizia comunque con bel tempo. Le temperature sono tornate ad aumentare rapidamente, anche oggi torneremo sui 35-36 gradi. Nel pomeriggio sera però arrivano delle nubi di nuovo e che portano instabilità, e data la grande energia che si è accumulata dovuta alle temperature altissime, torneranno probabilmente dei rovesci, dei temporali, speriamo non delle grandinate, ma dovrebbe cambiare il tempo, perché questa instabilità, oltre a stasera, si protrarrà probabilmente anche per stanotte, per la mattina di domani, giovedì 2 luglio. E domani, giovedì 2 luglio, la novità sarà un calo delle temperature, perché arriva aria più fresca, diciamo meno calda, da ovest e più umida, che causerà un rimescolamento, e le temperature massime di domani non dovrebbero andare oltre i 26-27 gradi, nonostante tornerà il sole al pomeriggio, dopo magari le piogge della mattinata. Comunque le temperature non aumenteranno molto perché cambierà la circolazione. L'anticiclone africano si ritirerà e quindi per qualche giorno dovrebbero esserci temperature più accettabili, sempre estive, con valori che in questo periodo arrivano facilmente ai 30-31 gradi, ma insomma non saremo più ai valori estremi e assurdi che abbiamo passato nei giorni scorsi. Staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: I saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica. Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
10: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
11: Acqua e Sapone.
10: Oltre la convenienza.
12: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 9:04 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, tra poco vi faccio sentire un po' di contenuti dalla conferenza stampa di presentazione di ieri della campagna abbonamenti Fortitudo, sia del presidente Rossano Guerri ma anche di Fantinelli, del capitano. Intanto un paio di messaggi sui temi di cui parlavamo in precedenza. Per esempio Moreno, mi puoi spiegare perché viene vista come fumo negli occhi la pausa di metà tempo nel calcio, invece in tanti sport ci sono vari time out, per non parlare anche del football americano che ha pause chilometriche. Però Moreno, la differenza esistenziale, direi, è che in quegli sport, volley, basket, football americano, il time out, la pausa è intrinseca nel gioco, okay? Fa parte del gioco ed è consolidata da anni. Qui non stiamo parlando di un time out, cioè non è la cosa imbarazzante è che non è stato presentato come una pausa pubblicitaria, cioè quello che è a tutti gli effetti, ma è stato presentato in maniera truffaldina come un momento in cui i giocatori possono refrigerarsi, bere e riprendersi dal punto di vista fisico, ok? Il problema qual è? E che è stato istituzionalizzato e si fa a prescindere da qualunque tipo di condizione meteorologica ci sia e da qualunque stadio. Che si giochi al coperto con 22 gradi o che si giochi all'aperto e di gradi ce ne sono 35, comunque si fa l'hydration break. Allora capisci Moreno che è una presa per i fondelli. Cioè bastava che la FIFA dicesse: signori, abbiamo bisogno di più soldi, quindi pausa. Quindi pausa. E quello è il punto, non è tanto l'aver inserito un time out a metà tempo, che ovviamente poi incide anche sulla partita, sull'andamento della partita, sullo sviluppo della partita. Molti allenatori credo siano favorevoli all'introduzione di una sorta di time out nel calcio. Credo che tantissimi allenatori, l'ho detto anche Di Francesco in una recente intervista, ma penso che sia facilmente un pensiero diffuso. Il problema qual è? È come è stato presentato. No, noi ci teniamo a tutelare la salute dei giocatori che giocano e che si stancano e che con quelle temperature è bene che si riposino ogni tanto e bevano. No, l'avete fatto per pigliare più soldi. Cioè, è quello il punto, Moreno. È quello il punto. Ed è chiaramente un'innovazione che incide sulla partita. È un'innovazione fine a se stessa, perché non è un cambio di regole, ma vale solo per il mondiale. E allora capisci che presentata così non può essere accettata così a cuor leggero, ecco, o comunque senza critiche, semplicemente per questo, ecco. Allora Fortitudo, sentiamo Rossano Guerri parlare della campagna abbonamenti grazie al lavoro del nostro Leonardo Bosello.
15: È un piacere essere qua stasera, perché questo è uno dei momenti topici dell'inizio della stagione, la presentazione della campagna abbonamenti e una serie di idee che abbiamo realizzato, che vi comunicheremo, che vogliamo che tutto il nostro pubblico conosca, sia per quello che riguarda la partecipazione di tutto il pubblico, degli abbonati il prossimo anno, e soprattutto e in particolare anche quello che stiamo facendo in termini di crescita del consorzio, che è andato in questo momento, in questa prima fase, ovviamente al di sopra delle nostre aspettative. Siamo molto molto contenti.
16: I prezzi sono in linea alla fine con quelli del passato?
15: Sì, assolutamente sì. Dopo vi faremo vedere, vi daremo i dettagli, e abbiamo pensato due forme di abbonamento, una full e una regular. La regular è la conferma di quella che già era l'impostazione della stagione precedente. La full è una formula innovativa o un ritorno al passato, perché prevediamo di poter mettere tutte le partite che disputeremo, quindi anche il post season, quindi i playoff, all'interno dell'abbonamento, che viene sottoscritto già da domani mattina.
17: L'obiettivo, come
15: interessa? Fare bene, l'ambizione sarebbe non vendere neanche un biglietto il prossimo anno. Poi magari venderemo agli ospiti, quelli sicuramente li riserviamo, ma i nostri ci piacerebbe consumarli.
16: Vedo che lo slogan è "Noi siamo la F", si gioca molto sul concetto di popolo, di identità.
15: Sì, assolutamente. Noi partiamo da questo, ci stiamo muovendo in termini di marketing, in termini di relazione, solamente su quello che è il popolo Fortitudo. Noi siamo una community molto stretta, molto vicina, che crede in questi valori, in questa identità, e la coltiviamo in tutti i sensi e con la maggiore energia possibile.
1: Così dunque Rossano Guerri, come preannunciato, poi lo sentiamo anche nel corso della conferenza stampa parlare più nel dettaglio. La novità è la presenza del full, cioè l'abbonamento regular, che sono le 19 partite casalinghe. E ok, di regular season nessun problema. Il full invece è una sorta di atto di fede che la Fortitudo chiede ai suoi tifosi, cioè abbonamento per 19 partite casalinghe della regular season più tutti i playoff, indipendentemente da quante gare poi la Fortitudo giocherà. E ovviamente costa di più rispetto al regular, ci mancherebbe, è una sorta di investimento, mettiamola così, per il tifoso fortitudino, che comprando l'abbonamento full adesso si assicura il posto anche nei playoff. E poi l'aggiunta del prezzo bloccato la prossima stagione anche in caso di Serie A, di promozione in Serie A. Quindi una serie di agevolazioni, mettiamola così, per chi vuole scommettere anche su questa Fortitudo, e chi ritiene che questa F possa fare parecchia strada, ecco, nei playoff. È una scelta molto interessante questa della Fortitudo. Vedremo poi che tipo di risvolto avrà anche per quanto riguarda il pubblico, però devo dire che è molto, molto interessante, soprattutto per chi evidentemente, insomma, vuole evitare poi, nel momento in cui la Fortitudo dovesse fare i playoff, la rincorsa ogni volta per il biglietto. Ce l'ho già, sono a posto. Mi sembra una scelta interessante, ecco. Poi ripeto, vediamo un po' quello che sarà la risposta del tifo Fortitudo. Parte tra meno di un'ora la campagna abbonamenti, dalle 10 fino al 13 settembre ci sarà la prelazione riservata agli abbonati. Poi dal 15 settembre al 21 la vendita libera. In realtà per i nuovi abbonati è già possibile acquistare l'abbonamento fin da oggi sui posti che sono liberi da prelazione, cioè quelli che non sono stati oggetto di abbonamento nella scorsa stagione. Questo lo diciamo anche per i tifosi. È chiaro che tornando al regular e al full, per la Fortitudo è anche una scommessa, come detto, che chiede ai tifosi, ma anche chiaramente un mettere in conto incassi più bassi. Questo mi pare inevitabile, però è una valutazione che sicuramente è stata fatta all'interno del club. Ha pesato evidentemente di più l'idea di qualche modo far partecipi i tifosi di quello che sarà la stagione e far partecipare al percorso verso i playoff i tifosi, anche dal punto di vista, ancora di più dal punto di vista emotivo. È chiaro che dal punto di vista economico rischia la Fortitudo di avere meno incassi, anzi direi quasi certo che ha meno incassi, però evidentemente, insomma, i conti sono stati fatti anche su questo aspetto. Sentiamo Fantinelli cosa ha detto il capitano ieri presente alla conferenza stampa.
18: Il mio spirito è sempre quello di sempre, nel senso che, come ho detto più volte in questi anni, per me rappresentare questa società, questa maglia, questi tifosi è motivo d'orgoglio, quindi io parto sempre carico come se fosse il primo anno. Adesso abbiamo un altro mesetto prima dell'inizio della stagione, ma io vorrei che fosse già domani, perché non vedo l'ora di vedere i miei nuovi compagni, iniziare a lavorare con l'allenatore. Veramente vorrei che questa cosa succedesse il prima possibile, quindi mi preparerò per arrivare all'inizio della stagione pronto e in forma.
19: Come stai? Come ti senti?
18: Sto meglio, sto lavorando, da quando è finita la stagione non mi sono mai fermato e diciamo che ho un'evoluzione del mio infortunio molto molto buona, ci sono dei significativi miglioramenti, come tutte le cose con la schiena bisogna andarci un po' tranquilli, però mi sento, sono molto positivo e sto molto meglio.
19: 10 ti vedremo quindi, 10 agosto ti vedremo in campo con la squadra per i primi allenamenti.
18: Quello è il programma ed il piano, quindi non faccio segni strani, ma mi auguro e spero che sarà così.
19: Hai già parlato col coach?
18: Ho già parlato col coach, l'ho già visto, ci siamo già incontrati, abbiamo parlato sia telefonicamente che di persona, molto carico anche lui, secondo me non vedo l'ora che la stagione cominci. Mi ha dato segnali molto positivi, mi sembra una persona che ci tiene tanto e che ha tanta voglia di fare, quindi penso che si possa sposare benissimo con quello che sono i valori e la storia di questo club.
16: Che cosa pensi della nuova squadra che sta nascendo in attesa dell'arrivo, insomma, della Guardia Americana? Non è ancora stato ufficializzato, però insomma ufficiosamente farei coppia con Zanelli, quindi insomma ti chiedo anche un po' se lo conosci, hai avuto modo di stringere insomma un po' un'intesa anche fuori dal campo.
18: Ma sì, diciamo che dopo così tanti anni, purtroppo ormai sono tanti anni che gioco, quindi trovare qualcuno che non conosca è difficile, però noi non abbiamo mai giocato insieme, quindi sarà una cosa nuova, ma penso che per gli obiettivi che ci sono e anche per l'età anagrafica che abbiamo, cioè non ci saranno problemi, saranno tutti giocatori al servizio del coach e della squadra, quindi non ci sono mai stati problemi con nessuno e penso che io e lui saremo un fit proprio anche complementare da questo punto di vista, quindi anche sono molto entusiasta che poi ufficiosamente io non so niente, quindi esatto, me lo stai dicendo esatto, tu esatto, quindi io mi fido di te, di quello che mi dici, poi se arriverà qualcun altro saranno valutazioni diverse.
19: Matteo, in occasione della presentazione del coach il presidente e il vicepresidente ci ha espresso molto voglia di avere Mazzola e Fantinelli ancora in squadra. Quanto conta alla tua età non essere dato per scontato, è ancora stimolante?
18: Ma assolutamente sì, ma come ho detto prima, cioè a me lo stimolo arriva proprio da dentro, nel senso che anche se fossi stato messo un po' in secondo piano, cioè queste cose a me sono cose che mi toccano fino a un certo punto, nel senso che quello che io auguro a questa squadra e a questa società sia di lottare per poter andare in Serie A, avere ambizioni importanti, essere una società solida, quindi diciamo che il mio attaccamento vanno al di là di quello che poi è il mio impiego personale.
19: Siamo in filo che siamo appunto della prima presentazione, conferenza stampa per quanto riguarda gli abbonati, qualcosa su pubblico vorrei magari dirla, perché insomma è sempre stato ed è un fattore importante per voi.
18: Ma sì, cioè nel senso rischio di cadere un po' nella retorica perché ormai sono cose che ho detto e stradetto, però cioè, i tifosi e il pubblico sono il motore di questa squadra, di questa società, quindi noi senza di loro, cioè, dobbiamo tutto a loro, anche ci seguono sempre in trasferta, non ci fanno mai mancare il loro supporto e sono proprio il sesto uomo in campo, quindi la fortitudo c'è ed esiste soprattutto grazie a loro, quindi io non posso che fare che ribadire i miei ringraziamenti nei loro confronti per il loro supporto incondizionato che non ci fanno mai mancare.
1: Così dunque Fantinelli, per quello che riguarda la Fortitudo, scrive l'ascoltatore, meno incassi non saprei, alla fine la differenza di prezzo equivale praticamente a 5 partite di playoff, con i prezzi dell'anno scorso sì, quindi diciamo che sono con un fattore campo a favore in tutti i turni e tutte gare 5, ci sarebbero 2-3 partite con incassi mancati, è giustissimo, è una considerazione giustissima, e però chiaramente presuppone che la Fortitudo non arrivi seconda, perché se arriva seconda e va fino in finale c'è un incasso minore, ma ripeto è un conto che sicuramente è stato fatto in Fortitudo, non è che sono impazziti la mattina e hanno detto ah sì facciamo il full Ale, ovviamente no, quindi è stato un calcolo ponderato e che evidentemente tra i pro e i contro hanno pesato di più i pro, ma ci sta, ripeto, è molto interessante e infatti scrive l'ascoltatore, completa l'ascoltatore, che non si firma vabbè, detto questo fare il full mi piace come formula, ci sta. Io ho sentito altri tifosi fortitudini un po' più perplessi che faranno il regular, però ecco, comunque è un doppio scenario che viene offerto ai tifosi, ribadisco, molto interessante e vedremo poi, come, come sempre accade in tutte le campagne abbonamenti, quale sarà la risposta poi del pubblico, non tanto sul numero di abbonamenti, che credo sarà elevato come sempre per la Fortitudo, ma tra regular e full, un po' come si saranno divisi i tifosi, più che altro per vedere appunto, anche solo per curiosità statistica, ecco, questo senza dubbio. Va bene, dobbiamo dare la linea alla regia, filmatevi ragazzi, dai su, fate sto sforzo, fatemi contento, dai, pubblicità.
20: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
22: La grande pallacanestro torna a Basket City.
23: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
25: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
27: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
28: Jerry Calà per Seat Prima.
29: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
28: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
29: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
28: Sì, Jerry.
29: Doppia libidine!
28: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
29: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
28: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
29: Libidine coi fiocchi!
30: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
31: Oh Marco, pronto per lo stadio?
32: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
31: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
32: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
31: Davvero?
32: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
33: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 9:22 minuti diamo il buongiorno a Leonardo Bosello. Ciao Leo.
0: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, raccontaci questo Stati Uniti-Bosnia che sicuramente hai visto facendo nottata, vai vai.
0: Primo tempo.
1: Pensavo peggio.
0: Pensavi peggio, ma va bene, dai, iniziava alle 2, ci poteva stare. È stato un primo tempo assolutamente a senso unico, nel senso, cioè, gli Stati Uniti sono fondamentalmente partiti meglio e hanno controllato con pochi rischi nella prima frazione il pallino del gioco, avendo anche la chance di passare in vantaggio già prima del finale di tempo, come poi è avvenuto con l'attaccante del Monaco Balogun, con un paio di errori della Bosnia. Balogun aveva già segnato, ma aveva segnato in fuorigioco, c'erano state diverse avvisaglie, gli Stati Uniti sono passati in vantaggio comunque meritatamente dopo un mezzo pasticcio difensivo, tra l'altro su un errore poi di Muharemovic, ed è stato comunque un risultato giusto sul finale del primo tempo. Per quello che, ho visto nelle sintesi poi successive sulla ripresa, il cartellino rosso proprio per l'attaccante Balogun ha cambiato un po' l'inerzia della gara, ha cambiato un po' la struttura del match. Ovviamente la Bosnia ha cambiato atteggiamento, è diventata più aggressiva, ha iniziato a creare, produrre più occasioni da gol nel corso della ripresa, però poi comunque sono stati gli Stati Uniti all'82esimo a chiudere la pratica con Tillman e a vincere per 2-0 e a mandare a casa la nazionale con cui ci siamo fermati noi prima di arrivare a questo mondiale, e soprattutto dà la possibilità agli Stati Uniti di giocare un ottavo di finale contro una delle nazionali che ieri ha vinto ma che ha più faticato, ovvero il Belgio.
1: No, ma non ha faticato, dai, tutto sommato. No, abbastanza in scioltezza questo mondiale del Belgio, dai.
0: Devo dire che nessuna squadra può dire di essere passata tranquillamente, ad eccezione della Francia. Credo che tutte le altre, in un modo o nell'altro, hanno dovuto veramente superare, hanno sudato sette camicie, hanno dovuto passare fatiche importantissime, ma dall'Inghilterra al Belgio, ma ovviamente non possiamo anche poi guardare chi invece è rimasto fuori, perché la Germania e l'Olanda sono già a casa, la Norvegia comunque ha faticato con la Costa d'Avorio, però magari era un livello differente, Brasile contro il Giappone, cioè nessuna partita è stata risolta in maniera facile e semplice come da pronostico, ad eccezione della Francia. Tutte le altre hanno veramente visto condizioni molto complicate e anche rimonte che poi sono in parte avvenute, però veramente insomma sul finale e spesso anche con delle ingenuità da parte di soprattutto di Congo ieri e di Senegal, che l'hanno un po' buttata via.
1: Senti, ma Dio, secondo te, secondo te, il portiere del Senegal torna in Senegal? Sì. Cioè, lo accettano di nuovo in Senegal? O è meglio che stia a casa?
0: Non giocare nemmeno un minuto.
1: No, chiedo, visto l'uscita balorda che ha fatto.
0: Male, molto male. Tra l'altro, la storia nella storia con Trossard e Tielemans che litigano un quarto d'ora prima e poi dopo, il giocatore dell'Arsenal che mette la palla al bacio, sulla testa di Tielemans, dove il portiere del Senegal però non riesce ad arrivare. Sì, obiettivamente all'85esimo era 2-0 Senegal, complicato pensare di riuscire a buttarla via, complicato poi anche pensare che non si sarebbe andati ai rigori, invece è riuscito il Senegal poi anche a non arrivare nemmeno ai penalty. Sì, penso che l'abbiano un po' buttata via, obiettivamente il portiere è un po' colpevole e lui
1: pochino
0: proprio non pensava neanche di giocarli questi mondiali, perché ovviamente insomma aveva iniziato Mendy, poi dopo si è fatto male quasi subito.
1: Sì, effettivamente passa anche un po' da quello il discorso del Senegal, però sì. Vabbè, Belgio
0: è
1: possiamo
0: un secondo
1: dire...
0: portiere
1: sì, no, un secondo portiere, sì. Possiamo dire Belgio culone, possiamo dirlo.
0: Diciamo che insomma, ha sfruttato bene le lacune avversarie, molto bene.
1: Belgio culone, Belgio culone.
0: Poi da mettere secondo me nell'elenco dei top 3 gol fin qui visti quello di Ismaïla Sarr, che
1: bello.
0: Ha segnato un gol
1: bellissimo,
0: veramente veramente allucinante, come abbia fatto a non stoppare quel pallone con la mano, a tenerlo lì, è incredibile come sul lancio di 30 metri è riuscito col petto a tenerla lì e poi calciare con quella qualità. È un giocatore forte e quindi è giusto anche elogiare questo super gol, anche se poi non è bastato, anche se poteva tranquillamente essere sufficiente visto che era il gol del 2-0, ma è andata così.
1: È andata così anche per l'Inghilterra, che ha battuto 2-1 Repubblica Democratica del Congo. Anche qui portiere protagonista Mpasi, che ha parato tutto fino al colpo di testa di Kane, e poi il secondo non si poteva parare. Onestamente gli spezzava il polso se fosse andato sul pallone. No.
0: No, ancora una volta ci pensa Harry Kane a togliere le castagne dal fuoco, perché in questo momento credo che sia assolutamente lui giocatore che sta determinando e che sta anche un po' salvando l'Inghilterra da situazioni di difficoltà. Sta continuando a segnare tantissimo in stagione, credo abbia superato le 70 reti complessive in una stagione, un record che dal 2000 in poi ha ottenuto solo Messi, quindi insomma sono numeri che vanno a testimoniare il fatto che poi è un giocatore che magari nei primi due o tre posti non viene mai inserito come giocatore del momento, però in realtà ci va di pieno diritto. Credo che questa Inghilterra abbia un talento enorme, ma che ancora faccia veramente fatica a essere tanto e bene squadra. Mi sembra che ci sia un sacco di frenesia, mi sembra che si inizi sempre poi a pensare a quello che è successo negli ultimi 60 anni, ovvero nessun titolo, nessun trofeo, e questo per me un po' aleggia. Cioè un po' si vede, oltre a delle convocazioni di Tuchel, che ha convocato questa batteria di esterni che, a parte Gordon, Dario, sinceramente ieri due assist per Gordon, a parte Gordon tutti gli altri stanno facendo male, da Rashford a Madueke mi sembra che ogni tanto si marchi un po' da solo sinceramente nel tentativo di fare cose, cercare di mettere in difficoltà gli avversari. Anche lo stesso Saka, così come Eze, due giocatori dell'Arsenal, non sono particolarmente determinanti fin qui, e la scelta di non convocare né Foden né Cole Palmer, che magari sono due giocatori che potevano essere anche tra le linee una novità in più e potevano accendere qualcosa in più, e non sono out per infortunio, cioè sono out per scelta tecnica. C'è Bellingham che insieme a Kane mi sembra che stiano determinando in queste quattro partite dell'Inghilterra, che però così, per quello visto fino adesso, l'Inghilterra non può essere tra le prime tre di questo mondiale. Poi magari ci arriverà, però per unione, compattezza e quello che sta facendo vedere, direi no.
1: Sì, più che altro sta cercando secondo me ancora un assetto che lo soddisfi dall'inizio. Per esempio Rashford meglio quando è entrato che quando è partito titolare in questo mondiale. Madueke è sicuramente molto effimero, Eze sta trovando pochissimo spazio e probabilmente qualcosina in più potrebbe anche trovare in una gara delicatissima contro il Messico, e quindi vediamo, l'Inghilterra che ancora deve cercare un po' di continuità, però intanto c'ha questo Harry Kane, intanto c'ha questo Pickford.
0: No, che ha preso gol da un giocatore che sentivo praticamente era sconosciuto fino a un anno fa anche
1: grandissimo,
0: ai congolesi. Ci penga
1: che può venire al Bologna.
0: Ma se ha piacere ci interessa, perché no, dopo questo gol poi aumenterà un po' troppo però la valutazione, meglio non fare questi affari, andare a comprare il giocatore sulla cresta dell'onda dopo un gol mondiale, meglio evitare. Sono sempre reduce dal ricordo di João Mario, quei bei 40 milioni di euro spesi dall'Inter, no?
1: Quel João Mario.
0: quel João Mario.
1: Esatto. Ok, ok. Quell'altro João Mario, ok.
0: Il trequartista, il centrocampista, sì, ecco, dai.
1: Ok, ok, ok. Sì, il gran giocatore ha lasciato una traccia indelebile nell'Inter, non so
0: indelebile,
1: dove.
0: Indelebile, soprattutto sì. I 40 milioni spesi benissimo.
1: Mamma
0: spesi
1: mia.
0: Benissimo, fece un euro 2016 da paura, per carità. Ma come poi è Renato Sanchez, ma credo che l'elenco sia infinito, penso che l'elenco sia molto molto lungo. Sì.
1: Sì, decisamente. Senti, andiamo invece un po' sulle situazioni di casa rossoblu. Non si muove, direi, nulla in questa giornata, forse neanche in questo weekend. Dobbiamo aspettare la prossima settimana.
0: Ma sì, di certo la prossima settimana inizierà il ritrovo, ci sarà il ritrovo fra meno di 5 giorni. Sì, in 5 giorni Bologna si ritroverà con la cena a Casteldebole, quindi inizierà anche operativamente la nuova stagione. Ovviamente per programmi e per gestione siamo già dentro il nuovo anno, anche per bilancio ci siamo ufficialmente da più di 24 ore, però è certo che la prossima settimana ci saranno contatti più diretti e Tedesco avrà modo di essere quotidianamente con i ragazzi, una settimana di preallenamenti, test, qualche insomma visita medica all'Iso Kinetic e poi la partenza ai 13 per Valles, però sì, probabilmente anche più a stretto contatto fisico diretto. Si saranno sentiti e si staranno sentendo quotidianamente, immagino, Tedesco e tutto ovviamente i vertici del Bologna, però è chiaro che ci sarà ancora più facilità e più contatto, più comunicazione diretta nel corso della prossima settimana. Sappiamo che ovviamente si passa molto dalle cessioni per quello che sarà il mercato in entrata di un certo tipo, ad eccezione magari della pedina di centrocampista, e quindi insomma infatti poi questa trattativa per Ugresic che Bologna sembra intenzionato a voler portare avanti, anche se comunque insomma il Partizan spara discretamente alto volendo anche una decina di milioni di euro per un classe 2006 che però ha numeri, ha gol segnati nel corso di quest'ultima stagione, centrocampista che ci descrivono, non lo conosco particolarmente bene, ma ci descrivono come un giocatore duttile che abbia capacità sia di stare sulla tre quarti, seconda punta anche che ha svolto in carriera, ma è un centrocampista, una mezzala anche di statura perché è quasi 1,90 m, quindi questo potrebbe essere un po', come diciamo da settimane, la trattativa, il profilo, il centrocampista, quello che Bologna potrebbe andare a prendere anche a prescindere, appunto perché il centrocampista ne ha già perso numericamente, poi non è il cambio suo, ma ha già perso Remo. Per quanto riguarda il resto si aspettano eventuali, anzi probabili ed eventuali altre cessioni per andare un po' a capire il da farsi. Un'altra posizione su cui Bologna dovrà lavorare, già a prescindere perché sappiamo che è terminato il prestito, è quella del terzino destro, e quindi João Mario che è anche il terzino sinistro, Lico Giannis, non sono più due giocatori rosa al momento, perché João Mario magari è ancora un discorso che si può aprire o intavolare, però Lico Giannis sicuramente no. Sono due posizioni in cui il Bologna credo cercherà una riserva a sinistra, ovviamente, per fare a cambio con Miranda, e a destra io penso che ci sarà da valutare, secondo quello che è il pensiero di Tedesco, le capacità e le qualità di Zortea, e se servirà un giocatore da fare da riserva all'ex Cagliari oppure un titolare.
1: Sì, un po' queste le priorità, poi ovviamente bisogna vedere anche un po' le tempistiche che possono nascere per queste trattative. Su Gresic direi che c'è anche l'idea ovviamente di monetizzare il più possibile da parte del Partizan, e da capire anche sì. Quanto gli altri club che possono essere interessati, per esempio il Feyenoord, hanno voglia di portarselo a casa, sapendo che magari possono anche offrire una vetrina europea che il Bologna in questo momento non può offrire.
0: Questo è sicuro. In Italia ci sono anche altre squadre, anche se si legge soprattutto l'interesse del Torino, che ha più o meno, anzi ha meno appeal, sicuramente meno appeal del Bologna, però ovviamente insomma dipenderà anche dalla proposta economica che verrà recapitata al Partizan e anche poi al ragazzo, anche se credo che stiamo parlando di contratti e ingaggi particolarmente abbordabili. Magari il Bologna può avere, rispetto alle altre, se c'è interesse da parte del Partizan, la pedina di scambio dentro all'affare di Kailo Ilić, che è giocatore che Bologna aveva prelevato dal Partizan nel gennaio del 2024 per 4,5 milioni. È un giocatore che tornerà a Bologna e quindi avrà possibilità insomma di essere ceduto, magari non per forza in prestito, ma magari anche questa dinamica a titolo definitivo, e magari si può abbassare un po' le pretese del Partizan come costi. Vediamo, ci saranno sicuramente tanti altri profili che il Bologna sta valutando, però se viene fatto rimbalzare con così tanta insistenza questo nome di un 2006 serbo, è perché sicuramente il Bologna ci ha messo gli occhi non poco.
1: Un paio di messaggi prima di salutarti, Leo. Olma Secco.
0: Olma è un giocatore che credo che potrà essere valutato, magari non verrà neanche preso in considerazione, non lo so, queste sono scelte molto interne tra Tedesco e la società, e credo anche molto le volontà del ragazzo, perché è chiaro che se Holm arriverà il 7 con l'idea di essere già un giocatore che non ne vuole sapere di mettersi tra virgolette in gioco, provare a giocarsi le sue chance con Tedesco, allora ci sarà poco da fare, credo, e penso che anche la società, non vedendo magari insomma motivazione da parte dello svedese, penso che non andrebbe neanche a ragionare su una possibile permanenza. Io credo che si sappia in maniera abbastanza chiara, dal mio punto di vista, per me Ulm è molto più forte di Zortea,
1: cioè vabbè. Ulm è un giocatore, tutto l'affetto giocatore per Nadir, veramente. Però
0: Nadir quest'anno ha deluso abbastanza, e credo che Holm l'unico vero problema di Holm sia veramente solo la questione fisica. Poi sì, c'è stato questo screzio importante con Italiano e le tre panchine di fila e qualcosa che si è rotto e la volontà insomma del giocatore di andare via, quindi bisogna anche capire lì se come viene ripresa questo discorso al suo ritorno. Però ecco, insomma, se parliamo del giocatore a livello tecnico, cioè, inutile dire che potrebbe assolutamente rimanere e fare molto molto molto bene anche con una partita a settimana, però tutti gli altri fattori, tutte le altre variabili ci portano a dire che insomma forse è più probabile che andrà via rispetto a che no, però non possiamo escludere, ecco, okay, una rivalutazione da parte di Tedesco, ma credo che sia la situazione un po' meno probabile ad oggi.
1: Caro Leo, tempo di salutarti, ci sentiamo domattina.
0: A domani, un abbraccio, buona giornata a tutti, ciao Dario.
1: Grazie mille a Leonardo Bosello. Saluto il direttore che invece ci fa sapere, Barbut, che la rotonda dell'uscita tangenziale 2, o meglio la rotonda l'uscita 2 della tangenziale, mi correggo, a Borgo, chiusa per allagamento, e quindi ci sono code in Viale Togliatti, in Viale De Gasperi, lo diciamo perché è una zona molto trafficata, e quindi sappiate che c'è questa problematica, quindi se potete evitare, evitate, perché tanto evidentemente rimanete incastrati nella coda. Segnalateci naturalmente se ci sono altre situazioni problematiche legate al maltempo sulla viabilità, anche se adesso ha smesso di piovere, quindi almeno da questo punto di vista un po' di tregua per la pioggia ce l'abbiamo. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Privati. ospiti aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
7: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
8: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
8: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
10: Jerry Calà per Seat prima.
29: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
29: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
29: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
29: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
28: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
29: Libidine coi fiocchi!
11: Ciao, come stai?
12: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
12: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria.
12: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
12: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
16: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
15: Wow, sanno anche volare.
16: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
15: Li chiamo subito.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 9.45 minuti, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 per i vostri messaggi anche di segnalazione, anzi soprattutto di segnalazione di problematiche variamente assortite per quanto riguarda il traffico in questa mattina, che naturalmente è caratterizzata dagli allagamenti legati all'abbondantissima, passatemi in termine, pioggia. Per esempio, chuso il sottopasso di via del Triunvirato per allagamento. Vigili del fuoco e polizia locale sono sul posto, lo ha comunicato anche il comune di Bologna, oltre che un nostro ascoltatore che si trova evidentemente lì. Anche nella zona uscita 5 lame coda, ma è normale, quella che collega Trebbola a Civiltà, scrive Paolo Alberti. È vero, quello, va bene, grazie Paolo, grazie, quella che collega Trebbola a Civiltà, certo. Adesso ti blocchiamo e ti mando anche la polizia di Trebbo a casa, con Matte Negri in primis. Beh, ci segnalato tutto, Paolo, non ti preoccupare. Allora, va bene, Stalingrado molto congestionata, lo so ragazzi, purtroppo immagino almeno stamattina sia un po' così dappertutto. Mi raccomando, tranquilli, sereni, non arrabbiatevi, state tranquilli, la giornata è complicata, la mattinata è complicata, ripeto, per fortuna ha smesso di piovere, quindi almeno da questo punto di vista siamo un po' più tranquilli sul traffico. Andate piano, piano, con calma, quindi belli tranquilli. Allora, torno invece sui temi basket, in particolare Virtus, perché ieri ci sono stati i saluti di Paiola alla Virtus e della Virtus a Paiola, come dicevamo anche ieri mattina con su sollecitazione anche di qualche ascoltatore, la Virtus ha pubblicato sui propri profili social un video di saluto, appunto, creato dagli MVP, realizzato dagli MVP, per ricordare la carriera di Paio in Virtus, che è stata una carriera lunga, proficua, molto proficua, ricca di trofei, con anche passaggi a vuoto, come è normale che sia nella vita sportiva di qualunque atleta. C'è stato prima il saluto di Paio sui propri profili social, anche con qualche sassolino dalla scarpa, mettiamola così, che l'ex capitano bianconero si è tolto, parlando soprattutto di mancanza di rispetto. Anzi, ora ve lo recupero così ve lo leggo direttamente. Ritengo che la base di ogni rapporto debba esserci il rispetto. Nelle ultime settimane questo è venuto meno nei miei confronti. Questa è la frase principale, preceduta poi da altri concetti espressi dallo stesso Alessandro Paiola. Le dinamiche raccontate non sono per nulla aderenti alla realtà di ciò che è accaduto. Ho riflettuto molto su questo e ritengo di non dovermi giustificare con nessuno, perché i miei comportamenti hanno sempre dimostrato e descritto la persona e l'atleta che sono. Ho sempre solo voluto giocare a basket e questo continuerò a fare finché ne avrò la possibilità. La mia famiglia, la mia compagna, i miei amici più cari e soprattutto la Virtus, intesa come entità, sanno che persona sono e come si sono svolti i fatti. Per me questa è l'unica cosa che conta, insieme alla possibilità di camminare a testa alta e con la coscienza a posto. In ogni circostanza ho sempre cercato di rimanere con i piedi per terra, lavorando con impegno, professionalità e rispetto nei confronti di ogni persona e di ogni situazione. E poi appunto quella frase lì che leggevo prima: ritengo che alla base di ogni rapporto debba esserci il rispetto, e nelle ultime settimane questo è venuto meno nei miei confronti. Questo è il passaggio, oltre naturalmente poi ai saluti, ai ringraziamenti ai compagni di squadra, agli allenatori, ai tifosi, allo staff medico, a coloro che lavorano negli uffici, al presidente Zanetti, e poi un pensiero anche ad Alberto Bucci, che è stato sicuramente una cosa molto apprezzata, giustamente, ma direi anche prevedibile in qualche modo, che Paio salutasse, ecco, nel suo post anche Alberto Bucci. Insomma, si è tolto un po' di sassolini, senza esagerare, senza andare troppo nello specifico, ma facendo capire benissimo che insomma gli ultimi mesi non sono stati semplicissimi per lui. Soprattutto aggiungo, mi permetto di aggiungere, soprattutto perché non ha avuto lo sfogo del campo, e per uno come Paiola, che è adrenalinico sempre quando gioca, sempre, e star lì con il menisco operato a guardare i compagni, a soffrire per loro, senza poter dare una mano, quella è stata una roba pesantissima da gestire per uno come lui, e quindi non ha avuto neanche lo sfogo del campo, e quindi posso immaginare che siano state settimane complicate anche per questo, per Alessandro Paiola. Andrea con un messaggio un po' duro, Andrea, ma insomma lo edulcoro, che critica Paio non capisce nulla, non ha scritto quello Andrea, ma non posso leggerlo testuale, ma insomma ci siamo capiti. Barbara, mancato rispetto da parte di chi? Una frasetta così va chiarita, secondo me. Beh, direi che è abbastanza chiaro. Barbara, fondamentalmente da parte un po' della dirigenza bianconera, e anche un po' da parte di alcuni tifosi che sono stati fin troppo critici verso di lui, anche qui su Nettuno Bologna 1, ricordiamo benissimo i messaggi di tifosi virtussini che accusavano Paio sostanzialmente di tirare indietro la gamba, di non impegnarsi più di tanto perché pensava al prossimo contratto. Credo che sia un po' quella la categoria categoria, le categorie con cui, a cui Paio si riferisse. Poi le dinamiche interne dettagliate, queste non le conosciamo e probabilmente non le conosceremo mai, come è anche giusto che sia. Però ecco, possiamo facilmente ipotizzare che i riferimenti siano un po' questi, anche interni naturalmente, perché se poi Paio va via dalla Virtus, o meglio non rinnova il contratto con la Virtus, non è solo per un capriccio, non è solo perché vuole più soldi semplicemente e banalmente, ma perché evidentemente dal suo punto di vista si è spezzato qualcosa nel rapporto, e quindi mi pare abbastanza facilmente traducibile così, ecco. Detto ciò, adesso per la Virtus, insomma, chiuso, ecco, questo capitolo, vedremo dove poi Alessandro Paiola finirà. Come dicevamo anche nei giorni scorsi, è chiaro che il suo mercato, che poteva essere molto più ricco dal punto di vista delle offerte, un po' si è ridotto, perché comunque si è operato due volte nel giro di sei mesi a tutte e due le ginocchia, tutte e due i menischi, e quindi chiaramente chi vuole Paio credo che vada in primis a controllare le sue condizioni di salute. Deve ancora recuperare pienamente dall'operazione subita durante i playoff, quindi non mi aspetto, almeno di clamorosi sconvolgimenti, non mi aspetto una firma, un'ufficialità a stretto giro di posta per Alessandro Paiola, quindi vedremo un po' quello che succederà. Ci sono tante squadre interessate a lui, non so quanto il capitolo Roma possa essere attraente per lui, a maggior ragione con squadre di Eurolega che comunque a lui ci pensano. Quanto poi ci pensino, e questo è un altro discorso, ma ripeto, lo scopriremo, non credo a strettissimo giro di posta.

vantaggio del non occupare un visto, essendo lui comunitario. Un nome che sì, insomma, non scalda tantissimo, ecco, per quello che ho visto giocare, un giocatore che non scalda moltissimo, però rientrerebbe pienamente nella strategia virtussina, cioè quella di andare a prendere giocatori che hanno grande voglia di emergere, che sono giovani, che non hanno quindi grandi necessità o grandi spese da dover sostenere, per cui ecco, in questo senso mi sembra un giocatore su cui magari la Virtus può fare un riferimento. È un'ala che tira bene tendenzialmente da tre l'anno scorso, per quello che può valere in G League, quindi in un contesto tattico e tecnico molto diverso da quello che troverai in Europa, però l'anno scorso ha tirato con 46% dal campo, il 39% da tre. Insomma, la mano ce l'ha sicuramente. È un giocatore che sulla carta può incastrarsi soprattutto offensivamente con Derrick Colston Jr. Difensivamente mi tengo ancora una riserva, non un giudizio ovviamente, ma una riserva su quello che può dare dal punto di vista difensivo, appunto, la Virtus. Ecco, su quello ci teniamo ancora un punto interrogativo, da studiare bene. È un prospetto interessante e soprattutto, ripeto, è un giocatore che rientrerebbe perfettamente nella strategia di costruzione della squadra che sta facendo la Virtus in questo periodo. No, Achele, con cittadino tutto ma non con Milano, scrive Stefano, e invece va a Milano. Assolutamente. E poi Enala, ok, ma un 3 o un 4? Perché ad oggi mi sembra che abbiamo sovrabbondanza di esterni, ma c'è tempo. È un'ala, è quella che si chiama un'ala versatile, Aldo, né più né meno. Può giocare da 3, può giocare da 4. È un 4 anche un po' più, cioè è un giocatore un po' più fisicamente messo meglio di Holston, quindi può giocare anche da 4, soprattutto in Italia. Tanto la Virtus servirà un 4 che apre il campo, no? Che sia capace di tirare da fuori. Tanto per la struttura di squadra che sta venendo fuori serve soprattutto quello. Può giocare anche da tre in un quintetto con un altro lungo, però bisogna vedere poi chi sarà eventualmente quest'altro lungo. Però tendenzialmente credo che un profilo come Klintman, se viene alla Virtus, è per fare sostanzialmente il 4. Mi incuriosisce molto, appunto, vederlo in compagnia di Holston, soprattutto dal punto di vista difensivo, però la teniamo lì, cioè, teniamo un'idea, non certo una firma già fatta, finita e definita, ci mancherebbe altro. Sicuramente c'è una sovrabbondanza di esterni, sicuramente ne manca ancora uno, ne manca ancora uno di esterno, e sicuramente servono i 4. Su questo, Aldo, hai perfettamente ragione. Però il mercato è ancora abbastanza lungo. Potrebbe anche esserci da parte della Virtus, ma su questo non mi sento di mettere la mano sul fuoco, l'idea di aspettare la Summer League, vedere cosa viene fuori dalla Summer League, inteso come possibilità e non come giocatori, perché tanto i giocatori si conoscono tutti, cioè, chi di dovere come in Virtus i giocatori li conosce, ma come possibilità di andare a prendere un profilo invece che un altro, ecco, potrebbe esserci l'idea di aspettare la Summer League di Las Vegas, però coi tempi evidentemente che si dilaterebbero, non poco. Quindi vediamo anche un po' la strategia, cerchiamo anche un po' di capire quale può essere la strategia Virtus, che intanto però con Casarin, Baldasso, Hackett, Ferrari, Diouf e Baiocchi, ci mettiamo anche lui per il momento, ha chiuso il pacchetto italiani. Aspettiamo le ufficialità per quanto riguarda Bello, per quanto riguarda Carr, per quanto riguarda Kokilà, e poi tendenzialmente mancano ancora la guardia titolare, o comunque il 2 con i punti nelle mani, e il 4 titolare e il cambio del 4. Sono almeno questi tre elementi che mancano e saranno sostanzialmente tutti stranieri. In un sistema di gioco, così rispondo anche indirettamente al messaggio arrivato, il sistema di gioco che sarà inevitabilmente molto fluido, a parte il 5, cioè Diouf, Diarra e Kokilà, ok, sono lì, perfetto. Gli altri, grande interscambio di ruoli, per quanto possibile, ovviamente non possiamo chiedere a Baldasso di fare il 4, ci mancherebbe, però messaggio

0: Olson, come lo definisci? Per me è un 3, ma a volte anche un 2, un 2 e mezzo. Questo è un po' all'Agnelli su Baggio, no? Che era un 9 e mezzo. È un giocatore estremamente duttile, ha allargato notevolmente il suo raggio d'azione in quest'anno in Virtus. Può fare la guardia, l'ala piccola, l'ala grande, molto tattica, non certo di stazza. Ecco, è un po' la tipologia del giocatore su cui secondo me Mumbrù vuole costruire, nel senso, squadra molto duttile, molto dinamica, capace di giocare con tre esterni, con tre guardie, ma capace di giocare anche con tre ali, perché no, Olston, Ferrari e un 4. Cioè, secondo me vuole quella Mumbrù, vuole quella tipologia di squadra, molto duttile. E in questo senso l'idea di prendere un 4 che apre il campo ma che possa giocare anche da 3, che non sia necessariamente un'alternativa ai 5 come era Smailagic, per intenderci, l'anno scorso, ecco, secondo me quello è il profilo su cui la Virtus può dirigersi per il mercato. Allora, dobbiamo dare la linea al GR, poi la pubblicità e poi ripartiamo, state qui.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 10 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Fevrianiche, con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla 2 alle 21.45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
7: No, io lassù non ci salgo.
8: Neanche io, soffro di vertigini.
9: Manutenzioni in altezza?
10: La parola d'ordine è sicurezza.
9: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
11: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
12: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
11: E cosa fanno? Magie?
12: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
11: Funziona! Incredibile!
12: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info, emilianamacchineufficio.com.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
17: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
18: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
19: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
20: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
19: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
20: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
21: Jerry Calà per Seat, prima!
22: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
21: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
22: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
22: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
22: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
22: Libidine coi fiocchi!
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta con Lora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati al giro di boa di questa mattinata insieme. I vostri messaggi al 366-402-4022, leggo al volo il messaggio di Stefania che scrive: buongiorno Dario, ci chiedevamo di Vildoza, se non ne hai già parlato. No, non ne abbiamo parlato stamattina, ma non ci sono novità, si lavora sostanzialmente per uscire dal contratto da parte della Virtus, perché è un contratto pesante per quanto riguarda Vildoza, per quanto riguarda anche la situazione Virtus, quindi fondamentalmente si lavora per uscire, per ora è questa la situazione. Poi tempistiche e quant'altro lo scopriamo strada facendo, ma non vedo onestamente al momento almeno alternative per Vildoza, se non appunto una separazione consensuale con la Virtus e poi vedere dove andrà, anche perché arriva Bello, arriva Carr, arriva un'altra guardia e anche volendo spazio per Vildoza non c'è, e ripeto, soprattutto è uno stipendio pesante per un giocatore che ha fatto una stagione con tantissimi alti ma anche dei bassi e soprattutto con un po' di infortuni muscolari, un po' troppi infortuni muscolari, quindi situazione un po'... Scusate se vi disturbo mentre fate amoreggiate Barbut e Teo, scusate, fanno un casino tutte le volte che si vedono tutte e due, incredibile. Va bene, andiamo a parlare di Fortitudo, conferenza stampa. Per quanto riguarda gli abbonamenti, abbiamo sentito prima le interviste a margine, soprattutto di Fantinelli. Adesso andiamo un po' più nello specifico con le parole sia di Rossano Guerri che di Matteo Gentilini.
25: L'oggetto della serata è presentarvi questa sarà la tessera di abbonamento del prossimo anno. Lo slogan "Noi siamo la F" è uno slogan molto importante perché ruota intorno al concetto del nostro tifo, del nostro pubblico, delle persone che amano la Fortitudo, e la nostra community è la cosa più importante. Noi ci stiamo muovendo sia per quello che riguarda ovviamente la campagna abbonamenti, sia per quello che riguarda l'attività del consorzio, il coinvolgimento dei consorziati, di cui poi Matteo vi parlerà, ma ci interessa molto che anche tutte le persone, le aziende che ci sostengono facciano parte di questo nostro mondo. Noi non abbiamo una politica commerciale aperta a tutto il mondo che ruota intorno a noi, di cui abbiamo il massimo rispetto. Noi però siamo la Fortitudo e vogliamo persone che hanno quei colori, che hanno quei valori e che in questo fondamentalmente credono, e questo ci piace in tutte le occasioni ribadirlo. Bene, dopodiché io passerei un po' a una serie di cose che voglio appunto condividere. Ho la fortuna di poter improvvisare, perché lo schermo dietro non lo vedo e quindi spero di dirvi la cosa a tono, anzi lo guardo. Bene, questi sono i nostri sponsor, li voglio ringraziare. Grazie Domenico, partirei proprio da questo, da Viva Ticket, che ha fatto su di noi un notevole investimento, che ha rinnovato in maniera importante la collaborazione con noi, che sarà il nostro motore per la vendita degli abbonamenti e dei biglietti per i prossimi 2 anni, e siamo, devo dire, contenti che abbiano voluto fortemente questa collaborazione, ribadirla e renderla ancora più solida e ancora più forte. Però prima di entrare nel vivo, io vorrei raccontarvi cosa stiamo facendo anche in termini di attività. Allora, noi abbiamo una squadra di persone che sta contattando tutti i tifosi Fortitudo, perché noi vogliamo, anzi Domenico ti fai vedere, ti hanno già visto, Domenico è a capo del marketing, però vorrei che i ragazzi i cui numeri di telefono sono alle mie spalle venissero qua vicino a noi, perché sono queste le persone che stanno parlando, dialogando con tutti i nostri tifosi abbonati che ci hanno fornito ovviamente la privacy. E mi fa piacere ringraziare Giada in primis, Giorgio e Matteo. Matteo tra l'altro stasera è qua, compie gli anni, 56? 56?
1: 57.
25: Ok, Matteo compie 23 anni, quindi è giovanissimo, ma anche questo ci piace un sacco. Noi vogliamo portare ragazzi brillanti, di talento, di energia, che lavoreranno tantissimo per noi, pagati pochissimo, perché la nostra filosofia adesso è mettere a posto il bilancio, questa è la cosa più importante, però persone di qualità. Matteo è qui da pochi giorni, prendo lui come esempio, Giada è qui da una vita, la conoscete tutti, anche Giorgio lo conoscete da più tempo perché collabora con la Fortitudo da tempo, però ragazzi in gamba che sono presenti. Cosa stanno facendo? Hanno contattato circa 200, quanti sono?
1: 180 più.
25: Ok. Hanno contattato circa 180 tifosi e hanno parlato con un centinaio di questi, hanno raccolto cosa piace e cosa non piace. Cosa vorrebbero, cosa possiamo fare per essere ancora più al loro fianco. Le cose che sono emerse fino ad ora è che questo approccio, questa trasparenza, correggetemi, piace molto. La voglia di confrontarsi piace, ci hanno detto un sacco di cose simpatiche, ci hanno detto che la Virtus gli piace tantissimo, questo l'hanno detto in molti, e noi però per essere inclusivi abbiamo il miglior consulente legale di Bologna che è in prima fila, che è Alex Armaroli, che è virtusina. Ma noi abbiamo fatto questa scelta anche perché l'inclusione passa anche da questo, quindi questo non possiamo guardare, guardiamo la competenza professionale e non la fede sportiva. Però a parte le battute c'è molta vicinanza, c'è molto senso di appartenenza, cosa che noi vogliamo ribadire e fortificare. Cioè la Fortitudo è un grande valore e da queste 4.000 interviste o quelle che saranno, noi raccoglieremo un sacco di spunti per quello che riguarda la gestione degli aspetti relazionali, per quello che può essere utile per gestire meglio il nostro palazzo dello sport, per quello che può essere, insomma, come vivere e come essere fortemente vicini alla squadra. Noi vogliamo una coesione fortissima, società, pubblico, squadra, nel rispetto dei ruoli, perché Matteo e i suoi compagni vanno in campo, quindi loro sanno cosa devono fare. Il nostro staff tecnico, e ringrazio Cavina che è venuto qua, dove l'ha visto prima, ciao Demis, grazie che sei venuto, e quindi vogliamo che tutti siano fortemente coesi, lo staff medico eccetera, la squadra del marketing, tutti i ragazzi, perché comunque il risultato finale dipende dal lavoro di tutte le persone, qualunque sia il compito che queste hanno, e quindi per noi questo è estremamente importante. Bene, la scaletta cosa prevede a questo punto? Che parliamo prima del consorzio e poi della campagna abbonamenti. Per introdurre però il consorzio, prima ancora di introdurlo, volevamo farvi vedere 2 dati che sono molto importanti. Ragazzi, vi ringrazio se vi accomodate, che rappresentano quella che è la nostra forza. Questi sono i nostri numeri, questa è la regular season, direi, della passata stagione. Ok, comunque insomma voi vedete, noi abbiamo un tasso di occupazione tra virgolette del Palazzo dello Sport altissimo, abbiamo una fidelizzazione fortissima, abbiamo un numero di abbonati estremamente importanti e una partecipazione alle partite veramente alto. Poi c'è un altro dato che vorrei farvi vedere, che è come sono occupati gli spazi, e qui lo vedete dove le curve sono praticamente esaurite e che quindi di solito in prelazione vengono acquistate, sulle tribune c'è spazio e c'è il tema dei parterre, che sono una posizione particolare. Il parterre è un posto dove vai per vedere la partita da vicino ed emozionarti in maniera particolare, e al tempo stesso è un posto dove sei visto, cioè, quindi magari è un posto dove ci vanno dei tifosi che hanno ovviamente la disponibilità, ma che vogliono dare e ricevere questa visibilità, e noi vorremmo pensare che anche il parterre sia tutto esaurito e lo vediamo come prima destinazione per quelli che sono i nostri tifosi speciali, che sono tutti tifosi speciali evidentemente, ma anche quelli che faranno parte del consorzio. Poi è chiaro che, e questo dopo un altro aspetto importantissimo, la nostra partita non è solo in campo, perché avendo una tifoseria così capace, così emozionante, così coinvolgente, lo spettacolo molte volte lo guardi in campo, ma giri la testa, ti guardi intorno e ti accorgi che tutto questo entusiasmo, questa passione vale veramente la pena, cioè giustifica il fatto che spendi e compri un biglietto che non è tra i più economici, e noi di questo ne siamo ben consapevoli, ed è per questo che non abbiamo voluto in nessuna maniera alzare il prezzo della campagna abbonamenti per coloro che esercitano appunto la prelazione. Poi, per quello che riguarda il consorzio, direi che questo è il punto. Darei la parola a Matteo, che magari vi racconta, da presidente del consorzio, qual è l'evoluzione e cosa stiamo facendo.
2: Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Io vorrei fare una fotografia chiara su quello che è lo stato attuale del consorzio. Ad oggi abbiamo 42 consorziati, di cui 23 non legati al consorzio Innova, quindi 19 consorziati legati ad Innova, che voglio sempre ringraziare nella figura di Gianluca Muratori. Nella scorsa stagione sono entrati 9 consorziati, di cui 5 colleghi del dottor Rossano Guerri. Purtroppo con la fine di questa stagione sono usciti 2 consorziati, Andrea Tedeschi e il consorziato Dicknar. Però la cosa positiva è che in questi 10 giorni, 15 giorni di lavoro importante, sono già entrati 9 consorziati che andrei ad elencarvi. Quindi c'è lo studio immobiliare di Stefano Mandelli, con sede a San Pietro in Casale, che è un amico del dottor Guerri. Cavassa Partnership, che è un'azienda che collabora da 15 anni con Flat Service, che aiuta le aziende a creare relazioni commerciali nell'ambito della subfornitura meccanica. Entra nel consorzio il gruppo Zivieri, che è un noto marchio su Bologna e provincia nell'allevamento di animali, produzione di carne di qualità, prodotti caseari e infine ristorazione. Rientra nel consorzio dopo 5 anni Stefano Magagni, che con la sua azienda Coreon è un imprenditore nel settore degli elettrodomestici ed elettroniche di consumo e anche nel settore food. Poi c'è un altro consorziato nuovo, Vincenzo Galizioli, che possiede la VG Holding, azienda di produzione meccanica in Lombardia, Assiprof SRL, agenzia di assicurazioni, Peritech, sempre legato al mondo delle assicurazioni e perizie assicurative, Danilo Nevi, consulente finanziario, e poi lo ospitiamo anche qua, Mad Max, che ringrazio, servizi di pulizia e logistica. Quindi, come vedete, l'interesse attorno alla Fortitudo è tanto. Con questi nuovi consorziati arriviamo praticamente ai 50, ce n'è in pista a breve altri 4-5 che dovrebbero entrare, quindi sono molto soddisfatto.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
6: Da
5: da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
6: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
5: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
6: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
27: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
28: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
29: Ciao da Laura Cremaschi
30: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
29: I Salva Sleep Care Free Cotton Field da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni o Bipro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro. E con un prodotto della linea Carefree Salva Sleep o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
30: Acqua e sapone.
29: Oltre la convenienza.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Tornati in diretta alle 10:22, abbiamo ascoltato ampi estratti della conferenza stampa di ieri in Casa Fortitudo per quanto riguarda la presentazione della campagna abbonamenti. Ci torniamo più tardi anche con i vostri messaggi al 366-402-4022 con tanto però Filippo Cotti. Ripartiamo sui temi del Bologna. Ciao Pippo.
31: Buongiorno.
0: Non mi ricordo, oggi è il giorno in cui ci spoileravi qualcosa su Valles? No, boh.
31: No, ci sto lavorando.
0: Sentilo in difficoltà.
31: No, non sono in difficoltà. Devo stare attento a, certo, a dire qualcosa, ma non dire tanto. Cioè, allora, quest'anno sicuramente il ritiro di Valles è stato diciamo voluto, pensato e creato anche per volontà del nuovo allenatore. In modo diverso, mi spiego meglio, alzando tantissimo l'asticella delle amichevoli, perché il livello delle squadre è più alto. Ovvio non è un livello top, però è un livello di squadre di serie B tedesche il campionato ellenico, insomma, quindi è un livello, senza nulla togliere, che non, diciamo, non è quello della rappresentativa della montagna o di una squadra di eccellenza italiana, è un livello più alto, e diciamo che l'investimento legato allo show business o all'entertainment è stato riposto sulle partite. Però questo non toglie che qualcosina ci sarà, ci mancherebbe. Ci sarà ovviamente la serata allenatore bambini, ci sarà la presentazione squadra, e poi vedremo. Vedremo se ci sarà una special guest che ci potrà raggiungere o mandare un saluto o intervenire. Però diciamo che il focus, il campo centrale, è stato quello delle amichevoli, che anche per comodità e anche per piacere e anche per volontà, un po' da parte degli organizzatori del ritiro, un po' da parte anche dell'allenatore stesso, si è deciso di farle tutte a Valles, quindi di tenere, diciamo, il campo centrale, il ritiro del Bologna, un po' come si faceva una volta, dove si rimaneva in ritiro anche 28-29 giorni, perché una volta i ritiri erano molto più lunghi, però tutte le partite venivano fatte lì, o ci si spostava leggermente, però diciamo che il campo centrale rimaneva quello. A tal punto
0: sembra che parli di Wimbledon comunque col campo centrale, scusa la parentesi, no. Ma il Wimbledon in questi giorni mi sta occupando gran parte dei miei pensieri.
31: Ci sta, anch'io mi alterno, anch'io guardo Wimbledon, guardo il Mondiale, ci sta.
0: Dicevi, no, scusami.
31: No, dicevo che poi questo tipo di scelta è stata ampiamente ripagata, perché l'anno, tra virgolette, più, no, termine debole è sbagliato, l'anno dove tu non fai le coppe, dove sei meno attrattivo, comunque è l'anno dove è arrivato prima il sold out per Valles, come diciamo alberghi, come tifosi che hanno prenotato, quindi la risposta è stata incredibile, pazzesca.
0: Sì, come dicevamo qualche giorno fa, Pippo, credo soprattutto per la curiosità di vedere il nuovo allenatore, ben sapendo che poi durante l'anno non si potranno vedere gli allenamenti, forse anche questo spinge i tifosi ad andare al ritiro estivo, per la curiosità poi di vedere.
31: Sì, sì, fino a Rio Pusteria, fino a Maranza, fino alle località attigue, c'è veramente il sold out, amici che cercavano di prenotare, hanno trovato a 20 km, 22 km, vicino non c'è nulla, però è vero. Questo fatto che gli allenamenti siano chiusi, siano blindati, hai la possibilità di vederli solamente a Valles, ha mosso veramente tantissima curiosità, ha mosso veramente tantissimi appassionati, tifosi e quant'altro. A proposito di tifosi, devo fare un saluto particolare a una persona che tanto conosceva anche mio papà, mio nonno e anche la mia mamma, che è Gino Armaroli, che ci segue sempre, segue anche te, segue noi, segue la nostra radio, grandissimo tifoso del Bologna, grande appassionato, che ho incontrato ieri a un party, a una festa, e mi chiedeva anche lui curiosità, fra un po' andate in ritiro, siete radio ufficiale, quindi adesso lo voglio salutare, e sì, lo voglio anche in qualche modo tranquillizzare, noi saremo in diretta sempre su Da Valles, sia su Radio Nettuno Bologna 1 sia su TRC, come sempre al fianco della nostra squadra, della nostra amata squadra.
0: Oh, Mauro il Tornitore, senza volerlo, ha anticipato la tua considerazione, perché chiedeva: ma le partite dove saranno visibili per chi non può venire a Valles? Eccoci qua, Mauro, allora, siamo qua.
31: Le partite sono in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, sono in diretta sul canale YouTube del Bologna, e le puoi vedere sul 15 di TRC tutti i giorni delle partite alle 21.30 della sera stessa, diciamo sulla TV generalista, chiamiamola così, TRC, che ha l'esclusiva anche delle due serate, delle due dirette, proporrà le partite, mentre radio ufficiale ovviamente Radio Nettuno Bologna 1 e il Bologna sul suo canale YouTube invece le manderà in diretta.
0: Quindi Mauro, non puoi perdere neanche un secondo, proprio niente, no, cioè, è impossibile.
31: Puoi sentirci per radio, guardare su TRC, guardare sul canale del Bologna, insomma tutti i mezzi a disposizione in cielo e in terra sono al servizio delle amichevoli di Valles.
0: Senti, c'è anche questo messaggio che... ricordiamo il karaoke con me e Pippo, io non so se dobbiamo ricordarlo per forza, questo è il messaggio del direttore, se volete lo ricordiamo, ragazzi, però
31: allora, gentilissimo direttore, quella presente, sono a ricordarle che giusto appunto ho avuto una riunione tecnica col Ferdinando Belliere, che lei conosce molto bene, e lui mi ha assicurato che quest'anno, con un artificio tecnico a lei ben caro, direttore, potremmo in qualche modo mandare il testo delle canzoni che testé andremo a proporre sui LED, quindi non ci saranno scuse. Mi spiego meglio. I microfoni saranno a disposizione degli avventori o dei partecipanti o dei colleghi, e però ci sarà il testo questa volta, e quindi uno non potrà scappare, ci sarà il testo proiettato nei LED che proponiamo durante le serate. Ringrazio anche qua il direttore per questo servizio, e quindi nelle pause, finite le serate, quando scorrono fiumi di birra, ci scorreranno anche fiumi di parole. Bella questa, eh?
0: Che cheat, ragazzi, incredibile. Incredibile.
31: Bella questa. Comunque ci sarà un karaoke spontaneo, non previsto, parallelo, non clandestino, però diciamo non ufficiale, che chiuderà. Solitamente si fa l'ultima serata, però visto che i nostri mezzi tecnici lo possono proporre sempre, noi insomma invitiamo tutti gli amici della Piazza della Cultura di Valles durante le serate, ecco, a rimanere lì, perché dopo ci saranno veramente cori, canti e balli.
0: Molto bene, non ballate voi, voglio sperare. Va bene cantare, ma adesso non esageriamo.
31: Ma sai, un balletto che accompagna il canto, dai, ci sta un po', no?
0: Potrebbe essere l'ultimo ritiro che vi fanno fare, io ve lo dico, sappiate.
31: Se non hai piacere, ma noi siamo fuori onda. Ferghi ha spento le telecamere, la gente, è che i social sono traditori e tentatori.
0: Tremendi,
31: volte, quindi,
0: tremendi, tremendi, tremendi.
31: Cioè,
0: tremendi.
31: Sai, tanti anni fa, quando io e Vitalici, Massimo, ci siamo vestiti da nobili locali, quei pantaloni di daino, le bretelle, il cappello con la piuma di gallo cedrone, così c'è una foto che ha Massimo, che non trova peraltro, però non ci sono tracce. Se facciamo una cosa così adesso, diciamo è un pochino più impattante.
0: Vabbè, senti, a parte queste scene che creano anche un po' di panico, immagino, insomma, tra i tifosi, ma vabbè, a parte quello, sì, ok, va bene, il canti, i balli, eccetera, eccetera, sì, ma a Valles chi sale? Come giocatori, intendo, cioè, se no, di che parliamo?
31: Ah, questo è un bel tema, sai?
0: Certo che è un bel tema, per quello te lo giro.
31: Questo è un bel tema perché, allora... In teoria ci sono dei giocatori in scadenza con il contratto ancora in essere, ci sono dei giocatori che però, faccio un esempio, Lucumi, sta giocando i mondiali, quindi non so se arriverà a Valles o se già farà una valigia per un'altra destinazione. Io mi auguro che a brevissimo, come da fonte che ho, venga definita la questione Orsolini, mi auguro in modo positivo, e di conseguenza vengano risolte anche tante altre situazioni. Due o tre giocatori settimana prossima credo vengano annunciati. Mi auguro in entrata e non in uscita, anche se la verità è una sola, che piaccia o no. Il Bologna, visto che non fa le coppe, visto tanto anche un'altra serie di cose, e gli equilibri, fair play finanziario, così, prima di comprare deve vendere o comunque sistemare alcune situazioni contrattuali. Dopodiché potrà fare mercato. Non sarà un mercato roboante come nomi, ma sarà un mercato essenziale, utile, funzionale al gioco di Tedesco. Non aspettatevi grandi nomi, anche se Sartori ne ha uno lì pronto, come fece con Bernardeschi, come fece con Immobile, e così, ne ha uno lì pronto, non sono riuscito a capire chi potrebbe essere, questo ve lo dico sinceramente, ma lui ogni anno ci prova, da quando è arrivato lo ha fatto con Remo, lo ha fatto poi con lo stesso Immobile, lo ha fatto con Bernardeschi, è vero che era un Bologna un pochino più attrattivo perché faceva le coppe e tutta una serie di cose. Quest'anno magari sei meno attrattivo, ma più proiettato al futuro. Stanno allestendo una squadra pratica, funzionale, moderna, con tanti ragazzi giovani mediamente affermati, però purtroppo ci sarà un'uscita illustre. Io non so cosa augurarmi, se Castro o se Rob.
0: Scegli, puoi scegliere.
31: No, non ce la faccio a scegliere.
0: Lo so.
31: Sono in imbarazzo.
0: Lo so.
31: Qui sono in grande imbarazzo, perché uno mi può dire, guarda che è più letale Rove, dico, attenzione a Castro, che noi il vero Castro l'abbiamo ancora visto, ed è un giocatore che può essere veramente micidiale. Quindi se potessero rimanere entrambi io sarei contento. Allora sacrifichiamo Rossolini e Cambiaghi? Non lo so.
0: Vabbè, vediamo. Tanto il mercato è lungo, lo sappiamo. Più che altro, ecco, ti chiedevo di Valles, a parte gli scherzi, Pippo, semplicemente perché avere la rosa completo al ritiro è impossibile, e lo sappiamo, è un'utopia, ci mancherebbe. Però avere anche già, dare già a Tedesco la possibilità di lavorare con qualche volto nuovo, beh, è chiaro che sarebbe la roba più ottimale possibile, ecco.
31: Sì, quello sì, se lo augura anche lui, e ripeto, credo che due volti nuovi, tre volti nuovi forse a Valles ci saranno, però non ci sarà la squadra completa, perché certo, tra mondiali, cioè una situazione, cioè, è una situazione in questa fase del momento, non è un anno zero del Bologna, è un anno di cambiamenti, è un anno di prospetti, è un anno proiettato nel futuro. Diciamo che il Bologna, avendo abituato la società, i tifosi e anche se stesso all'Europa, adesso sai, deve gestire la situazione in un altro modo, cioè bisogna ragionare sicuramente su un campionato diverso, con meno impegni, con meno pressioni, con meno cose, pressioni diciamo settimanali, le hai solo legate al fatto che devi fare di tutto per andare il più possibile avanti in Coppa Italia, tornare a giocarti una finale magari e stare stabilmente, perché sennò poi si fa fatica anche a recuperare terreno tra sesto, settimo, se stai più su tanto meglio, ma almeno tenere sempre sotto controllo il sesto, settimo posto, sempre, costantemente, tu stai lì, poi dopo da lì magari poi provi il colpo di reni per andare più su.
0: Allora, un paio di messaggi prima di salutarti. Il giocatore che ha nel cassetto Sartori potrebbe essere il Shaarawy, scrive Andrea.
31: Non lo so, sinceramente non lo so, non sono riuscito a capire, cioè so che c'è qualcosa, ma non sono riuscito. Cioè, mi sono sincero, è inutile, io non sopporto i nomi sparati così ad minchiam, quindi non preferisco capirci qualcosa, però so che ce l'ha. Poi magari non verrà mai fuori, oppure verrà fuori, però ci sta provando.
0: E poi il Cobra non parla perché poi qualcuno fa copia e incolla, scrive Fabio.
31: Ma sai,
0: qualcuno gli ruba le idee.
31: Sì, è un mercato stretto dalla Fiorentina, fateci caso. I nomi escono, vanno poi di là. Sì, sì, certo, cioè, ci sono i copioni, c'erano anche a scuola.
0: Quindi ci sta, qualcuno sbirci. Beh, come ascoltatore, aiuto, è chiaramente Juan Jesus. Aiuto.
31: Juan Jesus, no, non lo so. Sinceramente non lo so, giuro. Cioè, adesso magari mi ci metto, cerco di capire. Allora uno può dire, è Acerbi, non so, che è svincolato, cioè, non lo so, capito.
0: È sempre bellissimo fare l'indovina chi del mercato,
31: è bello,
0: molto divertente. Intanto Pippo, al volo, prima di salutarti, ti chiedo un commento a questa notizia che è ufficiale da un minuto sul sito del Bologna, che comunica di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico del settore giovanile maschile a Luigi Piangerelli. A Loris Margotto vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il proseguo di carriera.
31: Piangerelli era già in orbita, giusto?
0: Sì, era già comunque nel club. Diciamo l'ufficialità sì, di quello che si sapeva già, ecco.
31: È stato promosso, è stato messo in bocca al lupo, cioè nel senso che non so come è andata con Margotto, che mi sembra abbia fatto un ottimo lavoro, era un fedelissimo di Sartori, credo, e quindi anche per quello che riguarda il settore giovanile, che sta facendo buoni risultati, aria nuova, volti nuovi, stimoli nuovi, professionalità diverse, sempre per cercare di fare un po' quello che stanno facendo anche gli altri club, Atalanta in testa, insomma. Quindi ci auguriamo che la fucina rosso-blu possa produrre dei giocatori funzionali alla prima squadra. Questo è quello che mi auguro.
0: Pippo, grazie, buon lavoro e buona giornata.
31: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie, grazie a Filippo Cotti, linea regia pubblicità, poi a gamba tesa.
3: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
11: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
16: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
15: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
19: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
20: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
15: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
20: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
15: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
22: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
22: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
0: Ciao Nicola, buongiorno.
33: Ciao ciao Dario, noi vogliamo sempre confondere ormai quest'estate i nostri ascoltatori.
0: Però possiamo tranquillizzarli che a breve ci rimettiamo in sesto il venerdì.
33: Sì, sì, ecco. A breve da settembre intendi.
0: Vabbè, settembre 27 ovviamente, ma vabbè, a breve, più o meno a breve, più o meno a breve. Allora, caro Nicola, ripartiamo da, in questa puntata, prima di dare uno sguardo al mondiale, volevo ripartire con te da un tema che avevamo tenuto in stand-by nella scorsa puntata, ma che in realtà adesso dobbiamo trattare in maniera diversa rispetto a quello che avevamo pensato, ovvero Saragama, che sembrava in procinto di diventare vicepresidente federale e che invece non lo sarà.
33: Ma sai, è difficile poi riuscire a dare dei giudizi, si parla talmente sempre poco di politica federale, di politica sportiva in Italia. Saragama comunque rappresentava l'associazione italiana calciatori e calciatrici ovviamente, E quindi bisogna capire se è un voto contro di lei o un voto a favore delle altre leghe di cui invece i vicepresidenti che sono stati eletti fanno parte. Quindi non necessariamente il voto contro, cioè, diciamo che non ha visto Saragama essere eletta, è un voto contro di lei, ma può essere contro invece il blocco di voti che rappresenta. Dopodiché io credo che, a prescindere da questa mancata elezione, Saragama sta facendo un percorso istituzionale interessante, nel senso che da quando era calciatrice ha rappresentato molto bene il movimento femminile, ma non solo. E quindi, insomma, ha tutto il tempo ancora per formarsi come importante dirigente del calcio italiano, visto che, appunto, guardiamo l'età media di chi è a ruoli apicali in Italia, quindi, insomma, è ancora molto giovane da questo punto di vista.
0: È un infante, Sara, cioè, non è giovane, cioè, una bambina praticamente.
33: Sì, la speranza è un po' che queste età medie nel tempo si abbassino.
0: Sì, decisamente. Mi viene da pensare, Nicola, che l'elezione di Ezio Simonelli, cioè del presidente della Lega Serie A, sia un'elezione appunto politica per dare un peso specifico maggiore alla Lega Serie A. C'entra anche sicuramente la scelta del commissario tecnico, perché che la Lega Serie A e Marotta in primis non abbiano piacere di vedere Roberto Mancini sulla panchina azzurra e ormai cosa nota, quindi diciamo che Malagò si è voluto probabilmente muovere con un'elezione che potesse in qualche modo compattare il Consiglio federale.
33: Ma a me viene semplicemente da osservare, da quello che ho letto, poi perché dopo sono la mia opinione vale il giusto, è che comunque la Lega Serie A è stata quella che ha sostenuto fin dall'inizio il presidente, cioè il candidato, ora presidente federale Malagò, e quindi in qualche modo è un modo per ribadire e ricambiare, insomma, questa fiducia ottenuta inizialmente. Dopodiché, però, io sinceramente, al di là di come andranno le cose, non credo che sia una Lega a dover esprimere l'allenatore, ma l'allenatore della nazionale maschile, così come di tutte le altre nazionali calcistiche, deve essere una scelta chiaramente ampiamente federale, ecco. Quindi l'auspicio è che, insomma, la scelta sia fatta con consapevolezza.
0: Senti, andiamo al mondiale, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo o se
33: no
0: possiamo...
33: direi che possiamo occuparci del tema dominante di questo mese, anche se, insomma, intorno a noi succedono anche molte altre cose, ma ne parleremo più avanti.
0: Sì, abbiamo
33: rimaniamo calcio-centrici come l'Italia.
0: Da sana tradizione italica, diciamolo. No, anche perché poi Infantino si offende, lo sai, quello ci tiene a che ne parliamo del mondiale e parliamo
33: Infantino
0: anche
33: che è andato a trovare la Giordania, la delegazione giordana, prima che partisse, sventolando una simil kefia, probabilmente era un abbigliamento tipico giordano, come se fosse un ultras, scene che, insomma, molto poco presidenziali, però vabbè.
0: Ma perché si va a impelagare in queste cose? Ma perché? Ma chi glielo fa fare? Non c'ha un amico, per citare Luca Bizzarri, che gli può dire guarda, press, evita.
33: Io credo che alla fine, quando questi personaggi che hanno ruoli apicali soffrano un po' tutti di megalomania, e, insomma, è difficile poi frenarli se non hanno degli staff molto, molto preparati che li consigliano.
0: Ah no, questo sicuramente. Va bene, torno invece sul discorso mondiale. Stiamo vedendo, parte evidentemente un po' le partite forse più interessanti, anzi sicuramente più interessanti, quelle con l'eliminazione diretta. Soprattutto direi stiamo vedendo un mondiale che ha sicuramente tanto pubblico, certamente. però un pubblico tendenzialmente stile statunitense, nel senso che vediamo anche tanta gente che poi va, arriva allo stadio per ultimo, all'ultimo momento, che poi passa più tempo a fare la fila per gli hot dog che vedere la partita, poi ci sono ovviamente i tifosi delle squadre nazionali coinvolte, però tendenzialmente è un evento che sta, giudicando dai numeri degli stadi, piacendo agli americani. Questo cambia un po' le strategie FIFA, secondo te, per il futuro? Cioè, è un mercato che la FIFA può continuare a prendere?
33: Ma se ne sta anche parlando, no? È uscita la notizia di Giuliani, no? che è il figlio del famoso sindaco, ex sindaco di New York, che adesso è molto legato all'organizzazione di questi mondiali, che ha suggerito che, insomma, nel 38 i mondiali possano essere negli Stati Uniti. È presto per dirlo, la federazione non si è ancora mossa in questo senso, però è chiaro che è un mercato che alla FIFA piace, proprio perché esiste una, ma lo dicevamo anche prima dei mondiali, no? Questa fascia molto alta di big spender, di persone che sono disposte a spendere anche delle cifre estremamente alte per un biglietto, e quindi questo aumenta gli introiti. Però è anche vero che rende meno appassionante anche per chi guarda da fuori, da lontano, il mondiale, perché la passione che si vede in Messico, per esempio, non si registra né in Canada né negli Stati Uniti, ma questo va bene, nel senso che ogni paese ha il suo modo di interpretare il calcio. L'abbiamo visto in Qatar, dove non c'era neanche lì un livello di passione, ma anche semplicemente derivante dal fatto che non c'era una massa critica di abitanti nel paese, ecco. Quindi ci sta, cioè, nel senso, secondo me è un riflesso di questo calcio sempre più per benestanti che si sta vedendo, però quello che poi piace alla fine anche proprio a chi spende questi 1.000 euro per i biglietti e vedere questa passione sfrenata di gente che, appunto, sempre per citare il Messico, cambia al bambin Gesù nella chiesa la maglietta del Messico a seconda che giochino con la prima o con la seconda maglia, ecco, cioè cose di questo tipo sono folli, però appunto fanno parte di quella che poi un po' la passione popolare per il calcio, che poi viene cavalcata anche dai partiti politici. Basti pensare a un paese che noi non consideriamo apparentemente calciocentrico, come la Corea del Sud, ecco, che però di fronte a un fallimento totale ha visto i vertici politici intervenire, non solo perché da un po' di tempo questa parte, insomma, la federazione ha qualche problemino di corruzione, ma anche proprio perché l'immagine del paese è stata vista in maniera negativa. Ma adesso è successo in Corea del Sud quest'anno, ma io ricordo ancora molto nitidamente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi dopo una finale persa per un pelo contro la Francia all'Europeo del 2000, che provocò le dimissioni molto dignitose dell'allora allenatore della nazionale Dino Zoff.
0: Eh sì, perché non mise per sotto in marcatura su Zidane la critica, esatto, che fece Berlusconi in quella finale lì. Grazie per aver riaperto una vecchia ferita, Nicola, grazie, gentilissimo.
33: A me non si era mai ricucita, per cui, insomma, è evidente che dovesse venire fuori prima o poi.
0: Giustamente. No, hai anticipato l'altro, una cosa di cui volevo parlare, appunto la Corea del Sud e il modo in cui il governo, tra l'altro anche il presidente, ha criticato molto duramente la nazionale e ha annunciato anche qualche giorno fa un'indagine sui motivi per cui la Corea del Sud è uscita in prima fase a gironi. Noi siamo abituati alle interpellanze parlamentari sul calcio da noi, ma evidentemente, come dicevi giustamente, tutto il mondo è paese.
33: Tutto il mondo è paese, e però attenzione, se noi guardiamo agli statuti e regolamenti della FIFA, questa è una gravissima ingerenza governativa sullo sport, cosa che dovrebbe portare, almeno se ci fosse un'applicazione rigida degli statuti, a una sanzione nei confronti della Corea del Sud, a una potenziale squalifica. Ma come si fa a squalificare un paese così importante nel contesto del calcio internazionale e soprattutto del calcio asiatico, una potenza assoluta del calcio asiatico. Non si può, molto più facile invece farlo nel caso del Nepal, che è una federazione completamente allo sbando, dove il campionato è fermo da mesi, però il presidente federale è un elettore di Infantino, e quindi nel momento in cui il governo cerca di rimettere mano alla federazione calcistica, ecco che arriva la sospensione da parte della FIFA alla federazione nepalese, proprio paradossalmente per proteggere l'attuale presidente. Quindi si riperpetua per l'ennesima volta questa situazione in cui la FIFA riesce a fare la voce grossa, a essere forte coi deboli, però poi invece coi forti si rivela sempre invece molto, molto succube e molto debole, come abbiamo visto e detto nei confronti appunto dei paesi organizzatori, in particolare degli Stati Uniti. Ecco.
0: Guarda, al volo, prima di salutarti, segnalo che il presidente brasiliano Lula ha pubblicato una foto con la felpa della Seleção, e vabbè, e ci sta, esulta chiaramente. Mi ha incuriosito molto di più Santiago Peña, presidente del Paraguay, che ha affermato, si è fatto fotografare mentre firmava un decreto di festa nazionale con indosso la maglia della squadra. Anche qua tutto il mondo è paese.
33: Ma certo, populismo puro, però è un populismo che, posso dire, in certi casi è anche bello, è anche giusto.

0: Stiamo, però non so dirti che giorno ancora, dopo ci mettiamo d'accordo.
1: Che grande, lasciamo il pubblico così in sospeso.
0: Così
1: molto
0: devono
1: bene.
0: Ascoltare sempre, no?
1: Bravo, bravo.
0: Sempre Nettuno Bologna 1.
1: Eccellente, eccellente. Grazie Nicola, alla prossima.
0: Alla prossima.
2: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
1: Allora, prima di dare la linea al GR Sport e poi tornare in diretta con Manuel Minguzzi, ufficiale Bobby Klintmann alla Virtus, con accordo pluriennale con opzioni, quindi facilmente traducibile con un 2+1, per il giocatore nato al Malmö nel 2003, svedese. Mamma svedese, padre senegalese, che l'anno scorso, come raccontavamo stamattina, ha vissuto un'esperienza soprattutto in G League al Motor City Cruise, che è la squadra affiliata con i Detroit Pistons. Giocatore dunque di fatto il primo volto nuovo straniero ufficiale della stagione virtussina dopo l'annuncio di Casarin e Baldasso. Dunque Bobby Klintmann, nuovo giocatore della Virtus. Ne riparliamo tra poco. La linea GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10:57.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di 2 reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemann. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2-2 colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemann. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica ad aprire le marcature è infatti la formazione africana con Sipenga al 7°, a 15 dalla fine Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i 3 leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre 3 partite, si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'1, chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
8: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
7: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15:30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1, così il finalista del Roland Garros a Sky.
9: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché era un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione, però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
7: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini, la prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
9: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
7: Cambiamo argomento. Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna.

0: Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari, è uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda. Palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
1: Nettuno Bologna 1. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino. E anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
5: La grande pallacanestro torna a Basket City.
6: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Già fuori, tranquillità dentro.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
10: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, ben ritrovati alle 11:05 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 per i vostri sms, anzi per i vostri whatsapp, anche audio. Naturalmente vi ricordo la notizia che abbiamo dato in precedenza, cioè l'ufficialità da parte della Virtus dell'arrivo di Bo Klintman alla svedese, che arriva dalla G League, ha provato in NBA con Detroit, non è andata bene, chiusa l'esperienza con la G League, il suo agente lo ha fatto proposto un po' in giro per l'Europa, alla fine la Virtus lo ha preso, non certamente con una trattativa di due ore, questo tendo ad escluderlo, ma con un nome che evidentemente era già nella lista della Virtus da un po', trattativa che si è chiusa con l'ufficialità appunto dell'arrivo di Klintman, giocatore che sostanzialmente è al momento attuale molto simile a Derrick Holston, soprattutto per le caratteristiche offensive, per la bella mano da tre, difensivamente molto da costruire, però vediamo insomma soprattutto che tipo di utilizzo vorrà farne Mumbrù per quanto riguarda la Virtus che verrà. Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, buongiorno.
20: Ciao Dario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, ripartiamo con te dal Bologna, anche perché non so quanto mondiale hai visto da martedì.
20: Ieri sera ho visto Congo, ci ho sperato.
1: Cioè non l'Inghilterra, tu hai visto giustamente.
20: No, io ho visto Congo.
1: Giusto.
20: Sì. Ho visto Cipenga che è il mio idolo, il mio nuovo idolo. Peccato non ce l'abbiano fatta, ma d'altra parte quando c'è Kane in una squadra può succedere che segni due gol decisivi, di solito funziona così nel calcio.
1: Eh sì. Vabbè. Quindi in Pasi lo prendiamo al Bologna o no?
20: Diciamo che l'esplosività nelle gambe ce l'ha, però ecco, su alcune letture non è sempre lucidissimo. Diciamo che le sue spettacolari parate, a volte anche per i fotografi, tendono a far dimenticare le imperfezioni, ma ne ha, ecco, di imperfezioni. Però dai, è stata una bella storia quella del Congo, anche se si sono andati a casa alla fine, hanno fatto quattro partite tutte combattute, lottate anche contro avversari molto forti, quindi penso possano essere orgogliosi di quanto fatto. Poi ieri insomma ci sono andati vicini, sarebbe stato un miracolo assurdo, ma devo dire che nel primo tempo hanno anche giocato meglio, poi dopo nella ripresa insomma l'Inghilterra ha messo in campo delle risorse importanti, un po' di stanchezza, insomma classica cosa che può succedere tra una squadra molto forte e una meno forte, una volta che ti calano un po' le energie, l'inerzia della partita passa dall'altra parte, dopo ci sono giocatori che la risolvono.
1: Beh, inevitabilmente, soprattutto questo Kane, come dicevo stamattina, mi sembra discretamente in forma.
20: Sì, però l'Inghilterra non mi sembra una candidata per vincere, troppi errori difensivi, insomma ieri poi nel primo tempo Vissa poteva segnare il 2-0 a 3 metri dalla porta, ha preso il palo, cioè soprattutto a destra hanno fatto molta fatica, con Sa in mezzo qualche errorino ogni tanto ce lo mette, anche se poi forse è il migliore difensore, però vedo un reparto molto debole dietro, e quindi quando incontreranno formazioni di livello più alto faranno molta fatica secondo me.
1: Tipo il Messico negli ottavi all'Azteca?
20: Beh, può essere una partita molto, diciamo, emozionante, che ci riporta la mente a tanti anni fa, se vogliamo. Io così su due piedi ti direi che passerà il Messico, poi sicuramente sbaglierò, però questi problemi difensivi dell'Inghilterra, devo dire la verità, non credo siano risolvibili, e tra l'altro non è che giochino benissimo, perché poi comunque sono spesso iniziative individuali, perché hanno talento davanti, hanno Bellingham, hanno Madueke che salta l'uomo, hanno Saka dalla panchina, insomma c'è Rodgers, sono gli altri, c'è Kane, ma come struttura di gioco fanno molta fatica.
0: Vediamo, sì, col Messico secondo me c'è una bella partita, e i messicani li vedo anche belli carichi. Non l'avrei mai detto, giocando in casa con 80.000 persone e anche le anatre vestite con la maglia della nazionale. Non l'avrei mai pensato.
20: Grande storia mondiale questa delle anatre, grandissima storia mondiale. E poi questo, che il mondiale ci più che il calcio giocato, che insomma mi attira al giusto, è tutto quello che succede fuori in realtà che mi sta tenendo un po' attaccato alla cosa, oltre al lavoro ovviamente. Stasera mi tocca Spagna-Austria, non credo che Arnautovic farà lo sgambetto a Yamal, però insomma può sempre succedere l'impensabile. Ma l'anata del Messico, devo dire che dopo Curaçao è forse la mia seconda storia preferita, e quindi vediamo.
0: Va bene, forza anatra allora, esatto. Porteranno ovviamente allo stadio per sfidare l'Inghilterra, questo mi sembra inevitabile. Senti, andiamo un po' sul Bologna, non sono cambiate granché le cose rispetto a martedì mattina quando ci siamo sentiti l'ultima volta. Miretti è rimasto a Torino, Lukumi è rimasto a Bologna per il momento, quantomeno non ha preso la strada di Torino, quindi di fatto non sono cambiate granché le cose, almeno dal punto di vista ufficiale. Sotto traccia possiamo ovviamente ipotizzare che Sartori e Di Vaio continuino a lavorare. Ti sei fatto l'idea di quale può essere nella testa di Sartori e Di Vaio la priorità sul mercato, se c'è una priorità?
20: In questa fase sicuramente centrocampista, almeno uno, perché il tedesco partirà tra qualche giorno praticamente senza reparto. Froiler, contratto è scaduto e insomma non vedo grosse possibilità. Somma, giustamente non è stato riscattato quella cifra. Ferguson inizialmente sarà in vacanza perché reduce dal mondiale. Moro è ancora al mondiale, quindi comunque o sarà ancora là o sarà in vacanza. Di fatto rimane Pobega e la Zuzzi, tutto da valutare, quindi ci saranno probabilmente dei giocatori delle giovanili, ma servirebbe fare un innesto, quantomeno in ottica ritiro di Valles, quindi credo che oggi la priorità sia quella, anche perché sugli altri reparti Lukumi non è ancora stato ceduto, come avevamo detto. Miretti non poteva essere preso a 14 milioni 15 come avevamo detto, infatti non è arrivato, e davanti per il momento ci sono ancora tutti, compreso Dalling che poi verrà ceduto sperando di riuscire a tenere Castro. In mezzo non c'è più nessuno, tra virgolette, e quindi credo che lì sia la grossa priorità in queste prime, mettiamo 10 giorni di mercato, dai.
0: Ci mettiamo anche il vice Miranda o quella è una scelta diversa?
20: Ma quella può anche essere una scelta diversa, nel senso che lì il Bologna, avendo già il titolare, cioè Miranda, non ha l'urgenza stringente di fare un investimento importante per la riserva, perché poi insomma il problema di Salinas, che è il grande obiettivo
0: indimenticato centravanti degli anni 80, esatto. Tra l'altro non sapevo facesse anche il terzino.
20: Esattamente, anche dalla Spagna hanno avuto dei dubbi sulla clausola rescissoria, perché il Barcellona voleva prenderlo prima del primo di luglio a 8 milioni, ma dal primo di luglio secondo i media spagnoli è scattata la clausola da 16, e per il momento il Racing non vuole andare sotto quella cifra lì. Dubito che il Bologna possa spendere 16 per un terzino in teoria di riserva. Quindi lì, avendo già Miranda, magari inizialmente porti su un giovane della primavera e poi nel corso del mercato, anche sulla base di quello che forse costa un po' di meno dentro la sostenibilità finanziaria del Bologna, si andrà ad agire sulla riserva. Gli investimenti veri credo che Bologna li farà sul sostituto di Lucumi, sul sostituto di Freuler ed eventualmente sul sostituto o di Dallinga o di Castro, in base a chi dei due partirà.
0: Prima di messaggi al 366-402-4022 con i nostri ascoltatori, volevo portarti anche su un altro paio di situazioni che avete trattato in queste ore su tutto Bologna Web. Per esempio Ferguson,
20: sì.
0: Ci dobbiamo preoccupare?
20: Beh, i Rangers stanno facendo le cose sul serio, da quanto emerge dalla Scozia. I Rangers, va detto, squadra del papà e dello zio, quindi comunque c'è un legame anche affettivo, se vogliamo, importante. Il Bologna so che vorrebbe trattenerlo, nel senso che perdendo Freuler avresti in Ferguson, diciamo, il nuovo leader attorno a cui costruire il centrocampo, anche per il vissuto che ha da capitano del Bologna, però sappiamo che in questi casi dipende sempre un po' dal tenore dell'offerta e anche dalla volontà del calciatore. A me non risulta oggi che il calciatore abbia chiesto espressamente la cessione, ma credo che questo sia un discorso che Bologna affronterà con lui una volta finite le vacanze. I Rangers sono pronti a fare un investimento perché vogliono tornare a vincere in patria. Insomma, poi in Scozia l'ultimo campionato si è chiuso con la vittoria del Celtic, con polemiche rispetto a Lars che era in testa, insomma, poi nell'ultima partita, tra l'invasione di campo, qualche episodio dubbio arbitrale, insomma, cose così. I Rangers vuole ripartire in grande stile e potrebbero fare un'offerta anche superiore alle 10 milioni di sterline, con il Bologna che invece contestualmente segue Raskin, che è il mediano di Rangers, che magari non è il primissimo nome della lista perché mi risulta essere sempre Cobb Miners fratello, cioè Per e non Teun, e quindi vediamo. Difficilmente Bologna fa delle operazioni come abbiamo visto anche recentemente con le indiscrezioni, poi non andate a buon fine con la Juve, difficilmente fa operazioni legate a contropartite. Quindi se eventualmente cedessero Ferguson lo farebbero per soldi e la slegherebbero da Raskin, tradotto molto semplicemente. Però è una pista da seguire, perché bisogna capire fino a che punto i Rangers spingono forte con l'offerta e se Ferguson, una volta tornato dalle vacanze, dirà: beh, sapete, io magari ci andrei. Però il Bologna vorrebbe tenerlo, ovviamente, questo è il primo dato.
0: Rischiamo la telenovela, insomma, mi sembra di capire.
20: Un po' sì.
0: Schiamo la telenovela lunga, e io del mercato lungo temo soprattutto questo in generale, non solo per Ferguson e Bologna, cioè queste cose portate per le lunghe, perché appunto vabbè, tanto sono 2 mesi, danno una noia incredibile, non so te.
20: Guarda, io tendenzialmente per lavoro mi diverto anche un po' ad indagare su queste cose, insomma. Il mercato mi piace lavorarci sopra più che in altri settori, anche perché cerco poi di ridurre al minimo i nomi in entrata per non dare liste di 30, 40, 50 giocatori. Quindi cerco di selezionare il più possibile e mi diverte, però capisco che per il tifoso è uno stress devastante, perché adesso sono 2 mesi in cui speri che non verrà ceduto Ro, che non verrà ceduto Castro, che c'era già la telenovela Orsolini, potrebbe innescarsi quella di Ferguson. Guarda, su Ferguson, se il Bologna fissa una cifra superiore ai 20 milioni, e ci potrebbe anche stare nel complesso, mi sembra difficile che i Rangers possano arrivare a quel tenore lì di offerte, anche se comunque adesso la Scozia non è la Premier, però qualche soldo ce l'hanno, attenzione, però mi sembrano cifre molto elevate. Se invece poi Bologna accetta qualcosa di meno, è molto interessato a Raskin e quindi vuole imbastire un certo tipo di trattativa, può succedere di tutto, ecco. Però da quel che ho potuto sapere, visto che si perderà Freuler, insomma, Ferguson sarebbe veramente il leader del centrocampo, ovviamente affiancato da un nuovo acquisto dal mercato, o due, anzi forse due.
0: Allora, prima di dare la linea alla regia, altra ufficialità che riguarda la Virtus, da questo punto di vista no, nessuna sorpresa, non di mercato ma di calendario, visto che è stato comunicato il tabellone della Supercoppa, per cui la Virtus, in virtù del suo essere stata miglior semifinalista di Coppa Italia, farà la Supercoppa anche quest'anno sfidando in semifinale Milano, testa di serie numero 1, la Virtus è la numero 4, l'altra semifinale Tortona-Venezia, si gioca a Tortona il 19 e il 20 settembre, ovviamente, insomma, la vicina avvicinamento poi alla sfida, primo appuntamento ufficiale della stagione, lo seguiremo quando ci avvicineremo a quella data. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Ehi, non ti piace la pappa?
22: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
22: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
22: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
24: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
24: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
24: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
24: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
24: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da
25: Iperceramica.
26: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
27: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
26: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
27: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
27: www.sorcevannini.it.
28: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
29: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
26: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
27: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
26: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
27: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
27: www.sorcevannini.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 11:23, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web collegato con noi, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, andiamo con gli ascoltatori. Ma povero tedesco, arriva al ritiro che gli basta una Fiat 138 per portare sulla squadra, scrive Giorgio. Beh, non siamo ai livelli mitologici del ritiro con Delio Rossi, eh?
20: No, non tendo ad escludere. Anche perché la rosa l'anno scorso era, diciamo, abbondante, quindi pure a fronte di qualche uscita, soprattutto contrattuale o, diciamo, assenza per vacanze, ha specificato, non è che abbiamo ceduti alcuni, insomma, più qualche giovane della primavera da testare, qualcosina ovviamente c'è. Diciamo prima, il reparto più inflazionato, quello più in difficoltà, è quello di centrocampo, ma insomma mi auguro che Bologna riesca a intervenire lì, così insomma la strategia deve prevedere l'innesto di due mediani, cioè uno con i galloni della titolarità a fianco di Ferguson, se Ferguson rimarrà, l'altro magari un investimento un po' più giovane, futuribile, da far crescere con calma alle spalle dei titolari, ma comunque dotato di buon talento. Diciamo che il nome di Ugresic andrebbe in quella direzione lì.
0: A me piace Favasuli, buono su entrambe le fasce, giovane da far crescere.
20: Sì, non mi dispiace, non mi dispiace. Sai, devo dire la verità, il Bologna non è che sia andato poi così tanto spesso su giovani italiani in questi anni, onestamente. Quindi vediamo un po' qual è la strategia, anche perché poi
0: forse è l'unico oggi, Fabian.
20: Più o meno, sì. Oggi se c'è un club che sta facendo razzia di italiani, probabilmente il Como, o cercherà di farlo, visto che ha preso liberali, sta agendo anche sul settore giovanile. Favasuli sì, a me piace, non mi risulta oggi che sia una pista così concreta, ecco, per il Bologna.
0: E poi, questo non è male, cosa ne pensate del messaggio dell'agente di Di Gregorio? Io che non ha visto le partite del suo assistito, non le ha viste, non si spiega altrimenti, poi vabbè, dimmi tu.
20: Diciamo che sì, probabilmente non le ha viste, da un lato non riesco a dargli torto quando dice che insomma il precedente AD ha speso una valangata di soldi per attaccanti che poi non hanno reso.
0: Ci sta.
20: Però dall'altro lato un minimo di autocritica sulla stagione di Gregorio mi sembrerebbe lecita, perché insomma qualche abbozzo di parata di piede non è andato a buon fine, insomma sono un po' costate la Champions League alla Juventus, se proprio volessimo guardare nel complesso la cosa. E quindi sì, diciamo che è un po' la responsabilità è da entrambe le parti. Ma poi tra l'altro è stranissimo che un'agenzia si esponga in questa maniera, perché poi per me un po' va a mettere in difficoltà anche il portiere, che tra poco si deve presentare al ritiro e lo guarderanno tutti. Cioè, nel senso, tu sei quello che è assistito da tal dei tali che ha detto che è la colpa degli attaccanti. Chissà David come lo coglierà bene alla Continassa, insomma, vediamo.
0: O Pendà non credo che voglia coglierlo, cioè ben conscio dei suoi limiti, però più che altro ecco una a parte le battute sul fatto che non abbia visto le partite di Gregorio, mi viene da pensare, e quindi possiamo sfruttare la cosa anche per fare una chiacchierata a più ampio respiro, Manuel, che la mossa del procuratore di Gregorio, ben sapendo che il giocatore è sul mercato e la Juve non vuole vederlo più neanche in fotografia, non so, io la leggo come un modo per in qualche modo svalutare il cartellino, abbassare il prezzo e quindi in qualche modo danneggiare tra virgolette la Juve, il club.
20: Può essere un po' il gioco delle parti, sì, effettivamente sì, perché già la stagione di Gregorio ha contribuito un po' a svalutare, perché poi è stato anche strano il suo calo, perché insomma Monza aveva fatto molto bene, con Motta non c'erano stati grossissimi errori, quest'anno ha proprio fatto veramente male su alcune situazioni, e quindi sai, il discorso è che ok, noi siamo sul mercato, vabbè, adesso però intanto vediamo che cifre arrivano, io butto lì la prima frizioncina, anzi Ina neanche tanto, e vediamo cosa salta fuori, perché poi ha chiuso la nota dicendo ci sono diversi top club europei che hanno Di Gregorio nella short list di mercato, però poi la Juve deve cederlo e insomma incassare abbastanza bene e poi provare a investire sul sostituto, perché comunque la Aston Villa giustamente non fa sconti per Martinez, cioè io non ho mai visto un club di Premier League fare degli sconti, non ha bisogno di fare degli sconti, quindi Vicario costerà tot, Martinez costerà tot, non credo sia accessibile a Carnesecchi, perché magari l'Atalanta lo valuta anche 40-50 milioni che non sono spendibili in Italia, detto che poi parlando del fair play, insomma queste multe si aprirebbe un capitolo che è meglio non aprire, ma sì, prevedo sul portiere un'estate intensa per Carnevali.
0: Sì, decisamente, anche per il centravanti probabilmente, ma insomma vediamo anche il difensore, perché poi c'è Muamemovic che piace molto, eccetera eccetera. E ovviamente ci interessa più che altro perché c'è un Lucumi che balla, e quindi ecco perché ci interessa e guardiamo anche un po' lo sviluppo mercato Juve, almeno in questa fase. Luca, se il Bologna vende Lucumi è possibile che non compri difensori centrali avendone altri 4 in rosa? Luca però dà per scontato che resti Casale, mi sembra di capire.
20: No, impossibile. Impossibile, perché non, cioè, hai bisogno di fare un intervento. Casale è difficile da cedere per due motivi. Uno, l'ingaggio. Cioè, il problema di Casale è che questo biennio l'ho un po' riportato indietro, cioè lui oggi non ha più lo status che aveva, diciamo, da titolare alla Lazio, nella Lazio che arrivava nei primi posti. Quindi oggi il suo mercato è principalmente nella parte destra della classifica, e qua si innescano due problemi. Uno, l'ingaggio, che è alto per, insomma, circa 1 milione, se non ricordo male, che è alto per le formazioni di parte destra, e due, il costo del cartellino. Il costo del cartellino, che qui è più un problema per il Bologna, nel senso che c'è un costo residuo a bilancio di un certo tipo, e quindi se lo vuoi cedere a titolo definitivo devi superare quella cifra lì per non fare una minusvalenza. Poi uno può dire, si può fare anche un prestito con diritto e deleghiamo tutto il prossimo anno, così scala un'altra quota di ammortamento, magari lì ci si può ragionare, ma sull'ingaggio è probabile che per cedere il Bologna debba contribuire a pagarlo, e quindi sono sempre situazioni un po' più complicate. Però è in uscita, e a posto di Lucumi il Bologna ne prenderà uno.
0: Audio, sentiamo.
3: Ciao Dario, buongiorno, ciao Manuel. Vi faccio questa domanda. Allora, per quello che riguarda il Bologna, sento che snocciolate spesso possibili acquisti per quello che riguarda i mediani, i difensori, se dovesse andare via Lucumi. Ma voglio dire, all'attacco io sentivo Manuel che diceva Dallinga verrà ceduto, ma qualcuno l'ha chiesto Dallinga, anche perché voglio dire il Bologna l'ha pagato un bel po'. Quindi, cioè, l'attacco mi sembra al momento, che a parte Castro, mi sembra un pochino scoperto. Ecco, non so, avete delle idee, avete delle indicazioni su questo? Dallinga è stato richiesto? Grazie, ciao.
0: Grazie a te. Manuel, prego.
20: Ma no, attacco scoperto? No, nel senso che se oggi rimanessero tutti, che non è così, ma sarebbero anche in troppi, perché ci sarebbero 5 esterni, considerando anche Dominguez, più Odgaard, insomma, tre quarti esterno, centravanti, insomma, più due centravanti, cioè Cast e Dallinga. Quindi numericamente non sarebbe scoperto. Uno mi può dire, si può migliorare a parto? Sì, certo. E come si può migliorare? Ah, si può migliorare prendendo un attaccante che sia, diciamo, migliore come rendimento di quanto fatto da Dallinga nell'ultimo biennio. Dallinga, diciamo, non ci sono in senso stretto offerte ufficiali, ci sono dei sondaggi, uno del Valencia, qualcosina dal Lione in Francia, perché comunque il mercato francese conosce Dallinga, sa che insomma in Francia ha segnato, quindi potrebbe tornare a segnare. Per me anche in Spagna, dove comunque l'aspetto difensivo è un po' meno, tra virgolette, curato, Dallinga può fare bene. Bologna torna ai 10 milioni, potrebbe cederlo. Poi questo è uno dei giocatori Dallinga dove, se fossi nel Bologna, io ragionerei sul prestito con diritto, perché è effettivamente è difficile pensare che una società possa oggi prendersi a titolo definitivo a certe cifre Dallinga. Magari il prestito con diritto Dallinga si rivaluta, tra un anno lo cedi meglio, però credo che si andrà in quella direzione lì, a meno che da qui a breve non arrivi l'offertona per Castro, che va a sparigliare poi tutto quello che può essere l'equilibrio offensivo, portando dunque il Bologna a ragionare non più su un vice ma su un titolarissimo.
0: Potremmo rivendere Casale alla Lazio, così Gattuso avrebbe un difensore se Gattuso fosse l'allenatore della Lazio. È un Mauro cattivone con questo messaggio. Sei un cattivone, Mauro.
20: Beh, diciamo che dovendo loro vendere Ghila potremmo pensare di proporre Casale. Hanno venduto anche Romagnoli, tra l'altro, quindi insomma ne avrebbero anche bisogno da quel punto di vista. Non credo, devo dire la verità, non credo, anche perché il Casale con l'ambiente laziale, insomma, ai tempi non si era lasciato poi benissimo.
0: Sì, sì, decisamente non bene. Senti, invece, questione portiere. Sì. Direi che siamo in una situazione in cui dobbiamo capire dove va Ravaglia, non se resta o meno.
20: Sì, penso anch'io, insomma, adesso al di là delle indiscrezioni, insomma, i rapporti con Skorupski, però insomma Ravaglia è veramente al bivio della carriera, cioè lui oggi ha sempre vissuto da secondo e anche nelle annate in prestito, mi ricordo quello del Frosinone, non è che aveva ricevuto minutaggio consistente, tra l'altro non mi ricordo se era stato panchinato per Turati al Frosinone, potrei sbagliarmi, Turati che non è certamente un grandissimo portiere, però su questo magari ricordo male, io dovrei controllare. Comunque a Frosinone non ha giocato tantissimo Ravaglia in prestito, quindi lui vuole capire se può fare il titolare. Credo che in Serie A anche cifre di 5-6 milioni comunque per club come il Torino rappresentino comunque uno scoglio di un certo tipo, in Inghilterra meno, quindi il Watford di Dionisi ci sta ragionando, per me quella è una cifra che potrebbe anche andare in porto per una cessione. Io la farei a titolo definitivo, sono sincero, cioè se arriva un'offerta soddisfacente insomma ci penserei, nel Bologna cedo a titolo definitivo per poi andare a prendere un secondo o comunque un portiere che possa, diciamo, tenere alto livello con Skorupski, che magari da 2027 possa poi diventare titolare, visto che il contratto di Skorupski va in scadenza.
0: Allora guarda, sono andato a rivedere per toglierti il dubbio sulle statistiche. A Frosinone si giocava il posto con Minelli.
20: Minelli, bravo, sì.
0: E poi l'anno dopo a Reggio giocò pochissimo, mezza stagione, poi tornò a Bologna con Colombi e Contini, che di fatto furono coloro che giocarono di più in quel mercato, o meglio Colombi giocò di più perché poi Contini arrivò a gennaio al posto proprio di Ravaglia. Però sì, fondamentalmente quello è l'annata in prestito di Ravaglia, andò così. Fabrizio, ma Moro non ha qualche chance di fare la prossima stagione da titolare? Si parla di acquisti a centrocampo, ma nelle previsioni del prossimo anno Moro non viene mai inserito tra i titolari.
20: Perché Moro è comunque un giocatore buono, molto buono tecnicamente parlando, e poi dopo a centrocampo ci sono anche tutta una serie di cose da fare a livello difensivo, a livello di leadership, di personalità, che poi avevano reso Freuler titolarissimo. Cioè il discorso è questo, è che Moro tratta il pallone meglio di Freuler, detta proprio papale papale, però poi Freuler ci mette tutte altre letture, tutti altri aspetti che magari Moro ha meno, e quindi Moro per me resta un giocatore utile nelle rotazioni, ma se devo pensare a un Bologna che prova a tornare in Europa, lì bisogna intervenire sul mercato per sostituire Freuler.
0: Massimo, secondo voi Tedesco vorrà vedere Carson in ritiro?
20: Non credo, cioè, certi giocatori, è vero che un nuovo allenatore può riaprire spiragli, porte, strategie nuove, però insomma io credo che di Carson in Italia si sia visto, non dico tutto, però insomma l'idea ce la siamo fatta e non credo sia riproponibile la cosa. Se anche con italiani passi, vabbè, con Motta non ti trovi, finisci in panchina, arrivi italiano e dici beh vabbè, vediamo col secondo allenatore. Se non è andata neanche col secondo allenatore, evidentemente non vedo perché dovrebbe andare col terzo allenatore.
0: Ti ricordo che non è andata neanche con Giampaolo a Lecce.
20: E non è andata neanche con Giampaolo a Lecce, esatto.
0: Non vorrei infilare il dito nella piaga, però è così. Fatto solo un gol Carson a Lecce, peraltro anche importante perché a Bergamo il rigore nel giorno in cui ricordavano Graziano Fiorita, quindi in cui era appena morto tra l'altro Graziano Fiorita, quindi un gol, diciamo, dal punto di vista emotivo che i tifosi del Lecce sicuramente ricordano. Dopodiché però, a parte quello, nada de nada proprio.
20: Sì, mi sembra un giocatore adattissimo al campionato olandese, dove attaccano tutti, c'è meno esigenza di fare alcune cose difensive, magari ci sono anche meno schemi rigidi a livello offensivo, e lì non dico che fai un po' quello che ti pare, però sei molto più slegato da alcune situazioni di gioco e credo che lui lì si trovi molto meglio. Poi dopo bisogna capire lui che idea ha, se in Olanda ha mercato, però insomma non vedo chance a Bologna.
0: No, onestamente no. Va bene, caro Manuel, ti saluto, ti leggiamo su tutto Bologna Web, ti auguro un buon weekend, ci risentiamo martedì.
20: Buon weekend a tutti, ciao Dario, grazie.
0: Ciao, grazie Emanuele Minguzzi, pubblicità, torniamo subito.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
11: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
12: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
14: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 11.42 minuti ripartiamo con l'ora Dario, ripartiamo con l'ultimissima parte della nostra mattinata insieme e ripartiamo anche chiedendovi qual è il giocatore che ha vissuto, che ha vestito la maglia della Virtus o della Fortitudo, mi va bene uno dei due, ad avere più presenze con la maglia della nazionale italiana di basket. Se rispondete esattamente, il primo che risponde esattamente vince, o la prima, vince due biglietti per Italia-Lituania di domenica sera alle 20. C'è una classifica delle presenze, c'è in testa Tizio, poi Caio, poi Sempronio. Mi dovete dire il primo giocatore in classifica che ha vestito la maglia della Virtus o della Fortitudo. Va bene, uguale, entrambi. Vedi, subito scatenati. E ha vinto Marchino Salus. Ha vinto Marchino Salus, il più veloce di tutti a rispondere, Brunamonti, che è terzo con 254 presenze. Mi andava bene anche Giacomo Galanda, che è quarto con 215. Però ha vinto Martino Salus, più lesto di tutti. C'è qualcun altro che ha risposto? Bruna Monti. Però ragazzi, fa fede l'arrivo su WhatsApp. Al photo finish, non Belinelli, non Villalta, no, loro non sono così in alto per quanto riguarda le presenze. Roberto Bruna Monti sì, e Galanda, ma andava bene uno dei due. Matte Negri no, neanche. E quindi vince Martino Salus. Complimenti, più lesto di tutti. Non so se stava lì pronto a scrivere qualunque nome di giocatore gli venisse in mente. Bruno Monti terzo con 254 presenze, Giacomo Galanda quarto con 215. E quindi due biglietti regalati da Nettuno Bologna 1 per domenica sera Italia-Lituania. Ne regaliamo altri due anche domani, quindi sappiate, preparatevi quando meno ve l'aspettate, come sempre. Allora, detto ciò, torno anche su un paio di messaggi al 366-402-4022 di basket, ricordando anche la notizia di questa mattina, cioè l'ufficialità dell'arrivo di Klintman, che è stato già ribattezzato Klinsmann dalla redazione di Nettuno Bologna 1. Questa è proprio brutta questa. E Andrea scrive: nessuna possibilità di tenere Smailagic, secondo me con il giusto coach potrebbe fare molto bene, magari con un coach tranquillo tra virgolette. Non male come definizione, no, credo che Smailagic sia, ecco, sicuramente Vildoza molto di più. Smailagic, oddio, anche con lui tendenzialmente un po' per come è andata la stagione, anche un po' per il costo, credo possa essere anche lui destinatario di una transazione, vediamo poi con che tempistiche. Klintman sarà il 4 titolare, chiede Luca, vediamo, potenzialmente sì, ma dipende dall'altro 4 che arriva, perché naturalmente dipende da quello, però titolare, riserva, mi sembra un concetto su cui possiamo anche andare oltre, non soltanto per Klintman, ma in generale. Cioè l'anno prossimo il titolare nel 5 chi è? Diouf o Diarra? Potenzialmente tutte e due, quindi allargherei un po', cioè, senza dimenticare Kokila, allargherei un po' il concetto, ecco. Diciamo che Klintman è un prospetto estremamente interessante, che dopo due stagioni in cui ha vissuto molto di più la G-League che l'NBA, l'NBA praticamente l'ha appena assaggiata con i Pistons, ha deciso di cambiare la sua carriera e venire in Europa. Ha trovato un club come la Virtus interessato a lui, è un giocatore che ha un bel tiro da fuori, è strutturato fisicamente più di Alston, tanto per intenderci, difensivamente da costruire, per tante cose da costruire, tutto sommato, insomma, come dicevo stamattina, rientra perfettamente nella tipologia di giocatori che sia per stipendio ma anche per caratteristiche rientra un po' nella tipologia di giocatori che la Virtus sta cercando e ha cercato per questa stagione. È chiaro che bisogna lavorare parecchio su di lui, ma come su tutti gli altri, quello è da mettere in conto, anche Rashid Bello o Carr, che hanno anche una struttura diciamo fisica diversa, un ruolo diverso naturalmente, ma anche un'esperienza europea diversa, detto che Klintman non è che viene da chissà quale continente, visto che svedese e in Svezia ha giocato, però chiaramente a un livello molto molto basso, quindi ci sarà da lavorare tanto sulla crescita dei giocatori, ma quello la Virtus ha messo in conto e inevitabilmente è una delle cose che si chiede a Mumbrù, cioè quella di far crescere i giocatori anche piuttosto rapidamente, come ha saputo fare a Bilbao, come ha saputo fare in parte a Valencia. Gli si chiede quello sostanzialmente, e per Klintman ancora di più. Kata Klintman, questa è una grande citazione di Barbara. Alston va via? No, direi di no, Riccardo, anzi avrà un ruolo ancora più centrale nella Virtus del prossimo anno. Poi c'era un altro messaggio baschettaro su Scariolo, che ha annunciato il suo addio dal Real Madrid, o il fatto che il Real Madrid l'abbia scaricato, scegliete voi dove mettermi, ma insomma. Mike: mi sembrava che in Eurolega, per la squadra che aveva, avesse fatto anche piuttosto bene, sicuramente avranno pesato i zero titoli in Spagna, zero titoli in generale, sì, e credo anche la stagione in campionato in cui non ha ottenuto granché ed è uscito subito, primo turno playoff. Poi probabilmente saranno subentrate anche altre cose, è andato via, è stato mandato via anche il Chacho Rodriguez come dirigente, quindi evidentemente il Real, oltre ai risultati, mi viene da pensare che ci sia stato anche qualcos'altro nella gestione di quest'anno che non è andato, che non è stato gradito a Florentino Perez. Da qui la rivoluzione. E vediamo dove porta poi questa rivoluzione. Sicuramente Pedro Martinez come allenatore, pagato peraltro a Valencia per liberarsi dal contratto, quindi proprio un investimento anche di un certo peso per il Real. Già lo tengono o va, e lui è un po' in stand by in questo momento. Lui è in questo momento un po' in stand by. Vediamo. E Cristiano, con l'arrivo di Klinsmann, cosa manca alla Virtus per completare il roster? Mi pare che manchino guardie e un altro 4. Sì, in attesa ovviamente degli annunci ufficiali di Bello, Carr e Kokilà. Sì, manca quello, e poi giusto toglierci il dubbio su chi sia il sesto italiano, ma presumibilmente Baiocchi. E poi sì, di fatto manca quello che scrivi, Cristiano, le guardie e un altro 4, o quantomeno una guardia, ecco, mettiamola così. Da questo punto di vista siamo lì, no, forse più una guardia. E poi vediamo Jallov, perché se Jallov resta è un conto, altrimenti probabilmente anche un altro tipologia di giocatore la Virtus andrà a cercare. Allora, avremo tempo naturalmente anche poi nella puntata di domani per tornare sui temi baschettari. Intanto l'ufficialità di oggi è arrivata per la Virtus, come detto Klintman, svedese, classe 2003, ala versatile, può giocare da 3 ma più probabilmente sarà il 4 della Virtus. Con quanto spazio poi lo scopriamo di fatto strada facendo nel corso della stagione. Andiamo sul tennis per chiudere la puntata di oggi dell'Ora Dario, e quindi su Jannik Sinner, che ieri ha battuto Borges in 3 set. Un po' di tematiche toccate dall'azzurro, a partire dal commento naturalmente sulla partita, sull'inizio di torneo non particolarmente brillante, ma comunque da Jannik Sinner quando contava, cioè momenti chiave delle partite non le ha sbagliati, e poi in conferenza stampa andiamo a sentire, perché ha parlato anche di quella che è la situazione che si porta dietro da Parigi e dal Roland Garros. Sentiamo.
1: Credo che le prime partite in generale sono molto difficili, soprattutto su una superficie come questa, però alcune cose oggi andavano un po' meglio, alcune cose sono trughette rimaste come al primo turno. Adesso dalla prossima cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica. Oggi ha giocato molto bene, il mio avversario oggi ha servito molto bene per due set, quindi anche oggi era una partita molto dura, e ovviamente contento che ho vinto in tre set, però sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, il corpo non lo sentivo benissimo dopo la prima partita, cioè ieri non lo sentivo benissimo, oggi invece lo sentivo molto bene, quindi la caduta non mi ha ferito, questa è la cosa più importante, anche se c'erano due o tre preoccupazioni, però dai, alla fine è andato tutto bene, quindi sono pronto per la prossima. Queste statistiche sono toste, perché l'anno scorso non ho giocato per 4 mesi, quindi però sono contento, c'è tanto lavoro dietro che stiamo facendo, l'erba ti aiuta, no? Un pochettino, però è un colpo che per il momento sto sentendo abbastanza bene. Se abbiamo visto la prima partita, anche oggi ci sono stati due cali anche di percentuale, però sto provando a spingere anche la seconda, quindi ci può stare che faccio qualche doppio fallo in più, però so che mi può dare una mano se vado avanti al torneo, quindi per il momento un colpo che funziona abbastanza bene, ovviamente vediamo come va adesso anche la prossima partita. Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere.
2: Non lo so, avrei delle...
1: Sì, ci stiamo facendo... sta facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
0: Abbiamo sentito dunque Jannik Sinner anche su quello che è successo a Parigi e su quello che evidentemente è un problema da gestire al meglio per quanto riguarda il numero uno del mondo, che domani tornerà in campo per il match del terzo turno sfidando Brooksby. Nella giornata di oggi in campo tra poco Sonego contro il canadese Diallo, poi Cobolli che ieri ha concluso il suo match con Navone vincendo e che oggi affronterà Duckworth per il secondo turno, in campo anche Berrettini contro Fils, in campo anche Zverev tra i big, Lechka e poi anche Fritz contro Gibson. Tocca anche alle ragazze, a Tyra Grant tra poco contro la Buzkova e poi Jasmine Paolini che in serata affronterà la svizzera Golubic. Hanno passato il turno anche Bolelli e Vavassori per il torneo di doppio maschile, li sentiamo ai microfoni dei colleghi di Sky.
2: Non abbiamo mai fatto grandissimi risultati qua, e secondo me l'erba comunque è una superficie un po' a parte, soprattutto nel doppio dove

0: Complicata perché con due inglesi che sono comunque sempre abituati a giocare sui prati, quindi sicuramente più abituati di noi, però abbiamo fatto valere la nostra esperienza anche il terzo anno che giochiamo insieme qui a Wimbledon e speriamo che sia la volta buona, quindi di continuare così.
1: Così dunque Bolelli e Vavassoli, primo step completato per la coppia azzurra e step invece completati tutti per quanto riguarda l'orario e per quanto riguarda la puntata di oggi che termina qui. Domani sarà una puntata in formato ridotto, nel senso che alle 11 saluteremo e vi beccate più ore di Manfredi Campione domani. Ragazzi, domani va così. Vi ricordo anche che dalla prossima settimana, complice il fatto che Emilio Marrese va in vacanza ai Caraibi, se ho capito bene, comunque non c'è tempo perso e quindi l'orario da lunedì comincerà alle 8, quindi una mezz'ora prima, e le 8 saranno anche l'orario di inizio di fatto per tutta l'estate, anche per le due settimane di Valles, nel quale il palinsesto cambia, ci sarà l'orario dalle 8 alle 10 o l'ora franca, adesso vediamo, quando avrò voglia di venire sarà l'orario, se non c'ho voglia sarà l'ora franca, dalle 8 alle 10, poi le due settimane di ritiro di Valles, dalle 10 alle 12 andremo dei nostri baldi inviati nel ritiro del Bologna. Comunque ci sarà tempo e modo per ricordarvi tutti gli appuntamenti. Intanto tra poco la linea a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. Noi, come detto, ci ritroviamo domattina alle 8.30 con l'ora d'ario. Ciao a tutti e buona giornata.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11 e 58 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
11: E allora tutto diventa più...
9: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Usquali.

0: Sarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
0: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
0: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono €1,99. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a €4,99. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno, mezzogiorno rosso-blu, sono le 12.03, i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, abbiamo un po' di contributi Fortitudo, che comunque in questo periodo è molto attiva, come dicevamo anche ieri, no? Nel presentare un po' tutto il nuovo progetto. Ieri c'è stata la presentazione del gruppo marketing, fondamentalmente della Fortitudo. È stato fatto un po' il punto della situazione anche sotto profilo consorzio, adesioni e campagna abbonamenti. Quindi di fatto manca, se non sbaglio, solo quella della Virtus, e poi Fortitudo, Bologna e Virtus avranno attive le loro campagne abbonamenti. Ha parlato Fantinelli, adesso ve lo faccio ascoltare. E buona per me la scelta di portare Fantinelli in questa occasione, e ha parlato anche Guerri nelle one to one con i colleghi. Allora, piuttosto che estrapolare la conferenza che avete già sentito ieri e con Dario, oggi vi faccio ascoltare giusto i contributi freschi di questa giornata, che ancora sul mercato per il Bologna piange. Piange nel senso che è tutto fermo, perché in realtà l'Italia piange. Ieri, sempre a Sky, che comunque, devo dire la verità, li sto apprezzando. Voi sapete come la penso, quindi è inutile ripetersi ancora una volta. Però ieri, insomma, il giocatore italiano venduto al prezzo più alto nella storia è Alessandro Tonali. 116 milioni complessivi al Tottenham, complessivi perché dentro ci sono anche i bonus poi da raggiungere, però è una cifra devastante. Ieri addirittura Sky parlano del rischio di una bolla. Io continuo a dire meglio tardi che mai, ma in ogni caso c'è poco da starci troppo a girare attorno, no? È un mercato dove ravvisi veramente, forse più di tutti gli altri, la differenza abissale che sta incominciando a correre. È pericolo assoluto che poi questa inflazione che continua a investire i cartellini dei giocatori porti il calcio a scoppiare, ad andare in tilt, no? Credo che sia prematuro parlare di questo, penso che sia anche noioso parlare di questo. Quello che comunque sconforta, devo dire la verità, e sono abbastanza abbattuto, è che se Tonali vale 16 milioni l'Italia non se lo può permettere. ora è il giocatore italiano più forte e rappresentativo? Io non lo so, sinceramente non lo so. È un giocatore forte, però non saprei cosa dire. Se vedi gli ultimi due movimenti di centrocampisti in Inghilterra, si è mosso Anderson a 130 milioni e Tonali a 116. Insomma, diventa veramente molto, molto triste. Molto triste. Triste per noi, ovviamente loro in Inghilterra godono, e per carità. Però io ravviso solo un problema. Che si sta un po', stanno un po' rincorrendo i nostri antichi errori. E allora ho una speranza. Perché anche se è vero che loro hanno tutto, strutture, impianti, tutto, un movimento che funziona, è tutto quello che vogliamo, quello che poi portò l'Italia in un profondo stato di crisi avanzato fu proprio quello, no? Esagerare. Stanno esagerando, non voglio poi continuare su questo discorso perché poi diventa noioso. Il contesto però secondo me aiuta sempre un po' a capire come stiamo, ti dà la misura del nostro stato di salute. E che cosa è successo? È successo poco e niente che il Bologna però, dopo aver chiuso ufficialmente sotto tutti gli aspetti la stagione 25-26, si appresta da ieri ad affrontare quella 26-27. I nomi di mercato rimangono opzioni, interessi, si è partiti con Miretti, interesse concreto e reale, condizioni non percorribili, in questo caso particolari tra l'altro perché due squadre che si trovavano appunto in situazioni particolari, la Juve e Bologna. Si è parlato di Cop Miners, su cui il prezzo onestamente troppo alto in questo momento, e ieri vi dicevo che Skir aveva fatto uscire questa proposta da 10 milioni più eventuale 30% sulla futura rivendita. Non trova molti riscontri in realtà se vai a chiedere a Casteldebole, ma sappiamo benissimo che poi si sta anche molto in difesa, no? E il più nascosti possibili. Non è sempre possibile farlo, infatti il nome di Ugrzić è uscito, che è un giocatore che interessa, non si può dire di no, ma su cui non mi sembra che si sia andati forse un po' più in là di dove in realtà è il Bologna, che sia in pressing asfissiante su Ugrzić. Mi sento di dire che non è concreto, che sia invece un interesse del Bologna, sì, assolutamente sì, che le cifre possano essere quelle legate a Ugrzić e quindi che a quelle cifre possa arrivare a Bologna è impossibile, ma non perché in Bologna non spenda 10 milioni e poi è tutto da vedere, per un centrocampista è Ugrzić che forse è una valutazione un po' alta. Per quanto sia un talento sicuramente, però non faccio un esempio, dal Partizan noi abbiamo preso Ilic, no? E si è rimasti anche un po' scottati, per quanto abbia fatto benino nell'ultima stagione fuori, ma si è rimasti anche un po' scottati. Credo che si farà molta attenzione, ecco, su alcune operazioni, soprattutto alcune operazioni legate a giocatori ancora abbastanza giovani che devono approcciare la Serie A e che forse non convincono proprio al 1000 per 1000. Ugrzić piace, ma non credo che arrivi a portare Bologna a fare delle forzature di mercato, come per esempio dover sborsare una cifra del genere. Questo cosa significa? Significa che appunto il mercato, ragazzi, come vi dicevo ieri, abbiamo chiuso un capitolo noioso lungo 2 anni mettendo i puntini, e quindi questa volta sì, invece, su questo mercato il Bologna si muove sulle uova, perché è una situazione ovviamente dove il Bologna deve pensare di fare il massimo col minimo, e non è semplice. Che cosa vuol dire? Non lo so, vediamo. Di sicuro intanto c'è ancora la questione Freuler da capire, perché sugli acquisti, per esempio, Bologna deve capire se dovrà fare un centrocampista o due. E questo l'avevamo già detto. Su che profili di giocatori probabilmente saranno tutti giocatori modellati su un 4-3-3, perché Tedesco sembra preferire comunque tra 4-2-3-1 e 4-3-3. Bene. E allora ti trovi anche a dover fare delle scelte in base a quello che hai dentro il rosa, no? Per esempio Odgar, se dovesse essere 4-3-3, fare l'interno in centrocampo la vedo difficile. Che possa essere ripensato nuovamente come esterno la vedo difficile. Che possa essere valutato come prima punta alternativa a Castro o Dallinga la vedo difficile. Quindi anche sul mercato e sulle uscite andiamo un pochino a tentoni. Però Odgar è stata una suggestione di mercato in uscita, giustificata appunto dal fatto che poi bisognerà vedere il modulo che verrà adottato. Comunque resta che se Freuler dovesse decidere di chiudere definitivamente il suo capitolo Bologna, il Bologna dovrà fare due centrocampisti e poi valutare la situazione di Odgaard. E sugli esterni lo sappiamo, sono 5 più 1, perché poi Carson torna, quindi sono 6 esterni quelli del Bologna, e quindi anche lì ci sarà da asciugare attendendo quelle che saranno le decisioni di Orsolini, con cui Bologna è in continuo contatto. E poi la difesa va bene, lo sappiamo, c'è il terzino sinistro dietro Miranda scoperto, c'è il terzino destro da capire cosa vuol fare Holm e cosa farà Holm, probabilmente andrà via. E poi i centrali, dove? Prima di tutto Lukumi, da qui al 15 luglio vedremo se qualcuno pagherà la clausola, poi eventualmente si penserà nuovamente in altre condizioni a Lukumi e poi per chiudere eventualmente Casale. A quel punto Bologna potrebbe fare centrale e infine portieri con Ravaglia che potrebbe uscire, così il Bologna dovrà scegliere se promuovere Pessina secondo oppure mandare anche Pessina a giocare, allora a quel punto fare qualcosa. Così si muoverà un po' il mercato. Non ho parlato delle punte perché finché non ne esce una, due ne ha e due probabilmente rimangono. Potrebbe uscire Dallinga? Sì. Però ecco, se in questo momento francamente le punte le terrei proprio fino a che non si saprà, a luglio inoltrato, a metà luglio, vedremo un po' il destino di Castro, difficilmente si potrà parlare di punte in maniera più concreta. Detto questo, e ne approfitto per collegarmi con Leo Bosello, perché oggi è ufficiale anche diciamo il passaggio dall'attività di base al responsabile tecnico del settore giovanile per Piangiarelli, dopo la decisione di non rinnovare il contratto scaduto di Margotto, e quindi ne parlo con Leo perché comunque è stato protagonista insieme ai settori giovanili dei playoff dell'Under 18 e dell'Under 20. Buongiorno Leo.
11: Ciao Manfred, ciao.
10: Allora,
11: buongiorno a tutti di nuovo.
10: Ciao, stai bene?
11: Bene, te, tutto bene?
10: Bene, bene. Ti ringrazio perché ti ho avvisato 5 secondi fa e quindi non è facile trovarti sempre pronto, cioè trovare tutti sempre pronti, tu sei sempre pronto. Allora, vado appunto con te, vorrei fare due cose principalmente. Intanto un commento tuo sulla soluzione interna e quindi la promozione di Piangiarelli, la stavo anticipando adesso al responsabile tecnico del settore giovanile, lui che era responsabile per la parte attività di base. E la seconda ovviamente parlare anche del mondiale, perché ieri il Belgio ha ribaltato una partita a 5 minuti dalla fine più supplementare con Lukaku, che alla fine vuoi o non vuoi salva il Belgio. Si può dire qualunque cosa su Lukaku, però ieri fondamentalmente eroe belga, e anche di questo parlerai. Poi se vuoi facciamo anche un paio di battute sul mercato.
11: Beh certo, mi sembra dovuto. Per quello che riguarda Piangiarelli, soluzione che cerca di mantenere una linearità con quelle che sono state le scelte dall'estate del 2023 in poi. Il settore giovanile del Bologna ha cambiato faccia sicuramente con l'Europa, ma ancora prima con l'arrivo di Sartori, che però ha voluto portare delle modifiche al settore giovanile un anno dopo il suo arrivo. Margotto e Piangiarelli insieme a Marchetti entrano dentro ai piani e vertici del settore giovanile del Bologna dall'estate del 2023. Marchetti faceva già parte della società da più tempo, però comunque lavorando proprio con una figura ufficiale di coordinatore, e con Margotti invece responsabile del settore giovanile e appunto Piangerelli delle attività di base. Come dicevamo spesso nelle scorse settimane, quando abbiamo toccato tante volte il tema primavera e under 18 per i successi che hanno raggiunto e comunque grandi traguardi che hanno raggiunto senza vincere un trofeo, ma conta anche il giusto, conta la crescita dei ragazzi, che per valutare il lavoro di un settore giovanile bisogna guardarlo in prospettiva, e dopo 3 anni si può iniziare a vedere un po' quelle che sono state magari le scelte prese 3 anni fa, che primi frutti iniziano a dare, e quello di quest'estate è stato sicuramente un grande risultato, quello di portare le squadre giovanile tutte alle finali, playoff, dall'under 15 all'under 20 alla primavera, e quindi sicuramente Margotto ha fatto un grande lavoro. Poi da qui i risultati tangibili devono essere che qualcuno di questi giocatori diventi un asset importante per il Bologna, lo sappiamo. Dispiace che sia conclusa anche in maniera un po' burrascosa, o comunque in una maniera abbastanza netta, il rapporto tra Margotto e il Bologna, però credo che il Bologna abbia voluto, insomma, mantenere una figura che già c'era e che, per chi va a vedere le giovanili, Piangerelli è sempre presente, guarda anche tutte le partite delle under, di cui anche ovviamente non si occupa, essendo l'attività di base quella precedente al settore giovanile scolastico, che inizia dall'under 15, quindi lui più o meno dall'under 12, under 13 in giù, dai 5 ai 12 anni, tutta quell'attività di base lì era quella di cui si occupava Piangerelli, che ha avuto esperienze prima al Cesena, con cui non è finita benissimo, e a Sassuolo, esatto, con cui invece è andata più che bene prima del suo approdo a Bologna.
10: Esatto, e tra l'altro adesso ci scrive un ragazzo, per esempio, sulla notizia di Fustini, no? 2009,
11: sì, sì.
10: Era già nell'aria, un mesetto, che diciamo, insomma, si era parlato un pochino. Adesso non stiamo parlando di un 2009 di un ragazzo molto giovane, però era nell'aria che non avrebbe trovato l'accordo con Bologna, ma figlio di un Como che ha fatto una proposta, ragazzo devastante. Quindi questa situazione del Como sta un po' destabilizzando il mercato. Destabilizzare è una brutta parola, non so neanche se si possa dire questo, perché poi alla fine loro li spendono tutti e non guardano in faccia a nessuno, e fanno anche bene, c'è poco da dire, no? Cosa si può dire? E la scelta di Fustini
11: è un giovane, comunque è sempre stato anche nazionali under 15, 16, 17, ha fatto tutto questo percorso col Bologna, però gli è arrivata praticamente una proposta da giovane professionista, cioè di fatto gli è arrivata una proposta che evidentemente era già nell'aria anche da tempo, e non si hanno mai reali problemi di rinnovi con un giocatore dell'under 17, non succede quasi mai, quindi se questo è avvenuto è perché stiamo parlando di qualcosa di molto molto importante. C'era anche il Milan sul ragazzo, dispiace perché comunque anche quest'anno era andato in doppia cifra, attaccante centrale, punta centrale, di piede sinistro, italo-colombiano, insomma è giocatore che comunque ha sempre fatto parlare di sé dall'under 15 in avanti. Peccato, però insomma è ovvio che queste cose effettivamente stanno iniziando a succedere, a capitare anche con giovani che neanche vedi nell'under 18 praticamente, però sai che ormai l'attenzione che c'è mediatica sui giovani da parte delle società italiane è altissima, perché i profili sono pochi e tendenzialmente anche poi quando vengono presi per le under 15, anche solo per le under 15, quando possono fare spostamento di regione, perché fino all'under 14 i ragazzi giovani non possono spostarsi dalla loro regione di origine, anche lì c'è una battaglia folle per i giovani italiani e per quello che avviene. Probabilmente Fustini insomma ha ricevuto delle proposte, ha avuto delle sirene evidenti nel corso degli ultimi mesi, e quindi poi non è rimasto al Bologna. Dispiace, perché sicuramente era uno dei più promettenti delle categorie under.
10: Leo, devo volare in pausa. Non ti ho voluto interrompere, però, perché mi sembrava brutto, visto che comunque così abbiamo completato il discorso giovanili. Torniamo subito, che invece ti chiedo nazionali e mercato Bologna.
12: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
13: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
20: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
21: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
20: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
21: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
22: Ciao, come stai?
23: Vado a fare un tagliandino.
22: Ok, ma stai bene?
23: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
22: Ma Levante è una carrozzeria.
23: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
22: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
23: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Oh Marco, pronto per lo stadio?
28: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
27: Un disastro.
28: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
27: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
28: Davvero?
27: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
29: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci qua, 12:24, mezzogiorno rosso-blu, sono con Leo Bosello, abbiamo fatto una parentesi, abbiamo aperto con il settore giovanile, visto che oggi è arrivata l'ufficialità di Piaggerelli, promosso a responsabile tecnico del settore giovanile. Buongiorno Leo, ben ritrovato dopo la pausa, grazie dell'attesa. Ti dico anche che arriva qualche messaggio su Fustini, quindi mi fa piacere perché comunque vedi che ci sono ragazzi informati, o comunque certo, che gli piace seguire, e lui per esempio commenta: Fustini è solo una conseguenza delle nuove norme e parametri di cui ci aveva già avvertito Margotto quando era ospite da te. È così. Piaggerelli semplicemente una figura più compatibile, più funzionale alle sinergie tra i dirigenti rosso-blu. Saluti Andrea. Mi permetto un attimo di anticiparti, Leo. Sulla seconda parte non sono così convinto. più funzionale non sono convinto. Non ho capito e non ho, devo dire la verità in questo momento, per quelle che sono le notizie che ho ricevuto, le spiegazioni che ho ricevuto, non ho apprezzato l'allontanamento di Margotto. Più che apprezzato, compreso. E quindi di conseguenza, avendo una stima molto alta della figura che comunque ha lavorato qua per 3 anni, sono rimasto spiacevolmente colpito. Per il discorso di Fustini, che è una conseguenza delle nuove norme, sì, sicuramente è una conseguenza, penso che si riferisca al vincolo, sarà anche una conseguenza del vincolo, però in qualche modo le regole poi quando vengono messe tu ti devi adeguare e devi lavorare in un certo modo. Devo dire la verità, è un ragazzo talmente giovane, ne avevo già parlato a suo tempo con Margotto, per dire, un mesetto fa, lo posso dire serenamente perché intanto ormai Fustini è andato, è un ragazzo molto molto molto giovane e ovviamente su questa fascia di età ancora ci sono tantissimi punti interrogativi. Per quanto il ragazzo sia talentuosissimo, è un nazionale, ha segnato parecchio, però è ovvio che quando si arriva a certi limiti, resistere poi diventa anche pericoloso, un'opportunità da valutare, ma anche un pericolo che si può correre. Quindi il Como ha più serenità a correre certi rischi, altri club meno. E un po' questa per me è la valutazione su Fustini. Non metterei troppo il discorso regolamentare dentro, perché ripeto, siamo sempre bravi a lamentarci delle regole, ma se le regole ci sono vanno poi rispettate, dentro quelle regole vanno poi costruite le strategie, no? Cosa pensi tu, Leo?
0: No, sì, sono assolutamente d'accordo, non aggiungerei nulla se non che quello che possiamo e cercheremo di capire in una prossima magari intervista o momento in cui la società parlerà pubblicamente nella figura di Fenucci, o ancora meglio se fosse nella figura di Sartori, chiedergli magari, poi ovvio che non verranno chiarite magari tutte le dinamiche, non ci potranno raccontare tutto, però quantomeno darci un po' di motivazione dietro a questa scelta, perché poi gli allenatori nel calcio, lo sappiamo, hanno una media di 11 mesi a cambio di allenatore, e i dirigenti di una società dalle 2 alle 3 stagioni, i dirigenti di un settore giovanile tendenzialmente fanno cicli molto più lunghi, proprio perché, come dicevamo prima, sono più lunghi anche i risultati e di prospettiva e devono maturare, no, questi frutti e i giovani talenti. Quindi che si interrompa adesso non è un qualcosa di naturale e di normale, cioè nel senso termina un percorso, un rapporto con una persona che probabilmente avrebbe anche giustamente continuato a seguire il Bologna e a rimanere come responsabile del settore giovanile. Quindi insomma un chiarimento penso sia più che lecito chiederlo alla società quando sarà il momento,
10: quando avremo un'occasione, più che altro quando avremo un'occasione, vedremo un po' di capire. Tra l'altro io volevo andare con te proprio a Casteldebole a vedere un po' com'era, perché dai, rientra anche un po' nel discorso che facevamo ieri in radio in generale, quando ci siamo soffermati un po' sulla relazione UEFA, no? Legato al fair play finanziario, che sono arrivati i report e le conseguenti sanzioni.
0: Sì, che incentiva e non viene calcolato, no?
10: Bravo,
0: i costi,
10: bravo,
0: per le giovanili e per le femminili.
10: Esatto, bravo. Sì. E proprio ieri dicevo, guardate che non è casuale che poi alla fine i 2 anni di Europa siano stati un presupposto che ha permesso a Bologna di investire sul settore giovanile. Abbiamo visto che sicuramente dal punto di vista sportivo qualche risultato è arrivato, un anno forse un po' troppo poco, vediamo un po' il percorso che verrà intrapreso anche nelle prossime stagioni, e poi anche le infrastrutture, no? E quindi si sta lavorando per 2 campi nuovi, la palestra nuova, una struttura che comunque incorpora tutto lo staff del settore giovanile ha stretto contatto con quello della prima squadra all'interno di Casteldebole, quindi era bello anche, no, vedere come il Bologna aveva poi sfruttato, ripeto, l'Europa per cercare di implementare, no?
0: Granarolo in questo è stata una necessità
10: anche Granarolo.
0: Perché comunque insomma abbiamo, il Bologna ha alzato sicuramente gli investimenti sul settore giovanile con l'arrivo dell'Europa, anche per la necessità, obbligo di dover fare la Youth League, perché aveva la qualificazione in Champions, e quindi da lì poi la necessità anche di avere uno stadio che potesse ospitare quel genere di partite. Non andava più bene il centro tecnico Nicolo Galli, e poi dopo le partite in Youth League quella è diventata la casa anche e soprattutto della Primavera, ma non solo, e quindi anche un bellissimo luogo in cui le giovanili si trovano e giocano partite importanti, e insomma è stato un investimento, perché poi fino a prima il Bologna o giocava al Nicolo Galli nel campo di allenamento, oppure ha giocato al Cavina, ha giocato anche diverse volte prima a Corticella, quindi insomma al Biavati c'è stato per tanti anni, adesso ha una sua casa e anche questo ha un suo valore sicuramente.
10: Bene, da qua ci spostiamo al mondiale, perché ieri ho anticipato, dai, la partita più interessante, forse più emozionante è stata quella del Belgio, no?
0: Sì, insieme a Olanda-Marocco.
10: Senza dubbio. Senza dubbio,
0: e? È stata una notte difficile quella di Olanda Marocco. Svegli fino alle 6, ma è stato,
10: ma io non so come fai,
0: mi devo ancora io
10: non ho più, no, ma io non ho l'età, tu sei molto più giovane di me. Un tempo forse sì, ma adesso io non riesco a vederle queste partite.
0: No, ma l'ho fatto per quello, cioè, per Messico, Ecuador e per Stati Uniti Bosnia non sono riuscito, però per Olanda Marocco ci stava, chiaramente speravo finisse nel secondo tempo regolamentare, invece con supplementare finita alle 5:51 con rigore di Saibari. È stato emozionante perché sinceramente l'Olanda, così come anche in parte il Belgio che l'ha fatto vedere, non sono squadre che secondo me riescono a mettere in campo bene e a esprimere bene il loro potenziale qualitativo e tecnico, cioè hanno calciatori fortissimi, hanno giocatori super qualitativi e tecnici che giocano un calcio tendenzialmente spesso di proposta, di palleggio, di qualità, di dominio con il pallone, cioè diciamo che centrocampisti del Belgio ma anche centrocampisti dell'Olanda hanno spesso queste caratteristiche, però devono spesso finire a giocare tipi di partite che secondo me non sono troppo consoni alla loro idea, e anche il Belgio ieri lo ha fatto vedere, che non propone un calcio di dominio. L'Olanda l'ha sempre fatto vedere, cioè Koeman ha messo in campo un'Olanda praticamente sempre con un 5-4-1 in fase di non possesso, con palla che appena veniva recuperata, lancio verticale, panchinando infatti poi brutalmente nella partita col Marocco Reinders, che è centrocampista titolare del Manchester City. Però vabbè, a parte questa mia polemica sulla scarsa intraprendenza a livello di proposta di gioco, credo che la partita di ieri sera sia stata folle, cioè veramente due gol in 3 minuti, Lukaku super sub che entra e permette al Belgio di essere ancora dentro questa competizione, perché Lukaku poi è stato determinante tutte le volte che è entrato e è molto lontano dalla miglior versione di Lukaku che abbiamo visto in Serie A, però comunque determina ancora, a 33 anni, quindi non è così anziano, può ancora farlo, alla stessa età di Kane. Paradossalmente sembra che stiano in due condizioni fisiche completamente diverse, però sono entrambi del 93, e non so dove può arrivare questo Belgio, Manfred, però sicuramente ieri potrebbe aver dato un impulso emotivo positivo, che magari sono anche quelle partite che poi ti fanno cambiare faccia a delle competizioni.
10: Beh, amici che hanno visto la partita e l'hanno seguita, io no, mi hanno detto che comunque Belgio ha giocato veramente molto male. Per chi non avesse visto la partita, Diarra, se non sbaglio, segna a metà del primo tempo, nel secondo tempo pronti via, raddoppio Senegal. E Lukaku,
0: gol bellissimo del 2-0, eccezionale.
10: E Lukaku è entrato in campo da poco all'86esimo a Corcia, e poi arriva il primo gol di Tielemans all'89esimo, e a 5 minuti di recupero, dopo 5 minuti di recupero del supplementare, secondo supplementare, la doppietta di Tielemans a chiudere la partita. C'è un'ingiustizia, me l'hanno descritta come una veramente una partita una beffa per il Senegal che oggettivamente poco ha meritato. Tanti tiri in porta, partita abbastanza spettacolare, ma un bel gioco bruttissimo, così me l'hanno descritto.
0: Sì, bruttissimo, confermo, fino al 70-75esimo, ma forse anche fino all'hydration break che c'è stato al metà del secondo tempo, dove Trossard e Tielemans praticamente si prendono a parole in campo. Lukaku va a dividerli, 10 minuti dopo, un quarto d'ora dopo, Lukaku segna il gol dell'1-2 e poi il gol del 2-2 di Tielemans è su assist di Trossard, con una topica, un errore clamoroso da parte del portiere Mori Jao, che esce a farfalle, Tielemans segna di testa. E poi i supplementari, probabilmente la giustizia sarebbe stata per un equilibrio di cose che si decidesse ai calci di rigore, cioè nell'equilibrio della partita il Senegal meritava di vincere nei 90, però visto che comunque ha commesso degli errori, si è fatta riprendere, forse era più giusto che i rigori decidessero questo passaggio del turno, però Tielemans stesso guadagna il rigore che trasforma, Lukaku gli lascia il pallone, cioè un po' quel gioco che abbiamo visto fare anche al Bologna, no? con Castro che tiene la palla e poi la lascia a Bernardeschi, oppure l'ha lasciata altre volte a Orsolini, oppure l'abbiamo visto fare anche a Dybala con Malen, l'ha fatto anche ieri il Belgio, che ha tenuto il pallone con Lukaku perché sono stati 5 minuti di proteste, e poi ha segnato Tielemans, che insomma altro giocatore che a Bologna non ci ricordiamo purtroppo abbastanza bene.
10: Senti, ma dimmi questo. Ah, tra l'altro salutiamo Leo Vicari che dice: Senegal Belgio e Juve Bologna 2-2 di 2 anni fa. Quindi, se non sbaglio, quella di Italiano con il passaggio sbagliato di Miranda, che apre al pareggio di Mbagula alla fine, sullo finale.
0: Sì, esatto. Che
10: è il calcio,
0: che segnano il 2-1 con Cup Miners, esatto, e poi il 2-2 con Mbagula. Esatto, il calcio, perché il calcio è lo sport che non vince chi merita, ma vince chi riesce poi a prendersi i momenti. E sì, anche quella partita là mi ricordo un nervosismo, Manfred. 2-2 che poi alla fine, cioè, era un gran punto, perché era una Juve abbastanza ben lanciata, e Bologna arrivava da partite ravvicinate tra Coppa Italia, dovevamo andare a giocare la Champions di nuovo, insomma era un periodo comunque faticosetto, il Bologna stava iniziando un po' a carburare con Italiano, però comunque era un punto che ci stava stretto, ne meritavamo nettamente 3, ma non si merita, cioè non vince sempre chi merita, è verissimo.
10: Senti, ti chiedo questo, sono i 38, io avrei voglia di parlare un po' ancora, cioè a parte che è gradevolissima sta chiacchierata, almeno per me, poi per chi ci ascolta.
0: Dai,
10: non lo so.
0: Sì, no, certo, ma assolutamente.
10: Ma posso tediarti ancora un pochino sul mercato?
0: Tediarmi, sì, volentieri.
10: Più che mercato, guarda, io sto contando i giorni per il raduno, non il ritiro, il raduno. Conto
0: raduno,
10: i
0: allora,
10: giorni,
0: manca poco.
10: Quindi la butterei più in quella chiave, quindi se mi dai un secondo arriviamo subito.
0: Certo.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
12: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
13: Dimmi.
14: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
13: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
14: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
14: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
15: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
17: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
18: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Allora, eravamo con e siamo ancora con Leo Bosello e abbiamo fatto una parentesi settore giovanile, una mondiale, adesso entriamo un po' sugli argomenti del Bologna. E ti dicevo, sono in attesa, cioè conto i giorni per vedere un po' la riattivazione, quelle cose che ci accompagnano piano piano al ritiro e ci fanno cominciare a parlare di qualcosa un po' più di concreto, no? Che è il campo.
0: Sì.
10: Senti. A questo punto, intanto, la domanda secca è questa: ti sta preoccupando il mercato del Bologna?
0: In realtà no, perché comunque credo che prima di tutto andranno valutate, viste le cessioni, cioè è ovvio che ci si deve aspettare un arrivo di un centrocampista e i due altri partenti sulle fasce basse difensive, quindi insomma l'uscita di Lico Iannis e l'uscita di João Mario impongono anche qui già altri due ingressi, quantomeno.
10: Perché tu dai Holm fuori?
0: No, però cioè, diciamo che andrà valutata quella situazione, ed è una valutazione comunque abbastanza delicata, perché è un nuovo allenatore quello che dovrà prendere la scelta e potrebbero riazzerarsi un po' i discorsi che sono stati fatti invece a gennaio, però ecco, a centrocampo e sulla fascia sinistra quantomeno difensiva sono due pedine che il Bologna può già ragionare di andare a prendere, no? Visto che ci sono già state delle partenze. assenze. Per quello che riguarda le altre posizioni, difensore centrale ed eventualmente, insomma, se ci saranno altre cessioni, soprattutto magari sulle fasce, se dovesse uscire Dominguez, e poi valutare eventuali altre proposte, sono cose che poi il Bologna credo che andrà a valutare di reazione, nel senso, non è che il Bologna non abbia in mente dei profili, avrà decine e decine di profili per ogni ruolo, sempre, e per essere sempre attenta e reattiva e pronta a tutte le dinamiche del mercato che possono arrivare. Però è chiaro che prima deve arrivare una cessione, cioè in questo momento penso che la principale sia quella di Lucumi, una volta che arriverà anche quella situazione, quella cessione del colombiano, poi Bologna andrà velocemente a prendere un difensore centrale. Su che tipo di difensore centrale arriverà è anche giusto interrogarsi, però ecco, non sono preoccupato per questo, perché credo che ci siano anche, no, da vedere un po' le cessioni e quali verranno fatte, se eccellenti quali, per poi capire che genere di acquisti poi arriveranno.
10: Bene, a questo punto stiamo parlando di un mercato paralizzato. È vero che un mercato paralizzato italiano, certo. Como a parte che anche con Liberali trova l'acquisto giusto, certo, al prezzo giusto. Liberali che preferisce il Como al Milan, non lo biasimo da questo punto di vista, e che porta, e perché è l'acquisto giusto? Perché comunque è un giocatore italiano, loro ne hanno bisogno, insomma, risolve tanti problemi. È evidente che il Como ha scavalcato clamorosamente Bologna nelle gerarchie.
0: Beh,
10: è scontato. Però ecco la mia preoccupazione, ti,

altre sai. 4-5, parliamo di Inter, Juve, Milan, Milan vediamo, comunque lo metto dentro. Napoli e Roma teoricamente, se fanno il loro, il minimo indispensabile, stanno sopra. Sotto vai a vedere l'Atalanta, già venduto per 100 milioni e uno dei due giocatori neanche ha visto quella maglia, e quindi avrà mercato perché hanno già incassato 100 milioni.

0: decimo.
1: Diciamo che il settimo posto non è facile ed è giusto il ragionamento che fai, che non è aritmetico, però un valore anche proprio banalmente di costo della rosa, un valore di rosa più basso tendenzialmente ti rende più difficile scavalcare certi valori che pronti via ti stanno sopra. Poi sappiamo che la stagione non si fa solo con queste addizioni.
0: Assolutamente.
1: E le partite non funzionano così. Il Bologna, quando ha raggiunto il quinto posto, credo Manfra avesse un valore di rosa con Thiago che adesso sarebbe un valore di rosa altissimo, calcolando quei giocatori per il valore che hanno adesso, però quando siamo partiti quell'estate lì ci sembrava molto più basso anche rispetto all'estate prima, perché comunque Bologna parte quell'anno lì con punte centrali Joshua Zirkzee, Sidney Van Hooijdonk, poi a gennaio va via Van Hooijdonk, arriva Castro, il Bologna comunque aggiunge anche Ilic, anche se non giocherà mai, riesce comunque a mettere anche dei punti esclamativi su dei giocatori che non sembrava, insomma, potessero essere così validi, ma li riscopre, li rivaluta, quindi poi anche alcuni valori possono crescere con il lavoro dell'allenatore, ed è questo che chiede secondo me la società tedesco, cioè pronti via non possiamo pensare che il Bologna al momento possa essere tra le prime sei, sette, è ovvio che poi ce ne sono altre due o tre come Atalanta, Fiorentina che possono essere squadre con cui sulla carta puoi giocartela in base a come va la stagione, in base a come valorizzi alcuni giocatori, in base a come si crea l'intesa, la sinergia del gruppo. Il Como mi sembra che in questo momento sia avanti al Milan, mi sembra che sia avanti anche al Napoli, cioè penso che il Como in questo momento sia molto avanti per tutta una serie di motivi. Poi dovranno gestire tre competizioni e non sarà facile, sarà una delle prime volte anche che poi cioè sarà la prima volta che lo dovrà fare Fabregas da allenatore. Non giocheranno la Champions al Sinigaglia, no?
0: Sì, ma cioè, si stanno mettendo anche dentro alla trattativa di Solé,
1: sì,
0: cioè per dire cioè, oggettivamente, cioè questi ragionano come una squadra di Premier in questo,
1: certo,
0: momento, in questo momento, ovviamente diventa ma, quindi tu hai assolutamente ragione, dico, se tu la metti anche lì a livello del Napoli, assolutamente sì,

0: vita sufficienti soldi per competere con quelle squadre che ricavano quei 300 milioni. Il Napoli, certo, sta attorno a quelle cifre, capito? Sai, se continuano così, diventa legittimo pensare che possano tranquillamente competere con squadre di quella Roma, Napoli, sì. Inter forse è presto, sì, però
1: bisognerà vedere anche la Juve che progetto tecnico porterà avanti con Spalletti.
0: Bravissimo,
1: perché comunque,
0: bravissimo,
1: anche su quello, no, ci sono delle, dei dubbi e delle incertezze. Il Como di dubbi che cos'ha? Al fatto che deve gestire tre competizioni, che ovviamente è diverso, però è una squadra giovane, è una squadra galvanizzata, è una squadra che con la società ha una fiducia totale, cieca nei confronti di Fabregas, che non ci sono dubbi, non ci sono alibi, cioè c'è solo il credo del suo allenatore e il credo della società di cui l'allenatore fa parte praticamente, cioè, quindi è un elemento di forza così grande che poi dopo in questi 12 mesi, da quando Fabregas l'estate scorsa ha deciso di rimanere al Como e non seguire l'idea Inter, anche per molti dicono rifiutando l'Inter per rimanere al Como, questi sono elementi di forza che danno veramente dei segnali di potenza e di fiducia intorno a tutto che valgono. Cioè, i ricavi del Como sono penso anche inferiori a quelli del Bologna, no?
0: Ma no, lo sono, per quelle che 50 sono milioni ricavi fissi del Como.
1: Bologna siamo sopra gli 80, no?
0: Sì.
1: Quindi comunque parliamo di cifre diverse, però sai, se gli Artono sinceramente mettono a anno, quanto possiamo pensare, 100-150 milioni per quelli che possono essere le perdite che vanno ad accumulare di stagione in stagione, è evidente che nessun altro lo sta facendo in Italia, perché le altre non hanno queste perdite a livello numerico minimamente.
0: Purtroppo sì, no, purtroppo dico, per fortuna loro è così. Per fortuna loro, cioè, tra l'altro, vabbè, vediamo, perché poi si innesca il discorso UEFA, però ieri ho fatto 2 ore e non credo che ci sia più bisogno di andare avanti su questa onda. Dovranno sicuramente parametrarsi, vedremo anche però che cosa accadrà alla Roma, che quest'anno l'ha combinata grossissima, no?
1: Sì.
0: E quindi un po'... io non auguro mai il male a nessuno, quindi la Roma l'ha fatta grossissima, perché proprio ha sforato e ha deciso di non rispettare addirittura l'accordo preso con UEFA, quindi non i parametri, è una fase successiva, e non li ha proprio considerati. Vedremo come reagirà l'UEFA a questa cosa, e allora avremo anche più una dimensione di quelle che potrebbero essere le conseguenze se Como dovesse continuare su questa rotta, perché onestamente per quanto riguarda il campionato italiano possono fare assolutamente così anche di più. Quindi è tutto veramente molto, molto da definire. Comunque parlavamo del Como perché, appunto, perché stavamo facendo un po' la valutazione di quelli che possono essere i scenari dell'anno prossimo, e non voglio assolutamente abbassare l'aspettativa, però bisogna anche essere abbastanza realisti. Il mercato che aspetta il Bologna sarà abbastanza complesso. Si parla tanto di centrocampisti. Tu dicevi il Bologna ne deve fare uno perché tu consideri
1: almeno
0: Freuler dentro.
1: Certo. No, cioè almeno uno per sostituire Remo, ma poi chiaramente
0: se va via Remo, due, ti dirò.

0: Spero che il Bologna riesca a sapere il prima possibile il destino definitivo di Remo, perché Remo insomma è molto vicino a passaggio ad un'altra squadra. Sappiamo che comunque l'interesse di Gasperini è totale e quindi c'è quella proposta che ha sul tavolo. Penso che lui anche un po' in termini di convenienza non abbia voluto prendere nessun tipo di decisione prima della fine del mondiale, pensarci poi, magari anche con una settimana aggiuntiva di riflessione dopo la fine del mondiale, per avere un'ulteriore tranquillità nel prendere questa scelta di questo ultimo vero forte contratto di carriera. E poi vediamo, di certo Bologna sicuro un centrocampista ad oggi lo deve mettere dentro, corremo appunto anche due, e credo che il profilo serbo di cui si sta parlando negli ultimi giorni, Ugres, sia un profilo comunque per età, per potenzialità, in linea a quelli che credo che saranno la maggior parte delle scelte del Bologna di quest'estate, cioè qualche elemento ancora di esperienza magari potrà anche essere aggiunto, uno magari, però principalmente credo che sia giusto continuare sulla scelta di giocatori giovani, fare investimenti e cercare di svilupparli. Sappiamo che non è un discorso che piace sempre tanto ai tifosi, però è il player trading, lo conosciamo molto bene.
1: C'è poco da dire, assolutamente sì. Leo, sei stato straordinario, un'ora con me, tutto quello che potevo desiderare oggi.
0: Figurati, mi fa sempre grazie piacere mille. Manfred, ciao, un abbraccio,
1: un bacio giornata. Grande, ciao. Grazie mille a Leo Bosello, straordinario, 50 minuti a parlare di nulla. Sorride Dario che ne fa 4. Io è il mio eroe Dario, tutti i giorni lo guardo in questo periodo, poi quando iniziamo finalmente abbiamo tanto, tanto veramente di cui parlare. Allora andiamo in pausa, poi dopo ritorno da voi che vi voglio far sentire le parole anche di Capitan Fantinelli Fortitudo e di Guerri, e poi andiamo avanti con Bologna perché ho un sacco di vostri messaggi.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: La grande pallacanestro torna a Basket City.
7: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
11: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
10: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupurkeller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
11: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via

0: francese 2835.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
1: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
2: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
2: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: E allora siamo tornati, buon pranzo, 13.03, i vostri messaggi al 366-402-4022. E, ieri, presentazione della campagna Abbonamenti Fortitudo e del gruppo marketing. Prima ha parlato anche Fantinelli e allora nelle one to one, visto che è capitano e sarà lui la bandiera comunque della nuova stagione bianco-blu, vi faccio ascoltare le parole di capitano Fantinelli. Adesso lo recuperiamo, eccolo.
6: Il mio spirito è sempre quello di sempre, nel senso che, come ho detto più volte in questi anni, per me rappresentare questa società, questa maglia, questi tifosi è motivo d'orgoglio, quindi io parto sempre carico come se fosse il primo anno. Adesso abbiamo un altro mesetto prima dell'inizio della stagione, ma io vorrei che fosse già domani, perché non vedo l'ora di vedere i miei nuovi compagni, iniziare a lavorare con l'allenatore. Veramente vorrei che fosse, che questa cosa succedesse il prima possibile, quindi mi preparerò per arrivare a l'inizio della stagione pronto e in forma.
7: Come stai? Come ti senti?
6: Sto meglio, sto lavorando, da quando è finita la stagione non mi sono mai fermato e diciamo che ho un'evoluzione del mio infortunio molto molto buona, ci sono dei significativi miglioramenti, come tutte le cose con la schiena bisogna andarci un po' tranquilli, però mi sento, sono molto positivo e sto molto meglio.
7: Il 10 agosto ti vedremo quindi in campo con la squadra per il primo allenamento.
6: Quello è il programma ed il piano, quindi non faccio segni strani, ma mi auguro e spero che sarà così.
8: Hai già parlato col coach?
6: Ho già parlato col coach, l'ho già visto, ci siamo già incontrati, abbiamo parlato sia telefonicamente che di persona. Molto carico anche lui, secondo me non vede l'ora che la stagione cominci. Mi ha dato segnali molto positivi, mi sembra una persona che ci tiene tanto e che ha tanta voglia di fare, quindi penso che si possa sposare benissimo con quello che sono i valori e la storia di questo club.
9: Che cosa pensi della nuova squadra che sta nascendo in attesa dell'arrivo, insomma, della Guardia Americana? Non è ancora stato ufficializzato, però insomma ufficiosamente farei coppia con Zanelli, quindi insomma ti chiedo anche un po' se lo conosci, hai avuto modo di stringere insomma un po' un'intesa anche fuori dal campo.
6: Ma sì, diciamo che dopo così tanti anni, purtroppo ormai sono tanti anni che gioco, quindi trovare qualcuno che non conosca è difficile, però noi non abbiamo mai giocato insieme, quindi sarà una cosa nuova, ma penso che per gli obiettivi che ci sono e anche per l'età anagrafica che abbiamo, cioè non ci saranno problemi, saranno tutti giocatori al servizio del coach e della squadra, quindi non ci sono mai stati problemi con nessuno e penso che io e lui saremo un fit proprio anche complementare da questo punto di vista, quindi anche sono molto entusiasta. Che poi ufficiosamente io non so niente, quindi me lo stai dicendo tu, quindi io mi fido di te, di quello che mi dici, poi se arriverà qualcun altro saranno valutazioni diverse.
7: In occasione della presentazione del coach, il presidente e il vicepresidente ci ha espresso molta voglia di avere Mazzola e Fantinelli ancora in squadra. Quanto conta alla tua età non essere dato per scontato, è ancora stimolante?
6: Ma Assolutamente sì, ma come ho detto prima, cioè a me lo stimolo arriva proprio da dentro, nel senso che anche se fossi stato messo un po' in secondo piano, cioè queste cose a me sono cose che mi toccano fino a un certo punto, nel senso che quello che io auguro a questa squadra e a questa società sia di lottare per poter andare in Serie A, avere ambizioni importanti, essere una società solida, quindi diciamo che il mio attaccamento vanno al di là di quello che poi è il mio impiego personale.
7: Siamo in filo così appunto della prima presentazione della conferenza stampa per quanto riguarda gli abbonati. Qualcosa sul pubblico vorrei magari dirla, perché insomma è sempre stato ed è un fattore importante per voi.
6: Ma sì, cioè nel senso il rischio di cadere un po' nella retorica, perché ormai sono cose che ho detto e stradetto, però cioè, i tifosi e il pubblico sono il motore di questa squadra, di questa società, quindi noi senza di loro, cioè, dobbiamo tutto a loro, anche ci seguono sempre in trasferta, non ci fanno mai mancare il loro supporto e sono proprio il sesto uomo in campo, quindi la Fortitudo c'è ed esiste soprattutto grazie a loro, quindi io non posso che fare che ribadire i miei ringraziamenti nei loro confronti per il loro supporto incondizionato che non ci fanno mai mancare.
5: E cioè non ci siamo fermati un po' prima, abbiamo perso un pochino del collegamento, perché volevo collegarvi anche quella di Guerri, che adesso recuperiamo in modo tale da completare il discorso sulla Fortitudo, e poi recupero tutti i vostri messaggi su Bologna, perché vi ho dato da fare prima Guerri, così chiudiamo la campagna abbonamenti che apre ufficialmente dalla Fortitudo, e poi dopo ritorniamo da voi.
8: È un piacere essere qua stasera, perché questo è uno dei momenti topici dell'inizio della stagione, la presentazione della campagna abbonamenti e una serie di idee che abbiamo realizzato, che vi comunicheremo, che vogliamo che tutto il nostro pubblico conosca, sia per quello che riguarda la partecipazione di tutto il pubblico, degli abbonati il prossimo anno, e soprattutto e in particolare anche quello che stiamo facendo in termini di crescita del consorzio, che è andato in questo momento, in questa prima fase, ovviamente al di sopra delle nostre aspettative. Siamo molto molto contenti.
9: I prezzi sono in linea alla fine con quelli del passato?
8: Sì, assolutamente sì, dopo vi faremo vedere, vi daremo i dettagli, e abbiamo pensato due forme di abbonamento, una full e una regular. La regular è la conferma di quella che già era l'impostazione della stagione precedente, la full è una formula innovativa o un ritorno al passato, perché prevediamo di poter mettere tutte le partite che disputeremo, quindi anche il post season, quindi i playoff, all'interno dell'abbonamento che viene sottoscritto già da domani mattina.
6: L'obiettivo come domani di testa?
8: Fare bene, l'ambizione sarebbe non vendere neanche un biglietto il prossimo anno. Poi magari li venderemo agli ospiti, quelli sicuramente li riserviamo, ma i nostri ci piacerebbe consumarli.
9: Vedo che lo slogan è "Noi siamo la F", si gioca molto sul concetto di popolo, di identità.
8: Sì, assolutamente. Noi partiamo da questo, ci stiamo muovendo in termini di marketing, in termini di relazione solamente su quello che è il popolo Fortitudo. Noi siamo una community molto stretta, molto vicina, che crede in questi valori, in questa identità, e la coltiviamo in tutti i sensi e con la maggiore energia possibile.
5: Eccoci qua, e allora anche le parole del presidente Guerri, Fortitudo, che così ci permettono di chiudere anche il discorso in bocca al lupo con la campagna abbonamenti a tutte e tre, anticipo anche quello Virtus che fra pochissimo partirà. E ritorno su Bologna e recupero un po' dei vostri messaggi, vediamo di partire da qua. Parto dalla fine, visto che comunque così ci colleghiamo a quello che stavano dicendo nelle ultime battute con Leo. Mafra, io non sono d'accordo con beati loro, intendi il Como. Stanno drogando il mercato a partire dalle giovanili, violando le regole. Ma violando le regole però no. Stanno drogando il mercato in Italia sul settore giovanile, dici? Forse un pochino sì. Sul mercato in generale, ragazzi, se c'è una situazione che sta completamente facendo sballare il mercato è purtroppo la Premier. Il Como non lo metto dentro questo, ha preso Nico Pazza 60 milioni e ha fatto un affare, no? Pensa Tonali, fortissimo, forse il giocatore più forte della nostra nazionale, non lo so, però l'hanno pagato il doppio, no? Quindi non è il Como a drogare il Como si è adeguato al mercato, lo sta facendo in una realtà molto piccola, è questa la cosa che sorprende perché nessuno mai l'ha fatto, perché tutti dicevamo io sono il primo, è impensabile, e invece loro lo stanno facendo. E quindi bisogna stare, purtroppo, delle due si rosica, hai capito? Però violando le regole no, perché fin qui nessuna regola è stata violata da Como, in tutta onestà, e probabilmente verrà sottoposto a regole nuove, e non probabilmente, certamente, vedremo come ci si rapporterà, eh? Non metterei le mani avanti. Comunque viene da chiedersi, le regole a cosa servono? Inoltre, non avendo un vivaio strutturato, possono permettersi di spendere un sacco, ecco, questo sì, per prendere giovani da altre società che hanno investito nel tempo per far emergere giovani. Qui c'è un po' il discorso del vincolo che, ma per qualcuno, prendo le parole di Margotto un mese fa, Margotto mi stupì, neanche troppo, però disse, solo gli italiani, no? Mettono le regole e poi si rimettono le regole. L'unica cosa che puoi fare è lavorare misurandoti su quelle, e ho mutuato quello che ha detto lui e l'ho riportato poco fa con Leo, no? Perché lo trovo un approccio giusto. Poi c'è chi invece su questo vincolo non è molto d'accordo, lo capisco, perché comunque mette molto in difficoltà quali pesci piccoli che vengono mangiati dai pesci grandi, quindi viene rapportato quello che succede con i grandi anche nei settori giovanili, e questo sicuramente non è un po' un problema, quindi quello che dice è vero. Però cosa pensiamo che possa nascere da questo tipo di progetto? Solo una cosa, prezzi alle stelle. Vediamo, sicuramente, guarda, recupero con una minima speranza, ma la parlo dal punto di vista dei bolognesi, magari anche dei fiorentini, dei tifosi del Toro, del Genoa, insomma, di quella dimensione che è nostra, anche se noi speriamo di aver fatto un piccolo scatto in avanti. Alla fine Suarzo, che è il CEO loro, ha detto una cosa: noi puntiamo a arrivare dove sono arrivati l'Atalanta e Bologna. Questa frase lui la disse quando noi eravamo in Europa League, ancora in corso di campionato, e intendeva: stiamo spendendo tantissimo per bruciare le tappe e arrivare lì il prima possibile, teoricamente. Quindi arriverà il momento dove anche loro dovrebbero mantenersi con le cessioni, perché l'Atalanta e Bologna stanno facendo così. L'Atalanta lo sta facendo a un livello altissimo, in Bologna a un livello molto più basso. Vedremo se sarà così. Quindi Como oggi ci sta terrorizzando, più che altro ci sta anche frustrando. E vedremo se Suarzo ha detto quel che accadrà. Per ora sono parole, nei fatti non molto, però è anche vero che hanno appena iniziato, e ripeto, un approccio così aggressivo magari è una strategia loro che porta ad accorciare i tempi, forse ad aumentare i costi, perché sicuramente spenderanno di più, ma poi a stabilizzarsi. E vi ripeto, io non vedo una parentesi breve, quella del Como. Certo, è legata fortemente a Fabregas, ma non vedo per quale motivo Fabregas, che può fare tutto quello che vuole, in questo momento abbia solo un motivo per andare via da lì, no, al di là di essere socio e altre cose. Quindi io li vedo anche stabili nel tempo, in prospettiva, quindi bisogna prendere atto che Como c'è e che fa le cose anche bene, perché non sempre spendere tanto significa spendere meglio. Poi io ho stima, devo dire la verità, altri faticano ad averne, perché ovviamente ti stanno sulle scatole, è comprensibile, dai, e anch'io ci rosico, però parlando in radio non è che posso dire fare il rosicone, no? Non posso permettermelo. Poi se ci beviamo una birra fuori magari mi lascio andare. Buongiorno ragazzi, domani domanda non polemica, ok, aspetta, voglio essere sicuro. Sì, ciao potente Barilla. Se Bologna lavora perché qualche giocatore del settore giovanile diventi un asset per la prima squadra, per quale motivo Cocchi è stato ceduto all'Inter per pochi denari anziché farlo crescere, portarlo in prima squadra e farlo appunto diventare un asset per noi? Bisognerebbe chiederlo a loro, non lo chiedere a me. Sicuramente È una domanda invece che non è polemica e per me anche, anche centrata. Io vorrei 4-5 ragazzi del Congo. Sì, ieri hanno fatto, non ne ho parlato con Leo, mi sono dimenticato. È arrivato Kane a un quarto d'ora dalla fine a, a rompere la magia. Però con dai, io nell'Inghilterra, che ha qualità ma cuore, mi gioco un euro sul mondiale. Così, proprio dopo aver visto gli highlights, vi ripeto, col Congo, e quindi non ho grandi idee, però la favola di Kane, favola, che non è una favola, però il mondiale di Kane mi sta persuadendo e quindi sto per puntare un euro sul mondiale dell'Inghilterra, e quindi uscirà al prossimo turno. Dario annuisce. Buongiorno Manfredi. Ah no, questo l'avevamo letto. Buongiorno, si parla tanto di costruire dei giovani in casa e poi perdiamo un ragazzo dalle giovanili? Qualcuno lo perderai, amico mio, comunque. Secondo me questo è un brutto segnale. Se Como lo ha preso, forse prometteva bene. Che prometta bene Fustini, sì. Che sia molto giovane, certo, quindi ci sono tanti punti interrogativi. Perdere i giocatori bravi dal settore giovanile non fa mai piacere. Sicuramente. Però da qua a là ne passa ancora parecchio. Comunque è un nazionale, quindi forte è forte. Ciao Manfredi, sono Pierino da Casalecco. Mi dispiace da matti, ma ieri sera male Teat. Non l'ho visto e non te lo posso, mi fido del tuo giudizio. Tra l'altro è la foto dell'eroe, anche di Dario, credo. Hai Zeman come foto profilo, sei un grande. E Leo, appunto, che ci diceva che Senegal Belgio è la Juve Bologna 2-2 di due anni fa, però il calcio ci sta, dice Leo, e condivido tutto. Ciao Manfred, sul secondo gol del Senegal il commento tecnico ha dato la colpa a Teat, ma secondo me l'errore lo fa il difensore che non sale per il fuorigioco. Alberto, ti ripeto, ti rispondo, vedi, avete due pareri diversi, tu e il tuo collega di poco fa, non posso commentarlo perché non l'ho vista, ho visto solo gli highlights e non mi sono soffermato a guardare errori, non errori. Buongiorno Manfredi, da tifoso di calcio guardo sbigottito il mercato attuale, che non ha più nulla di logico. Il Tottenham, che per due anni di fila è arrivato quart'ultimo in Premier, ha vinto l'Europa League 24-25 e quest'anno ha fatto un percorso discreto in Champions, spende 215 milioni di euro giù di lì per due giocatori in meno di 24 ore. Che futuro possiamo avere noi con mercati del genere? Noi Bologna? In una realtà in cui la Superlega esiste di fatto, ovvero la Premier, cui si sommano tre spagnole, tre secondo me fai due e mezzo, perché l'Atletico fa le partite che fa l'Inter, se la giocano lì, anzi l'Inter forse è un po' più abbottonata perché ha un debito importante da gestire. Una tedesca e una francese, giustissimo. Ha senso continuare ad arrovellarci quotidianamente sul nostro mercato? Ed è quello che vi chiedo da mesi. È una domanda che è giusto porsi. I Bologna e tutte le squadre che non appartengono alle suddette elette, quale destino possono avere? Grazie per il tuo lavoro quotidiano. Grazie. Sposo appieno la tua battaglia sulla corretta gestione che un club richiede. Grazie Michele. Da Cervia, bellissima, la amo. Ascolta, non so risponderti perché comunque sono domande che ci siamo posti per tanto, però lo faccio subito dopo la pubblicità, dai.
10: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
11: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza.
3: benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
14: Ciao, come stai?
15: Vado a fare un tagliandino.
14: Ok, ma stai bene?
15: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
14: Ma Levante è una carrozzeria.
15: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
14: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
15: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
16: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
17: Dimmi.
16: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
17: E si sente.
18: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
16: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
16: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a euro.
21: E allora tutto diventa più...
19: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
23: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
22: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
23: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
23: www.sorcevannini.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: E Zinone qui.
26: Ciao Manfred, ma questa storia del fair play finanziario a me sinceramente fa pensare, cioè uno più fa le cose fatte male, più fa ha dei debiti, insomma ha di tutto e di più, può fare quello che vuole, paga una multina, ma è così anche nella vita normale, non solo nel calcio, molto spesso. Ma non comincia un po' a far schifo questa cosa qua, specialmente considerando che il calcio è un, oltre che uno sport, è un divertimento anche per noi tifosi. A te non ti dà questa sensazione? Ciao Zinone.
5: Ciao, ne abbiamo parlato ieri. Zinone, guarda, per me la penalizzazione deve essere sportiva, punto. E al tifoso magari fa più male, ovviamente. Però io sarei per una penalizzazione sportiva. Tra l'altro Dario mi dava adesso un aggiornamento che l'UEFA sta riflettendo se estendere il periodo per le plusvalenze legate al fair play alla fine di luglio invece che scadenza. Perché? Per quello che vi dicevo ieri della Roma, per dire, ma anche della Juve, ma la Roma in maniera più grossolana. Perché il problema della Roma è stata una scelta, una presa di posizione dovuta al fatto che è stata presa per la giacca da tutti quei club che sapevano che era costretta a vendere. E quindi si stava creando un danno patrimoniale enorme per la Roma, che si è rifiutata di subirlo, no? Quindi potrebbero estendere di un altro mese, va bene. Poi, questo è un tema, le multe, io sono per, a seconda della gravità, ti blocco il mercato, ti riduco la rosa del mercato, quindi scusami, ti riduco la rosa del mercato, ti blocco il mercato, non ti do l'accesso. Secondo me sono le tre che ci sono come sanzioni, ma sono precedute appunto da quelle pecuniarie. Per me quelle tre vanno benissimo, le altre meno, perché portano poi in effetti ad avere la percezione che dai, tanto ne metto ugualmente. Boh. Su Bologna però, ragazzi, allora, ieri vi ho detto, per me è stato un capolavoro, perché poi capisci che Bologna ha speso tutto quello che poteva nei limiti di quello consentito. Di stare dentro il consentito è una scelta, bellissimo sapere che abbiamo una società di non furboni, ok, però rimane sempre una scelta. Se noi schifassimo sul mercato, sono sicuro che io per primo godrei, direi vabbè, paghiamo la multa, capito? Quindi oggi magari qualcuno se la tira perché siamo ligi. Vorrei vedere invece in una situazione dove strappiamo fino all'ultimo e diciamo che cartole, cioè qua non badiamo a spese, 5 stelle e champagne, e chi si è visto, no? Quindi bisogna stare un po' attenti. L'unica cosa che ieri è emerso, ecco, è che quando parliamo di mercato, purtroppo in tantissimi hanno impostato i ragionamenti degli ultimi due anni attaccando un punto, secondo me, invece inattaccabile. Ci sono tanti argomenti per cui, se vogliamo, possiamo mettere in discussione Bologna. Alcuni si sono lanciati purtroppo e schiantati contro un muro, scegliendo proprio il presupposto sbagliato e anche dimostrando che purtroppo ci sono delle lacune profonde. Questo, secondo me, ci porta a fare ci porta a ieri. Non ne parli, visto che ieri e oggi abbiamo ancora qualche refusino, non ne parliamo più di queste cose, però troviamo degli altri. Io oggi ho aperto dicendo: sono preoccupato per questa stagione, per dire. E mi possono dire tutto quello che vogliono, ma di sicuro quello che penso cerco di dirlo sempre: sono preoccupato per questa stagione, è il mercato più difficile che vedo affrontare al Bologna da prima dell'arrivo di Thiago Motta a oggi. Io lo penso. Poi Bologna parte da un valore di rosa per me alto, però ritorno a dirvi, la rosa dell'anno scorso, e ve lo dicevo già l'anno scorso, ho seri dubbi che ritroveremo un valore complessivo di rosa così alto entro breve. Ecco, torno sempre su quel discorso, io sono molto preoccupato per questa stagione. Poi io mi preoccupo sempre, in realtà sono ottimista, però penso di avere più di un motivo per dire: sarà un mercato complicatissimo, bisognerà farlo molto attentamente e poi vedere come si concluderà. Il Bologna dovrà essere non perfetto, di più, per poter provare a competere con l'Europa e allo stesso tempo sopra di noi. Alcune dovranno sbagliare abbastanza, altre dovranno sbagliare tutto. Quindi sono condizioni che un po' ti fanno capire che dimensione avrà questa stagione. Però la cosa bella di questo momento che stiamo vivendo è che l'entusiasmo è talmente alto che siamo già a 10.000 abbonati. Credo e spero che anche le campagne Virtus e Fortitudo da questo punto di vista possano prendere una bella volata iniziale, e secondo me è il modo migliore per partire. Poi vedremo dove ci porterà il cammino. Non mettiamo troppo le mani avanti, però bisogna anche parlarsi molto chiari, secondo me. E allora, se vogliamo discutere su Bologna, quello che mi preoccupa di più di questo mercato sarà, per esempio, ne parlavo prima con Dario, senza microfoni, la speranza che non andiamo a limare veramente il milione più, milione meno, che certo fanno differenza, ma proprio perché non abbiamo margine di errore in questo mercato, fidarsi al massimo di quello che proporranno Sartori e Di Vaio alla proprietà sarà fondamentale. Fondamentale. E poi loro se lo assumeranno le loro responsabilità, che fanno parte proprio del mestiere, no? Del proprio ruolo. Ecco, questa è la mia speranza. Se non dovesse essere così, allora mi preoccupo ancora di più. Bene. Ciao Manfredi, se Ravaglia dovesse andare via, terrei Pessina come secondo. È una possibilità, la stanno valutando. Migasa? Preferirei farla andare a giocare. Comunque, Lucumì primo per far crescere Pessina. Row, Castro, Orso, Miranda sono da trattenere. Ah, ok. Non ho capito Lucumì primo. Comunque, Row, Orso, Castro, Miranda sono da trattenere. Olm lo darei in prestito, Stefano da Imola. No, Olm se andrà via non credo in prestito. Vedremo comunque. Ti faccio ascoltare l'audio. Buongiorno Barbuti. Buongiorno. Audio questo qui.
0: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife. Comunque possiamo stare tranquilli. Io poi sono tranquillo sempre, non ho mai problemi. Ma tutti mai goduti, i depressi, posso stare tranquilli che il Como sta superando tutte. Cioè, se la politica societaria del Como è questa per i prossimi anni, ti supera anche l'Inter, il Napoli, la Roma, la Juventus, cioè le supera tutte, non è un problema. Quindi i tifosi, quelli poco sereni, posso stare tranquilli perché è la realtà delle cose. Ciao De Lorenzo.
5: L'ha preso bene Lorenzo. Siamo insieme ad altre. Sicuramente sì. Sicuramente sì. Bisogna essere. Ti ripeto, non ci sono alternative da dire. Per ora siamo insieme ad altre. Poi vedremo.
1: Io però richiedo l'indennizzo fiato da Teo. Perché ogni volta che arrivo vuol giocare e io finisco. Sì.
5: E il Como ha preso il posto della Lazio alla fine sulla carta e Bologna sempre ottavo nono e io gli avevo detto guarda secondo me è andato un po' più in su, cioè come diceva Lorenzo da Tenerife un po' più su della Lazio come posto preso però lui gli risponde, certo, ma lo dico per la conta delle squadre sopra il Bologna. Adesso la Lazio è sotto, ciao. Anche Dario la pensa come te sulla Lazio. Io rimango un po' sul chi va là. Però anche Barbu te la pensa come voi sulla Lazio. Forse sì, dai. Sicuramente la situazione è difficile. Poi adesso che lo Tito ha preso anche la regina...
1: Dovrà volevo dividere. Dire finché resta lui la Lazio non può rimanere non può migliorare scusa
5: esatto il mio amico ciao Manfred vi sto ah ragazzi io non ce la faccio vi sto ascoltando quando l'ho incontrato poi tra l'altro abbiamo perso in Coppa Italia in casa te lo giuro mi sono trattenuto perché l'avrei voluto
1: e lui ha detto complimenti Manfredi
5: mica niente di che però glielo volevo proprio dire dicendo che schifo di partita e quanto non se lo merita presidente volevo proprio dirglielo me la sono tenuta ero fuori di me perché è stata la delusione più grossa di quest'anno dai quella partita con la Lazio e io non posso assolutamente permettermi una cosa del genere anche perché lo Tito non è per niente rancoroso ciao Manfredi vi sto ascoltando mi pare di capire
1: ma neanche te
5: esatto mi pare di capire e io già da molla avevo capito la società per me non ha ambizioni purtroppo ti continuo a dire vedi allora, io ho detto ci sono mille motivi e mille modi di criticare anche il Bologna e tutti i club di Serie A. Trovo ingrato e trovo il modo più goffo e sinceramente di poco, veramente brutto, brutto, parametrare le ambizioni di una società in base a quanti soldi butta e perde ogni anno. Trovo che proprio questo parametro sia disincentivante per un calcio che ha bisogno clamorosamente di investitori che vengono da fuori. Ti faccio il riassunto. Uno dei problemi che mi sono posto un po' di anni fa e che nasce proprio da questo genere, io quando leggo un commento come il tuo mi viene proprio il fastidio, no? Ma perché ho questa reazione? Perché mi metto nei panni di chi viene qua e ne spende e dopo averne spesi abbastanza la colpa diventa non emetti più te ne puoi anche andare giusto? È giusto questo? Io me lo chiedo. Per me no. E poi, se questo è il parametro su cui valutare le ambizioni di una proprietà, ma quante possibilità ci sono che uno che vede da fuori questa scenetta possa dire, beh, mi ci butto io dentro. Quindi vado, mi spremono, e quando mi hanno spremuto non ne ho più, prego, grazie, arrivederci, avanti il prossimo pollo. Io la vivo così, quando voi fate questo. E ora, se lo fa un tifoso lo posso anche capire. Il problema è quando magari alcuni giornalisti impostano la conversazione e giudizio su questo. Misurare l'ambizione in base a quanti soldi perdi mi sembra un mestiere un po' ingrato, ecco, e anche molto pericoloso. Io la vedo così.
1: Un pensiero simile ce l'ha Filippo, che però lo mette giù bene, quindi glielo puoi spiegare.
2: Salve, buongiorno, mi chiamo Filippo e volevo fare questa considerazione velocissima. Magari tiratemi poi addosso quello che volete, però sento persone che dicono: ah, quest'anno si valorizzerà Wittig, Helland, Eggem. Allora, siamo passati da Calafiori, Beukema,
5: che non sono al mondiale,
2: Eggem, Wittig, Helland, e si parla di non rinforzare con almeno un centrale difensivo importante. Io credo che, insomma, il valore di questi giocatori magari sia un po' inespresso, ma non possiamo paragonarli a quei crediti prima. Quindi il valore della rosa è calato.
5: Ma che valore della rosa? Allora, se metro di paragone Calafiori, che è un fenomeno, io sono d'accordo sempre con te. Ma quando abbiamo preso Calafiori era una certezza o una scommessa?
4: 60.
5: Sì, ma era una certezza o una scommessa, ti dico? Quindi a volte trovi veramente il fenomeno, a volte no. Eggem, comunque, ti faccio presente che agli ottavi di finale si gioca contro il Brasile la partita. È un caso, ma Calafiori e Beukema non ci sono. E l'Olanda è a casa. È un caso, ripeto, questo non vuol dire che Eggem è più forte di Calafiori, neanche che è più forte di Beukema. Però riconosciamo ad Eggem di essere lì e di giocare in una delle nazionali per me più forti di questo mondiale. Poi magari usciranno col Brasile, è il Brasile, io non ne sono così convinto. Vediamo, sarà una partita interessante. Ciò detto, se tu mi dici prendo questo, questo, questo, li paragono a quelli di oggi, erano più forti quelli di prima, beh, per non posso mica dirti che non hai ragione, no? E quindi il valore della rosa è sceso, per me sì, però rispetto a quella rosa dove c'era Calafiori e quant'altro, il Bologna era incredibilmente più profondo l'anno scorso. Quindi io ho valutato, ma questo è un apprezzamento personale, tu puoi pensare in un altro modo e siamo pari, no? Che per me la rosa più forte che ha costruito il Bologna in generale è quella dell'anno scorso, io lo penso. Nonostante Calafiori, Zirzé, giocatori straordinari, Salemakers, giocatori straordinari, per me complessivamente la squadra dell'anno scorso dava un sacco di alternative e profondità. Devo andare in pausa, però poi riprendiamo.
6: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
8: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
17: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
27: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
17: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
27: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
17: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
4: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
10: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
13: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
12: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupurkeller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
13: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
14: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
15: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
28: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
15: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
28: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
29: Vuoi una nuova macchina da giardino?
30: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
29: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
30: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
29: Manfredini, la certezza dei professionisti.
30: Approfitta ora degli extra sconti.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Manfredi, buongiorno, sono Atos. Allora, due considerazioni velocissime. Prima sul Como, non c'è niente a fare, hanno un presidente che non sa dove mettere i soldi, quindi è chiaro che deve fare degli investimenti che al mondo li fanno in pochi, perché siamo onesti, sono in pochi quelli che possono fare quegli investimenti lì con la potenza economica che ha questo personaggio. Primo. Seconda cosa, il discorso che facevi prima tu col tuo ospite quando parlavate di che si potrebbe elevare l'ottavo, nonno, decimo, abbiamo un progetto nuovo.
5: No.
33: Io lo penso come voi, l'unica cosa che mi fa paura è la reazione di quei tifosi che si sono fatti la bocca buona e al primo scoglio inizieranno a dire: ecco, guarda qui, saputo può solo guadagnarsi, le solite cose. Ed è una cosa bruttissima, perché comunque si va a compromettere un certo ambiente dove secondo me si è creato un bellissimo ambiente e bisogna mantenerlo.
5: No, ma guarda, posso dirti bravo, la vedo più o meno come te, ma non è questione di bocca buona o non bocca buona. Secondo me bisogna stare sulla storia attuale sempre e mettere le mani avanti in una maniera. Gli eccessi da una parte o dall'altra non sono mai cose sane. Certo, un eccesso di entusiasmo, se non è seguito da una grande delusione, può portare solo cose positive. Bastonare in continuazione, tra l'altro mettendo dentro argomenti per me che sono pericolosi perché possono diventare deterrenti, non aiuta nessuno e francamente non capisco più se è più un esercizio di sfogo oppure una valutazione concreta. Se si va di pancia in continuazione diventa difficile, no? Riuscire poi a trovare una compiutezza nella riflessione. Ricordo che sì, il primo anno di italiano sono arrivati dei commenti a ottobre di ogni genere, non solo dei tifosi, e francamente mi lascia perplesso, perché dopo tanti anni che ne abbiamo viste di tutti i colori, nel bene e nel male, diventa più la necessità di trovare del consenso popolare piuttosto che qualcosa di concreto ed oggettivo, tant'è che poi abbiamo vinto la Coppa Italia 3 giornate dalla fine, lo ricordo sempre, eravamo in piena corsa Champions. Quindi è imprevedibile la prossima stagione. Certo, sulla prossima stagione vi ho detto, io sono preoccupato, ma perché? Perché sai, tu vai a vedere un po' il mercato, intanto non c'è italiano, e comunque lo sapete meglio di me, non mi mica vuol dire niente per te, tedesco magari è 100 volte più bravo di italiano, io non lo so. La continuità tecnica secondo me è un punto di partenza che ti dà forza. Ripartire con un nuovo allenatore ti apre degli scenari imprevedibili, prima cosa. Seconda, in difesa il tuo leader, il tuo giocatore più forte della difesa è un giocatore che ha una clausola da 28 milioni e ha un anno di contratto a scadenza, quindi lì sicuramente ci sarà una partenza. Secondo, a centrocampo il tuo giocatore più rappresentativo di quel reparto negli ultimi 3 anni è Remo Freuler, è scaduto ieri l'altro, e anche lì ti metto una grande incognita. Terzo punto, il Bologna per fare mercato quest'anno dovrà passare come ogni anno da qualche plusvalenza. I giocatori che abbiamo citato fin qua, e compreso l'allenatore, non ti dà questo, quindi ci saranno dentro un paio di plusvalenze. Ecco che mettendo insieme tutto questo, io non posso venirvi a dire spacchiamo tutto, ribaltiamo tutto, anzi vi ho anche detto in questa situazione, per come la vedo io, ma a me se allora a questo punto ribaltano tutto, giovani, tanto in partenza, per me Bologna è 8º, 9º, fai benissimo sopra qualcuna, fa malissimo 7º, 6º, poi succede l'anno straordinario dove si incastra tutto perfettamente come vuoi, 5º, bene, io me la gioco con una banda di giovani scatenati, perché guardo il mercato, Tonali 116 milioni, Anderson 130 milioni, ma dove andiamo? Autofinanziandoci, no? Allora questa è una critica, cioè io in questo momento non è che non sto criticando, no? È una critica, però parte da qualcosa che c'è, concreto, no? Scelte che comunque saranno quasi obbligate, perché? Perché la linea tracciata è questa, e allora possiamo discutere allora della linea, è giusto? Che un proprietario dopo 12 anni dica ragazzi, io gli ultimi che ho messo sono gli ultimi, come avevo detto 10 anni fa, da adesso bisogna provare a far quadrare il cerchio vendendo e comprando, come fa l'Atalanta. Siamo già al punto dell'Atalanta? No, faremo più fatica? Sì. Funzionerà? Lo vedremo. È una colpa questa da dire allora vattene? Diventa un po' pesante, no? E non riesco a fare questo passo, perché secondo me questo è il troppo. Certo, però se un tifoso mi dice a me dispiace, io ci rosico, ma io mica posso dire niente di che, no? E non credo neanche che si sia fatto la bocca buona, è un commento secondo me più che sensato. Tutto il resto, ecco, lì si va oltre, secondo me diventa meno condivisibile.
1: Poi sulla prima parte di Athos, a proposito di quello del Como che non sa dove mettere i soldi, se vuole via Persicetana Vecchia 28,
5: sono d'accordo,
1: siamo qui,
5: le prendiamo volentieri.
1: Ma certo, apro il quarto canale, facciamo la solo per loro. Sì.
5: Audio.
0: Ciao Mirko dal Trebbo, la tua idea per le sanzioni UEFA non è male, però c'è un problema, come hai detto tu, o riparti tutto da zero, quindi azzeri tutti quanti i debiti o i problemi che hanno le varie società in questo momento, perché se no è sempre un cane che si morde la coda, hai una situazione dove chi può se ne approfitta a scapito delle società, come hai detto tu, come la Roma, quindi sei costretta poi a fare delle proroghe, che però comunque tutti quanti sanno che hai un mese in più.
5: Bravo, quanto cambierà?
0: Se ne approfitterebbero uguali, quindi bisognerebbe trovare una formula dove tutti ripartono da zero e basta.
5: Sì, perché quanto cambierà fino alla fine di luglio? Allora a quel punto io trovo più senso la fai fino alla fine del mercato, gli aggiungi tutta la finestra di mercato e allora forse le cose cambiano. Oddio, non abbia la controprova, vorrei vederlo, ma gli darei fino alla fine del mercato. Vabbè, comunque sì, sono per la sanzione sportiva, è più logica anche per raggiungere quel, appunto, lo scopo che teoricamente vorrebbero perseguire. Buongiorno, lo chiedo anche a voi, ma Moro non ha qualche chance di fare la prossima stagione da titolare? Ragazzi, a qualcuno piace, a qualcuno meno, io sono quello dei meno, però a Bologna, al Bologna in generale, gode di grande stima dentro lo anche, posso dire, proprio dello staff tecnico, non so quello di Tedesco, ma in generale Moro l'anno scorso ha riscontrato grande successo. Io non me lo vedo un Bologna a partire con Moro titolare, perché per me il Bologna con Freuler, Ferguson e Odgaard dei 2 anni fa è stato il centrocampo più forte che ho visto del Bologna da tantissimo tempo, quindi per me sarebbe uno scendere in giù. È vero che Moro si è ritagliato il suo spazio e se lo merita, quindi bravissimo, non lo metto in dubbio, però spererei di no. Si parla di acquisti a centrocampo, ma nelle previsioni del prossimo anno Moro non viene mai inserito tra i titolari, grazie Fabrizio, forse per il motivo che ti ho detto, da quelli che la vedono più come me. Ciao Manfred, bisogna poi fare delle valutazioni, questo è Dani Fabbri. Nico Paz fa in Premier, cosa fa in Premier con quel passo compassato? È una bella domanda. Viene spazzato via, quindi la differenza con Tonali forse è anche poca. È un punto, bravo Dani, più tecnico di me ovviamente. Vediamo se Artono vincerà un trofeo in 10 anni, perché il tempo passa, inizia l'ottavo anno di proprietà partendo da una situazione più semplice perché ha bassissimo costo iniziale, è vero, però salire dalla Serie D alla Champions ne hanno spesi tantissimi nei 2 anni di A, tantissimi, però hanno anche avuto quella botta di coincidenze importanti, quindi gli è andata, però insomma questo gli va per me riconosciuto. In realtà Teate non ha fatto una brutta partita, ha un po' sbagliato sul secondo gol del Senegal, Fabrizio Cremonini, va bene, a me piace la partita del, a me la partita del Belgio di ieri ha ricordato di più Italia-Nigeria, USA 94 Maz, Roberto Baggio, l'ho amato da quel momento in poi, quel mondiale è stato incredibile. La Juve ha sforato di 380 milioni, ha preso 6 milioni di multa più forse altri 14 tra 3 anni, diciamo un massimo di 20. Ha sforato di 380 milioni, sei sicuro? Devo essere onesto, non ho guardato, mi sembrano tanti. Per cui le sanzioni sono irrisorie, la società che decidono di spendere in perdita non hanno ripercussioni tangibili, ottengono i risultati rispetto al progetto saputo e di tutti gli altri presidenti che rispettano le regole e decidono di non buttare i propri soldi oltre un certo limite. È più la seconda, c'è un limite, ognuno ha il suo, poi da lì in poi che cosa succede? Grazie, arrivederci, avanti il prossimo, è giusto secondo voi? E io lì mi fermo. Però ognuno ha il carattere che ha, però io non mi sento assolutamente un ruffiano, cioè io devo andare a casa tranquillo, cioè come stesso, sto dicendo, quindi vedetela come volete, però io proprio non sopporto il... Ve l'ho detto prima e non ci ritorno più. Comunque, applausi a chi ha saputo comunque farci ottenere qualificazione europea, un trofeo, anche questo bisogna tenerlo in considerazione, e lì c'è l'ottimismo, siccome c'è gente finché c'è. Perché poi si apre tutto uno scenario, finito il mercato, poi ci sono i rinnovi di Sartori, di Fenucci, di Di Vaio, e lì si apre tutto un altro capitolo, ma ne parliamo finito questo mercato. Comunque mi sembra anche un po' sproporzionato 16 milioni a Conte e CT dell'Italia, vedi tu, ma che cifre sono? Comunque, ciao Manfred, chiedo a te come tutti viene percepito il Como. Chiedo a te, a tutti, come viene percepito il Como. Io dentro di me, scusami, non li metto con gli zebrati e con i viola, anche se non so esattamente perché. Come simpatia. Ho capito. Stamattina ho letto che hanno comprato un ragazzino di 17 anni da noi e sono sclerato. Sì, Fustini. Sì, era nell'area già da un mesetto. Per quello che ricordo io, Cocchi, tra l'altro il primo a dirmelo fu il Monte. Vedi? Che saluto, e domani sarà con noi, tra l'altro. Ah, tra l'altro domani farò purtroppo per voi anche un'oretta di Dario dalle 11 alle 12 e poi dalle 12 alle 2 con Monte. Per quello che ricordo io, Cocchi all'epoca rimase conteso da Sabatini fino all'ultimo, vagamente ricordo anch'io, ma quando la famiglia, il papà interista, spinge e si trasferisce, non c'è nulla da fare. Ora magari lui verrebbe a Bologna di corsa come vice Miranda, Alessandro da Castel San Pietro. Ah, può essere, può essere. Comunque anch'io ricordo che Sabatini ci prova fino all'ultimo.
2: Ma il discorso non è questo, il discorso è abbiamo visto far spendere un sacco di soldi a Bigon, che ha sbagliato tantissimi colpi di mercato. Quest'anno hai, cioè quest'anno come altri anni, hai Sartori, che ha dimostrato di fare plusvalenza, ovviamente più basso.

0: ed è una delle cose dove dico bisogna smetterla di parlare di cose su cui non si hanno evidentemente cognizione, perché è così. Saputo, guardate che ha fatto un aumento, l'ultimo versamento da 60 milioni pochi anni fa, c'era Sartori, sono finiti quei soldi, ma non perché Sartori era spesi male, qualcosa bene, qualcosa male, Sartori, Di Maio, Finucci, tutti, per l'amor di Dio. Perché la compravendita, ve lo continuo a dire, a questi prezzi non genera frutti, non è esauriente per moltiplicare il valore. Può succedere una volta, ma non ha quella costanza che ti porta plus valore, plus valore, plus valore. Ed è questo che purtroppo non è chiaro, secondo me, a qualcuno che si occupa di mercato. Quindi fondamentale aumentare i ricavi, ma soprattutto produrre valore. Quanto è importante oggi per l'Italia, ma soprattutto una squadra di piccole dimensioni come Bologna, il settore giovanile lo sanno solo ormai, cioè lo sanno anche i muri, però facciamo finta di niente. Io purtroppo adesso vi devo salutare, ricordo che per quanto riguarda la partita del 5 luglio Barbut, con Italia-Lituania, che passerà qui a Bologna, noi saremo radio ufficiale dell'evento e ogni mattina fino a domani due biglietti avrete in omaggio gentilmente offerti dal signor Simone Barbuti,
1: oh, direttamente dal quizzone di Darione.
0: Sì, però l'accordo l'hai fatto tu e ti volevo dare i tuoi meriti, e quindi dal quizzone del Darione di domani mattina, mi raccomando. Oggi so che uno l'ha vinto, Marchino Salus. Sì, quindi mi raccomando, domani ultimo giorno, domani perché è venerdì, quindi ultimo giorno per accaparrarsi gli ultimi biglietti in omaggio offerti dalla radio,
1: o altrimenti vivaticket.com e trovate i biglietti lì.
0: Dobbiamo chiudere, mi dispiace tantissimo perché avevo dei messaggi vostri anche interessanti veramente, dai, proviamo a recuperarli domani. Vi do un grande bacio, state bene, ciao.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14 e un minuto.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna. Gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
11: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella del direttore tecnico.
10: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Nettuno Bologna 1.
12: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciateli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
13: La voglio full hybrid perché...

0: Voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
3: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
4: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
5: Dimmi.
4: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
5: E si sente.
6: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
4: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
4: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. Dai, cominciamo subito. 366-402-4022. Simo, dove vai? Che dobbiamo andare in sigla. E tra poco chiamiamo Giacomo Gelati. Poi abbiamo Dario Teri. Poi abbiamo Enrico Faggiano. Poi abbiamo Dario Ronzulli. Poi parliamo di un posto che dopo tanti, tanti anni cambia il modo di fare ristorazione. Perché? Perché apre anche la sera, dopo che ha sempre aperto soltanto a mezzogiorno. Allora, noi andiamo in sigla. Gli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno battuto la Bosnia Erzegovina questa notte e abbiamo saputo ieri che il piatto preferito di Pochettino, che ha delle origini piemontesi, è la bagna cauda. E si dice che quando mangi la bagna cauda per tre giorni non ti si sta vicino.
15: Posso citare il grande Civolani al pallone gonfiato, al pallone del 7, Pochettino cretino.
14: Ah no, Pochettino, perché?
15: Disse, non lo so in che occasione, ma era in un altro mondiale.
14: Pensavo gol del Novara. Ecco.
15: Pochettino un cretino.
14: Ecco. Grande Civ, dai, cominciamo.
15: Così? Sono mica pronto.
16: Quasi gol, presentato da
17: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
18: Parola di Riccardo Orsolini.
17: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
18: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
19: Et che pe, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
16: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
14: '14:08, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, la puntata del giovedì. Vado subito a salutare il primo tronista di oggi, che non è potuto esserci ieri, c'è oggi. Andiamo a busso con Giacomo Gelati. Ciao Jack.
20: Andiamo a busso, buon pomeriggio.
14: Come stai?
20: Abbastanza bene, dai, non c'è male. Ieri ci siamo visti alla Fortitudo, ma sì, non si è riusciti a scambiare le chiacchiere, che c'era un gran trambusto ed Enrico Faggiano che si rotolava sulla moquette dell'hotel, quindi poi è stato tutto complicato.
14: Sì, e poi io ho rubato anche una cosa ieri, quindi non dovevo farmi troppo notare. Ho rubato il cartello, cioè il foglio di carta con scritto riservato Fortitudo, con la F scudata, mi piace molto. Non so ancora cosa farci, ma mi piace molto. Ecco.
20: Molto bello, potresti incorniciare.
14: Sì, perché uno dice: chissà cosa vuol dire quella roba lì? Niente, era su una sedia e si doveva stare sopra un culo. Cioè, quella era la. Cioè,
20: quella era la sua funzione.
14: Alla fine, quella esatto. Era la sua funzione. Oggi c'è Simone Barbuto in regia, quindi attenzione.
20: Allora, saluto anche il Barbuto. Ciao Barbuto.
15: Buongiorno alle altre DB.
20: Buongiorno. Grazie, buongiorno a lei.
14: A proposito di le altre DB che dovevano suonare 2 settimane fa, poi disgraziatamente non hanno suonato
15: che però hanno suonato Verdi. Su Bologna 1 qualche settimana fa nel documentario Tutto il Palazzo, perché la colonna
14: vero.
15: È delle altre DB.
14: Vero.
20: Esattamente, con Emilio Marrese avevamo fatto sia quello, sia Mi chiamo Renato, che era invece sullo stadio dall'Ara, e insomma ci siamo coinvolti reciprocamente e realizziamo la colonna sonora con anche un pezzo originale per quanto riguardava quello dello stadio, quindi mi fa molto piacere e ne approfitto per salutare Emilio.
14: Pensavo che fosse Renato Gelati invece
20: sul padre di Jack. Se qualche regista coraggioso avesse voglia di cimentarsi, insomma, si può lavorare una sceneggiatura di tutto rispetto.
14: L'uomo della Bolognina non è più Occhetto,
20: esatto. È lui scatenato.
14: Allora, ieri sono andato in Piazza Verdi e c'erano i Gaz Nevada. Che suonavano.
20: Sono riusciti.
14: DJ set almeno, io sono stato 10 minuti, ci sono stato. Bello.
20: No, ma adesso non so se la situazione si è calmata o meno, però insomma, che riprenda un po' di vita musicale all'interno della piazza, sono molto contento, soprattutto con appunto delle figure leggendarie come loro, quindi tanto meglio.
14: Sto ancora palleggiando perché poi parto con il tema abuso, cioè con il tema bomba, oggi.
20: Allora,
14: no, perché poi nell'essere in Piazza Verdi ieri ho visto, saranno state le 9:30 di sera e sì. Mi sembrava un set cinematografico perché c'era non tantissima gente, ci saranno state, non so, 150 persone, fa conto.
20: Ok.
14: Una diversa dall'altra per età. Condizione sociale, condizione economica, vestito, cioè erano una diversa dall'altra e mi è piaciuto tantissimo.
20: Questa è una cosa molto bella, questa è una cosa che trovo sempre, sempre molto bella in qualsiasi contesto. Un po' come andare sì sul traghetto che ti porta su un'isola, che insomma viaggiano tante persone diverse, e quindi mi ricordo un po' quella sensazione lì, quindi molto bello, molto bello.
15: Ma anche il 19, allora, che prendi a Casteldevole,
14: sì, un po' anche il 19,
15: verso il centro,
14: se fai
15: uguale.
14: Tutto se fai sì, sì. capolinea sì, del 19,
15: il 19 così,
14: sì, così
15: sì, confermo
20: sì, sì, sì. Cambia, sì, sì, sì, si trasforma l'umanità, esatto, è proprio il famoso consorzio umano.
14: Poi,
20: ecco,
14: adesso che li hanno
20: bello.
14: Spaccato in due il percorso che prima andava,
15: no, quello,
14: che faceva Bologna,
15: no, quello era il 13, che adesso è 23,
14: 23 e 13, scusa, qua, hai ragione,
15: fino
14: sì,
15: a
14: esatto.
15: Via Lame, 20... e poi è 13 da Via Ugo Bassi in là.
14: 23 e 13,
15: no, il 19,
14: sì, sì, sì.
15: Il 19 è rimasto il 19.
14: Sì,
20: è rimasto lui.
15: Da Casteldevole al Pilastro. Yeah.
14: Sì, sì.
15: No,
14: sì,
15: San Lazzaro
14: sì.
15: Anche.
14: Sì, sì, sì. No, pensa mo, esatto. Cioè,
20: io da un botto che non prendo l'autobus, quindi sì, ho ancora veramente qualche reminiscenza di delle
14: no,
20: linee.
14: Io,
20: però, sì.
14: Io contando che il mio motorino è andato a motore alterno per dei mesi, sì, una settimana sì,
20: alterno,
14: una settimana
20: sì.
14: No. Allora, il tema di oggi. Io prima ho visto, io volevo parlare di altre cose, volevo parlare di quello che ha detto Djokovic sul tennis, volevo parlare dei Gaz Nevada, di Taxi Driver, no, perché cioè, nella stessa sera è bello che a Bologna ci siano stati Gaz Nevada e 200 sì? metri più in là Taxi Driver, cioè per me
20: bellissimo.
14: Era bellissimo che ci fossero tutte queste cinema in piazza, certo. Che ci fossero, che ci fossero queste opportunità. Poi però prima mi capita un contenuto ed è un tema che io ho qua proprio, che mi esce
20: caldo, certo.
14: Quindi aspetto anche messaggi, aspetto anche veramente partecipazione. C'è un ragazzo che giocava nella Juventus, nelle giovanili, che alla fine della sua carriera ha raccontato a una ragazza che l'ha intervistato, purtroppo non riesco a recuperare il... Sì, forse ce la faccio, il nome dell'intervistatrice.
20: Dell'intervistatrice.
14: Sì, sì, sì. Eccola. Chiara Pasqualini 9 si chiama, su Instagram. Si chiama Beltrami, il ragazzo, ormai quasi a fine carriera, insomma, sta giocando a calcio da 15 anni, ha detto: quando io a 18 anni sono uscito dalla Juve, pensavo mi fosse tutto dovuto, mi mandano in Serie B e pensavo di essere la star della squadra, invece avevo a che fare con gente di 33-34 anni che mi trattava come andavo trattato, e allora parto con Giacomo Gelati, che era quello con cui sognavo di parlare di questo, il tema, e sogno di parlarne anche con voi, il tema della gavetta. Vorrei un aneddoto o uno svolgimento, Jack, da parte tua su che cos'è la gavetta, cosa avete fatto per gavetta, se oggi se fanno ancora tutti gavetta o se in realtà è un concetto soltanto legato magari ai lavori manuali, legato a un'epoca più patriarcale, più bulla, più militare e così via. Jack. Parti.
20: È tutto bello. No, mentre stavi parlando mi è venuto in mente un periodo della mia vita sportiva antichissima, quando ho fatto le giovanili con la Virtus, e adesso non azzarderai il paragone con la Juventus, però insomma uscito da lì ho cominciato un'altra vita che era lontana da, ovviamente, dai fasti di quei 3 anni e mezzo che ho giocato con la Virtus, proprio era tutta una dimensione completamente diversa, e lo sentivo perché insomma avevo gli allenatori che ci tenevano molto a farsi voler bene, sentivo un certo tipo di attenzione che ho sempre trovato io personalmente molto stucchevole, perché non mi sentivo, come si dice, sto cazzo, non mi sentivo nessuno, ero esattamente come gli altri. Quindi questo aneddoto che mi hai raccontato sul giocatore delle giovanili della Juventus mi ha fatto ricordare proprio la sensazione di quell'epoca lì. Beh, cosa dire sulla gavetta? La gavetta è importante, non ritengo che sia un discorso da vecchi, da vetusti, da persone che fanno nonnismo, è una cosa che ritengo sicuramente parte del mio percorso personale in tutto quello che ho fatto e continuo a fare, perché così come gli esami non finiscono mai, anche la mia personale gavetta non finisce mai, un po' per mia indole personale che riguarda la mia curiosità delle cose, un po' per come si sono conformate le cose nella mia vita. Quindi insomma è un'eterna gavetta che tutto sommato mi tiene estremamente attivo e aggiornato. Quello senz'altro. E diciamo, se la riporto sul discorso musicale, è stato un percorso necessario e assolutamente naturale. Non voglio fare quella differenza, quel discorso che riguarda la differenza fra ieri e oggi. Oggi sicuramente fare la gavetta è una cosa diversa, probabilmente qualcuno la fa, probabilmente qualcuno ha delle scorciatoie per arrivare a certi risultati. Quando ho cominciato io a suonare non era assolutamente così, e la gavetta era proprio un percorso naturale che naturalmente uno faceva, e banalmente era suonare nei posti in tutte le condizioni possibili immaginabili, dalle più belle alle più brutte, e poi, ma mentre stava succedendo questa cosa io non mi stavo rendendo conto che fosse effettivamente gavetta ed esperienza, me ne sono reso conto qualche anno dopo, quando le cose sono cambiate e per certi versi anche migliorate, e guardandomi indietro ho detto: oh, certo che effettivamente avendo fatto tutte quelle cose lì in passato, adesso so gestire molto meglio, esatto. Molto bene certe situazioni, però sì, non me ne rendevo conto all'epoca, cioè è stato, ripeto, un percorso che è avvenuto naturalmente e che ho assimilato, e poi quando c'è stato lo switch successivo, guardandomi indietro ho detto: ok, ora so gestire questa cosa perché ci sono già passato ed è tutto ok.
14: Avete fatto gavetta? Ditecelo, noi arriviamo.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
23: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
24: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
23: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
24: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
24: www.sorcevannini.it.
25: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
26: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
25: Fantastico, e adesso?
26: Chiamiamo Emiliana Termofornitore.
25: E loro risolvono?
26: E come? Emiliana Termofornitore è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
25: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
26: Emiliana Termofornitore è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
1: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
2: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
1: E cosa fanno? Magie?
2: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
1: Funziona! Incredibile!
2: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
1: Per info emilianamacchineufficio.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Alle 14.22 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Oggi con Giacomo Gelati in apertura. Ciao Jack, di nuovo.
6: Eccoci qua di nuovo, ciao a tutti.
14: Parliamo della gavetta, Jack ci ha già edotti con qualche concetto. Io credo di averne fatta tanta, magari non te ne rendi conto mentre la fai, te ne rendi più conto quando finisce. Ieri, faccio questo esempio. Ieri arrivo alla conferenza della Fortitudo e arrivo in orario. Tra l'altro ho sbagliato hotel, sono entrato al Baglioni. Vabbè, insomma. Era il Carton di via Montebello, sono andato al Baglioni di via Indipendenza, esatto, al Majestic, ecco, ex Baglioni. Arrivo in orario, però i colleghi erano già attorno a Rossano Guerri, presidente della Fortitudo, per fare gli speech. Le one to one, che non sono, esatto, one to one, perché erano in 20 attorno,
6: no,
14: a uno.
6: 20 to one, esatto.
14: Io entro, mi giro a destra, vedo che siete tutti lì, che state per cominciare, e urlo: aspetta! Così che se l'avessi fatto 20 anni fa, cioè mi buttavo giù dalla finestra se qualcuno, piuttosto arrivavo lì, correvo trafelato, non prendevo le prime parole perché dovevo ancora cipollare col telefono per prendere le parole, non prendevo le prime parole, mi prendevo la cazziata. Poi,
15: ecco,
14: no?
15: perché Guerri all'inizio del video sta partendo tutti con le domande e dice: un attimo. Perché ti ha sentito?
14: Dice di me. Sì, ma se no, ma mi hanno aspettato.
6: Ma c'è stata una grande umanità. Cioè,
14: non ho avuto alcun tipo. Certo. 20 anni fa non l'avrei fatto. Allora.
6: Perché c'era più nonnismo, forse ti arrivavano dei coppini da parte dei vecchi giornalisti che arrivavano con 2 ore di anticipo. No? A proposito di nonnismo,
14: vocale, Jack.
7: Ciao Leo, sono Manuel. A parer mio la gavetta, cioè, potrebbe essere anche, non potrebbe, è anche un'arma a doppio taglio, perché ci sono degli sbarbi che ai professori gli danno 10-0, tanto per dire, ma a livello lavorativo magari non ti lasciano proprio emergere, anzi ti chiudono in una bolla e ti lasciano lì senza darti nessun tipo di possibilità. Se parliamo dei militari, allora è un altro discorso. Li passano 6 mesi, poi diventi nonno e quindi dopo te li metti sotto te. Ma a livello lavorativo, ti parlo per esperienza, purtroppo ci sono veramente dei bravi ragazzi che hanno veramente tutto quanto per potersi fare una carriera, ma gli viene spezzato da quelli più grandi, perché diventa automaticamente fastidio e invidia.
14: Jack.
6: Questa è, sì, diciamo un capitolo parallelo, ma insomma assolutamente inerente al discorso della gavetta. È una cosa orribile per quanto mi riguarda, ma è orribile perché insomma sono di una, diciamo, scuola che insomma vorrebbe che andasse avanti chi si merita di andare avanti e non chi ha più età.
14: Lo so, Jack, però oggi, al giorno d'oggi, abbiamo dei parametri tutti differenti su cosa vuol dire il merito, anche, no?
6: Assolutissimamente. Ma infatti è proprio quello, quindi è sempre un tema estremamente delicato.
15: Perché magari il giovane adesso va avanti per furbizia e non per meritocrazia.
14: Non farei più una questione di campi,
15: per esperienza,
14: cioè,
15: personale.
14: Nel senso, secondo me, per troppo tempo ci è stato insegnato a noi che se ti impegni ce la fai. e quindi devi fare la gavetta. Certo. Però se io volevo fare, se io volevo fare il modello, mi dispiace, non avevo le skills per fare il modello.
20: Certamente. Ecco, no, ma tutto parametrato. No, se è d'accordo, e va tutto assolutamente parametrato. Quello è vero. Adesso il caso del modello, sì, se ne potrebbero fare tantissimi altri. Ed è un errore probabilmente dire, insomma, non so come dire, sdoganare questa retorica che io trovo sempre fastidiosa. Forse ne avevamo già anche parlato in questa trasmissione di qualche anno fa, che ho assistito a un concerto dove il noto cantante ha iniziato a fare, a sbrodolare questi concetti di una retorica secondo me stucchevole. Sì. Se credete nei vostri sogni ce la potete fare. No, ah beh, se fosse così.
14: Quindi è colpa nostra se non ce la facciamo, capito?
20: Perché non sogniamo abbastanza, che non assumiamo troppa melatonina.
14: È la retorica della malattia. Abbiamo sconfitto la malattia. Quindi, se invece muoriamo, certo, siamo stati delle mammolette, no? Siamo stati
20: delle mammolette che non in grado. Molli,
14: certo. Esatto.
20: Certo. No, è una cosa che trovo abbastanza fastidiosa. Poi è vero che sì, cioè, continuo a pensare che il merito resti una cosa estremamente importante per insomma, come criterio per insomma, un avanzamento di carriera. Ma è anche una cosa che a me alla soglia dei 40 anni interessa veramente meno. Interessa meno perché, come dicevo prima, ho un tipo di indole, parlo per me personalmente, non è un discorso oggettivo, per me personalmente il fatto di continuare a imparare nei campi di cui mi occupo nuove cose e nuove skill, come hai detto te, e approfondirle, incuriosirmi sempre di più, è un po' la benzina che mi fa andare avanti per certi versi. Poi è ovvio, la mia vita si è impostata in questo modo e quel tipo di avanzamento di carriera che per un certo periodo ho anche ambito, ora non mi interessa più, perché insomma, un po' per l'età, un po' per come si sono messe le cose nella mia vita, ritengo che non sia più il mio orizzonte per il quale morire.
14: Sì, ecco, io sono d'accordo con te. Poi c'è, ovviamente non vogliamo dire che questo è un concetto generale, no? Però
20: totalmente, esatto, personalissimo.
14: Credo che delle volte ti rimanga anche qualcosa importante, quello che ti rimane, no? Dopo esperienze, dopo anni. E sì. Io ho fatto la gavetta a calcio perché giocavo in una squadra che faceva un campionato strano e erano tutti più grandi di me, e mi hanno trattato malissimo il primo anno, e alla fine, sì, del primo anno è come se io avessi superato un esame e da lì hanno cominciato a trattarmi tutti con rispetto. Cioè,
20: per me la
14: gavetta della vita, esatto, la gavetta della vita per me è stato il primo anno che ho giocato al Fossolo. Sì, perché erano tutti diversi da me, nonostante venissero tutti dal mio quartiere. Erano tutti bocciati, bestemmiavano, parlavano di sesso, no, fumavano, sì, avevano già la macchina, così via. E io ero quello meno pronto, no, a certo tipo di argomenti, atteggiamenti, così via. Mi hanno trattato male il primo male, mai di niente, certo, violento, sia certo, chiaro, ecco, sia, insomma, mi sentivo veramente un pesce fuor d'acqua il primo anno, alla fine del primo anno, l'anno dopo uno di loro. Cioè, questo mi è rimasto. Poi, ma anche con i giornalisti, io il primo anno, quando ero l'inviatino di Ciao Radio,
20: sì,
14: io la maggior parte dei giornalisti non mi salutava. Perché? Andavamo Virtus, Fortitudo, due volte alla settimana, non mi salutavano. Boh, cioè ero completamente invisibile, completamente.
20: Certo. Vorrei poter raccontare un aneddoto in questo senso.
14: Puoi farlo.
20: Devo trovare le parole, devo pensarla bene. Allora, a proposito di visibilità, comunque no, vai avanti, finisci pure.
14: No, ti leggo qualche messaggio, così ti scaldi, magari. Ecco, un giorno mi sono sposato nell'85 con la figlia di un noto personaggio bolognese che aveva un'officina con 30 dipendenti. Mi sentivo il principe consorte. Mio suocero, per farmi capire come si guadagna il rispetto degli altri, tutti i venerdì pomeriggio mi faceva faceva pulire il pavimento dell'officina con la nafta e la segatura. All'inizio l'ho odiato, poi ho capito il messaggio ed è stato tutto più semplice. Buon lavoro, ciao, ciao,
20: bello. Bello, bello, sì, sì, sì, mi piace. Insomma, dar l'esempio, è una cosa... È come i tifosi del Giappone che ripuliscono gli stadi di tutto il mondo, ecco un po',
14: sì,
20: un po' quella cosa.
14: Però pare che poi le mogli abbiano detto, perché non fate lo stesso a casa?
20: A casa, pare che... esatto, in mondo visione, però anche in privata visione non sarebbe male, ecco, sì sì sì.
14: Ieri sera ero uno dei vecchietti, all'epoca vivevo in via Clavature, nel portone di fianco a loro, ah, i Gas Nevada, ai tempi le case erano aperte, le persone entravano e uscivano come in un'osteria, ho guardato gli altri anziani, purtroppo non ho riconosciuto nessuno, vabbè.
20: Nessuno, ci può stare.
14: Anche
20: ci
14: quello è una gavetta al contrario questo, cioè si torna, esatto, cioè non sei più il più giovane ma sei il meno giovane e,
20: esatto,
14: e nessuno ti saluta per quello a quel punto, ecco.
20: Certo.
14: E allora Jack, no, se vuoi raccontarci se hai trovato le parole oppure...
20: No, non ho trovato le parole, non farò i nomi, ecco. Diciamo che quando ho iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo ero un po' come tutti, un po' insomma il galoppino che deve andare a fare le cose un po' più minori, mettiamo così, che si deve fare un po' le ossa, ecco. E quindi vengo inviato per seguire la Jessica Rossi alle Olimpiadi di Londra 2012. Quell'anno lì, come ricorderete, c'è stato il terremoto. Lei è originaria di Crevalcore, che è stata una delle zone maggiormente colpite, e quindi aveva la famiglia che dormiva fuori di casa in un campeggio organizzato fuori dal cascinale in mezzo alla campagna. Quindi io vengo inviato lì perché appunto la famiglia aveva organizzato questo maxi schermo con amici e parenti per guardare Jessica, la povera Jessica, la sicuramente non vincitrice Jessica, sparare al piattello, e quindi vengo inviato lì. Quindi parto molto presto, tra l'altro vado in motorino, sottovalutando la distanza fra Bologna e Crevalcore, che non arrivi mai,
14: mai.
20: Non arrivi mai. E quindi arrivo lì, faccio amicizia con tutta la famiglia, amici, parenti, sparatori di piattelli, chiunque, e sono effettivamente l'unico giornalista, ho presunto tale perché non avevo ancora...
14: Mi sto appassionando tantissimo perché mi immagino quello che può essere successo, ma forse sì, è troppo poco quello che mi immagino, vai.
20: È molto bello, molto bello. E quindi sto lì con loro, mangio, bevo, giornata caldissima.
14: Ma sai che motorino Bologna-Crevalcore... Cioè, è Bologna-Modena,
20: Eh sì, più o meno sì, era abbastanza lunghina. Quindi sono lì, mi offrono da bere, da mangiare, situazione proprio, cioè sembrava un film di Federico Fellini, cioè bellissimo, gente che sì, correvano tutti, gran festa, arriva il momento di Jessica, che ripeto, Jessica forse avrebbe superato un turno, fatto sta che Jessica nella prima volta che compare su questo maxi schermo fa il record del mondo, fa 99 fintelli su 100 tipo, e arriva in finale, adesso non mi ricordo tutta la cosa, comunque in quel momento fa il record del mondo. Io rimango basito perché dico, cavolo, sono l'unico giornalista, stai a vedere che mi capita un colpo di fortuna e devo raccontare questa cosa memorabile. Passano, boh, non lo so, 20 minuti e arriva la Rai, Sky, la radio, i miei colleghi, arriva il mondo all'interno di questa cascina per assistere insieme alla famiglia alla finalissima. Poi Jessica di lì a poco vincerà, e vincerà la medaglia d'oro, e quindi io rimango lì, dico, ma socia, che colpo incredibile, insomma sono riuscito a prendere appunto le dichiarazioni dei nonni, questa storia bellissima, loro fuori di casa, distrutti dal terremoto, ma veramente gente di campagna, gente con la buccia, gente fortissima, Jessica che fa questo miracolo sportivo incredibile, e mando il pezzo, tutto contento, chiamo tutti i miei amici a raccolta al Dragon Pub di Viale della Repubblica, perché a mezzanotte arrivava il giornale, e per leggerlo insieme e festeggiare il mio primo grande scoop. Il finale è ovviamente quello. Arrivo Sorriso da Drago Pub. Apro il giornale e non c'è mezza riga di tutto quello che avevo documentato dalle 8 della mattina alle 8 di sera, e questa è la mia storia. Però va bene, va benissimo così, e da lì ho imparato tante cose. Quello è stato, insomma, l'accesso al mondo del giornalismo.
14: No, però raccontaci, non c'è mezza riga perché avevano messo il servizio di un altro a quel punto.
20: Esattamente, il servizio di un altro. Quando dico mezza riga, proprio intendo dire che non c'era proprio l'ombra di nessuna, cioè ti faccio vedere, perché l'ho conservato ovviamente, il mio testo, e poi insomma se è reperibile non lo so, però il testo che poi ufficialmente uscì proprio non era il mio, ma me la sono mandata giù. Ci sono rimasto malissimo, ovviamente gli amici a prendermi in giro per questa cosa simpatica,
14: molto,
20: troppo, che mi era
14: molto
20: successa.
14: Sì, sì.
20: Però,
14: e com'è proseguita la serata, esatto, al Dragon Pub? Ecco.
20: Non mi ricordo, forse ho bevuto un gallone di birra per celebrare ovviamente Jessica Rossi, e mi è dispiaciuto perché davvero ci avevo messo il cuore, essendo uno dei miei primi articoli. Non che adesso non li faccia col cuore, però quello lì era molto sentito, perché era incredibile la storia, cioè lei da vera outsider fa il record del mondo e vince la medaglia d'oro, una storia pazzesca.
14: Vabbè, a parte che mi scrivono perché hanno trattato male uno che aveva il 9, il tiro della tigre come te, come Mark. No, cioè, avevo veramente un tiro da mammoletta. Io credevo di essere bravo perché giocavo con i miei amici, amichetti a calcio. Appena sono andato in una squadra di calcio, miau, cioè, proprio. Allora, ciao Jack, sei stupito che la Fortitudo presenti ancora la campagna abbonamenti mentre il Bologna si limita da anni ai link?
20: Oddio,
14: io sono stupito al Bologna. Sì, sì, io sono stupito al Bologna. Quest'anno l'ho detto, io ho fatto la mia critica, ma è una critica che spero sia costruttiva, come tutte le critiche, ecco, cioè non che brutto. No, nella campagna abbonamenti di quest'anno, per me il Bologna deve metterci la faccia e la voce, perché è una campagna abbonamenti differente dalle altre volte.
20: Sono d'accordo, ma in generale, ma quello sono io che sono fatto così, quando ci si apre molto, quando tu società ti apri molto alla stampa e al fatto, riporto le parole di Guerri di ieri, ma non per fargli la marchetta, ma per spiegare il concetto, lui ieri si è definito una lastra di vetro trasparente che ci si può guardare dentro, che è un concetto che tutto sommato affascinante, però diciamo quelle società che hanno questo tipo di comunicazione verso l'esterno, che ti tengono a puntualizzare su tutto e chiamare a raccolta i tifosi e la stampa e tutto quanto, a me non dispiace, anzi è una cosa che mi piace molto. Quindi per riportarla sul Bologna, sì, dopo un cambio di
14: strategia
20: tecnica,
14: dopo un cambio di
20: cose che sono successe, gli alti e bassi della passata stagione,
14: ma anche la questione dell'abbonamento premium che ho l'abbonamento standard, l'abbonamento
20: proprio perché poi nei giorni successivi ho ascoltato te, ho ascoltato la Fra, ho ascoltato Manfred eccetera, che molto spesso non sapevano cosa rispondere perché alcuni aspetti non erano così chiari, e giustamente quando fai quel tipo di conferenza e rendezvous per gli altri hai modo anche di spiegarti bene su alcuni aspetti, altrimenti rimane tutto un po' nebuloso.
14: Arriviamo subito.
20: Sì.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it. Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
11: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
5: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Oh Marco, pronto per lo stadio?
17: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
13: Un disastro.
17: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
13: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
17: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
18: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
27: Ciao da Laura Cremaschi
28: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
27: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
28: Acqua e sapone,
27: oltre la convenienza.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 14:43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Parliamo ancora, se volete, della gavetta. Parliamo ancora con Giacomo Gelati. Prima abbiamo parlato anche della bagna cauda, Jack, quando non eri ancora collegato. Il piatto preferito, si diceva ieri, dell'allenatore degli Stati Uniti, Pochettino, perché ha delle origini piemontesi, astigiane, torinesi.
20: Ci sta, e quindi l'aglio, tanto aglio.
14: Ho letto veramente che è qualcosa di talmente risaputo e rinomato che è pericoloso, che è come essere armati aver mangiato bagna cauda.
20: Beh, oddio, io tutta la volta che insomma l'ho mangiata poche
14: volte.
20: Sì. Sì. Beh, insomma, io mangio molto aglio, molta cipolla di solito. E va bene così. Non ricordo cose traumatiche legate alla bagna cauda. Diciamo che insomma è bella agliosa.
15: Sai che io non l'avevo mai mangiata. E una delle partite che mi hanno fatto fare del Torino, alla sera finiva tardi, sono rimasto a dormire a Torino, mi hanno portato in un posto e l'ho mangiato, ma è una cosa buonissima.
20: Sì, è buonissima. Ricorda un po', secondo me, la zuppa di cipolle che si mangia in Francia, quella con la crostona sopra. Mi ricorda un po' quella cosa lì come sensazione, perché comunque
15: che si mangiava anche al Pratello, la zuppa di cipolle.
20: Ah, buonissima quella roba lì.
15: Al Pratello c'era la trattoria quasi 1500.
14: Ah, no. Okay.
15: All'inizio, alla porta. sotto al portico
14: alla fine
15: c'era frittole quasi 1500 che si mangiava senza posate con le mani.
14: Non la conosco, però ci sto. Cioè,
15: e c'era una zuppa di cipolle buonissima.
14: Sì, premiamo i gusti, premiamo i gusti di tutti, non i miei in questo caso. No, non ho idea la bagna cauda se sia anche, cioè, come la mangi col cucchiaio?
20: La mangi col cucchiaio? Sì, sì.
14: già quello per me è uno sbarramento importante.
20: Di solito c'è il crostone col crostone, sì, perché comunque è zupposa, rimane zupposa.
15: Ma se no prendi tutto e poi butti giù così, tipo cappuccino.
14: Sì, senz'altro proprio. Esatto.
20: Certo.
14: Come quelli che fanno, sì, la pappetta col gelato e poi si sbrodolano tutti. Vabbè.
20: Mio figlio fa così, esatto, i bambini fanno così di solito.
14: Un saluto a Leo Tax che dice: oh, anche oggi una bella puntata piena di pareri sportivi di Jack. Ok,
20: quando prima hai detto taxi driver, io pensavo che mi era andata via un attimo la voce. Pensavo che tu ti riferissi a Leo Taxi. Infatti, lo saluto.
14: Ah, taxi, sì, da oggi lo chiamiamo taxi driver. Esatto,
20: che è lui.
14: No, non si mangia col cucchiaio. Ci scrivono: ci pucci le verdure dentro.
20: Ah, sì, io non l'ho mangiata nella versione esatto, quella come posso dire, quella col fornellino, non quella col fornellino, proprio io zupposa col cucchiaio.
14: Ancora da torinese, sentire Barbut, Leo e Giacomo pronunciare la parola bagna cauda mi commuove. Va bene,
20: ci fa piacere.
14: Sì. Tra l'altro sono due parole, no? Bagna, cioè non si scrive tutto attaccato,
20: sì,
14: come Castelmaggiore, ecco, sono
20: motivo di mille discussioni, però Castelmaggiore è staccato, anche se i cartelli in tangenziale sono tutto attaccato anche per strada.
15: No, è vero, quello è vero,
14: ragazzi.
20: Sì, Castelmaggiore, ragazzi. No, è
14: anni fa il sindaco di Castelmaggiore fece una puntualizzazione. Io dissi: ma perché fa ste puntualizzazioni? Perché nei cartelli è scritto
15: il tangenziale è attaccato.
20: Esatto. È tutto attaccato, ma anche quando esci, cioè l'unica cosa, l'unico cartello scritto bene è effettivamente all'entrata e all'uscita.
15: Esatto, è quello bianco del paese, esatto.
14: Che come spesso succede nella vita, quando sei l'unico ad avere ragione, hai torto, ok? Perché non puoi farla rivalere nessuna sede, quella ragione.
15: Guarda, quando nei due anni che abbiamo avuto la sede della radio là,
14: sì,
15: a primo maggio.
14: Ah no, primo maggio era il primo febbraio, quando è venuta la nevicata, esatto. Trasmettevo lì da 5 giorni, è venuta una nevicata, sono andato in radio a piedi a Castelmaggiore, cioè per non fare brutta figura.
15: Comunque, okay. I primi giorni dovevo mandar via i documenti e quando scrivevo di porca vacchetta, è attaccato, staccato.
14: Maggiore, chissà dove finisce.
15: È attaccato, staccato.
20: Sì,
14: benvenuti al sud, benvenuti al nord e benvenuti a Castelmaggiore. Con Bisio e Siani.
20: Esatto.
14: Allora, finiremo ben di parlare dei tortellini da mangiare con la forchetta, dice questo ascoltatore. Ah, sì.
20: Li ho mangiati l'altra sera alla festa dell'unità di San Giovanni per Ciceto con la forchetta, perché li ho presi alla panna e sono particolarmente buoni. esatto, anzi volevo dire rigorosamente alla panna, esatto, per far arrabbiare ancora di più,
14: ecco. E no, però dimmi, attorno a te alla festa dell'unità di San Giovanni per Ciceto, che immagino che salutiamo, insomma, cioè frequentata, immagino, no? Ecco,
20: abbastanza frequentata, cioè, per mangiare sì,
14: fammi una percentuale attorno a te di quanti l'avevano alla panna.
20: Beh, senza sbagliarmi potrei dire, guarda, lascio un po' di dubbio, ma direi 95%.
15: No! Sì, col caldo.
14: Ah, la colpa è del caldo.
15: Ma no,
14: adesso,
15: allora, sì, il caldo e la festa dell'unità. È il piatto della festa dell'unità, il tortellino.
14: Signori,
15: la
14: ragione è perché piacciono di più.
20: Sì.
14: Ecco, e poi non
20: allora,
14: si può
20: a
14: dire.
20: Dimmi. A me col brodo piace tantissimo, effettivamente devo dar ragione al Barbut. L'altra sera, ma in questo periodo in generale, il clima era veramente ostile, così ostile che ho fatto fatica anche a finire quelli alla panna, e quindi ho detto no, ho bisogno di roba fresca ghiacciata da bere e la panna, se mi metto anche col brodo veramente evaporo anch'io, quindi va bene così. Però è vero quello che dice Leo, ragazzi, la panna è buona, cioè non c'è niente da fare.
14: Signori, tortellini alla panna. campana, quello che vi pare. No, non si può sentire la ricetta originale. Ci piacciono di più alla panna. Pappero.
20: Esatto.
14: Allora, poi ecco, l'ha presa bene il nostro amico che tutti i giorni sta in strada a Bologna. Ma come stanno le strade di Bologna? Leo, ti vai a riparare ogni tanto sotto le pensi? Ah no,
15: l'unico, l'unico che ci dava una mano durante il lockdown per portarci da mangiare in radio in Viale Masini, Leo Taxi, vabbè, grazie, ti ringrazio.
14: Grazie, allora ecco, riparati, mi raccomando, in questi giorni di canicola sotto le pensi. Sotto le pensiline che riparano.
15: Vai avanti.
14: E infatti l'ha presa bene cosa gli abbiamo detto prima, ovvero di Taxi Driver, e ci ha scritto: stai parlando con me?
20: Esatto, bravo, bravo, bravissimo, bravissimo, un abbraccio forte.
14: Poi,
20: bravo.
14: C'è una nuova versione di V per Vendetta, V per Vicari, ti scrivono, verità esatto. Scomode che la gente non vuole sapere, i tortellini alla panna sono buoni.
20: Esatto.
14: Verità scomodissime a quest'ora, infatti la mandiamo a luglio questo tipo di puntata, perché magari c'è qualcuno che è già via, che non ci ascolta. Ecco, cioè.
20: Esatto, sì.
14: Poi,
20: quelli più fumantini,
14: fumantini come i tortellini in brodo, no?
20: Come i tortellini in brodo.
14: Che esatto. Sì. No, ma noi continuiamo a dire a casa: no, oggi non faccio i tortellini in brodo, ma perché è caldo, Sì, noi continuiamo a dire questo.
20: Sì.
14: Allora, anche Ozzano è una parola sola, dell'Emilia non lo usa nessuno, è come Granarolo.
20: Certo.
14: Granarolo nell'Emilia,
20: certo. Esattamente. Non mi ricordo, adesso sì, mi correggeranno, perché non mi ricordo se Granarolo è nell'Emilia o dell'Emilia.
14: Granarolo
20: è nel,
14: allora
20: Ozzano è dell'Emilia,
14: esatto,
20: okay.
14: Credo che siano quelle, uno è del e uno è nel. Granarolo secondo me è nell'Emilia, perché c'è anche una Granarolo in Romagna a Ravenna.
15: Sì. Intanto è Granarolo nel latte.
14: Allora qua risulta dell'Emilia qua, e allora è Anzola nell'Emilia.
20: Anzola, cioè, nell'Emilia.
14: C'è un nel da qualche parte.
20: Sì.
14: Poi andiamo a leggere. Allora, no, Granarolo è del.
20: Okay.
14: Allora, vado ai risparmi al Kiss'n'Ride. Vabbè. Sono 8 anni di battaglie interminabili. Viva i tortellini alla panna. No, ma io ho anche smesso di farle queste battaglie. Io ho deciso che ha vinto il tortellino alla panna. Cioè, durante queste 2 ore e mezza non c'è più la battaglia, non c'è più. Cioè,
20: no.
14: In linea vento.
20: C'è una monarchia assoluta di tortellini alla panna.
14: Ci arriva una foto di tortellini mangiati oggi in mensa a Granarolo, proprio a Granarolo, che abbiamo citato noi
15: nell'Emilia o
14: dell'Emilia. Saluti da Daniele a Bologna, Bologna Club Roma, ciao. Esiste un Granarolo anche nelle Marche. 3 Granarolo ci sono in Italia?
20: Può essere, ma anche Casalecchio so che ce ne sono diverse. Una mi sembra che sia in Veneto, se non ricordo male, ovviamente non di Reno, però c'è una Casalecchio.
15: No, ma difatti una è in Romagna, e abbiamo lo spot in questi giorni che dice che c'è la festa della birra a Casalecchio, e tutti questo weekend
14: vanno in Veneto, tutti
15: questi andranno a Casalecchio di Reno, invece sì, la festa della birra è a Casalecchio, ma a Bagnacavallo.
20: A Bagnacavallo, ecco, vedi.
15: A Casalecchio di Bagnacavallo.
14: Casalecchio di Bagnacavallo.
15: Ah, è una località di Bagnacavallo.
20: Sì.
15: Ma non sto scherzando. Infatti tutti dicono: ah, ma c'è la festa della birra a Casalecchio. Sì, ma non qui.
14: Ci dicono un po' come 100 di Budrio e 100 di Ferrara, è vero.
20: I miei
14: amici sbagliarono teatro. Sbagliarono tra si ritrovarono a 100 di Budrio da soli, completamente da soli, con queste 4 case praticamente, ecco, sbagliarono.
15: Ci abbiamo l'esempio, aspetta.
0: Quest'anno si festeggia a tutta birra.
1: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
0: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupo
15: Casalecchio, direi no.
0: Stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù
30: menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, perché
15: vabbè, qui ok.
30: Tinco spazio il tirolesi e poi sì, dalle 21:30 musica dal vivo e aree giochi per bambini
2: a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lucchese
20: 1835. Allora, neanche San Pietro in Casalecchio. Loro potrebbero cavalcare questa cosa alla grande, fare una grande futura pubblicità su questa radio, sarebbe bellissimo.
15: Ma lo fanno tutti gli anni,
20: Casalecchio di Ren, cioè dovrebbero puntarla.
14: C'è un altro Casalecchio poco dopo Ozzano verso Toscanella.
15: Addirittura qui. Quindi se abbiamo
14: è quello di questo spot qua, dai.
15: Questo è Castelbolognese.
14: Ma sì, sarà quello verso Ozzano, verso Toscanella, sarà quello.
15: Attenzione, c'è un altro.
14: C'è un Casalecchio anche tra Rimini e Riccione. Vabbè, è il Cocoricò quello, non è Casalecchio quello.
20: Esatto.
14: Anzola dell'Emilia e Anzola d'Ossola c'è anche.
15: Ti conosco, Filo Ossola, scrittore.
14: Mi state dicendo crasi continue di paesi a caso. No, evidentemente ci sono. Interviene il Bortolo, c'è anche Reggio nell'Emilia.
15: Esatto, ti viene sempre chiamata Reggio Emilia, ma nessuno mette nel.
14: Ragazzi, anche Piazza Trento Trieste. Cioè, pur di accorciare.
15: Non nessuno dice
14: di Trento e di Trieste.
15: Nessuno dice
14: via Jack, via delle Lame.
20: Certo. Ma certamente no, via dell'Indipendenza.
14: Via dell'Indipendenza. Esatto,
20: sì, sì.
14: Cioè, anche quando diciamo il nome davanti alla via. Non ho mai capito c'è una via che diciamo a Bologna, allora, tipo via Laura Bassi, lo diciamo perché c'è anche via Ugo Bassi. Ok.
20: Sì,
15: ma poi viene bene via Laura Bassi. Cioè
14: viene bene perché siamo nati così anche, diciamo,
15: anche Pelagi Pelagi, non è che dice via Pelagi.
14: Vero, vero, bravo,
15: via Pelagi,
14: bravo.
15: Pelagi.
14: Esatto, poi ci sono
15: la metrica, esatto. La metrica c'è, aiuta.
14: Poi ci sono

0: sul laghetto della Celeste, tagliatelle spettacolari.
1: A Longara vincemmo col fossolo in 10, che uno dice, ah, vi hanno espulso uno. No, ci siamo presentati in 10.
2: Ah, eravate in 10.
1: Siamo presa, abbiamo vinto in 10 contro 11 a Longara. Io immagino il problema politico tra Longara in provincia di Vicenza e Longara di Calderara di Reno, quanta gente si sarà confusa, quanti navigatori. Oh, ma quante vie a Bologna ci sono con Costa? Allora, Andrea Costa, Nanni Costa, Paolo Costa. Però, via Nanni Costa è il cognome Nanni Costa.
0: E poi c'era il mio professore di tecnologie e delle costruzioni, Nanni Costa.
1: Esatto. Così. Sì. No, ma a Bologna so che sono due: sono Andrea Costa e Paolo Costa. Le due che si chiamano Costa. Calderara c'è anche a Milano Nord, ti dicono, Jack, metti che
2: bellissimo, non lo sapevo, guarda, bellissimo.
1: Sempre a nord comunque, cioè, anche qua a Bologna.
0: Quindi a Milano c'è un paese che non finisce con la desinenza in ate.
2: Esatto.
0: Incredibile, finiscono tutti così?
2: È vero. Brembati.
0: Tutti segrate. Sì.
1: È vero. A Bologna ci sono parole che non finiscono in ino. Ino. Sì. Va bene, Jack, noi ci salutiamo, ti ringraziamo per i tuoi appuntamenti.
2: I miei appuntamenti domani suono a Torino con i G-Wiz.
1: Sì. Bagna Cauda, quindi.
2: Esattamente, quindi ne approfitteremo per ingerire, ingollare Bagna Cauda. E poi per il resto vi riaggiornerò la prossima settimana, perché ci sono un po' di appuntamenti che in questo momento mi sfuggono, ma qualcosa c'è.
1: Grazie, Jack. Ciao.
2: Grazie a voi. Settimana prossima. Buon lavoro.
1: Ciao. Mi fermo, arrivo tra poco facendo due chiacchiere con Dario Teri.
3: Quasi Gol, presentato da
4: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, u carot.
9: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
10: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
11: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, La Mimosa, Summerfest, il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro. Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a

0: e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
5: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
4: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: La grande pallacanestro torna a Basket City.
9: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 15.05, Leo Vicari, quasi gol, comincia la seconda ora della puntata di oggi. Uno dice giustamente di che puntata deve cominciare la seconda ora, di quella di ieri, di quella di domani. Non ci sentiamo da un po' di tempo e io sono anche un po' emozionato a andare a salutare di nuovo Dario Teri. Ciao Dario.
13: Buongiorno a tutti, ma sono emozionato, comico.
12: Io te l'avevo detto che ci prendevamo per il culo oggi, no? Quindi, ecco.
13: Non ti permette.
12: Come siamo? Cosa andiamo? Dai, cosa ci racconti?
13: È che manca un mese e mezzo a campionato.
12: No, io avevo una proposta per te. Allora, mi è venuta in mente una proposta. Cioè, io e te dobbiamo smettere di sentirci il pomeriggio, no? Cioè, al di là che poi, cioè, noi navighiamo a vista, queste sono le ultime settimane di quasi gol. Poi vediamo l'anno prossimo, ecco, insomma. No, sempre dipende sempre dall'emittente, dagli sponsor, dal sottoscritto, ecco, sì, insomma, ecco. Ma se io venissi a Milano e io e te facessimo la rassegna stampa alle 7 di mattina, come sarebbe?
13: Molto triste, molto difficile, perché non mi alzo alle 7 di mattina.
12: Ma no, ma la facciamo direttamente da letto, no? Cioè, tu in pigiama.
13: Ma vai subito, sei da un medico in questo momento?
12: No, mi hanno buttato fuori anche da lì. Mi hanno buttato fuori.
13: Il medico ha detto: scusi, vado a farsi da un altro.
12: Sai cosa, come la potremmo fare al citofono? Io sto giù e ti leggo gli articoli, tu mi dai un commentino. I titoli, no, gli articoli.
13: Sì, beh, indubbiamente. Comunque ti fa male smettere di fare.
12: Smettere? Come smettere? Mi fa male smettere? Cosa?
13: No, ti fa molto male, perché vedo che sei un attimo. Cosa? Non so come definirti. Cosa
12: smettere? Sono gli ultimi giorni.
13: Accaldato, diciamo accaldato.
12: Dai, no, ecco, no, io sono una lucertola, io sono una tartaruga, io sto benissimo col caldo. No, il problema è che ieri è venuto a piovere molto, e quindi è venuto freddo.
13: Anche qui è piovuto anche a Milano, dappertutto. Pioveva da 6 mesi praticamente. Poi.
12: Non siamo più abituati. Te a questi mondiali sei abituato? Stai seguendo il calcio? Cioè, sei ancora un uomo di calcio? Oppure?
13: No, ma a parte che non posso, è una volta che si alza le 3 di mattina per vedere le partite di calcio.
12: No, si alza, devi ancora andare a letto a quell'ora. Non alzarti, fai la lunga.
13: No, ma sono alcune sono partite. Che mondiali cominciano da un po', voglio dire, quando passano tutte. Io sì, ho visto la partita che è stata molto bella, non meritavo assolutamente di perdere.
12: Il Senegal?
13: Sì, meritava di passare, secondo me. Comunque.
12: Però è il calcio, Dario, è il calcio.
13: All'88esimo era 2-0,
12: È il calcio però.
13: Lo so, vabbè, ma il calcio però posso dire che hanno giocato qua, hanno trovato un momento particolare, ho fatto due gol in due minuti.
12: Ma stai notando? Sì, ma stai notando? Ecco, allora, già il fatto che quando entra Lukaku non ci sia ancora al giorno d'oggi, e parlo, adesso parlo seriamente, poi torniamo a dire delle cavolate, però non ci sia ancora al giorno d'oggi un giocatore, un sistema difensivo che se entra Lukaku all'85esimo non vedi tutti che vanno un po' in ambasce. E non è un fenomeno Lukaku, eh? Cioè, sono d'accordo con Dario su questo, però basta mettere Lukaku in campo che non sai più cosa fare. Cioè, il Senegal è andato in tilt ieri.
13: Non è certamente in tip perché è andato Lukaku, anzi per me ha fatto anche una festa quando è andato Lukaku.
12: No, però è ancora uno che sposta, Dario, perché evidentemente il livello
13: mobili,
12: delle difese
13: sposti, dai, non sposti immobili, no. Diavoli, forza,
12: quello
13: dai.
12: Anch'io allora no, evidentemente ci sono giocatori ancora oggi che gli ultimi minuti per le difese sono un tabù. Guarda quanti gol stiamo vedendo, ti ricordi gli ultimi mondiali, quelli di 4 anni fa, quando facevano i recuperi mostre e c'erano un sacco di gol negli ultimi minuti, no? Ci sono squadre che giocano benissimo 80 minuti, poi vanno nel pallone.
13: Beh, se giocano in maniera totale, non farà il clima è anche abbastanza contrario, adesso che fa caldo o meno, ci può stare. Poi per carità, le partite giocano 90 minuti, però non ho visto delle cose particolarmente. Poi a prescindere dal fatto che non le ho viste tutte, perché ribadisco, gli orari sono abbastanza difficili. Ne ho vista qualcuna, sì, però in grosse squadre, quella che è veramente forte secondo me è la Francia. Poi dopo andiamo a vedere gli altri, aspettiamo un attimino, perché alcune molto belle sono andate in onda di notte, non è che mi alzo alle 3 del mattino per vedere la partita.
12: No, ok, sì, gli highlights li vediamo tutti. Tra l'altro ieri c'era un commentatore di Repubblica di Pollina che diceva va bene che oggi per seguire il calcio, lo sai Dario, comunque è un argomento il fatto che si dica che le partite durino troppo e che i ragazzi siano molto più legati a cose brevi rispetto alla lunghezza della partita, no? E dice far vedere però i rigori, cos'è stato Paraguay, insomma della partita del Paraguay con la Germania, far vedere gli highlights dei rigori forse un po' troppo, ecco, cioè, almeno fammeli vedere tutti i rigori, ecco, però vabbè. Dario, ecco, ti dicono Dario parla da uomo ferito. No, ma Dario.
13: Ma è ferito?
12: No, da Lukaku.
13: Ma è ferito lui, forse. Ferito chi l'ha comprato, anche io.
12: Allora, no, Francia, no, più giusto per chiudere il discorso mondiali. Francia, Inghilterra?
13: Sì, non è male, ma per me è più forte la Francia.
12: Inghilterra è quella questo squadra che si dice tutti gli anni, poi alla fine non ce la fa mai.
13: Sono cent'anni che non vincono.
12: Argentina?
13: No, cent'anni è stupida, sono 60 anni che non vincono.
12: Argentina, che è dalla parte opposta della Francia, quindi potrebbero.
13: C'ha uno fenomeno che è Messi, poi c'è un altro che è il nostro, però che non è a livello di Messi, però è una buona squadra. L'Argentina è sempre tra quelle che ti fanno paura a giocarci, perché hanno dei giocatori buoni e stanno giocando anche le partite giuste. Ho visto Brasile, non mi è sembrato così particolarmente. Come si può dire?
12: Sono d'accordo con te. Poi non si può dire.
13: Poi non puoi decidere perché le partite sono dopo. Infatti, secondo me, questo qua non è ancora il campionato del mondo. Il campionato del mondo comincia tra due settimane.
12: Ma sai, Dario, che dobbiamo abituarci a un campionato del mondo a 48?
13: Tra 4 anni vediamo. Cioè.
12: No, nel senso che è un campionato del mondo che ci mette i sedicesimi che non abbiamo mai visto.
13: No, dovremmo fare una cosa particolarmente particolare per noi, chiedere, cioè di dire che noi partecipiamo, però partecipiamo.
12: Organizzarli, casa, organizzarli.
13: Cioè, noi facciamo di tutto, però cioè, noi non ci non facciamo neanche le partite precedenti, noi siamo già dentro a prescindere, per cui no, sono fatte le battute. È un peccato che non ci sia l'Italia, comunque è una cosa allucinante.
12: Sì, è allucinante, colpa nostra, ovviamente. Cioè,
13: vabbè, ovviamente, perché... mica non davo la colpa a nessuno, la colpa solo esclusivamente nostra. E tante altre cose legate a noi, però comunque.
12: Ti sembra che nessuno stia parlando della Spagna?
13: Beh, non l'ho vista così bene. Ma se la ribadisco, io non l'ho vista tante perché.
12: No, diciamo tutto, che 0-0 con Capoverde, poi però vedi che Capoverde fa 3 pareggi su 3. Così sì. No, ecco, quindi ok, Spagna ci si aspetta sempre qualcosa di più, poi uno guarda gli ultimi 3 mondiali della Spagna e in Spagna dicono guarda che non è che abbiamo fatto molto meglio dell'Italia negli ultimi 3 mondiali, cioè noi abbiamo fatto dei
13: no,
12: flop.
13: Ma infatti sì, bisogna anche aspettare poi le partite, passami il termine, quelle vere, non che quelle sono siano vere, però sono quelle partite che ti cambiano il vedere come giocano meno ed è lungo, per cui adesso queste qua che sono state fatte vedere sono anche divertenti. Alcune, altre non l'ho visto gli orari.
12: Sai, hai ragione. La differenza tra il mondiale europeo, sai cos'è? Che il mondiale è più divertente. L'europeo è più performante, secondo me.
13: Sì, sì, è vero. D'accordo con te. Sì.
12: Il mondiale è divertente. Vedi l'errore nel mondiale, dai, vedi.
13: Ma poi è meno corto l'europeo.
12: È meno corto l'europeo. Sì, esatto. L'europeo a
13: 48.
12: L'europeo a 48 fai fatica. Oppure sei sicuro che partecipano tutte? Ecco.
13: E... no, riusciamo, magari noi riusciamo a non passare, non so.
12: Senti, campionato, sì, potremmo farcela. Campionato, Dario. Allora,
13: che cominci, per favore, basta, se ne vuoi proprio stare senza.
12: Tra l'altro hai visto che ci sarà non ci sarà la pausa all'inizio.
13: No, io non ho detto perché mi sono innervosito subito, cioè
12: giocano.
13: No, nel senso che ho visto che il calendario è un casino, scusate il termine.
12: No, figurati. Cioè, spiega.
13: No, non lo spiego perché non ho capito.
12: No, allora,
13: sono in vacanza anch'io.
12: Allora, sì, no, mi sembra giusto, ecco, vacanze a Milano, meraviglioso.
13: Beh,
12: allora,
13: bene.
12: D'altronde.
13: Allora,
12: no, no, no, poi insomma, cioè, fedele alla linea. Allora, non ci sarà la pausa dopo la terza, dopo la terza, sì, di campionato. Quindi,
13: ma meno male.
12: Aspetta, aspetta. Poi
13: dopo c'è una pausa di 15 giorni.
12: Arriva, no, arriva la brutta notizia. La pausa è di 21 dopo di giorni.
13: 21 giorni, sì. Hai ragione. Io non bloccherei mai il campionato, però non conto niente. Per cui devo subire.
12: Io accetto questa prova. Accettiamola, dai, questa prova. No,
13: no, perché la terza giornata, se dopo tu che sei lì che aspetti con ansia, sì, che sì, cominci il campionato, sì, da giugno, sì, ti fai due partite, poi la terza la fai come ti resta, no,
12: allora qualche anno è la seconda,
13: infatti la seconda, allora cioè, non ho capito, uno torna dalle vacanze, poi dopo ritorna, poi torna su, un massacro. Io non toglierei mai le partite di campionato, le farei sempre, però non faccio testo, per cui condivido la tua idea che forse è meglio quella.
12: Proviamola,
13: 15 giorni,
12: proviamola, dai, proviamo a vedere queste,
13: sì,
12: 5 partite, le prime vere crisi,
13: sì, ma scusa, cosa facciamo quei giorni, quelle domeniche, cioè, la gente ci vuole fare qualcosa, ci fanno il cinema, ci fanno qualcosa.
12: Sono,
13: cioè, tu passi 4 domeniche senza vedere il campionato?
12: Passi 2 domeniche piene senza vedere il campionato, però in mezzo ci sono 20 giorni. Cioè passi settimana, domenica, e poi si ricomincia il sabato dopo.
13: Sì, quelle 2 settimane che mi pagano viaggio.
12: Sì, no, sono d'accordo. Sì, sì, devi darmi qualcosa, dei contenuti, sì, devi darmi altro, hai ragione. Se vuoi essere ancora uno sport credibile, se per 3 settimane dobbiamo parlare delle 4 settimane precedenti, no.
13: Esatto,
12: no,
13: con la testa,
12: no,
13: cosa,
12: no,
13: faccio?
12: No.
13: Vado allo stadio che non c'è la partita, con la testa vado
12: con la tessera. Vai, il ladro fai, vai a aprire delle porte con la tesserina.
13: Esatto.
12: Allora, Dario, qualche messaggio prima di salutarti, dai. Poi ti ribecchiamo settimana prossima, allora.
13: Sì,
12: a proposito di numeri 9, il tuo grande idolo Mauro Icardi ha avuto una carriera indecifrabile, perché un attaccante con numeri impressionanti come i suoi è uscito così presto al grande giro senza riuscire a rientrarvi? Calciatore troppo antico, la vicenda con Maxi Lopez, con annessi e connessi, ha avuto un peso? Vai, Dario.
13: Uno dei più forti centravanti che abbia visto. Detto ciò, questa è la mia opinione, l'hanno tagliato fuori, gli hanno tolto la fascia, non abbiamo capito il perché, e poi se l'hanno segato praticamente. È uno che comunque a pallone smette a giocare.
12: Ragazzi, è uno che ha fatto una scelta
13: in una squadra che non si poteva vedere in due anni, cioè non mi ricordo neanche i titolari, perché non ce n'era titolari, c'era solo lui, non ce n'erano pochi. E lui ha vinto due volte la Svizzera Granonieri, se non sbaglio.
12: Credi possa essere mancata da parte sua un po' di fame per tornare a giocarsi il posto in Europa?
13: Sì,
12: in un certo tipo di Europa,
13: può essere, indubbiamente. Detto ciò, lui era uno di un'altra categoria, veramente un grande centravanti.
12: Senti,
13: poi aveva mille difetti, per carità.
12: Ma Icardi oggi, Icardi 35-36, quanti ne ha Icardi?
13: La stessa età di quello che abbiamo preso noi dal Belgio.
12: Ah no, 33, allora, sì, Icardi 33, ma ragazzi, ma Icardi
13: anche
12: oggi?
13: Quello della Roma, del Palermo, come si chiama, non viene il nome.
12: Dybala,
13: sono tutte del 96, se non sbaglio.
12: No, 93. Icardi 93.
13: Tornava anche loro due sul 93.
12: La domanda che faccio a te e agli altri, ma oggi, ma sarebbe così assurdo prendersi Icardi in rosa per una squadra?
13: Io francamente me lo sono chiesto, perché adesso al di là di simpatia e antipatia, è uno che a pallone sa giocare. Non sto dicendo che sia il più migliore al mondo, neanche nei primi 10, però
12: che
13: in una squadra normale che viene via a zero, perché viene via a zero.
12: Sì, sì. E poi bisogna vedere quali sono le sue pretese anche in tutto questo.
13: Sì, ma non penso ok, d'accordo, fanno le sue pretese, lo dici grazie, arrivederci, e lo lasci a casa.
12: Vero.
13: È uno che, secondo me, io ho il terrore che una delle squadre che non amo prenda questo, perché è uno che comunque la butta dentro, ragazzi. Cioè, poi
12: che lui avesse questo modo di giocare in cui spariva durante la partita, poi riappariva per fare gol, che è stato un enigma per anni e anni per le difese avversarie. Quindi chiaro che oggi non gli puoi chiedere di essere il punto di riferimento della squadra, ma avere rosa
13: Lukaku può giocare anche lui,
12: ma io sono abbastanza d'accordo su quello. Cioè, poi Lukaku a me piace più che a te, però sono d'accordo che non sia un campione. Io Icardi in Italia Icardi, correggi.
13: No, mi piace più a me che a te. No, a me proprio non piace, non è che più a me.
12: Sono d'accordo, Leo.
13: Ma in Italia, ragazzi, questo qua ha fatto due volte così granieri con una squadra che non poteva circolare.
12: No, ok, però dai, è passato il tempo, adesso. Cioè,
13: No. Hai perfettamente. Tu hai fatto una domanda, bisogna vedere se qualcuno lo prende. Io fossi in una squadra normale, lo tenterei di prenderlo, perché non è bollito. Poi magari non c'ha voglia, lo so, ma comunque è uno che a pallone sa giocare. Prendono della gente che francamente non sempre si rivela essere positiva. Su Milan ha speso 72 milioni, se non sbaglio.
12: Chi?
13: Il Milan.
12: Per prendere?
13: Quello del Paris Saint-Germain.
12: Il Milan
13: 72
12: però,
13: milioni?
12: Il Milan ha altre esigenze rispetto a prendere Icardi come quarta punta.
13: No, ma io parlo di Icardi, 72 milioni uno che non c'è seconda riserva in Francia. 72 milioni credo che sia il costo più alto negli ultimi anni.
12: Poi vediamo anche, c'è una Juventus che lascia Vlahovic che chiede ancora 12 milioni, che è un prezzo anacronistico per oggi. Sì, Dario, approfondiamo settimana prossima, dai, su questo mercato degli svincolati.
13: Vabbè, un abbraccio a tutti, divertitevi, buone vacanze.
12: Che buone vacanze,
13: buon lavoro, sì. Ma tagliamo.
12: Buon lavoro, molto Galliani.
13: Certo.
12: Ciao Dario,
13: a tutti.
12: Grazie, ciao. Arriviamo tra poco con Enrico Faggiano.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Via So!
17: Ma così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
18: Con un po' di sale sulla coda?
17: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
19: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
21: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Meglio la proposta 15-23, 24 Leo Vicari, quasi gol. Momento molto serio perché aveva creato scompiglio qualche giorno fa la proposta di un ascoltatore di iscriversi a un eventuale Enrico Faggiano Club. Abbiamo letto il messaggio. Tre minuti dopo, blackout durato fino alle 22. Me l'ha fatto notare Enrico Faggiano. Andiamo a parlarne. Ciao Harry.
24: Aspetta che c'è l'applauso.
12: Ma che paraculo.
24: Dunque, dove eravamo rimasti?
12: No, vabbè, mi sembrano citazioni fuori luogo.
25: No, no, comunque ti correggo, il blackout è finito all'una e mezza di notte.
12: Ah, l'una e mezza, ecco, tutto questo per...
25: Dall'intervento di Harry.
12: Tutto questo per aver ipotizzato un fan club di Enrico Faggiano. Harry, come stai?
24: Peraltro io non ci vedrei nulla di male, cioè a meno che appunto non ci fossero dei corposi, diciamo, delle aggiunte al mio IBAN da parte di questi,
12: sì, di numeri, che, delle aggiunte di numeri, sì, andavamo, sì, 32 diventavano invece che 27.
24: Esatto. Però scusami, sì, tu ieri al scarto nella presentazione della sì, campagna abbonamenti, sì, e hai visto che comunque sia, cioè, come smuovo io il pubblico?
12: Sì, allora, a me è arrivata una foto, me la descrivi tu quella foto?
24: Quella di io schienato per terra sul tappeto?
12: Cioè, io sto arrivando al Carlton trafelato perché appunto avevo sbagliato albergo io, ero andato al Baglioni, sì, Harry, e quindi arrivo
24: al Danilovic.
12: Bella questa, Carlton Danilovic, bella, dai. Addirittura ci avevo pensato anch'io ieri, cioè Fortitudo che si presenta al Carlton, va bene, ok. Harry, io arrivo e Jack Gelati mi manda un messaggio, cosa vuole Jack? E in realtà è una foto di te sdraiato per terra sul tappeto dell'hotel Carlton.
24: Perché stavo, diciamo così, ero attaccato all'unica presa presente nella sala e stavo, come dire, impostando tutto quello che poi dovevo in qualche modo andare a pubblicare, ecco, perché mentre voi vi divertivate a fare PR, io lavoravo anche per voi.
12: Non ho capito, scusa, chi si divertiva a fare che cosa?
24: A fare chiacchiere, a fare presentazioni, eccetera. Io, da autentico operaio del sito, lavoravo nelle peggio condizioni, quindi anche appunto spiaggiato mentre impostavo i pezzi, ecco.
12: Harry, dai, parliamo un po' di basket, mi fai il punto F e il punto V?
24: Il punto Virtus hanno oggi, allora, secondo me, guarda, io più che punto Virtus vorrei, diciamo così, dire la mia su quello che è stato, diciamo, il caso di ieri, ovvero sia il saluto a e di Paiola,
12: sì,
24: che, diciamo così,
12: sì,
24: ha un attimo,
12: mi interessa, sì,
24: ha diviso un po' il pubblico, eccetera. Io l'impressione che ho è che ci
12: posso
24: sia,
12: posso
24: ci
12: dire, Harry, poi ti faccio andare avanti, posso dire I due saluti di ieri e ieri là, cioè ieri Caia e Paiola, posso dirti la verità che la maturità del pubblico di Bologna, e io non devo leccare dei deretani a nessuno, la maturità del pubblico di Bologna secondo me si è vista proprio ieri, perché non si è infiammato, esatto, in tutti i due i sensi, non si è infiammato secondo me niente, Harry, non c'è stato nessun casus belli e così via, ci si è salutati ognuno con il proprio modo, ognuno con la propria opinione, e si è una gran voglia di guardare avanti. Io l'ho vista così, Harry, vai avanti, hai 10 minuti per parlare.
24: Allora, ma anche meno, anche perché dopo 10 minuti penso che la gente cambierebbe canale. No, molto semplicemente io
12: la gente cambierà canale questo. Quando vedrà tra poco la tua foto in TV, è in onda, ecco. Da adesso è in onda la tua foto di come ieri.
24: Io volevo quella mentre mi faccio la doccia nella.
12: No, Harry, quella dove ti fai la doccia non verrà mandata in onda. Temo che non verrà mandata in onda.
24: Questa è bellissima.
25: È la posa che.
12: Aspetta che la manda a gelati. Aspetta qua. Cioè,
25: questo è il mondo dell'informazione sportiva a Bologna.
12: Vabbè, con uno dei suoi più illustri rappresentanti. Vai, Harry.
24: Allora, no, io stavo per dire qualcosa di serio su Paiola, ma evidentemente. No, beh, allora, scherzi a parte. Io penso che ci sia stata nel mondo Virtus qualcuno, senza mettere delle maiuscole, perché onestamente è molto nebuloso, che dovendo in qualche modo digerire l'attimo in cui il tuo figlio prediletto decide di andare via perché ritiene forse di poter ottenere qualcosa di più lontano da Bologna, bene, per farselo andare meglio ha voluto imbastire in qualche modo una narrazione di un giocatore avido, forse ambizioso, peggio, un giocatore che si è tirato indietro, si è chiamato fuori nel momento dei playoff, millantando infortuni che forse non aveva. Ecco, a me sembra una gigantesca scemenza, però insomma, purtroppo anche questo fa parte del mondo, e nel momento in cui Paiola deve dire qualcuno non è stato negli ultimi tempi rispettoso, e ci sono stati vari suoi compagni sia di Virtus che di Nazionale che hanno voluto comunque dire non c'è riconoscenza in questo mondo, insomma, secondo me si poteva fare un attimo diversamente, ma non nei saluti eccetera, perché la Virtus ha fatto il video di cerimonia eccetera, ma nel precedente probabilmente un gruppo di tifosi, non so quanto spontaneamente, ha deciso di vedere Paiola come il classico mercenario che va via alla prima occasione. Paiola è rimasto qui 11 anni esordì l'anno della retrocessione, quindi pensa quanti mondi ha visto in questi 11 anni Paiola prima di dire vorrei vedere qualche cos'altro.
12: Non esordì l'anno della promozione? Ha fatto fece qualche minuto.
24: Lo giocò anche anche prima, infatti nel video celebrativo si vede Giorgio Valli, che è l'allenatore di quell'anno. Lo manda in campo.
12: Io lo vedo dare il 5 a Collins, che però non mi ricordavo se era nel 17 o nel 16, appunto. Collins
24: era nel 16, okay. Quindi cioè, capisci che secondo me, se anche Paiola avesse detto ragazzi va bene, vorrei monetizzare altrove, non ci dovrebbe essere una sillaba, okay, contro di lui, okay. Se poi si va a raccontare che ha finto infortuni al menisco eccetera,
12: allora,
24: vabbè.
12: Allora però esatto, adesso allora è tutto irreprensibile quello che hai detto, però l'ambito è lo sport, dove dobbiamo smettere di ritenere, non tu Harry, in generale, dobbiamo smettere di ritenere che quando conviene il giocatore è l'idolo strapagato che ha tutti i diritti, e quando non conviene è un povero ragazzo come noi che ci rimane male se quattro cretini dicono che lui ha finto un infortunio. se tu sei un VIP. E qua torniamo al discorso degli anni 80 con il VIP o il non VIP, no Henry, ti ricordi che l'avevamo esatto. fatto? Se tu sei un VIP, se sei una persona che ha riconoscibilità ma soprattutto privilegi economici dati dal tuo ruolo e hai scelto di essere un personaggio pubblico, tu ti esponi anche purtroppo delle volte ai rutti

0: o psicologici di qualcuno, perché siamo in un'epoca in cui ognuno può dire quello che vuole, basta che abbia una tastiera davanti. E francamente il Pippo Ricci della situazione, il Paiola della situazione e tutti coloro, l'Aradori della situazione e tutti coloro che se ne sono andati storcendo il naso, pensando di avere lì chissà quali sassi da tirare fuori e così via, secondo me farebbero bene a mettersi anche nei panni delle persone che non hanno avuto per 10 anni la bravura e la fortuna loro di far parte di un mondo dorato. Quindi sì, delle volte il giornalista e il tifoso dicono delle cavolate, delle cretinate, degli improperi, delle cose squallide, stupide, scostumate, ma fa parte del gioco, fa parte anche del loro mestiere saperlo sopportare. Henry,
1: posso essere pienamente d'accordo a metà
0: col mister, esatto, sì.
1: Se sottolineo, se sono quattro contestatori, l'impressione che ci fosse anche una corrente, diciamo così,
0: Henry, sopra pazienza,
1: che ha un po' animato questa cosa,
0: okay,
1: qui,
0: ecco. Henry, pazienza, cioè le cose, fosse stato scritto qualcosa di sconveniente da un punto di vista dell'uomo, da un punto di vista del marito, del padre, del cittadino, questo è un conto. È stato magari scritto, detto, divulgato, anzi un po' spifferato, sbiascicato, qualcosa che magari non corrisponde a realtà, ma riguardo la professione che è sulla bocca di tutti, di Paiola. Henry, Paiola prendeva delle centinaia di migliaia di euro, no? Cioè per giocare a pallacanestro. Ci sta che venga tutto un po' ingigantito.
1: Probabilmente sì, poi sai, forse allora è un'altra cosa, ma questo secondo me è una cosa che abbiamo spesso detto. Purtroppo il mondo attuale è fatto è quello per cui, diciamo così, viene sovradimensionato,
0: certo,
1: quello che è il dissenso, cioè che se 9 ti applaudono e uno ti fischia,
0: sì.
1: Quello che fischia fa molto più rumore dei 9 che ti applaudono.
0: Questo ce l'insegnò Berlusconi, questo. C'è questo aneddoto su Berlusconi, di lui che appena diventa presidente del Consiglio, gli va uno dei suoi fedelissimi, che gli dice: presidente, abbiamo fatto un altro sondaggio, il suo gradimento è al 70%. Henry, 70% di gradimento in Italia? Cioè Bulgaria, no? Cioè un gradimento. E lui cambia la faccia, diventa ombroso e dice: e a quel 30% che cosa ho fatto io di male? E si rovina la serata, diciamo. Quindi è perfettamente ragione. Il dissenso fa più rumore dell'assenso. E che cos'è che va a coprire il dissenso? Il fatto che magari io e te prendiamo 1.000 euro al mese e un giocatore molto esposto anche al dissenso, al fischio, al chissà che cosa fa tua sorella, prende delle centinaia. Cioè, raga, è tutto squilibrato, ci rendiamo conto di questo, no? Che non possiamo parlare di Paiola come di Simone Barbuti, no? Per Dio, ecco, qua di fronte.
1: Stavo pensando a cosa possa unire Paiola e Barbuti.
0: Comunare.
1: No, ma sono probabilmente, cioè, ma guarda, la cosa che abbiamo spesso detto, che se andiamo in 100 a vedere un film, e sì, di questi 100, 90 apprezzano il film, sì, e 10 no. Sulla pagina social del film, quei 90 non scriveranno nulla,
0: certo.
1: I 10 diranno: questo film, sì, è una,
0: sì,
1: scemenza,
0: sì.
1: Quindi se tu vuoi andare a sondaggiare da lì, tu pensi il 100% dei spettatori non gli è piaciuto, quando in realtà è il 100% di quelli a cui non è piaciuto hanno scritto,
0: vero,
1: e gli altri no. Quindi purtroppo, ma ripeto, è una cosa che mi accorgo anch'io che faccio, perché quando magari su qualche sito di libri eccetera, io sono forse più ispirato a scrivere di un libro non mi è piaciuto, sì, che non mi è, che non, sì, mi è
0: quasi, quasi come senso civico, così per dire.
1: Ma,
0: okay,
1: no,
0: okay,
1: beh, ma no,
0: cioè, no, sto scherzando.
1: Ma guarda, sì, cioè, è anche il fatto che io mi diverto di più a dare dei 4 in pagella che non 7, perché sono una suocera, ecco.
0: Ecco, no, però io trovo tutto molto normale. Credo ci sia lasciati ieri con due protagonisti comunque di Basket City, uno negli ultimi 3 anni, uno negli ultimi 10, e che la città abbia voglia, la città sportiva abbia voglia anche di guardare avanti. Mi fermo, torno tra poco con te.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
2: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
2: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a Eolo.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sì, alle 15.43 Leo Vicari, quasi gol, con noi c'è Enrico Faggiano, andiamo a busso, ciao Henry.
1: Avete fatto cadere la linea pure oggi, eh?
0: No, è Simo che quando è in regia lui non vuole che voi ascoltiate gli spot, niente.
17: Allora, li ascoltiamo vi do un 3 minuti di relax. Niente.
1: Don't do it when you wanna go to it.
17: Grande.
1: Don't do it when you wanna come.
0: Allora, e di chi era questo? Duran Duran? No, chi era?
17: No, Frankie. Frankie, oh.
0: Non lo so, ragazzi.
1: Stai confondendo reflex con relax.
0: No. Non sapevo minimamente cosa fosse reflex.
17: Addirittura. Basta, vado via.
0: Niente.
17: Enrico, vado via.
1: Per molto meno.
0: non ho i classici. Erano tuoi i Gas Nevada, Henry?
1: Erano più vecchi di me, perché cioè, i vari mamma dammi la benza erano, diciamo così, un po' antecedenti. Io ho visto più quelli che facevano dance, quindi quelli di IC, Love Affair, Special, Agent Man.
0: No, perché ieri erano in Piazza Verdi a...
1: 77!
17: Questo. Salutiamo Ciro e Stefano.
0: Ma io vi saluto io, più che altro che salutiamo. Ecco. E Harry, è venuto a mancare il cantante dei Village People, uno dei Village People.
1: Sì, l'ho letto, peraltro oramai c'è tanto di quel turnover nei Village People che non so neanche quale dei 50 è morto, ecco, vabbè.
0: No, vabbè, è venuto a mancare
1: Village People, che sì, sono gli originali autori di Go West, che poi perciò certo, poi sono fatto diventare inno, diciamo, di qualunque stadio e parasport mondiale.
17: E di una squadra in particolare.
0: La Fortitudo e il Napoli. Direi Fortitudo e Napoli, no? Loro, sì, Napoli entrano. Sì, cioè, hanno un legame con Go West, sì, credo, il Napoli, sì. Anche con gli Opus, no? Perché Maradona palleggiava, Life sì, is Life. Però anche Go West, anche con Go West.
1: Tra l'altro, nella versione dei Pet Shop Boys ci sono dei versi in più, perché loro l'hanno, mentre la originale Go West era un andiamo verso la costa ovest, dove sì, siamo tutti più liberi, la Go West dei Pet Shop Boys era più legata, se vogliamo, al mondo russo, ecco, al mondo sovietico, eccetera. Questa è la differenza.
0: Ah, non lo sapevo questo, però insomma.
1: Anche lo stesso video che loro hanno fatto sulla Piazza Rossa, ecco.
0: Quello me lo ricordo.
17: Dove loro erano molto famosi, eh.
0: Quello mi ricordo. Era molto famoso.
17: Pre-guerra. I Pet Shop Boys, sì.
0: I Pet Shop Boys in Russia. Allora, io torno al basket, Henry, perché ho dei messaggi. A parte che ci dicono Leo Holly Johnson,
17: il cantante dei Frankie.
0: Ah, raga, Leo Holly Johnson,
1: uno della Virtus?
0: Johnson, no, esatto, so, come Collins, esatto, come Collins che dava il 5 a Paiola, esatto, raga, se
1: Phil
0: non
1: Phil Collins, infatti,
0: se non ho, è proprio lui, esatto, John Collins. No, ragazzi, se non conosco i Frankie Goes to Hollywood, cioè non è che non è che poi se mi dici Holly Johnson io lo conosco, Marchino.
1: Possiamo licenziare questo uomo, Bagutz?
0: Sì, ma
17: no, però l'obbligo ad ascoltare il loop.
0: Sì. Non ho voluto il contratto per quello.
17: Welcome to the Pleasure Dome in versione integrale. Non voglio, che è un capolavoro.
1: Welcome to the Pleasure Dome.
0: Adesso era l'obbligo per ascoltare.
17: Esatto. Però dura 12 minuti. Non farei.
0: Frankie Goes to Hollywood. Sono anni? Fine 70.
17: 80.
1: Tra l'altro ispirata ad un romanzo di Samuel Taylor Coleridge, Inside the Tomb of Kublai Khan, Pleasure Dome, Erect, Moving On, Keep Moving On, Yeah.
0: Vabbè, direi che il commento è perfetto. Oggi stiamo sforando proprio. Andy Persico, ciao Andy, che ama i Pet Shop Boys, vabbè, come Enrico Faggiano, che insomma fanno parte del suo altarino vero, no? Cioè i Pet Shop Boys e i Cure, no?
1: Sì, non ho mai capito chi preferisca dei due, ma
0: però non c'è un terzo, cioè non c'è una medaglia, c'è una medaglia di bronzo?
1: Ce ne sono tante, ecco, però diciamo così, siamo in un gota dove il terzo arriva quarto, ecco.
0: Sì, okay,
1: poi,
0: ok.
1: Poi lì ci possiamo mettere o gli Smith piuttosto che o Boy Giorgio, ah, okay. O i Pierce for Fierce, c'è cioè proprio lì, cioè, diciamo così, campo libero.
0: Ma per Smith intendiamo Morrissey? Oppure proprio gli Smith e basta.
17: Allora con questo hai guadagnato dei punti, Vicari. Ragazzi, bravo.
0: Io non ho, i classici, ma quello che ho.
17: Bravo.
0: Cioè,
17: bravo.
0: Sai che l'altro giorno il mio avvocato mi ha detto: oh, mi devi fare quella cosa lì, ne ho voglia. Sì, me la devi fare così, la faccio e mi fa. Sai che sei stato bravo. Sì, no. Cioè, cosa ti aspettavi? No, scusa, Harry, Morrissey Smith.
1: I was up in the haze of a drunken
0: hour. No, volevo sapere. Volevo sapere se ti fermavi agli Smith oppure nel bronzo si metti anche Morrissey da solo.
1: No, Morrissey da solo, tranne il primo singolo che era ancora molto Smith, sinceramente l'ho perso di vista.
0: Che,
1: ecco.
0: Era? Che era il primo singolo?
1: Suede Head del febbraio,
0: ah, ok,
1: del
0: sì, quello un po' sì,
1: per il pezzo and why do you hang around, I'm so sorry,
17: uguale,
0: sì, sì, sì,
17: uguale.
1: Che tra l'altro termina con lui che continua a dire in loop è stata una bella scopata, it was a good lay.
0: Sì, ah sì, sì, l'ho presente, sì, sì.
17: Guarda, i Pet Shop Boys, mi ricordo la cerimonia delle Olimpiadi a Londra.
0: Ah, sì, sì, sì.
17: Dove c'è la parata anche sì, di bella. Tutti i gruppi sì. Inglesi, no?
0: Quindi ah, pensavo di Grobbelaar.
17: Elton John, ci sono tutti, parata. Ci sono tutti i grandi. Poi e c'è la reazione del pubblico, così. So cioè quando partono loro così.
0: Ah.
17: Mi è impazzito lo stadio, te lo giuro.
0: Beh, ma ci sono degli inizi, ragazzi, che ti fanno venire i brividi solo gli inizi, dove ancora
1: allora,
0: anche prima della prima
1: parata,
0: sillaba. Sì?
1: Allora, di quella parata, oltre al fatto che se non sbaglio c'era anche Mike Oldfield, che male non fa, c'era anche George Michael, che fu molto criticato perché fu l'unico quasi che pretese di far sentire un suo nuovo singolo.
0: Certo, White Light.
1: Esatto, piuttosto che come gli altri una specie di gigantesco Greatest Hits, ecco.
0: Però alla fine diciamo a George Michael gli dici di sì, secondo me fatto bene.
1: Diciamo che però il fatto che i Pet Shop Boys fossero stati accolti perché diciamo così all'inizio degli anni 10 è stato il momento in cui almeno in Inghilterra si sono resi conto che ok, stiamo parlando di due soggetti che va bene Lennon McCartney, ma sotto forse ci sono loro.
0: Che erano stati evidentemente sempre così, non lo so, dati per scontati, non dico sottovalutati, dati per scontati.
1: Esci dalle classifiche ed entri nella storia, se vogliamo.
0: Ah, ok, ok, bello. Quando canta Enrico della serie Chris Cornell, scansati, ti scrivono, ok? Welcome to the Pleasure Dome, consiglio il video, dicono.
1: Sì, che dura 10-11 minuti, peraltro non è neanche tra i loro più sconci, perché sicuramente loro relax, ma il video di Two Tribes rimane per me il migliore perché c'è questa rappresentazione della guerra fredda con due sosia di Reagan e di Cernenko, che erano all'epoca i due capi di Stato, Unione Sovietica e Stati Uniti, che si combattono in un incontro di wrestling con attorno tutti i vari petrolieri eccetera che festeggiano loro che si prendono per i maroni.
17: Ed esce in quel periodo lì oltretutto il video.
1: Su Tribes è estate dell'84.
0: Torniamo al basket, ragazzi. Allora, allora vuoi fare il punto fortitudo o ti leggo i messaggi sulla Virtus?
1: Fai Virtus, dai, oggi siamo di Virtus.
0: Allora, Mazz dice: secondo me, se uno viene offeso, in questo caso sulla propria professionalità, non vedo perché non debba dirlo, anche se prende centinaia di migliaia di euro. Per Ricci è stato un altro discorso, ma amico, ci sta, ma certo che uno lo deve dire, ma che lo dica a chi l'ha offeso. Cioè, la lettera di addio di Paiola, secondo me, se anche non si toglieva gli addio, i sassolini dalle scarpe, diceva: ragazzi, è stato fantastico, vi porto nel cuore. Secondo me ci stava anche così, perché altrimenti rimane sempre tutto, Harry, aleatorio. Rimane sempre tutto, io so chi è stato, ma poi così. Ma dai merito a chi ti ha applaudito per 10 anni. Io la vedo così, almeno. Harry, va, era quella che voleva mandare.
1: Forse avrebbe potuto destrutturare il messaggio dicendo, magari, ecco, non cominciando con sono stato offeso, ma con sono stato, cioè, insomma, metterla in un altro modo, ecco, metterla in un modo un pochino meno evidenziato, ecco. Ma
0: pensa che invece per me è stato troppo nebuloso. Uno di Caltanissetta o uno di Imperia leggono quello che ha scritto Paiola, dice: cosa gli avranno fatto a questo a Bologna? E cosa gli hanno fatto? L'hanno applaudito per 10 anni. Cioè, ho capito, Harry, quando escono ste voci, io sono Paiola, dico: oh, sai cosa? Adesso faccio una conferenza stampa.
1: Però puoi farla dopo il 30 giugno.
0: No, la fa in quel momento lì. Perché dicono: oh, chiedo alla Virtus, dico: oh, Virtus, mi stanno dicendo queste cose qua. Cosa facciamo? Che posizione prendi, Virtus? Cioè, dai, ragazzi,
1: evidentemente non tutta la Virtus avrebbe preso posizione pro Paiola.
0: Allora ieri poteva dirlo. Il tale dirigente, purtroppo, Caia, nel suo modo sbagliatissimo, ma cioè, è parso a tutti, dai, quello che ha sbagliato, insomma, che chissà che cosa aveva da dire. Ah no, i giornalisti dovevano insabbiare quelle cose lì. Caia fa il nome sbagliando di Andrea Mottola. Caia fa il nome. Cioè, perché non si devono fare i nomi? Se c'è qualcuno che ti ha mancato di rispetto ledendo la tua immagine pubblica?
1: Magari lo fai per esclusione. Ringrazio Zanetti. Ecco. Punto.
0: Ecco. È una.
1: Finisci tu la frase. Ecco.
0: Ah, no, c'è un messaggio che dice: per capire i motivi dell'addio di Paiola basta leggere i nomi delle persone che ha ringraziato, dai tifosi fino al presidente, compreso il personale sanitario e le segretarie. Non ha citato l'unico dirigente che si era espresso con parole critiche circa l'entità dell'ultimo infortunio. Mi sembra tutto molto chiaro.
1: Può essere così. Tra l'altro ancora non sappiamo dove andrà a giocare Paiola, quindi anche questo è un fatto abbastanza interessante.
0: Come l'impressione che lui lo sappia.
1: Spero per lui di sì, perché se poi vuole restare a Bologna, penso che in fortitudo lo prenderebbero, ecco, magari togliendo 1-0 l'ingaggio.
0: Credo anche che per questioni di opportunità, lo stesso giorno in cui lui saluta la Virtus e la Virtus saluta lui, magari non è così, proprio per opportunità, dai, così per eleganza, non viene visto con un'altra maglia. La butto lì, Harry.
1: Beh, maglia Fortitudo ci può anche stare, ecco.
0: Sì, non credo volesse non credo volesse rimanere a Bologna. Potente Barilla, buongiorno ragazzi. Una bassa percentuale di dissenso infastidisce i deboli e ispira i virtuosi.
1: Una bassa percentuale troppo complicata. Sto ancora pensando ai Ringo Starr Hollywood. Quindi se hai poche critiche e sei debole, quindi quello ti fa arrabbiare.
0: Io la pensavo al contrario, avrei detto, anzi quasi, che il debole è rinfrancato se ha poche critiche, mentre invece è il forte a cui piace avere le critiche, perché insomma alla fine vuol dire che tutti pensano a lui.
1: Quel che non ammazza ingrassa.
0: Facciamo così. Dai, ieri abbiamo un minuto per la F.
1: Fortitudo ieri ha presentato la campagna abbonamenti con varie versioni, varie opzioni. Nei prossimi giorni presumo che continueranno le ufficializzazioni dei giocatori che arriveranno. Rimane in qualche modo dubbio sullo straniero, quello che va messo nello spot di 2-1 o 1-2. Tutto prosegue abbastanza bene. Per cui direi che siamo, diciamo così, in un momento in cui c'è serenità, per cui non aggiungiamo altro che non sia già stato detto ieri da Guerri, da Fantinelli e da chi ha presentato ieri la campagna Bonamente.
0: Mi dà l'impressione questo nuovo

0: la Fortitudo e a puntare alla Serie 1 per il quinto anno in cui siamo in Serie 2, io trovo che vada loro riconosciuto il fatto che stanno facendo cose e non stanno fermandosi a recriminare su ciò che non sarebbe stato fatto come loro avrebbero fatto in passato. Se ricominceranno a farlo, avranno le mie critiche. Oggi hanno il mio applauso.
1: Vediamo, per adesso appunto oggi è cominciata la campagna abbonamenti, che di solito non è mai stato un problema perché ci si è sempre abbonati a scatola molto più chiusa di quella attuale. Poi appunto aspettiamo intanto di vedere chi sarà il secondo straniero, perché molto dipenderà,
0: sì,
1: anche
0: certo,
1: da questo,
0: ecco. certo. Guarda, c'è una cosa in conclusione che io ci tengo a dire, perché ci tengo a non tenermela per me. Io ritengo che delle volte noi diamo per scontati che a Bologna ci abboniamo in tanti e non teniamo conto della situazione economica che c'è in giro, che stiamo vivendo. Quindi faccio l'in bocca al lupo a tutte e tre le squadre e a tutte coloro le squadre che fanno una campagna abbonamenti, perché si dovrà avere a che fare forse per la prima vera volta con il caro vita a sto giro.
1: Quello probabilmente sì, ma io sinceramente non vorrei essere nei panni di un tifoso Virtus attuale, perché con campionato, coppa eccetera è tanto l'impegno.
0: Grazie Harry, ci sentiamo settimana prossima e ti leggiamo su Bologna Basket.
1: Lunedì, perché poi sai che
0: lunedì.
1: Tutto va bene.
0: Lunedì 15.05. Ciao Harry.
1: A tutti il mio fans club lunedì.
0: Ciao. Arriviamo tra poco con Dario Ronzulli.
2: Quasi gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro.

0: aspettano.
1: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
1: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
4: Acqua e sapone.

0: comune.
1: Oltre la convenienza.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria?
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
8: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
7: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 16.06, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione. Andiamo a fare due chiacchiere con il nostro Darione Ronzulli. Ciao Dario.
12: Buongiorno.
11: Come stai?
12: Buon pomeriggio.
11: Come tutto stai? Bene? Sei abituato al buongiorno tu.
12: Sì, sì, sì, per me il pomeriggio non esiste, cioè è un'entità astratta.
11: Cosa cambia fare la trasmissione la mattina quando ci sono i mondiali di notte? Cioè, devi arrivare prontissimo.
12: Ti devi alzare prima per vedere almeno gli highlights.
11: Esatto.
12: No? Almeno sapere come, un minimo come è andata, tipo come ho fatto stanotte per USA Bosnia.
11: Anche tu hai notato come il sottoscritto, poi tu li segui più dei mondiali rispetto a me, che gira e rigira parliamo sempre degli stessi. Cioè oggi, adesso Gazzetta in home page, ecco i dati di Cristiano Ronaldo, cammina più di correre, poi apri l'articolo di Ronaldo e si parla di Ronaldo, di Mbappé e di Messi, sempre loro. Ieri entra Lukaku nel Belgio, fa gol Lukaku, parliamo sempre di quelli, cioè alla fine non ce la facciamo uscirne. Se questi continuano a giocare, continueremo a parlare di loro anche tra 4 anni.
12: Diciamo che è una tendenza che c'è sempre stata, no? Quella di guardare con grande attenzione i campioni o quelli che giocano nel nostro campionato. A volte sono coincisi in passato, adesso un po' meno, però è una tendenza che secondo me è piuttosto consolidata, anche perché sono quelli di cui fondamentalmente il tifoso medio vuole sapere di più, e quindi anche solo per un discorso di attrazione i media sono portati a parlare maggiormente di questi. Però ti dico la verità, ultimamente ho notato, magari non tanto nei quotidiani cartacei che hanno dinamiche un po' diverse, ma che secondo me potrebbero anche percorrere questa strada, ho notato una maggiore attenzione agli altri, cioè alle storie degli altri, al portiere del Paraguay, Gil, o al piuttosto che a Cipenga del Congo, cioè c'è una tendenza piuttosto smaccata negli ultimi anni di attenzione alle storie che si porta dietro il mondiale, che magari in anni passati non c'era, o non così. Ecco, non così diffusa, soprattutto sui siti. I cartacei secondo me dovrebbero spingere un po' di più su quello, raccontare anche altro, perché poi è chiaro che Messi, Mbappé, Haaland, Kane sono quelli che ti fanno vendere tendenzialmente
11: sì,
12: più copie.
11: Sì, sì,
12: però
11: sì.
12: Poi i mondiali sono pieni storicamente di storie bellissime da raccontare, anche questo non è da meno.
11: Neymar, Ancelotti, cioè io
12: siamo sempre lì,
11: sempre loro. Adesso italianamente parlando, oggi ruba l'occhio, anche se non vuoi, il fatto che Tonali venga pagato questo mare di soldi. Ma Tonali oggi è il top player dell'Italia, Dario?
12: Ah sì, sì sì, in un certo senso anche più di Donnarumma, che è il capitano, che resta un punto di riferimento, però poi diciamo i giocatori di movimento è meglio di Tonali in questo momento, non so chi riusciamo a mettere sul terreno di gioco, sai?
11: Vediamo se riusciamo a osare cambiando magari il modo di giocare, lasciando un po' più liberi certi giocatori, tornando.
12: Ma dalle giovanili, dalle under, non solo a livello senior, cioè partendo proprio dal basso, come si suol dire.
11: Sì, smettendo di partire dal basso, ecco, in quel senso, per quanto mi riguarda, no? Nel senso, magari lasciando un po' briglia un po' più sciolta a certi numeri 10, inventandoci qualche altro numero 10. Comunque, Dario, ieri è cominciata la stagione, è cominciata ufficialmente, no? il primo di luglio. Come siamo messi? Il calcio italiano mi sembra molto fermo.
12: Guarda, io sono stato contento ovviamente che l'Under 17 abbia vinto l'Europeo, perché è sempre comunque una soddisfazione per questi ragazzi vincere, alzare un trofeo. Però chiedendomi come è arrivato quel successo, è arrivato perché tatticamente l'Under 17 è molto più avanti rispetto a Belgio e Spagna, che sono le partite che ho visto, semifinali e finale. Cioè Franceschini dalla panchina telecomandava i giocatori, però parliamo di ragazzi di 16-17 anni, cioè spagnoli e belgi si vedeva che hanno molto più talento individuale rispetto ai nostri. E poi abbiamo vinto due volte i rigori. Per carità, ripeto, è sempre un titolo europeo, ci mancherebbe, siamo contenti, però al di là di quello bisognerebbe anche chiedersi come è arrivato, ed è arrivato perché ci siamo un po' all'italiana messi davanti al portiere, davanti al lupo, che è il portiere appunto della nazionale, tutti dietro, e poi provare a giocare in contropiede, però tecnicamente questi ragazzi sono molto indietro rispetto ai loro coetanei, e questo poi secondo me si ripercuote anche a man mano che crescono. E questo è un po' che mi preoccupa, ti dico la verità. Cioè il gap, il divario tecnico che ci portiamo dietro con le altre nazionali, non necessariamente le top. Cioè oggi il Marocco ha giocatori qualitativamente migliori dei nostri.
11: A me la cosa che preoccupa già da tempo è che noi, anche per colpa nostra, anche un po' colpa della stampa, abbiamo dipinto campioni dei buoni giocatori.
12: Ah sì, ci sta.
11: Tornare indietro diventa un po' difficile. Perché? Perché devi a quel punto trovare altri campioni. E oggi che ci sono meno quattrini in giro, devi farti andare bene quelli, fondamentalmente.
12: Ah sì, sono d'accordo. Cioè, noi tendiamo sempre, dico noi stampa, tendiamo sempre a escluderci dalle responsabilità quando le cose vanno male, ma in realtà facciamo parte del gioco, ovviamente in percentuale minore rispetto a poi chi va in campo o chi dirige, però qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi sicuramente.
11: Sì, credo che qualche critica avremmo potuto essere un pochino più, non dico veggenti, però più coraggiosi nel farla, perché le grandi squadre italiane non sono più delle grandi squadre, tranne una, no, che è l'Inter. E in questo momento gli elogi al Como, secondo me se li merita. Oh.
12: Però vedi che c'è la tendenza anche nella parte della stampa a dire sì, vabbè, ma il Como chissà quanto dura, ma grazie hanno un sacco di soldi, però li sanno anche spendere.
11: Esatto.
12: Esatto, niente la differenza. Sì. Cioè il Como spende per Nico Pazza la stessa cifra che la Juve ha speso per Cop Miners, esatto. Tanto per fare un esempio, o possiamo fare anche altri acquisti del Milan.
11: Sì.
12: Quindi vuol dire che sanno spendere.
11: Poco più di Openda, ecco.
12: Bravo.
11: Sì, ecco, quindi per dire. Visto che hai Dario, ti leggo un paio di messaggi e poi ti chiedo un consiglio. Visto che hai Dario come ospite, okay, posso chiedergli la percentuale randomica di Paiola alla Stella Rossa?
12: Col fatto che loro hanno già preso in quel ruolo Jones e Satoransky, secondo me non è altissima. Perché comunque sono già coperti in quel ruolo. Potrebbe diventare interessante l'ipotesi Baskonia. con
11: Galliani. Io credevo sbagliando, perché era solo una mia supposizione, che lui avesse fatto anche questa storia di questa sorta di scelta di vita, di Erasmus quasi, no? Cioè dire, sono stato 11 anni, 12 anni nella stessa città, vado a vedere qualcosa di diverso. Andrebbe a Vitoria?
12: Beh, Baskonia Vitoria non è una città, insomma, in cui ti diverti tantissimo, ecco, diciamolo chiaramente. Ecco. Però il Baskonia è una società molto solida, che fa spesso cose buone, che fa crescere i giocatori.
11: Senz'altro, mi immaginavo lui che dice vado a farmi anche l'esperienza di vita, ma sbagliavo io, sicuramente.
12: No, ma ci sta, Leo, ci sta. Purtroppo, però, questo discorso, secondo me, si poteva fare prima della doppia operazione al menisco, destro e sinistro, perché quello secondo me ha cambiato un po' le carte in tavola. Cioè oggi io club che voglio andare a prendere Paiola, prima di prenderlo mi voglio assicurare che il recupero dall'infortunio sia ottimale, se no non lo faccio quell'investimento. Ecco perché magari squadre di livello più alto di Eurolega che potevano essere interessate a lui, oggi la vedo un po' più difficile, un po' più complicato. Per questo dico, magari Baskonia, che è una città anche, che è una squadra in cui si lavora bene, si sta tranquilli, non c'è tantissima pressione, ma
11: piove.
12: Comunque fa le tendenzialmente piove. Devo dire che Vitoria ha anche degli aspetti affascinanti all'interno della città.
11: No, ma ogni città ha degli aspetti affascinanti. Non mi immaginavo il così, vado, scelta di vita, vado a Vitoria.
12: Scelta di Vitoria,
11: esatto. No, Matteo che dice ho passato un weekend divertentissimo a Vitoria, ma ne sono certo che l'hai passato, no, ma ci mancherebbe.
12: Poi da Vitoria ti puoi anche spostare nel resto dei Paesi Baschi.
11: Baschi. Darione, mi consigli un tuo libro per quest'estate a noi e a chi ci ascolta?
12: Un mio, nel senso che ho scritto io, o un libro che ti consiglio io?
11: No, della tua libreria, così ce lo porti e io lo passo poi a tutti gli ascoltatori, pensavo. No, dai. Allora, io volevo un tuo libro, cioè scritto da te. Però se tu hai detto, se tu mi dici, sai che ho appena finito quello che ce l'ho sul comodino e ti dico anche quello, io ci sto.
12: Allora, no, il mio libro te lo consiglio a settembre.
11: Perché c'è qualcosa che bolle in pentola, magari con Minerva?
12: Non posso dire nulla.
11: Non si può, ho capito.
12: Non posso. insomma, a settembre ti posso consigliare un mio libro, sicuramente. No, invece libri che posso consigliare, guarda, me ne vengono in mente due. Uno è 11 secondi di Carlo Saletto, tradotto da Fabrizio Gabrielli, che racconta, è un romanzo, ma parte dal gol di Maradona all'Inghilterra, non quello con la mano, l'altro, diciamo quello più bello, e racconta in maniera splendida l'Argentina di quegli anni, soprattutto dal punto di vista degli adolescenti, qual era Carlos all'epoca, molto realismo magico, quindi se vi piacciono Marquez, Gabriel García Marquez naturalmente, o anche altri autori simili, ecco, Carlos Saletto è quel tipo di scrittore lì, e quindi 11 secondi mi sento di consigliarlo. E poi l'altro libro, anche un po', guarda, devo recuperare il titolo perché voglio fare una citazione precisa, un libro che io ho adorato e che riguarda la Grande Ungheria degli anni 50, però ti devo dire il titolo preciso, così facciamo anche servizio pubblico in questo senso.
11: Mi sembra giusto,
12: no, 50, no. Quella di Puskas, quella, eccola qua, Luigi Bolognini, La squadra spezzata.
11: Grazie.
12: È un libro fantastico perché racconta ovviamente anche la storia dell'Ungheria di quegli anni, quindi i carri armati sovietici del 56, ma racconta anche da dentro la squadra di Puskas, di Sibor, di Deguti, che è stato uno dei, penso, una delle espressioni più artistiche del calcio, e l'Olanda del 74, prima dell'Olanda, per dare un riferimento ai nostri ascoltatori, ed è un libro bellissimo, semplicemente bellissimo.
11: Grazie mille Dario. Prima di salutarti ti chiedono perché il Como riesce a usare argomenti convincenti con il Real Madrid e con Nico Paz per acquistarlo e fare la Champions, e noi non ci siamo riusciti con Joshua e Calafiori.
12: Ah, bisognerebbe chiedere a Nico Paz cosa l'ha convinto a rimanere a Como come scelta di vita. Probabilmente il fatto di trovarsi bene, di trovarsi a suo agio con Fabregas, tutta una serie di situazioni. L'idea magari di completare in qualche modo il ciclo col Como, l'ho portato in Champions e faccio la Champions con loro. E poi anche il fatto, secondo me, che Real Madrid, cioè il Como è stato anche fortunato, nel senso che si è trovato in un periodo storico in cui Real Madrid ha Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, ha preso Bernardo Silva e Nico Paz dove lo mette? Quindi magari in un altro momento storico Real sarebbe ripreso Nico Paz e l'avrebbe tenuto, ma lì, in quel ruolo lì, più o meno in quel ruolo lì, c'è un sacco di giocatori. E quindi il Como è stato bravo, avendo anche i mezzi per poterlo fare,
0: ecco,
12: a sfruttare
0: la fortuna. Lo stesso ascoltatore dice: saranno più convincenti e o dannarosi di quello che eravamo probabilmente noi.
12: Ah, beh sì.
0: Io trovo che sia la spiegazione primigena e primaria questa. Cioè, sì? Raga, hanno avuto più possibilità. E poi io continuo a dirvi che io non criticherei mai il Bologna per aver venduto Joshua e Calafiori, perché quando ti arrivano soldi in bocca, i soldi che sono arrivati per loro, voglio vedere chiunque di noi che dica di no.
12: No, anche con il rischio che magari quella stagione lì, per motivi di... Sì, non la ripetono, prendi Olma.
0: Esattamente.
12: Prendi Holm, cioè, è quello. Cioè,
0: sai qual è il problema? Il problema è che quando ti arrivano e ti dicono: oh, per quel giocatore lì, quanto vuoi? 50? 32 subito e siamo a posto. Il problema è se dici di sì a una roba del genere. Ma se tu fai un prezzo e ti danno i soldi di quel prezzo, ragazzi, si alzano le mani e questo è il calcio oggi,
12: Ah, certo, certo. Prendi Holm la scorsa estate è venduto, magari era una brutta cosa dal punto di vista tecnico, ma un anno dopo, col senno di poi, forse quasi era meglio cederlo la scorsa estate. O andando anche in altre piazze, Belotti al Torino. Se è vera l'offerta che arrivò per Belotti di 100 milioni, è Cairo, credo che si stia ancora mangiando le mani.
0: Belotti al Torino fu uno di quegli errori che certe società non devono fare. Ovvero pretendere che la clausola venga... Era la clausola, no? Mi sembra ci fosse la clausola di Belotti.
12: Sì, la roba del genere, sì.
0: Viene fatto quel prezzo, probabilmente a 70 qualcuno ci arrivava e probabilmente era da dare via. Quando hai un certo tipo di situazione, è chiaro che se sei la Juve, l'Inter e il Milan, devi ragionare in maniera diversa. Io non biasimo il Bologna per quello che ha fatto con Joshua, con Calafiori, lo biasimo di più per Saelemaekers, per non aver ripreso Saelemaekers.
12: Ecco, quella è stata una scelta, sì, sulla quale possiamo discutere. Vero che è arrivato Cambiaghi, e Cambiaghi l'abbiamo visto solo nel secondo anno praticamente.
0: Esatto.
12: Però con la Champions tenere Saelemaekers, esatto. Beh, tutto sommato ci poteva stare.
0: Ti abbraccio Dario, ti sentiamo domani mattina.
12: Esatto, ciao Leo.
0: 8:30, ciao, grazie, ciao.
12: ciao.
0: Allora, io ho un sacco di roba da leggere su quello che ci avete scritto prima. Allora, sui varie città che hanno i nomi un po' diversi. Poi dobbiamo chiamare anche degli amici di Simo, che dobbiamo ricordare una cosa. Quella cantante canadese Avril Lavigne, bella Avril Lavigne, sai che mi è piaciuta Avril Lavigne. Torino Milanese non la conosci. Non la conosci. Via Gino Rocchi o via Francesco Rocchi? Gino Rocchi c'è sicuramente. Francesco Rocchi non la conosco, via Francesco Rocchi. Mezza Costa, Paolo Nanni Costa, Lorenzo Costa, Paolo Costa, Andrea Costa. Non conosco via Lorenzo Costa a Bologna.
13: Ecco, magari ricordiamo che ne parlavamo un'ora fa. Dicono
0: i nomi delle vie. No, i nomi delle vie che si ripetono a Bologna. Ugo Bassi non è mai via Bassi. Ah, ma neanche via Laura Bassi, via Bassi. Via Nazario Sauro. Bravo, bravo, un'altra di quelle che si dice via Nazario Sauro. E perché non via Sauro? Perché
13: sembra un imperativo per il tuo amico Sauro. Via Sauro!
0: È vero, sì. A Reggio Emilia ci sono le frazioni di Sesso e Buco del Signore.
13: Salutiamo chi ci ascolta da Reggio sul DAB.
0: Io ho sbagliato strada quando venivo da Minerva 2 mesi fa. Ho sbagliato strada e per venire in radio sono passato da Tombe.
13: A Bologna.
0: Qua a Bologna, sì, mi sono fatto la foto sotto il cartello Tombe, frazione di Sala? fattore per frazione di sala dovrebbe, dovrebbe essere quello, tombe.
13: E, invece parlavamo prima di Casalecchio, Casalecchio, siamo pieni di Casalecchio.
0: Nelle Marche c'è il castello di Granarola, no Granarolo, è vero, che è subito, dovrebbe essere subito lì. Subito qui invece c'è, io non so come si chiami, però noi,
13: Marco,
0: Marco
13: sorelle, che è una trattoria storica, ecco, di Casalecchio, che
0: mi è stato detto: ciao Marco, sei in diretta su Quasi Gol, ben trovato, ben
14: buonasera,
0: arrivato.
14: Buonasera.
0: Io sono sempre molto contento quando posso dare spazio e quando posso divulgare le storie di qualcuno che esprime se stesso, e lo fa con i propri mezzi, lo fa anche cambiando un po' i percorsi della, della propria vita. Voi siete stati una trattoria, mi ha detto Simo, che per 35 anni è sempre stata aperta solo ed esclusivamente a pranzo, ma per acclamazione cos'è successo?
14: No, vi dico la verità, quasi 49.
0: Quasi 49, ecco, scusa.
14: Esatto.
0: E per acclamazione cosa avete deciso di fare?
14: Abbiamo deciso di aprire il venerdì sera, tutti i venerdì di luglio, poi vedremo anche un attimo il primo venerdì magari di agosto, e poi dopo andremo in ferie anche noi, giustamente, e abbiamo deciso di aprire con un nuovo menù anche alla sera, il venerdì sera, quindi facendo così in un pelo diverso rispetto a quello che facciamo al giorno.
0: Ma guarda, io apprezzo tantissimo chi non si ferma al famoso detto abbiamo sempre fatto così. Avete sentito evidentemente una spinta, un'urgenza, un'esigenza, e l'avete fatto, bravi.
14: Ma noi, guarda, dico la verità, abbiamo detto perché non provarsi, tanto siamo adesso tra virgolette, perché abbiamo quasi 50 anni, ancora giovani, dai. E quindi abbiamo detto perché no, tanto è giusto farlo, abbiamo il tempo, abbiamo la possibilità di farlo, perché no. Poi dopo molti clienti ce l'hanno sempre chiesto, per noi magari non,
0: ecco, esatto,
14: non l'abbiamo mai fatto
0: per acclamazione, infatti l'ho detto,
14: esatto,
0: ecco.
14: Anche, esatto.
0: E poi, quindi da questo venerdì?
14: Esatto, da questo venerdì sera.
0: Dove siete?
14: Siamo a Casalecchio di Reno, in via 63esima Brigata Bolero, 20/2, tra Casalecchio e Casteldevole.
0: Si mangia bene, si spende poco e,
14: esatto,
0: e vi si viene a trovare alla trattoria Le Sorelle.
14: Esatto.
0: Grazie.
14: Io, se volete venire, volentierissimo, poi Simo sicuramente viene, quindi io ho solo che piacere.
0: Grazie. Ciao Marco, la trattoria,
14: grazie,
0: Le Sorelle.
14: Grazie a tutti. Grazie.
0: Ma io lo dico sempre, se sentiamo l'urgenza, ma perché poi c'è, lo diceva anche Bukowski, che tu devi avere l'urgenza di far, di esprimere te stesso. Se loro hanno ritenuto dopo 49 anni che potevano fare un esperimento, qualcosa di diverso, vuol dire che l'hanno sentito dentro anche loro, non è soltanto perché gli altri li ha spinti a fare qualcosa. Quindi facciamolo, esprimiamo noi stessi, non abbiamo paura di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo sempre fatto, di vestirci in modo diverso, di cambiare lavoro, di cambiare orari, mangiare una roba diversa, dire quello che pensiamo. Non abbiamo quel tipo di paura, che già la vita ce ne mette tante. E io, cioè, come vedete, noi da 5 anni abbiamo come partner Mandrillo, con il suo ristorante, no? Mammarina, ma avrò mai la paura di dire che esistono altri ristoranti o altre trattorie a Bologna? Ma
13: anche perché una sera vai da uno, sera dopo vai dall'altro.
0: Ci mancherebbe, cioè non dobbiamo avere paura di ogni cosa, vi ripeto, perché già mi sembra che il mondo ce ne stia mettendo di coatte, di paure. Ragazzi, vi porto dietro tutte queste tombe che mi avete mandato. Tombe, c'è un bellissimo campo da 9 dentro la chiesa con un torneo in cui giocammo, facendo una squadra in cui tutti i giocatori di basket minors, chiamandoci BDF, buoni da friggere, orgogliosamente perse tutte. Bravo Gianluca, frazione di Zola Predosa, tombe frazione di Anzola dell'Emilia, vien fuori e via. Cioè, abbiamo creato una. Anche per me era sala, però, perché sala fa comune. Sala fa comune, ci dicono Zola, ci dicono Anzola, la frazione tombe anche a San Pietro in Casale, via, buttiamola anche via. Si chiama così perché sono state trovate delle tombe. Grazie, no, ok, no, chissà perché si dovrebbe chiamare così. Aggiungerei via Pelagio Palagi e Carlo Sigonio.
11: No, Carlo Sigonio, dico Sigonio, non dico Carlo Sigonio. Sì.
13: Carlo mai detto.
11: Leo abito in via Benedetto Marcello.
13: Quella sì.
11: Nessuna la chiama via Marcello.
13: Sì,
11: è vero, neanche via Benedetto, ecco, sì, in tutto questo. Ragazzi, mi fermo, arriva Andy Persico con i suoi ospiti. Ciao, ci sentiamo domani per l'ultima puntata settimanale.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, ucarot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Sì. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
22: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
23: Ma dai, è immortale!
22: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
23: E dove sarebbe questa meraviglia?
22: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
23: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
0: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
1: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
0: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
1: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
0: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu.
6: Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto chiedo al Barbut, visto che qui, se per favore mi abbassa un attimo l'audio nelle cuffie, perché sto
7: io lo tengo un po' altino.
6: Sto morendo. Bene. Perfetto, grazie Barbut. Appena appena, ma niente di che, ma niente di che, appena appena un goccino. Benvenuti, buon pomeriggio, pomeriggio di pomodori rosso-blu, quello che volete voi, frigioni rosso-blu qui con me. Oh, il Guizzo, Andrea Guizzari, ciao Guizzo, ben trovato.
28: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
6: Sei molto estivo, Guizzardi, un tot.
28: L'estate è la mia stagione.
6: Bravo, bravo, bravo Guizzo.
28: Purtroppo delle volte esagera l'estate.
6: Un po' esagerato. Sai chi è che si gode un'estate diversa? Il signore che abbiamo al telefono, che è il buon Leo Bosello, la voce del BFC. Ciao Leo, ben trovato.
29: Ciao. Ciao Andy, ciao, buon pomeriggio. Perché dici estate diversa?
6: Perché tu tra un po' andrai al fresco delle frasche di Valles.
29: Sì, non vedo l'ora, sinceramente non vedo Beato l'ora te. Anche se le ultime piogge hanno rinfrescato un po' l'aria e purtroppo io invece soffro molto l'estate, la soffro anch'io. Maledettamente e conto i giorni affinché finisca, un po' perché così rinizia il calcio.
6: Esatto.
29: Però soprattutto
6: no, io sopra i 15 gradi, Leo, io sopra esatto. I 15 gradi soffro, ti dico la verità.
29: Già quando c'è un due davanti si fa fatica.
6: Ti capisco, hai la piena comprensione da parte di Andy. Leo, come sono andate queste ferie che hai fatto? Perché ho visto qualche foto in giro per l'Europa, direi bene bene.
29: Ma sì, ho fatto un po' di smart working parigino, visto che vado spesso e quindi ho un appoggio di famiglia e sì. Mi capita spesso di andare e niente, ho visto chiaramente 18 partite dei mondiali al giorno comunque, perché non ci facciamo mancare niente, cioè la mia più che una passione, una malattia, quindi sì. Mi metto lì a guardare partite su partite, c'era Messi che segnava triplette, poi doppiette, c'era comunque la Francia che comunque insomma a Parigi la sentono particolarmente, quindi
6: ma secondo
29: devo
6: te
29: dire
6: è
29: che
6: la nazionale
29: ho tenuto, sì ampiamente, sì. No, ma proprio con del distacco, poi i mondiali non li vince sempre la squadra più forte e credo che ne sappiamo qualcosa.
6: Sì,
29: però sono nettamente la squadra più forte sia per valori singoli e tutto sommato anche per una discreta compattezza di gruppo, devo dire, perché mi sembra una squadra che nonostante le tantissime stelle mantengano un minimo di coralità, cosa sì. Che magari a volte tipo dell'Inghilterra o dell'Olanda o del Belgio si fa un po' più fatica a vedere.
6: L'Inghilterra soprattutto passa in maniera clamorosa ribaltando la partita col Congo, con la Repubblica Democratica del Congo, grazie a due numeri di un solista clamoroso, quello che secondo me adesso è la punta più forte che c'è in questo momento nel panorama mondiale.
29: Sì, escludendo Mbappé, visto che magari non è proprio una punta,
6: esatto.
29: Ma un asse esterno, sì, sicuramente, anzi, probabilmente ha goduto anche di troppa poca attenzione mediatica nella sua carriera, che ha già 33 anni, sì. È del 93, rispetto a quanto forse ne meritasse, cioè Lewandowski e Suarez. per me quello sì. È il livello più o meno, e credo che sì, Kane sicuramente ha goduto tantissimo di apprezzamenti, di stima, però nei tanti anni in cui non ha vinto un trofeo, e credo che questo sia stato il primo anno in cui ha vinto un trofeo col Bayern Monaco,
7: che non si prende a gusto.
29: Esatto, e quindi forse anche questa, no, sua desuetudine sì. Al vincere coppe magari lo ha messo meno tra i primissimi attaccanti del mondo, ma sono d'accordissimo.
7: Quest'anno 71, se non ricordo male, 71 sì. Reti segnate in questa stagione.
29: È una cosa clamorosa. È clamoroso, e leggevo un dato che solo un altro giocatore è riuscito a superare i 70 gol in una stagione sportiva dal 2000 ad oggi. Chiaramente Messi.
7: Ah beh, sì. Ci sta. Credo che sia un alieno, perché
29: si mette in un elenco di discreti giocatori.
7: Io alla sua età ero già da mo che avevo finito di giocare, e poi neanche a livelli eccessi, ma anche abbastanza orrendi, quindi proprio parliamo di un alieno. Arriva sì. Un messaggio al 366-402-4022 JJ che dice: capisco Leo, a me piace talmente tanto l'estate che non vedo l'ora che passino su Italia 1 una poltrona per due. È bellissima questa.
29: Vibes natalizie. Sì.
7: E comunque manca meno di 6 mesi.
29: È vero, ci tolgono le partite questo Natale, mi sa. Può essere che non ci saranno partite a Natale.
7: Sai che credo che ci sia una sosta, ma credo che sia dopo il Natale. Provo ad andare a vedere, perché sinceramente non mi sono neanche posto il problema.
29: Giustamente, è ancora presto. Sì, no, vorremmo essere già lì, ma è ancora presto.
7: Guarda, ho già prenotato nell'ordine Napoli col dormire, Cagliari e Lecce, e quelli sono già in cassaforte, quindi io sono già in modalità trasferta, sono già acceso, sono già on fire.
29: Mi sembra giustissimo. Sosta natalizia, sì. Domenica 27 sì. non si gioca quel weekend lì, quindi sì, ci sarà il weekend prima, però rispetto agli anni scorsi.
7: E tu mi hai dato una bruttissima notizia
29: di pausa. Lo so,
7: che
29: lo
7: è
29: so.
7: Il sabato 26, quindi Santo Stefano prende di sabato, e niente ponti, malissimo, molto male. Solo il venerdì con Natale. Peccato.
29: Già.
7: Potevamo
29: già
7: fare di più. Parlavamo di mondiali, Leo, e ci sono stati dei verdetti anche abbastanza clamorosi, che sono stati l'eliminazione dell'Olanda, l'eliminazione della Germania. Te le aspettavi queste eliminazioni, che insomma un po' hanno fatto clamore?
29: Della Germania a questo punto sicuramente no, non credo fosse tra le prime 3-4, però comunque squadra di valore, aveva dimostrato qualche lacuna nelle partite del girone, però non pensavo uscisse col Paraguay, sinceramente non me l'aspettavo minimamente, così come non mi aspettavo, ecco, ancora una volta così tanta difficoltà nella proposta calcistica dell'Olanda, cioè sì. Proprio Coman ha messo in campo una squadra per quasi non giocare, 5-4-1, tanta fase di non possesso, poco tentativo di proporre qualcosa a livello qualitativo, che invece ne avrebbe tutti i margini e tutte le possibilità, una squadra con De Jong, con Reinders, con giocatori veramente di altissimo livello che sono stati messi insieme sì. Per proporre un calcio non adeguato, non all'altezza di secondo me quelle che erano le possibilità della squadra. E infatti poi dopo col Marocco, che invece ha giocato un calcio più di proposte, più di livello, poi alla fine se n'è andata a prendere il Marocco, forse un po' tardi rispetto ai meriti sì. Il Marocco meritava di passare nei 90 o al massimo nei 120, però comunque è passata la squadra che secondo me ha proposto di più sia nel girone ma anche nella partita stessa. E adesso vediamo il Portogallo, perché l'Inghilterra, altra squadra che sicuramente non si è trovata troppo a livello di compattezza, ha faticato ieri, e non so stasera Portogallo con la Croazia se riuscirà facilmente a passare il turno.
7: È una partita bella tirata quella lì. Ho il professor Guizzardi che vuol farti una domanda, prego Guizzardi.
29: Anche due.
8: Ma siamo tutti stupiti, Leo, comunque favorevolmente colpiti dalle nazionali africane, però tanto forti, tanto in forma, ma anche tanto ingenue. Perché io ieri ho visto la partita del Belgio, il Senegal meritava tutta la vita, Poi non so perché, forse l'esperienza. Sicuramente io escluderei le capacità di Garcia, perché secondo me è un allenatore che trasmette molto nervosismo, secondo me. Però il Senegal se l'è fatta sfilare questo ottavo, no? Tu cosa ne pensi?
29: No, sì, poi tra l'altro anche il Congo e la Costa d'Avorio sono state sorprese nei finali, poi non come ieri il Senegal, però anche queste due squadre comunque potevano gestire meglio i finali di partita. Il Senegal sicuramente l'ha buttata via la partita ieri sera, 85esimo avanti 2-0, in un momento in cui anche un po' le immagini della partita di ieri parlavano chiaro, durante l'hydration break Trossard e Tielemans che si prendono a parole, e serve Lukaku a mettersi in mezzo a diciamo fermare questo alterco tra due compagni di squadra sotto 2-0 al 70esimo. Senegal che aveva appena segnato un gol da un quarto d'ora clamoroso con Ismaïla Sarr,
7: che gol
29: veramente lì. Bellissimo, un gol da PlayStation, veramente sembrava tutto andare nella direzione del Senegal. È effettivamente difficile spiegarsi se non con l'ingenuità, e forse anche un po' brutto da dire, però magari la poca propensione a giocare questo genere di partite a questo livello. E il Marocco è forse più abituato, anche perché il Marocco ha fatto semifinale di mondiali in Qatar e credo abbia un altro status, però stanno facendo vedere cose molto interessanti. Mi dispiace un po' perché Costa d'Avorio ha un paio di giocatori molto interessanti, anche il Senegal potevano andare più avanti, anche perché potevano magari avere accoppiamenti un po' più agevoli, e invece non sono state fortunatissime fin qui. Però vediamo come va oggi e come vanno anche questi ultimi accoppiamenti. C'è ancora il Ghana che deve giocare con la Colombia, sì, e soprattutto l'Egitto. Ecco, l'Egitto è quello che ha un po' la partita più semplice potenzialmente, perché l'Egitto è squadra forte, oltre a Salah comunque squadra comunque con diversi giocatori validi, e gioca con l'Australia, quindi tra i vari africani mi sembra quella che può avere più chance di quelle che devono ancora giocare di passare il turno. Ne sono passate in tantissime, comunque averne già diverse agli ottavi penso sia un bel risultato per il movimento.
7: Entriamo un po' in chiave Bologna. In queste partite abbiamo visto tanti ex giocatori del Bologna, Teat parlando del Belgio, Salem Eker, Svanberg nella Svezia, poi tantissimi altri, vabbè c'è Eghem che sta giocando, Ndoye, Freuler. Questo secondo te, Leo, è indice della bontà dell'operato del Bologna negli ultimi anni? Perché una volta per trovare dei giocatori del Bologna a un mondiale dovevi proprio andare col lanternino e cercarne un paio. Qui ce ne sono tantissimi, tra ex e giocatori anche attuali.
29: Sì, sì, tra ex è vero, ha segnato Arnautovic, Posch sì, gioca.
7: Posch, no, certo.
29: Gioca assolutamente, quindi comunque ci sono diversi interpreti. Doyle sta vivendo un po' un momento difficile. Nottingham Forest è nazionale, sta un po' più faticando questo Bokeman, momento.
7: Scusa.
29: Aveva fatto questa scelta di andare a Napoli per prendersi la nazionale.
7: Sì, sì.
29: Vabbè. Anche Zirkzee, no? Zirkzee forse ha un conto in sospeso con Koeman, che non è che lo veda proprio benissimo. Però a parte questo, credo che Ferguson, nonostante la Scozia abbia fatto un mondiale così, non ha fatto tre brutte partite. Deve alzare il livello di fisicità e di atletismo sicuramente, speriamo che si riposi un po' in vista del ritiro, della nuova stagione, che serve un Ferguson veramente in un altro stato di condizione. Però sì, cioè, sono d'accordissimo, penso che se ne stiano vedendo diversi e tanti anche che giocano, Lukumi ovviamente, un Lukumi molto diverso. Ecco, la partita della Colombia col Portogallo l'ho guardata molto attentamente, e i compiti e le mansioni che ha Lukumi rispetto a Lukumi che gioca a Bologna sono molto diversi. A Bologna fa 100 cose.
7: Sì, non è così impattante
29: ogni secondo. Nella Colombia ha comunque un ruolo importante, perché spesso è l'ultimo, cioè a volte il suo compagno di reparto Davinson Sanchez è anche più mansioni in fase di possesso col pallone, magari è il primo che va in marcatura, è quello che avanza di più dei due centrali. Invece Lukumi si stacca, a volte fa la preventiva dietro, anche nel giro palla è uno che comunque partecipa meno degli altri. A Bologna gli vediamo fare 100.000 cose, però con la Colombia è un po' meno impattante, ma resta comunque ovviamente una certezza. La Colombia a me ha veramente impressionato moltissimo, eh. Cioè la partita che ha fatto col Portogallo è stata di altissimo livello, spero vadano molto avanti, anche se credo che hanno come possibile ottavo l'Argentina.
7: Beh, lì c'è, secondo me dopo subentrano altre complicazioni, altre variabili.
29: Sì. Come possibile quarto l'Argentina, come possibile ottavo una tra Svizzera e Algeria.
7: Però insomma, diciamo che lì poi subentrano tra due sudamericane tante situazioni che magari possono darti anche quello slancio per battere una nazionale forte, ma non fortissima come quella argentina. C'è. Underdog secondo te, Leo, tra ad esempio Norvegia, Messico?
29: Norvegia sicuramente, ma Norvegia ha un attacco clamoroso. Cioè, l'attacco della Norvegia. Holland, ma poi Nusa e Bob, sì, che sono due esterni veramente clamorosi, perché danno qualità e atletismo. Nusa ha fatto un gol bellissimo nel match vinto 2-1 dalla Norvegia nei sedicesimi contro Costa d'Avorio, il gol dell'1-0 bellissimo. E poi comunque anche queste scelte che ha fatto l'allenatore della Norvegia Solbakken di lasciarli tutti giù nella terza partita con la Francia è stato particolare, e per il valore, non per l'esperienza chiaramente no, però per il valore mi sembra una squadra che può avanzare. Ovvio che adesso c'è la partitissima col Brasile domenica, quindi è un cammino complicato. Messico giocano in casa, giocano all'Azteca con l'Inghilterra. È una partita anche, insomma, storicamente per gli inglesi all'Azteca particolare,
7: sì, è vero.
29: Quello che vuol dire la loro storia. Però beh, per adesso la sorpresa delle sorprese è chiaramente Capoverde, che è arrivata seconda. Vediamo se fanno il miracolo domani sera con l'Argentina, però già essere arrivati secondi mi sembra qualcosa di assurdo.
7: Guarda, lo chiedo anche a te, l'ho chiesto ieri, anche al primo ospite, a Fabio Donolato, lo chiedo anche a te. Sì. Ti chiedo, questa apertura verso anche le nazionali meno titolate, quelle più piccole, potrebbe essere un buon richiamo per fare la stessa cosa, per ritornare anche a delle competizioni, te ne faccio una su tutte, la Coppa Italia, per avere più interesse, per poter veramente permettere a tutti di partecipare e di poter arrivare avanti come sta facendo Capoverde, per dirne una.
29: No, sì, ma è molto bello anche perché poi si scoprono un sacco di storie di giocatori che sinceramente non conoscevamo. Cioè, sì, obiettivamente questo Vozigna è diventato idolo indiscusso dei social, ma nessuno lo conosceva fino a due settimane fa, fino alla partitissima con la Spagna. Quindi bello. Sì, credo che possa dare maggiore interesse e spero anche che i media in generale possano apprezzare se per caso non passa la squadra super titolata, sì, ma passa quella un po' più piccola, che sappiamo fa meno share, ovviamente, cioè, ne abbiamo sentito
7: poi
29: tante volte parlare.
7: Dipende da come le tratti, perché
29: esatto.
7: L'Alessandria in semifinale di Coppa Italia, comunque la partita in TV dell'Alessandria la videro tantissime persone, sicuramente più di un Chievo-Brescia di Coppa Italia, per dirti.
29: Certo, no, ma quello è sicuro, anche quando l'Empoli arrivò in semifinale di Coppa, sì, Italia contro di noi, comunque è stato un momento storico, ma sono le cose che rendono bello il calcio e quando succedono ai mondiali sono all'ennesima potenza. Comunque, nonostante tutte le grandi criticità di questo evento, perché comunque ci sono grandi criticità praticamente dal time out pubblicitario in posto, sì, che è l'hydration break, che è un time out televisivo imposto, a ovviamente la gestione dell'Iran, che è stato praticamente, insomma, segregato a Tijuana, si dovevano spostare tutte le volte, il costo dei biglietti, il costo degli spostamenti, sì, insomma, disagi massimi. Però nonostante tutto è comunque sempre un mondiale, le storie belle le regala lo stesso, e questo non è scontato, perché poi quando te la rendono sempre più difficile la cosa, non è detto che possa sempre avere la magia giusta, e comunque qualcosina almeno per me continua a trasmettere. Ovvio che attorno c'è sempre un tran tran, che poi fai sempre più fatica a parlare di calcio.
7: Vero, verissimo, sono d'accordo con te. parliamo un attimo di Bologna, visto che abbiamo vissuto insieme l'ultima serata di Loris Margotto.
29: Ci pensavo stamattina, gli scorsi giorni, dicevo cavolo, ho preso anche il premio.
7: Esatto, abbiamo dato anche il premio del club di Castel del Rio, non rinnovato, e abbiamo un ex rossoblu, Luigi Piangerelli, che diventa responsabile della giovanile maschile del Bologna. Però ha lavorato bene Margotto, due anni e mezzo, sì, dove praticamente ha dato una bella accelerata al settore giovanile maschile dei rossoblu.
29: Sì, è stato un triennio praticamente da luglio 23, sì, super positivo per i risultati che si possono vedere adesso. Bisogna sperare di vedere risultati ancora più importanti, ovvero che qualche giocatore del settore giovanile che è cresciuto in questi tre anni diventi professionista e che sia un asset per il Bologna, che vale ancora di più delle finali playoff, che sicuramente sono risultati importanti, ma poi serve produrre giocatori che valgano per il Bologna o che siano un valore per la società, quindi questo è importante, e credo che Margotto abbia messo sulla strada giusta il percorso ancora di più. C'è stato l'impulso dell'Europa, che ha messo più budget per investire, anche con la Youth League che ha disputato il Bologna, che ha sicuramente investito di più e ha avuto così un percorso anche ancora più virtuoso tramite le giovanili, la finale dell'Under 18, la semifinale del primavera, tutte le squadre dall'Under 15 all'Under 20, un ottimo percorso, e infatti per questo diciamo che è un po' strano che si sia chiuso questo ciclo, e credo e spero che nella prima circostanza utile ci sarà modo e maniera di chiedere motivazione alla società su come mai si è andato a interrompere questo rapporto che sembrava essere molto produttivo, ecco.
7: Vedremo, chiederemo, anche perché la curiosità in questi casi qua è grande, è grandissima. Bilanci virtuosi, volevo chiederti, perché il Napoli e il Bologna sono state insomma additate dalla UEFA come virtuose nella gestione dei bilanci, mentre bacchettate con anche multe belle salate sia la Juventus che la Fiorentina. Direi che al netto di un ottavo posto, che forse non accontenta tutti, però quantomeno il quadro di bilancio della società è più che positivo.
29: Sì, questo sì, Bologna è molto attento e su questo l'autofinanziamento che sappiamo e la gestione che va a ricercare Bologna è molto nota da diverse stagioni, ancora prima dell'Europa. Comunque Saputo e Fenucci facevano discorsi di questo genere. È chiaro che poi dopo, se per arrivare a questo vai incontro a delle cessioni che conosciamo, è ovvio che il tifoso non è contento e felice di pensare che potenzialmente ogni estate può partire uno o due giocatori, però se la capacità di acquisire altri talenti e farli crescere e mantenere lo status della squadra alto c'è, quello poi è quello che dovrebbe essere l'importante. E magari ci sono altre società che stanno facendo diversamente. Il Como sicuro che
7: il spende.
29: anche la Fiorentina, poi con risultati però molto diversi. Questo per dire che poi dopo non è che se si va sempre in perdita e si mettono soldi su soldi per ripianare, poi alla fine comunque i risultati arrivano, no? Non è scontato. Il Como invece ci sta riuscendo, perché nonostante ne cacci, no, tra virgolette, sì, molti, lo fa anche discretamente bene.
7: Vediamo l'anno prossimo, perché loro hanno fatto un campionato di assestamento, uno dove hanno centrato la Champions, poi arriva la cosa più difficile, che è confermarsi, che non è facile giocando anche in campo europeo, cosa alla quale loro non sono abituati.
29: No, infatti questa è l'incognita. È l'incognita, faranno una rosa più lunga, dovranno comunque stare dentro a delle gestioni di lista non facili, perché non hanno prodotti del settore giovanile, o comunque se ne metteranno in lista saranno giocatori che non abbiamo ancora mai visto di fatto in campo, quindi non hanno dei veri e propri prodotti del settore giovanile da aggiungere, quindi tireranno su una rosa da 21-22 elementi UEFA e quattro giocatori che devono essere prodotti invece di settori giovanili italiani, li devono di fatto comprare. Li devono comprare perché non, cioè, insomma, non ne hanno in rosa di italiani. Adesso hanno preso Liberali, sì, che potrebbe essere aggiunti in lista, però è uno di quei quattro nomi che nella lista UEFA viene aggiunto come formazione italiana, ma come formazione Como il Como non ne ha avuto nessuno fino a giugno, fino a fine maggio, quindi poi se ne aggiungerà qualcuno, saranno comunque giocatori giovanissimi che aggiunge per l'occasione, per la necessità della primavera, non per per l'effettivo valore. Quindi comunque in Champions dovranno ruotare con attenzione, e su tre competizioni Fabregas proverà questa esperienza nuova che non ha mai fatto, perché non ha mai allenato su tre fronti, ci ha giocato, sa com'era calciatore. Mi sembra che sia tutto molto virtuoso quello che sta girando attorno al Como, le scelte che stanno facendo, però stiamo a vedere. Sì, diciamo che mi sembra che stia diventando una certezza del nostro calcio.
7: Sono d'accordo con te.

0: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
1: Tennis: a Wimbledon si spezza il sogno Tyra Grant, eliminata al secondo turno dalla ceca Bouskova. In serata in campo anche Jasmine Paolini. Domani invece toccherà Sinner, atteso da Brooksby al terzo turno. Mondiali: alle 21 Spagna-Austria apre la serata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia agli ottavi. Le squadre di Ronaldo e Modric si sfidano a l'una di notte. A chiudere la serie di partite il match tra Svizzera e Algeria, l'unico che interessa la parte destra del tabellone. Formula 1: si avvicina il Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenze per i piloti. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. I motori si accendono domani con le prime e uniche libere. Sabato la sprint, domenica la gara lunga. Basket: torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda. Palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria.
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
9: Acqua e sapone,
8: oltre la convenienza.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: E rientriamo 17.04 in questo momento. Andrea Persico, Andrea Guizzardi, Andrea Luca Nigro a questo punto. Ciao Luca, buon pomeriggio.
12: Ciao.
13: Buon pomeriggio.
11: Ciao. Anzi, presentiamolo per bene perché adesso ha dei nuovi titoli e mi fa piacere essere il primo a sdoganarli qui su Nettuno Bologna 1, che è Luca Nigro da qualche giorno. È il team manager, sì, nonché responsabile della comunicazione dell'Avola, campionato nazionale, sì, di Serie D. Torni nella, sì, tua Sicilia, Luca.
13: Sì, almeno per una stagione, sì. Sì, sì, sì, ho accettato questa offerta. Ti ringrazio, ma non c'era bisogno

0: dirlo, però sì. Continuerò a seguire il Bologna perché comunque continuerò ad essere direttore di Bologna Sport, con alcuni ragazzi, lo seguirò, però ovviamente ho deciso di accettare questa opportunità di stare sul campo, campionato di Serie D, insomma inizia a diventare un campionato semiprofessionistico importante, quindi dai.
1: No, io sono molto orgoglioso, io sono molto orgoglioso di te, sono molto orgoglioso di Bonzanini, di Enrico, perché comunque riuscite a fare un lavoro che non è facile, poi essere un team manager comunque ti porta a determinate situazioni di gestione anche morale e psicologica a volte, e poi soprattutto responsabile della comunicazione, che anche quello non è una cosa banale in un mondo del calcio, che non è mai facile, Luca.
0: Ma guarda, è una settimana che sono diventato team manager e già me ne sono pentito, nel senso che
1: vedi.
0: È un ruolo, no, ma già il giorno lo stesso 5 minuti dopo che avevo firmato ho già detto boh, ma che cosa ho fatto, perché poi il ruolo di team manager è abbastanza pesante, però no adesso no, lo faccio con gioia, nel senso sono tante cose da fare, però è tutta esperienza, e quindi era un'esperienza che insomma volevo fare, mi è arrivata questa opportunità. Poi responsabile della comunicazione, sai, in un club dove praticamente non c'era, diciamo che gli stiamo rivoluzionando un po', sto portando un po' di professionismo in Serie D, dai
1: bello,
0: ci provo almeno,
1: bello.
0: Poi devi sapere una cosa, l'Avola i colori.
1: Ah beh, cos'è? Rosso-blu anche l'Avola?
0: Rosso-blu.
1: Mamma mia, è proprio è una costante della tua carriera.
0: Sì, il rosso-blu ce l'ho nel sangue.
1: Beh, allora prenoto una maglia dell'Avola a manica corta, per favore. Bisogna, perché rosso-blu io la prima trasferta in Sicilia la metto.
0: Bene.
1: Sperando che salga al Palermo.
0: Più importante.
1: Esatto, sperando.
0: Ma il Palermo non lo so, io c'è anche il Catania, ma sai, Sicilia ha bisogno almeno di una squadra in Serie A.
1: No, però sai, Palermo c'è quella che non è tanto per la trasferta, il fatto che c'ha il Delfino di Sfera Cavallo molto vicino e lì,
0: sì.
1: Lì insomma incide parecchio sulla cosa.
0: Allora tu chiama il tuo amico Pippo Inzaghi e gli dici che quest'anno deve andare su, perché altrimenti
2: è rimasta la guida.
1: Esatto. È la prima volta che buca una promozione.
0: Sì, con la squadra più forte, tra l'altro, che allenava
1: sì,
0: in B.
1: Sì, perché col Pisa è andato su, con il Venezia è andato su. Insomma,
0: col Benevento è andato
1: col
0: su.
1: Benevento è andato su, sì, è vero, insomma, la tradizione.
0: Con la Regina ha fatto i playoff, che aveva una squadra, insomma,
1: sì, però,
0: di primo ordine.
1: Adesso ci pensiamo bene, ma che adesso ci giochi tu con la Regina.
0: Pensa tu.
1: Perché nello stesso tu nel
0: perché
1: girone della tua
0: Regina
1: nel tuo girone c'è Regina, Trapani, Messina
0: del simpaticone Antonini, ti ricordo?
1: Ah, c'è ancora lui?
0: Come no? E dove è andato? È l'incatenato, non
2: ah, sì.
0: Via. Sì,
2: di
0: non
2: Caronte.
0: So se partiranno con meno 7, meno 10, meno 12, non siete adesso ancora. Stiamo aspettando il 10 luglio per le iscrizioni.
1: Che fatto soggetto, ma.
0: Potrebbero ripescare il Messina, insomma vediamo, comunque un girone abbastanza complicato, consigliere che girone H e girone I dei 9 gironi di D sono quelli un po' più complicati.
1: Arrivano i primi feedback, il Delfino di Sfera Cavallo, tanta roba, bisogna organizzare una trasferta di pesce, dice Fabrizio, Fabri, sì, e ti dico che il Delfino Sfera Cavallo ci abbiamo lasciato veramente mezzo fegato, perché a un certo punto gli abbiamo detto più di una volta basta portare da mangiare, non ne possiamo più, è detto da noi, è veramente, vuol dire che hanno portato da mangiare, spesa neanche da dire, 27-30 euro per mangiare praticamente il locale, quindi tanta roba lì in Sicilia, ancora si mangia bene e si spende il giusto. Ti faccio sentire un vocale al volo velocissimo, vediamo.
3: Neanche da dire, 27-30
0: il panino Cameuzza a San Francesco.
1: Il panino con la Meus è
0: sì.
1: Pure quello, quello
0: considera,
1: è buono.
0: Considera che io, non essendo palermitano, ma essendo dalla parte orientale, noi il panino con la milza non lo mangiamo. Noi mangiamo il panino con la carne di cavallo.
1: Sì, quello in Sardegna, Cagliari, tra tre settimane.
2: Quindi
0: siamo
2: dobbiamo
0: un po' diversi
2: dire
0: dai palermitani.
2: Arancino per voi, non un'arancina.
0: A Catania e Arancino, da me e Arancina.
1: Ah, ok, perché tu sei provincia
0: Arancino
1: di Ragusa.
0: Arancino è solo a Catania, non Arancino è solo a Catania. Siracusa.
1: Ah, okay. Siracusa.
0: Arancino è solo a Catania, tutto il resto è Arancina. Solo loro utilizzano il maschile sull'arancino.
1: Io l'ho sempre chiamato Arancino, però.
2: Sì, sì, anch'io.
0: Allora sei catanese.
1: No, no, io sono Andrea, te lo giuro. Anche quello che è di fronte a me, no, adesso scherzi a parte, io ho sempre ignorantemente chiamato Arancino a questo punto qua.
0: Ah, guarda, però so, ovviamente tu non sei siciliano, ma dico in Sicilia solo loro lo chiamano il maschile, però.
1: No, ti dico che invece avendo il bisnonno di San Cataldo, provincia di Caltanissetta, perché Persico viene da lì, insomma avrei dovuto saperlo, ecco. Questo te lo dico tra le righe, però insomma va bene. Ti faccio ascoltare un altro vocale che è un po' più lungo e secondo me richiama un argomento che abbiamo tirato fuori prima, che era il fatto del Bologna, che comunque è stato menzionato dalla FIFA come società virtuosa. Vediamo se è quello. Andiamo ad ascoltare.
4: Buon pomeriggio, sono Marco. A proposito dell'argomento che stavate trattando, del fatto che è cambiato il responsabile del settore giovanile,
1: ah no,
4: a parte che cambiarlo dopo che si iniziavano a vedere i risultati, non l'ho capito, ma non sono io che devo capirlo, ovviamente. Quello che mi fa paura è lui essendo un fedelissimo di Sartori, per quello che ho capito, un stramega fedelissimo, e Sartori in scadenza fra un anno. Io ho paura di come lui possa aver preso questo allontanamento e di conseguenza ho paura che fra un anno lui possa salutare, e questo lo riterrei davvero una pessima occasione per il Bologna, insomma. Buona serata.
1: Luca, è un
0: Quindi
1: pensiero che ho fatto
0: Sartori
1: anch'io.
0: Vada via fra un anno?
1: Sì, sì.
0: Le parole che ogni anno c'è quando uno fa in scadenza, che fa rinnova, se ne va. Allora no, ovviamente ho capito il senso. Ma io intanto io non so se Piangerelli sia stata condivisa da Sartori, ma penso di sì. Lui è responsabile dell'area tecnica, quindi io credo che la scelta di Piangerelli molto ovviamente sia stata condivisa. È vero che chi è andato via era una persona che ha lavorato con Sartori all'Atalanta per tanto tempo,
1: anche dal Chievo, perché lui arriva dal Chievo.
0: Però secondo me questo non è propedeutico al fatto che lui vada via il prossimo anno. Secondo me sono divise le cose. Poi è vero, il settore giornalista stava facendo questa stagione che è finita, ha fatto abbastanza bene, no? La primavera, all'Under 18, ha fatto abbastanza bene. Ma io nel settore giovanile, più che vedere i risultati, no? Se arrivi quinto, se arrivi in semifinale, io vedo la crescita dei ragazzi. Più che i risultati, secondo me nel settore giovanile è importante più la crescita dei ragazzi. Io credo che comunque sia stato fatto un buon lavoro, ci sono giovani interessanti nel settore giovanile del Bologna. Ricordiamoci nel 2014, quando io sono arrivato in questa città, che cosa c'era? Ti ricordi cosa c'era?
1: Niente.
0: C'era niente.
1: Anzi, il centrocampista argentino dei mondiali del 78, Luque.
0: Non c'era nulla, ti ricordi? Niente. Non avevano un giocatore, non c'era niente. Invece in 12 anni è stato fatto un grande lavoro. Ma io dico, da tutti quelli che sono passati da ottobre 2014 ad oggi, qualcuno secondo me ha messo qualcosa, magari sbagliando alcune volte. Quindi sai, nel calcio gli uomini cambiano, hai capito? L'importante è che rimanga sempre la stessa filosofia di lavoro.
1: Su questo sono
0: poi ovvio,
1: sono
0: che
1: d'accordo.
0: Sartori è bravo, cioè non è che Sartori è bravo, ma non penso che il cambio di Piangerelli sia un problema per Sartori, se rinnovi o meno. A Sartori, se rinnova è perché continua a trovarsi bene qui, se non rinnova è perché vuole fare altre scelte. Ma questo ci sta, è nell'ordine delle cose del calcio. Nessuno nella vita è infinito, è immortale, tutti prima o poi cambiano.
1: È vero, hai ragione.
0: Poi io capisco il tifoso, capisco quello che vuole dire, perché avere Sartori è un lusso, per me in Serie A. per me è lusso, e quindi io credo che il Bologna non penso che lo voglia mandarlo via, comunque cercherà di non farselo scappare.
1: Esatto, poi bisogna capire com'è successo, perché poi negli addii ci si lascia, ma ci si lascia in due, certo. Nel senso che potrebbe essere stato anche
0: magari
1: lui
0: dire,
1: non mi trovo
0: parte,
1: bene, vado da un'altra parte.
0: Esatto. Ma magari avrà ricevuto un'offerta più importante, non lo sappiamo, capito?
1: Sì, siamo curiosi di saperlo, dicevamo prima con Leo Boselli. Questo e sì. Ci andremo sotto a queste cose qua.
0: Questo sì, ma magari sai, ti offrono un ruolo più importante da un'altra parte e fai delle scelte. Per esempio, ora tornando un po' più giù, Turati, ex Siracusa, ex di collaboratore di Vincenzo Italiano a Spezia e a Firenze, non è venuto a Bologna per andare a allenare in via Siracusa, ha firmato col Catanzaro nonostante la recessione lo scorso anno, firma col Catanzaro e poi va alla Spezia. Perché? Perché molto probabilmente, non lo so, ha fatto delle scelte. Nella vita si fanno le scelte, preferite andare in una categoria inferiore magari avendo più potere decisionale l'allenatore?
1: Sì.
0: Non lo so.
1: Guarda, sono quelle situazioni che bisogna vivere da dentro, capire come,
0: certo,
1: funzionano.
0: Per questo sto facendo questo esempio,
1: sì,
0: per farti capire, non sappiamo,
1: da fuori.
0: Magari avrà ricevuto un'offerta più importante, un ruolo più per lui e quindi ha deciso di andare, non lo so,
1: No, ma guarda, su questo posso essere tranquillamente d'accordo con te. Andiamo con altri messaggi. Se vendiamo Castro e Lucumi al Nottingham per 50 milioni siamo il top, e forse siamo al top, e forse riusciamo a tenere Rowe ancora un anno, dice Marco. Secondo te Rowe è intenzionato ad andare via? E soprattutto, visto che è il leitmotiv del momento, secondo te Orsolini? Poi dopo ti faccio fare una domanda anche dal Guisto. Inizia con queste due, poi andiamo da questa.
0: Intanto un 50 milioni per Lucumi a caso mi sembrano pochi. Se il Bologna, il Bologna ne vuole 28 per Lucumi, che è scadenza. Sì. Diciamo che quanto quindi, quando l'ha valutato il nostro amico? 20 Lucumi e 30 Castro, una roba del genere?
1: Sì, secondo me 50 tutti e due sono pochini, effettivamente.
0: Secondo me in prospettiva Castro vale di più. Lucumi hai meno potere contrattuale, perché comunque,
1: però non puoi svenderlo,
0: ma non puoi nemmeno venderlo a 40 milioni, per me è il prezzo che vale Lucumi.
1: Sì, però 25-28 è un prezzo secondo me che ci può stare tranquillamente, è il prezzo che può andare
0: pochini.
1: Via
0: sì, per me.
1: Ricordiamoci che c'è un capolavoro di Sartori in questo campo qui, che è stata la vendita di Svanberg in scadenza a 14 milioni.
0: Ma sì, esatto.
2: Secondo me è stata anche
0: ma che fine ha fatto?
1: A parte che è nazionale, sta giocando il mondiale e lui è ancora al Wolfsburg. Giocava in ragione. Però insomma, lui è ancora
0: questo lo so, è al Wolfsburg, ok, perché non ho visto che era al mondiale, ma però non l'avevo un po' perso di vista.
1: No, ha sempre giocato comunque, è sempre stato uno che ha giocato, è sempre stato uno che nella sua squadra l'ha sempre fatto. Poi è finita malamente, perché se non ricordo male deve essere retrocesso il Wolfsburg quest'anno.
0: Sì, mi pare di sì. Parlavamo di Orsolini.
1: Sì.
0: Orsolini, stiamo aspettando.
1: Però ti fermo, Luca, ti fermo, sì, perché adesso do la pubblicità velocemente. Vai. Poi rientriamo, parliamo di Orsolini e la domanda di Guizzardi. Pubblicità, ciao. Intanto
5: segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna sempre con te. Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
6: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
5: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore. all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
5: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summer Fest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summer Fest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17:21, altro blocco che faremo fino alle 17:30 con il nostro amico Luca Nigro che è già al telefono con noi, poi Dani Fabbri a seguire. Luca, noi avevamo toccato prima, anzi siamo in debito con te della risposta su Orsolini che ti faccio dare subito.
0: E su Ro
1: anche, prego.
0: Sì, ma per quanto riguarda Ro, io credo che il Bologna per darlo via... insomma deve ricevere un'offerta abbastanza importante. Io credo che Ro rimanga qui un'altra stagione. Sì. È ovvio che lui ha dichiarato, voglio dire, non tanto velatamente, il fatto di voler tornare in Premier in un grande club, e quindi quella è un'aspirazione giusta per un ragazzo forte, secondo me inglese, e quindi ci può
1: a
0: stare.
1: A 22 anni ne deve far 23, quindi.
0: Appunto, quindi cioè, poi ci sta che voglia tornare nel suo paese, nel suo campionato, in un club magari più forte rispetto al Norwich da dove è partito, quindi sì, quello ci può stare, un'aspirazione giusta, ma io credo che lui rimanga un altro anno qui, anche perché tedesco con chi lo deve fare questo attacco, poi altrimenti cosa deve fare?
1: Sì, è vero, d'accordissimo. Orso. Perché?
0: Poi c'è Orso. Il problema è il fatto che io mi aspettavo che mi sarei già aspettato un suo rinnovo. Il problema è che ancora non abbia rinnovato, vuol dire che mi faccio una domanda e mi do la risposta. Lui stia pensando al fatto di poter valutare di andare via, perché insomma, sai, adesso sono meno di un anno dalla scadenza. E quindi non lo so adesso.
1: Ti faccio presente due situazioni. Il Bologna tende a rinnovare sempre alla fine, proprio sulle battute finali.
0: Sì,
1: e in
0: sì.
1: Più anche lui l'ultimo rinnovo che ha fatto è, insomma, l'ha tirata parecchio per le lunghe. Prego.
0: Magari sai, magari stanno lavorando sul discorso economico, perché poi lui Orsolini ha 29 anni e quindi ne ha 29.
1: È del 97, fai 30 il prossimo
0: 29.
1: Anno.
0: E quindi questo è il, secondo me, se non è l'ultimo contratto, poco ci manca, no?
1: Sì.
0: E quindi è normale che ci stia pensando e stia valutando. È ovvio che se sposa ancora la causa del Bologna diventerebbe quasi una delle ultime bandiere del calcio, sì. Perché poi alla fine è vero che non è cresciuto qui, è anche vero che cioè, darebbe una bella, diciamo, una bella aria romantica a un gioco che ormai di romantico ha poco. Però non lo so, adesso è vero che il Bologna tende sempre a rinnovare verso la fine, però sai, dopo che è scattato il primo luglio tu inizi a pensarci, è meno di un anno, quindi
1: sì, sì, è vero,
0: un
1: vero,
0: giocatore
1: vero.
0: Così importante ti aspetti che primo, da un momento all'altro possa arrivare.
1: Guizzo, prego.
2: Volevo chiedere, ma secondo te, premettendo che comunque i club inglesi non svendono, sarebbe un buon affare per l'Inter e anche per lo stesso Ndoye tornare in Italia?
1: Bella domanda questa qui.
0: Ah, beh, se fa belle domande, puoi prendere il mio posto quest'anno.
1: Purtroppo non ci sarà più Paolo Di McKinley, ti do questa notizia. No, no, no, perché cambiano.
0: Me la dai così?
1: Te la do così. E purtroppo, sai, cambia il palinsesto, l'offerta si arricchisce di Nettuno Bologna 1 e quindi, sai, perdendo te non sarebbe più la stessa,
0: no, non
1: la
0: c'entra.
1: Stessa cosa.
0: Però in conferenza stampa può prendere il mio posto.
1: Ah, in conferenza stampa la prima domanda Andrea Guizzardi a sto giro.
0: Certo. No, allora, su Ndoye, ma allora, Ndoye per me è un giocatore molto forte, che però forse non era pronto per la Premier, ma ancora non era pronto, non lo so. E quindi sai, ci sono giocatori che in alcuni campionati fanno un po' più fatica, la Premier ha un livello molto alto e secondo me se torna in Italia può fare la differenza rispetto alla Premier. Quelle sono scelte, sì. Anche se non ha fatto ancora nel mondiale, non lo sto vedendo benissimo, un po' in difficoltà.
1: Lui, Ndoye, Zirze, è tutta gente che ha bisogno di tornare a giocare un po' a Bologna per riprendersi. Anche Salimeker. Cioè io gli darei questa
0: io
1: cura qui.
0: Il Belgio, insomma, non benissimo.
1: Lo so.
0: Un po' di fortuna, ok, però insomma, Senegal meritava. Ho visto alcuni giocatori un po', sai, poi siamo a 2 di luglio.
1: 2 di luglio.
0: È stata una stagione abbastanza particolare, è molto lunga, quindi ci sono alcuni giocatori, però insomma, Ndoye secondo me era giusto che magari provasse ad andare in Premier. Forse adesso è giusto che possa pensare di cambiare.
1: Ci sta anche un rientro in Italia o comunque in un campionato forse meno performante rispetto alla Premier, che diciamo che diventa poi dura riguadagnarsi il posto, anche perché lui secondo me si è un po' bruciato, è arrivato con tante aspettative, lui si è un po' bruciato le ali proprio mentre spiccava l'ultimo salto, un'immagine un po' così idealizzata. Ti voglio leggere questo messaggio per toccare l'ultimo argomento con te, è di un ascoltatore che non si firma, vado ad andare a vedere il nome, che è Edo, e dice: buon pomeriggio Andy, siamo tifosi del Bologna o siamo diventati tifosi dei bilanci? Il Bologna in questi anni avrebbe potuto spendere tranquillamente qualcosa in più che non avrebbe preso alcuna multa e magari ora eravamo ancora in Europa. Io ho risposto diversamente, ma rispetto alla tua idea, io sono convinto che se tu sei a posto con i conti non è il fatto di prendere una multa, che questo vabbè l'abbiamo prese a tonnellate negli anni, è il fatto comunque di dare l'idea di essere una società sana, che sia anche invitante per i giocatori che devono scegliere tra una società e l'altra. Prego Luca.
0: Sì, ma chi lo dice che con giocatori più forti il Bologna, non lo sai, non
1: Edo
0: puoi saperlo.
1: Lo dice. Detto
0: no,
1: Edo.
0: Dico, no, in generale parlo.
1: Sto scherzando.
0: È un gioco talmente strano che non puoi sapere come poi va una stagione. Quindi puoi prendere anche giocatori più forti e magari.
1: Ti faccio una domanda, Luca. Secondo te quest'anno sulla carta era più forte il Sassuolo o la Fiorentina?
0: La Fiorentina, insomma,
1: eppure
0: il Sassuolo. Eppure vedi che fine ha fatto.
2: Sì.
0: Quindi, come ti dico io, dipende dalle stagioni. Poi Io credo che il percorso che ha deciso di fare Saputo col Bologna, che è una società virtuosa, credo che sia quello giusto. Ma io ricordo, ti ho detto prima, nel 2014 sono arrivato ad ottobre, non c'era niente, ok? Non c'era nulla. Sì, adesso c'ha adesso ha un centro sportivo, ha un settore giovanile che sta crescendo e sta diventando importante. La squadra ha fatto grandi risultati negli ultimi 4-5 stagioni, il club si è strutturato. Ci vuole tempo, no? Il calcio ormai, le società di calcio sono delle aziende, sì. E quindi ci vuole tempo per crescere. Io credo che da questo punto di vista stia lavorando bene. Capisco il tifoso che vuole sempre vincere, vuole andare adesso che ha,
1: certo,
0: che ha,
1: ma diciamo, per l'amor di Dio,
0: l'Europa vorrebbe, ma ci sono annate che vanno in un certo modo. Poi io credo che il Bologna lo scorso anno, è vero che poi non ha raggiunto tutti gli obiettivi, ma alla fine è arrivato in finale di Supercoppa.
1: Ottavi, diciamo che, quarti di Europa League,
0: è vero, in campionato ha perso qualcosina, ma è arrivato comunque vicino all'Europa, quindi sì. Secondo me comunque non è stata una stagione da buttare via, se dal punto di vista sportivo. Poi
1: una volta per un ottavo posto ci saremmo, diciamo, strappati le vesti, adesso invece
0: non tante stagioni fa,
1: esatto, tre anni fa.
0: Poi capisco, se andate in Champions, se andate in Europa League,
1: io
0: ho capito, però hai vinto la Coppa Italia, quindi l'asticella un po' a livello sportivo si era alzata, però secondo me quest'anno qui, se la società riuscirà a lavorare bene sui ricambi, io credo che il Bologna con una partita a settimana e con un allenatore bravo, perché secondo me Domenico Tedesco è bravo,
1: sì,
0: può tornare a lottare seriamente per l'Europa. Okay, guardando un po' il bilancio, perché poi alla fine
1: è importante anche quello, anche il Baiocco. Luca, io ti dico grazie, veramente grazie per essere stato qui con noi, in bocca al lupo per la tua nuova avventura, grazie. Appuntamento nelle prossime settimane, perché tanto ti romperò le scatole ugualmente.
0: Grazie mille ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao Luca Nigro, grazie per essere stato con noi, un abbraccione a Luca, ancora un in bocca al lupo per la sua avventura. Noi adesso continuiamo con i vostri messaggi che sono arrivati al 366-402-4022. Ragazzi, ma ricordate una squadra con un attacco così forte e completo ai mondiali come quello di questa Francia? Tra l'altro Lise, trequartista, sembra davvero una genialata, attacco fortissimo, fotonico. Squadra che però a volte si specchia troppo in se stessa e può diventare un problema.
2: Io penso che possa solo perderlo questo mondiale, la Francia.
1: Appunto, a volte si specchiano un po' nella loro bravura, nella loro bellezza, e calano di concentrazione, giustamente, e puoi rischiare magari in una partita secca di fare una brutta
2: chissà,
1: fine.
2: Magari non è concentrato Mbappé, a me sembra che sia tutto al massimo per quella squadra lì.
1: Continua pure.
2: Ho visto un gol di una velocità spaventosa. Sono giocatori questi terribilmente efficaci, prima che spettacolari,
1: esatto.
2: Però questa rapidità li rende anche spettacolari,
1: diciamo, orchestrati da un allenatore che comunque io ritengo il centrocampo della Juventus con Deschamps, Jugovic, Paolo Sousa, il centrocampo più forte che io abbia visto giocare a Bologna, quindi questo lo so che non si può dire di quella squadra lì,
2: sì,
1: però
2: al quello... di là della simpatia o meno,
1: no, ma lascia meno, stare, però. Simpatia non esiste, sì. Però insomma bisogna essere obiettivi. Danny, cioè. Fabri, sei d'accordo?
14: Beh, intanto volevo fare i complimenti al professor Guizzardi per la dialettica, perché è qualcosa di livello altissimo.
1: Ragazzi, ma è professore mica per niente, cioè non è che...
14: Ciao Guizzo.
2: Ciao Dani.
14: No, sono su quel centrocampo lì, non rispondo, faccio no comment. Sulla Francia, se girano tutti e hanno tutti voglia di passarsi la palla, è complicatissimo,
1: sì.
14: bisogna capire se poi riescono a mantenere, diciamo, questa collettività, perché è ovvio che lì c'è anche qualche personalismo.
1: Sì, al di là del personalismo, secondo me è proprio un problema anche di concentrazione, perché quando sei così forte, e la Francia lo è, fai poi fatica a rimanere concentrato fino alla fine dei 90 minuti, o magari puoi steccare una partita.
14: No, quello è vero. Poi personalmente non voglio vederli contro una squadra che li impegna un po' offensiva dal punto di vista difensivo, perché adesso dietro hanno più o meno, sono stati abbastanza sereni. Secondo me lì qualcosa, tolto Saliba, gli altri non mi fanno impazzire onestamente, quelli che sta mettendo in campo.
1: Ci può stare.
14: Quindi Upamecano, Digne a sinistra, secondo me lì hanno, chiamiamolo, lato debole.
1: Sì.
14: Loro, nella media.
1: Loro chi hanno adesso come avversari? Ricordamelo, perché mi sto...
14: Allora, adesso loro dovrebbero incontrare...
1: Adesso la Norvegia e il Brasile, che già questo è
14: Marocco, no, Marocco
1: no, no, adesso te lo dico,
14: semifinale,
1: perché mi
2: il Paraguay.
14: Paraguay,
1: esatto, bravissimo, bravo Guizzardi.
2: Sì,
14: che non credo che li metteranno sotto dal punto di vista difensivo.
1: Paraguay-Francia, esatto, esattamente sabato alle 23, quindi a ridosso tra il sabato e la domenica. Insomma, però sono quelle squadre pugnetta, passami il termine, perché la Germania si è lasciato le penne col Paraguay. Certo, la Francia non ha la compattezza, la forza che può avere la Germania, è molto più forte e magari può avere qualche problema in meno, però il Paraguay è una di quelle squadre che in quanta tigna, mamma mia.
14: No, quella tantissima, poi ovvio che la Germania ci ha messo del suo, ha fatto tutto quello che non devi fare in quelle partite lì, andare sotto e quindi dopo loro arroccano, sì. E soprattutto nel momento che hai trovato il pareggio, che anche in un momento, io ho visto la partita, in un momento che stavano spingendo anche, non hanno avuto la forza per far subito il secondo. Dopo se la partita va avanti tu tremi perché sei la Germania e quindi non ti puoi permettere quello che è successo, e loro hanno tutto da guadagnarci e loro hanno puntato fondamentalmente andare ai rigori.
1: Sì, sono d'accordo. Ti faccio sentire un vocale arrivato al 366 402 4022.
15: Mi chiamo Emanuele e volevo chiedervi se per voi ha senso la proposta di rinnovo che è stata fatta con Solini, se non riteniate che siano troppi.
1: Si sente troppo male, però riguardo alla... Scusa Emanuele, ma è poco radiofonico come sottofondo. Rinnovo di Orsolini, secondo te è stata presentata un'offerta congrua a Dani?
14: Queste sono domande che secondo me è complicatissimo per noi rispondere. Se hanno presentato un'offerta che il Bologna ritiene congrua per il giocatore, e onestamente non si sa ancora bene quale sia l'offerta, ne sono girate più di una, avranno fatto l'offerta che loro ritengono più adeguata.
2: Ma merita una follia Orsolini secondo te, o è meglio come dire stare coi piedi per terra anche se si tratta di una bandiera?
14: Allora, partendo dal presupposto che non la ritengo una bandiera perché ha giocato in altre squadre e quindi non l'annovero sotto il nome bandiera.
2: Sì.
14: Sicuramente un giocatore che, diciamo, ha messo radici ed è cresciuto insieme a questa società. Detto ciò, a 29 anni bisogna capire anche quanto potere hai in questo momento, soprattutto cosa c'è in giro per eventualmente andare a fare quell'operazione lì, cioè, ossia cederlo per andare ad acquistare. Lì credo che sono dinamiche di mercato molto sottili che solo andando avanti col tempo nasce cosa probabilmente.
1: Sì. Dani, 2 minuti di pubblicità e poi rientriamo ancora con te.
16: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
17: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
18: (Ride) come stai?
19: Vado a fare un tagliandino.
18: Ok, ma stai bene?
19: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
18: Ma Levante è una carrozzeria.
19: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
18: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
19: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
20: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
21: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
22: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
23: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
22: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
23: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
24: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
25: Ok, e quindi?
24: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
25: Allora la risposta è MG.
26: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
27: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
28: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
29: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
30: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
31: Vuoi una nuova macchina da giardino?
32: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
31: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
32: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
31: Manferdini, la certezza dei professionisti.
32: Approfitta ora degli extra sconti.
33: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
34: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
33: E cosa fanno? Magie?
34: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
33: Funziona! Incredibile!
34: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
32: Per info emilianamacchineufficio.com.
35: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
36: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
35: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
36: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
35: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
36: www.sorcevannini.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo, ultimo blocco ancora con Dani Fabbri qui con noi. Ciao Dani, ben trovato.
39: Ciao a tutti.
1: Ti dico già che ai 50 più o meno ci raggiunge anche il mio socio, anche il bomber, così facciamo anche il lancio del rinizio di fino alla fine a Forza Bologna, che sarà il 22 di agosto, ma faremo poi.
39: Ma arriva con la bici elettrica?
1: No, è a lavorare. Ci regala 7 minuti del suo prezioso tempo. Mi toccherà comprare degli interruttori per ripagare tutto. Allora, qua sentiamo qua Jack da San Donato. Ciao Jack, un abbraccione. Ciao ragazzi, un po' che non vi ascolto e per questo mi scuso. No, ma tranquillo, ci mancherebbe altro. Volevo chiedervi se ci sono novità su Remo, nel senso se gli verrà fatta un'offerta per rinnovare o meno. Io non credo che venga rinnovato Remo Freuler. Poi lieto di essere smentito, Dani.
0: Io credo che l'offerta ce l'abbia in mano. Dopodiché bisogna capire se l'accetta.
1: Il fatto però... che bisogna essere in due per questa no. cosa qua.
0: Quello è qualcosa che penso che non si saprà finché la Svizzera sta all'interno del mondiale. Dopodiché penso che quando la Svizzera uscirà dal mondiale, credo che in qualche giorno lui svolga tutto. Mi posso anche immaginare, non dico tanto con il Bologna, ma se nel caso cambiasse squadra, ho visto giocatori che hanno fatto visita negli Stati Uniti anche, quindi non mi meraviglierei che facesse le visite in America.
1: Sì, può essere quello. Sì, mi ricordo anche qualcuno del Bologna che faceva il mondiale, che poi venne a Bologna e fece le visite là. Però adesso mi sfugge il giocatore, ma mi ricordo che c'era un precedente proprio che riguardava noi. Comunque dicono da casa, non è firmato, mi sembra anche un po' sproporzionato, 16 milioni a Conte come CT dell'Italia.
0: Dai, no, è fuori logica, non è sproporzionato, io credo che sia fuori da qualsiasi logica. Non condivido la scelta Conte, ma se ne può parlare. Non condivido a livello generale lo stipendio del CT della nazionale, come posso dire, con i parametri del club.
1: Sono d'accordo.
0: Mi sembra uno stipendio da club più che da CT della nazionale.
1: No, poi soprattutto la nazionale che ha 3 mondiali che non si qualifica e quindi deve qualificarsi al mondiale, punto. Questo deve essere anche l'obiettivo dell'allenatore, non pensare ai soldini dell'ingaggio. Prego Guizzardi.
2: Ma prima parlavamo di zero assoluto, no? nei confronti del Bologna presaputo, nei confronti dei giovani, tutto, ecco. Sì. Qua siamo lo zero assoluto, secondo me, anche a livello di giocatori, ma per quanto concerne l'Italia, perché quando non hai un campione si sopperisce al campione con un giocatore di forte personalità. Io tra gli italiani, sarà che io vedo troppo dei campioni adesso, io non riesco a centrare neanche una personalità adeguata su cui rimpostare la nazionale, ma soprattutto non abbiamo dei bomber, perché anche
1: lo chiamiamo tra 5 minuti.
2: Ah, ecco, meno male, almeno abbiamo lui. Comunque, se dobbiamo dare tanti soldi, si vede che proprio dovrà fare un grande lavoro Conte, comunque, ma anche a livello di personalità e di immagine, a mio avviso.
1: Vai Dani.
0: No, guarda Guiz, io prendo spunto da quello che hai detto, che condivido tantissimo, facendovi questa domanda. Quello che si sta vedendo ai mondiali, che le squadre che stanno facendo meglio, comunque anche performando meglio, davanti hanno uno stoccatore. L'Inghilterra c'è Kane, la Francia c'è Mbappé, il Marocco c'è Salibari, lo stesso ieri sera Belgio cambia la partita perché mettono Lukaku, perché finché avevano De Ketelaere, comunque questo finto attaccante, non l'avevano mai sfiorata. Non è che il calcio sta un po' tornando ad avere lo stoccatore davanti più un giocatore mobile? Perché faccio un esempio, la stessa Spagna fino adesso non è che ha brillato. Beh. E loro sono l'emblema di avere il non attaccante, perché hanno Oyarzabal. Sì.
1: Sai che è una buona osservazione. Effettivamente tu prendi l'Inghilterra ha proprio il classico puntero da dare di rigore, che è Harry Kane, e sì, anche l'Italia a suo modo, perché con Kane tu comunque hai una punta da dare di rigore, un po' più mobile rispetto a Kane, però insomma siamo lì. Effettivamente sì, vedi la Norvegia con Sørloth e Haaland.
0: Loro poi hanno forse l'emblema in questo momento di quella tipologia di attaccante.
1: Sì, No, è impressionante. Io ti giuro, come mi impressiona la velocità di Mbappé con la palla al piede, giocatori che hanno una velocità e un piede clamorosi. Cioè, io proprio lo strapotere fisico di un giocatore come Haaland e anche lo strapotere fisico di anche un giocatore come Sorloth, soprattutto nella stessa squadra, è impressionante. Questi sono underdog, ma secondo me sono underdog veri.
0: Sì, credo che sbatteranno contro un muro la prossima, perché mi sembra, io per me quella è la squadra in missione, quella di Carlo Ancelotti.
1: Io spero che riescano a reggere con la difesa, eh. Ho molte molte molte paure per la difesa del Brasile contro due colossi del genere,
0: Però sì, è verissimo, però quello che dicevi te, lo strapotere. Io l'altra sera ho guardato la partita, cioè il secondo tempo di Haaland è stato tra l'imbarazzante e il peggio. Però,
1: e ti faccio però dopo la domanda,
0: capita una palla al 90-89 e che la prende male, perché la prende anche male, ma fa gol.
1: Lui fa gol, è quello il fatto. Tu ti ricordi Gabriel Omar Battistuta?
0: Sì,
1: ecco, perfetto.
0: La mitraglia.
1: Esatto, io e Guizzardi, insomma, sì. Siamo in età che purtroppo o per fortuna l'abbiamo visto giocare tante tante volte. Questo non lo vedevi. Per 85 minuti tu non sapevi neanche che partita stesse facendo, dove fosse avulso completamente, spesso anche fuori partita completamente. Poi
2: ti ricordi là a Firenze.
1: Esatto,
2: no?
1: Poi due lampi ed eri sotto 2-0, sì. Che non ti accorgevi neanche come.
0: Ma io penso che è una dote. Io credo che questa sia una grandissima dote per un attaccante, ma ce ne sono tanti altri. C'è Ruud van Nistelrooy, che probabilmente tecnicamente, cioè, non avrebbe mai potuto giocare a Real Madrid. Il problema è che quando la palla arrivava dentro l'area faceva scossare la rete.
1: Cioè, ma questo è il bello di essere un vecchi, che ti permette, non volevo dirlo, però lo dico, ti permette di ricordare anche
2: sì, tutto è bello dopo, però quando
0: non ve la lascio così facile.
1: No,
0: se il calcio sta tornando,
1: abbi
0: questo,
1: pietà di noi,
0: se il calcio sta tornando in questa direzione, sì. E l'attaccante del Bologna?
1: Eh beh sì, ci sarà una punta di peso anche lì. Abbiamo Castro, poi vedrai che arriverà una punta di peso. Secondo me sì, secondo me arriverà una punta di peso. Sai chi si è raggiunto, caro Dani Fabbri?
0: La punta di peso.
1: La punta di peso, il nostro bomberone. Ciao bomber.
3: Buonasera, buonasera a tutti quanti.
2: Buonasera.
3: Oddio. Io anche giocando in porta, 5 gol in categoria li ho fatti, quindi un tatanca potrei esserlo, ma
1: una manzata ci sta, dai.
3: Ah beh, allora lì la punta di peso divento giocatore da mondiale.
1: Esatto, esattamente. Ciao, ben trovato Fabrizio Bomber Carlotti, il mio socio.
3: Buonasera, buonasera a tutti quanti.
2: Buonasera.
1: Ricordiamo che subito Bomber, dal 22 di agosto ricomincia fino alla fine Forza Bologna, sabato 22, ma soprattutto Bomber, cosa succede quest'anno?
3: Succede che abbiamo ancora i prepartita.
1: Al di là di prepartita spegniamo 15 candeline.
3: Non volevo ricordarlo perché cominciano a passare le berette. Però
1: iniziati con quel signore che è qui in mezzo a noi, che è il titolare della trasmissione dalla prima puntata, Dani.
3: Anzi, lui è proprio, si può arrogare il diritto e la colpa di avermi portato dentro l'acquario, perché parte tutto da Dani.
1: È vero.
0: Ero un ragazzino all'epoca.
1: 15 allora, anni fa, quanti ne avevi? 11.
3: Dalla curva, e non
0: avevo 30 anni.
3: Non siamo più usciti da lì.
1: È vero. Quindi ricordiamo, da sabato 22 agosto dalle 9 alle 12 fino alla fine Forza Bologna, con Andy il Bomber, con Dani Fabbri, con Pippo Cotti e con il nostro regista milanista, purtroppo c'è anche lui, con lo Scarze, che salutiamo, che sicuramente anche il nostro ascolto. Bomber, qualcosa da dire su questi mondiali?
3: Ma poca roba, adesso ci sono degli orari veramente un po' strani, c'è da dire che la Francia sembra veramente imbattibile, là davanti a quattro giocatori che se si mettono a palleggiare li fermi poi te, se non li metti in sala gessi. Per il restante ci sono state già delle sorprese, la grande Olanda di Sam è uscita, quindi...
1: l'ho detto anch'io prima, che bastardi, che brutte persone.
3: Dentro e fuori però
1: Fabri,
3: queste cose qua.
1: Fabri, vuoi intervenire anche tu in scivolata, visto che lo stiamo dicendo tutti?
0: No, ma cosa vuoi dire? Sampei.
1: proprio bastardo dentro. Guizzardi non è niente da dire.
2: Ma che ti dica, lui è partito a Napoli dalla parte sbagliata, no? Prima lui ha iniziato a fare il grande amante di Napoli senza praticamente averla mai vista, no? Però evidentemente i napoletani non sono, non vengono giù dalla montagna del sapone, come esatto. Dicono un po' più nord da Roma, allora hanno capito che prima devi giocare bene, poi puoi fare dichiarazioni d'amore a Napoli, qua i tifosi sono caldi, ormai si faceva scritturare a Natale a casa Tupiello,
1: esatto.
3: Parafrasando il Guiz, quindi prendendo in prestito sì. La rubrica della parola desueta, direi che abbiamo un giocatore desueto.
1: È vero, no, faremo anche questa rubrica qui, il giocatore desueto. Poi andremo a pescare un giocatore lasciato a stagionare in panca in qualsiasi squadra della Serie A. Il giocatore desueto, bella questa qui. Noi qua,
2: ecco, sì, bello.
1: Noi qua ce l'abbiamo avuto, Bonifazi, il giocatore desueto che ha finito il 30 di giugno, due giorni fa, il suo contratto dopo 5 anni di Bologna.
3: E soprattutto 5 anni di Erasmus a un milione netto, direi che ha vinto lui.
0: E nonostante questo ha delle camicie più brutte di quella che sta indossando il Guizzo.
1: Beh, la camicia del Guizzo è impegnativa, quella di oggi.
2: Volevo essere,
1: non tutti insieme, una alla volta, ragazzi. Non sovrapponetevi, Guizzardi, poi Bomber. Dicevi?
2: Volevo essere 70s, no? Volevo essere anni 70.
1: Ah, ho capito. Va bene. Ho capito che purtroppo ci sono problemi sull'outfit. Prego, Bomber, puoi finirlo.
3: Non la vedo. Ma posso immaginare l'outfit,
1: no?
3: Quindi...
1: Ma meglio così, non ti preoccupare.
2: Non andrò alla Fashion Week,
1: no. Ti picchiano. No, fa molto anni 70. Quando l'ho visto oggi, ho detto: beh, sei molto estivo, Guizzardi, tanta roba, no? Diciamo che. La fantasia e il buon umore in questa trasmissione devono mai mancare, come non mancheranno fino alla fine Forza Bologna. E Carlotti, l'hai anticipato tu prima, anche in prepartita.
3: Assolutamente sì, assolutamente. Ahimè per voi, ci vedrete il sabato dalle 9 a mezzogiorno e poi magari il sabato pomeriggio già sì. Alle 15,
1: no, alle 14,
3: il venerdì prima, oppure lunedì che il Signore vi accolga a braccia aperte, perché siamo nelle ultime 6 partite e rischiamo di giocarne 5 tra campionato passato e questo a lunedì.
1: Poi aspetta,
3: per una stagione fatta a giocare a giovedì, credo che abbiamo giocato forse 1-2 volte a lunedì.
1: Carlotti, aspetta, perché poi c'è anche Napoli, perché adesso sì. È domenica, però bisogna vedere il sorteggio della Champions come va, perché c'è anche la possibilità che si giochi il lunedì alle 18. Io per ora ho prenotato il posto letto, che posso spostarlo, per il treno aspetto un po', ecco.
3: No, beh, quella io salterò già.
1: Vabbè, tanto tu sarai da studio, io dal San Paolo, e comunque faremo lo stesso la nostra diretta. Ne salteremo una sola, Bomber, tu sai già qual è.
3: Ah sì, beh, quella sì, non esiste.
1: Non c'è nessuna partita, a Torino no, che non sia al Toro non si gioca.
3: Sì sì, non esiste quella, quindi c'è già poco.
0: Perché ci sono due squadre a Torino?
1: No,
0: Torino.
1: Una.
0: No.
1: Una sola. E aggiungo anche... multata assieme alla Fiorentina per la questione bilanci, come riportato dal Sole 24 Ore, comunque anche dal sito della UEFA. Insomma, non hanno preso benissimo la gestione finanziaria né della Juventus né della Fiorentina. Signori, noi avremmo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie Bomber per aver sottratto 7 minuti alla Comet, dove lavori, giusto? Fare una marchetta.
3: Grazie a tutti voi
1: perché ti hanno ceduto per 7 minuti. Grazie davvero.
3: E ci sentiamo il 22,
1: ci vedremo anche prima. Grazie Bomber, un abbraccio.
3: Quindi ai nostri ascoltatori do un buone ferie.
1: Grande.
3: Ciao a tutti, ciao Bomber.
1: Danny Fabbri, grazie, ti romperò le scatole anche domani, te lo dico.
0: Va bene, quando vuoi.
1: Perfetto, ciao ragazzi, ciao Danny, grazie davvero. Guizzo, grazie per essere stato qui con me. Adesso grazie andiamo a fare una gramigna con la salsiccia a tutto spiano.
2: Della salsiccia di Seitan, no?
1: Esatto, della gramigna di cosa lo vuoi mangiare. Bene, lasciamo la linea a Frank Loretti e Football Drive Time. L'appuntamento con me è domani dalle 16.30.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 18.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una novantina di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa

0: da Laura Supino. Buona serata.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciateli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
3: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
4: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
3: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manfredini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
7: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
9: E cosa fanno? Magie?
7: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
9: Funziona! Incredibile!
7: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
8: Per info, emilianamacchineufficio.com.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
14: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
15: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
14: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
15: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
19: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di giovedì 2 luglio 2026, 18 e 5 minuti in questa puntata di Football Drive Time, la mia ultima della settimana. Domani ci sarà il caro Simone Onestini a sostituirmi e noi ci ritroveremo direttamente lunedì prossimo sempre alle ore 18, dove sapremo, mi sembra di aver fatto i calcoli giusti, sapremo già tutte le sfide per gli ottavi di finale di questo mondiale, che ieri ha visto dei risultati, oddio, non sorprendenti, però comunque si è andati vicini, soprattutto con una partita

0: A qualche eliminazione clamorosa, mi riferisco soprattutto direi a Inghilterra contro Congo 0-1 fino al 75esimo minuto e poi Harry Kane prima di testa e poi con un gol fantasmagorico dopo 9 minuti con un tiro da appena dentro l'area di rigore ha portato l'Inghilterra agli ottavi di finale, che se l'era vista veramente brutta. Ma tra poco continuiamo a parlare del mondiale, andremo anche sul Bologna tra poco, tra l'altro Mantenegri in collegamento telefonico a fine trasmissione, poi anche una breve chiacchierata insieme a Dario Ronzulli, facciamo un po' il punto sulla Virtus, dato che oggi c'è stato un altro annuncio per uno dei giocatori che sarà della Virtus la prossima stagione. Però arriviamo partendo anche dai vostri messaggi 366 402 4022. La notizia del giorno per quanto riguarda il Bologna è l'ufficialità del nuovo responsabile del settore giovanile del Bologna. Al Bologna FC 1909 comunica di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico del settore giovanile maschile a Luigi Piangerelli, già responsabile dell'attività di base dal luglio 2023. A Loris Margotto, che è stato il responsabile per 3 anni, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo della carriera. Quindi questa è la notizia di oggi per quanto riguarda il Bologna, o meglio del settore giovanile, una cosa abbastanza importante, anzi molto importante, che ha un po' sorpreso, perché comunque Margotto era qua da 3 anni, tra l'altro quest'anno si era visto un lavoro molto importante, quindi sicuramente la sua presenza ha portato il Bologna Primavera, anche il Bologna Under 18, ma anche le altre Under a fare ottime stagioni, l'Under 18 che ha fatto la finale dei playoff per lo scudetto, se lo possiamo chiamare così, mentre la Primavera di Morrone è arrivata in semifinale playoff battuta dalla Fiorentina, quindi 2 ottimi risultati. Il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile è Luigi Piangerelli, quindi in bocca al lupo ovviamente a lui. Allora, ci sono già diversi messaggi, però volevo iniziare a parlare un po' delle partite di ieri, perché ieri ci sono state partite sicuramente divertenti, interessanti, ovviamente partendo da Inghilterra contro Congo, una partita interpretata davvero molto bene dal Congo, che ha dimostrato per l'ennesima volta in questa competizione di essere una squadra tutt'altro che facile da affrontare, qualche demerito sicuramente da parte dell'Inghilterra, però la squadra sfavorita ha dimostrato sia di tenere bene il campo ma anche di rendersi pericolosa in determinate situazioni, non solo la situazione del gol, ma mi riferisco soprattutto al potenziale 2-0 del Congo sfiorato da mi sembra Vissa, sempre ovviamente del Congo. Ribaltamento di fronte, tra l'altro un episodio che ha lasciato un po' di discussioni, perché Harry Kane ha chiamato a gran voce il rigore, secondo me ci poteva anche stare, comunque l'arbitro non lo ha dato. Nel secondo tempo sempre un'Inghilterra che faceva fatica a trovare il ritmo, a mettere tanta pressione alla squadra avversaria, e poi alla fine è bastata una piccola sbavatura, piccola non troppo in realtà, perché Kane ha battuto a rete di testa completamente libero, poco fuori l'area piccola, e poi il secondo gol è magnifico, un gol favoloso, Kane riesce a colpire il pallone, a dare una forza impressionante da un angolo molto molto difficile. Ecco, quando vedo un tiro così, ho visto il tiro partire, mi è venuto subito da pensare 9 volte su 10 il tiro o va alle stelle o va molto largo. Quello di Kane invece è andato sotto la traversa, non era angolatissimo ma era attirato, ha calciato con una potenza davvero da grandissimo attaccante, qual è secondo me in questo momento l'attaccante migliore al mondo. Ieri di fatto ha trainato la nazionale inglese di Thomas Tuchel agli ottavi di finale, quindi pericolo scampato per l'Inghilterra, ma lo chiediamo anche a Mantenegri, che forse ha visto la partita, anche se erano le 6, quindi era ancora orario. Ciao Matte, magari era orario di rientro a casa, di lavoro, non lo so. Hai visto Inghilterra Congo?
1: Sì, è quella che ho visto. Poi mi sono addormentato sul 2-0 per il Senegal, che era già al 75esimo. Ho detto, beh, è fatta.
0: Esatto.
1: Invece era meglio se stavo sveglio, era meglio.
0: Esatto, esatto. No, adesso parliamo anche di quella. Però Inghilterra Congo, beh, Congo che ha dimostrato di essere squadra forte, l'Inghilterra invece da grande favorita, una delle grandi favorite, la possiamo mettere prima del mondiale nelle migliori tre per quanto riguarda l'opinione generale sulle favorite.
1: Ma ti dico, io
0: ha fatto una gran fatica.
1: Vincente.
0: Ah, beh, vedi, tu l'hai giocata come vincente, io non l'avrei mai giocata come vincente, però vabbè, quello è un altro discorso, però sta facendo fatica l'Inghilterra, perché oltre alla partita di ieri, un girone dove ha tutt'altro che brillato.
1: Vero, verissimo. Devo essere sincero, è una novità un po' per tutti questi sedicesimi a un mondiale. Io credo che le vere, reali, dove verrà fuori veramente tutto il potenziale di tutte le squadre, si inizierà a vedere dal prossimo turno, secondo me, sai.
0: Ah, può essere, può essere. Detto che questo mondiale qua sta regalando ovviamente qualche bella partita, io ne sto guardando molte, quindi mi sono divertito tante volte. Allo stesso tempo, però, sedicesimi di finale in un mondiale, 48 squadre, ecco, io non ne abbiamo parlato, forse non mi ricordo, ma a me non piace, non so se a te piace questo modello qua di mettere,
1: no.
0: Cioè, non, si abbassa, non dico che si abbassa a livello, però un pochino sì. Un pochino si abbassa, perché comunque, sai, crei tante. C'è una partita in più, c'è la possibilità molte più volte, secondo me, di giocare contro squadre inferiori, se parliamo delle favorite, e questo appiattisce un po' le partite. Poi per il parere personale.
1: Sono d'accordo, al di là degli sfotò sull'Italia che non si qualifica neanche con 48 squadre, no? Cheat infantino, mi viene da dire che se era un mondiale non a 48 squadre come Curaçao, Haiti, probabilmente non l'avremmo mai viste a mondiale.
0: Sì,
1: forse anche lo stesso Capoverde, che è stata una rivelazione.
0: Stavo bene lo stesso, posso dirti la verità? Posso dirti che stavo abbastanza bene lo stesso senza vedere Haiti al mondiale o anche Curaçao. Ecco, poi tutto rispetto, ci mancherebbe altro, però stavo abbastanza bene lo stesso. So che comunque magari desto un po' di nervosismo all'interno di qualche nostro ascoltatore che ha paventato la propria simpatia verso Curaçao soprattutto, però.
1: Io sono uno di quelli, sappilo.
0: No, vabbè, ok, però sei ovviamente, cioè, ti piace la storia, ti piace che arrivino sullo scuolabus a ritiro, ti piace che siano super sfavoriti, e quello per forza piace a tutti, cioè tra una squadra forte e una squadra estremamente più debole, ti viene per forza da tifare per quella estremamente più debole.
1: Però sul pareggio con la Germania
0: sei esploso.
1: Ho avuto abbastanza gonfie vele, come direbbe una bella citazione, hai capito?
0: Esatto, beh, ci sta. Poi, contro di loro fa poco testo, però,
1: Sì, è vero, anche se è difficile trovare un'altra squadra per la quale non avrei esultato, però vabbè, ci sta. E detto questo, ti dico, il mondiale sta regalando sfide anche divertenti, è vero?
0: Sì.
1: Tipo quella di ieri sera.
0: Quella di ieri sera, io l'ho vista tutta la partita, è stata una bella partita, soprattutto perché il calcio veramente da un momento all'altro regala delle emozioni incredibili. Ecco, Senegal dominante per 85 minuti, ma davvero 85 minuti. Primo tempo non hanno visto la palla, il Belgio non ha visto la palla. Nel secondo tempo più o meno il canovaccio è stato uguale, cioè Senegal che creava dei gran problemi, dei gran pericoli dalle parti di Courtois, trovando anche il 2-0, e invece con il Belgio che teneva palla ma non combinava niente, nel giro di due minuti, prima Lukaku, poi Tielemans, hanno pareggiato la partita. Quindi è proprio cambiato tutto, grazie soprattutto all'errore del portiere del Senegal, adesso non mi viene in mente il nome, però ecco, quel
1: si chiama, mi sembra.
0: No. Aspetta, lo vado a leggere, che non dire
1: comunque il Belgio è il mistero di Fatima di tutte le competizioni, comunque.
0: Dio si chiama il portiere.
1: Dio, scusami.
0: Vai.
1: È una squadra, potenzialmente non è una squadra da, non ti dico finale, ma quasi, e comunque fa una fatica indipendentemente da chi li allena, incredibile.
0: Sì.
1: Cioè, sì, è veramente incredibile. Questa generazione, quella prima dei giocatori del Belgio, ha tirato fuori giocatori che nei club fanno non la differenza di più, ma club di alta Champions, eh? Cioè, e invece non riescono mai a vincere niente.
0: Sì,
1: niente,
0: mi pare, secondo me la squadra migliore che ha avuto il Belgio è stata nel 2018, nel mondiale giocato, sì, in Russia, lì senza era veramente una squadra, dubbio, una squadra di tanti, con tanti giocatori proprio, ma forti, forti, forti, come dicevi tu, da top club. Quest'anno magari non sono nomi così tanto altisonanti, però comunque
1: i nomi ha fatto la finale di Champions,
0: certo, no, no, beh, certo, beh, è che è paragonata ai vari Hazard, Lukaku con, certo, 8 anni in meno, tutti gli altri poi adesso non li sto neanche a nominare, però giocatori anche funzionali, ricordo mitico Marouane Fellaini, che giocatore,
1: sì,
0: di un'utilità unica,
1: Mitchell,
0: De Bruyne, certo, tutti giocatori molto forti, comunque i vari Tielemans, Onana, che tra l'altro ieri ha fatto pochi minuti, Lukaku che comunque ha fatto la differenza, Trossard che nominavi tu, Doku che è forse il miglior dribblatore al mondo in questo momento, sì, comunque lo mettiamo nei primi 5 al mondo su quell'aspetto lì, sì, è una squadra forte, è una squadra indubbiamente forte che ha guadagnato il passaggio del turno con un miracolo, ecco. Poi probabilmente c'era anche una spinta di Tielemans sul gol del 2-2, però sta di fatto che il Senegal ha avuto un po' di sfortuna, ecco, se me lo passi questa volta ha avuto un po' di sfortuna, anche se io non ci credo troppo, però ragazzi, cioè, 2-0, 2-2, 3-2 al 125esimo, veramente ti devi, cioè, stai malissimo.
1: Sì. Stati Uniti, direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto in diretta, perché mi sono addormentato più o meno intorno al 75esimo del Senegal, ho visto solo gli highlights.
0: Sì, anch'io.
1: La
0: situazione
1: di Balogun è più che giusta, ho visto.
0: Sì.
1: E...
0: è una squadra comunque scomoda da affrontare.
1: Giocano in casa
0: e poi hanno del talento.
1: Sì, è vero, sì. E affronteranno, mi sembra, il Belgio, no? A questo punto
0: dovrebbe essere, sì, Stati Uniti-Belgio. Poi, ecco, per completare i vari accoppiamenti dopo le partite di ieri, l'Inghilterra giocherà contro il Messico, bello ottavo di finale,
1: sì,
0: alla Azzecca. Quindi è sicuramente una partita da non perdere. E poi l'altra partita di ieri. Ah no, non ce n'erano in realtà. No,
1: ce n'erano tre,
0: quindi no, sì, Messico-Inghilterra, perché l'Inghilterra andava a giocare contro Messico, che aveva giocato nella notte prima, ecco, per quello facevo un po' di confusione. Ho dei messaggi, ho te ancora dopo la pausa, quindi ci vado e ci sentiamo tra poco con te, caro Matt.
1: A fra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciateli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
7: Acqua e sapone,
6: oltre la convenienza.
8: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
8: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
8: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo insieme, 18 e 22, insieme ancora a Matte Negri, e vi diamo un risultato, vi do un risultato, perché l'Italia Under 19, protagonista all'Europeo, questo pomeriggio ha pareggiato 0-0 contro la Croazia, dopo aver vinto nella prima partita di questo Europeo con sempre titolare Massimo Pessina. Ecco, quindi Italia che è prima nel girone, perché in realtà poi è importante non solo per il nostro giocatore, ovviamente anche per il movimento. Comunque 2-0 nella prima partita contro la Serbia, sempre con Pessina titolare, e poi pochi minuti fa il punteggio finale contro la Croazia 0-0, quindi Italia prima nel girone con 4 punti. Ecco, dovevo dire il risultato. Poi andiamo con un po' di messaggi, Matte. L'Inghilterra esce la prossima per colpa dell'allenatore che non ha chiamato Palmer e McGinn. Cosa dici? McGinn? McGinn chi dici? Perché qua c'è scritto McGinn, e quello è della Scozia. Poi non so.
1: Appunto.
0: Palmer invece, infatti, col Palmer è l'attaccante del Chelsea, ovviamente.
1: Palmer, ma ne ha lasciati fuori una marea, eh?
0: Cioè, ne ha lasciati fuori tantissimi. Foden, per esempio, un altro giocatore che ha lasciato fuori.
1: Sancho, cioè, giusto per citarne tre che fanno tutto il suo ruolo. Poi ci vogliamo mettere anche il nostro Jonathan Rowe, perché no? Anche se in quel ruolo io lo vedo abbastanza in concorrenza nella nazionale.
0: Sì, diciamo che andare a giocarsi il posto con quei giocatori lì è molto tosta, è difficile. Bisogna veramente, veramente sorprendere l'allenatore per guadagnarsi una chiamata in quella posizione lì, Matte. Però tu, sì. li hai giocati vincenti, e c'è questo amico che dice che vanno fuori, cos'è?
1: Vabbè, ma può essere tutto, nel senso che comunque adesso inizia il bello del mondiale, secondo me.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. No, ma poi alla fine anche secondo me vanno via, vanno fuori, quindi sono di quella avviso lì. Beh, vabbè, oh Matte, sei tu che hai deciso di giocare l'Inghilterra vincente. Poi magari vinci tu e ci porti fuori a cena, a me e a lui.
1: Secondo me è un anno buono.
0: Posso dire che spero di no, perché è una squadra che non mi sta particolarmente simpatica, se posso essere.
1: Guarda, rispetto a Germania o Francia, Inghilterra tutta la vita.
0: Barbut dice la Norvegia.
1: Ha messo un obolo
0: sulla Norvegia, Barbut. Deve vincere molto, secondo me. Detto che comunque è una bella squadra, e lo ha dimostrato la Norvegia di Haaland, che comunque
1: La Norvegia di Eggen.
0: O di Eggen, esatto, facciamo meglio così. Di Eggen, purtroppo non di Elland, che non è stato convocato. Qualche altro messaggio. Questo sul Bologna. Te lo giro. Buonasera Frank, sono Giorgio. Penso sia giusto tenere il bilancio societario in regola, ma tutti i paletti su costi del calciatore, ingaggi alti e trattative lunghe per limare sul prezzo, rischiano di farci perdere gli acquisti, come è già successo col brasiliano andato alla Viola, e rischiamo anche col ragazzo serbo, di cui si sono mosse delle squadre europee, probabilmente intendi Giorgio. Allora, il ragazzo serbo che dici è Ugresic, che è centrocampista, classe 2006, grande talento. Su Vieri, che ha preso la Fiorentina, invece non è che è un difensore centrale, quindi proprio non è lui. Però ecco, il discorso non è per forza questo, cioè magari c'è anche il pensiero del Bologna che non si è sentito magari di affondare il colpo, che prevedeva comunque una spesa importante per il giocatore, magari non lo riteneva adatto a determinate cifre. Discorso su Ugresic, ragazzi, sui giocatori forti ci sono sempre tante squadre, quindi bisogna essere sexy, direi che il Bologna può esserlo, con Tedesco che poi ha profilo internazionale, che ha una buona fama per far crescere i giocatori. Io credo che comunque un giocatore, se lo vede il Bologna, lo vuole il Bologna, ha anche voglia di venire a giocare qua. Matte, poi è chiaro che dipende dall'offerta che fanno al club e dall'offerta che fanno a lui.
1: Assolutamente sì, c'è da dire anche una cosa, e siamo al terzo giorno di mercato.
0: Sì.
1: Non credo si possa pretendere di avere delle ufficialità già adesso, soprattutto quando in conferenza stampa l'allenatore che si è presentato ha detto di volere una rosa ridotta a 20 giocatori più i portieri, no?
0: Sì, esatto.
1: E attualmente quanti ne hai? Più di 30?
0: Sì, nei tanti. Sì, con i prestiti sono tanti. Sì.
1: Quindi secondo me la priorità prima sarebbe magari cedere chi secondo Tedesco non possa più far parte del progetto, o che non possa proprio rientrare nei piani dell'allenatore. Dopodiché, in base a quello che hai ceduto, vai a prendere giocatori che ti serviranno.
0: Dire
1: sicuramente Lukumi andrà via, quindi un centrale lo prenderai.
0: Certo, quello senza dubbio. Poi resta da capire anche la situazione Casale, perché comunque in molti danno per scontato, anch'io ogni tanto cado nel tranello di dare per scontato una sua partenza, ma comunque c'è bisogno di una squadra, primo, che lo voglia, ma su quello sono abbastanza convinto, e poi c'è bisogno anche di convincere il Bologna, perché comunque non penso che il Bologna voglia regalare i propri giocatori, anzi sono abbastanza dell'avviso opposto all'ultima cosa che ho detto. Comunque sono d'accordo con te, è chiaro che non ci possiamo aspettare dei colpi, soprattutto inizio luglio. Sappiamo quando il Bologna tende a fare maggiormente il mercato, ovvero ultima di luglio, prima di agosto. Allo stesso tempo qualcosa il Bologna lo farà, credo, per il ritiro, quindi certo. Magari qualcuno verrà acquistato, magari proprio Ugresic. Per rispondere definitivamente a Giorgio, arrivo anche a dirti che a un certo punto, se tu sei convinto di un giocatore, è anche giusto che tu ci vada dritto, forte, senza troppe remore, troppi pensieri, perché può succedere che arrivi una squadra che offre di più a un certo momento e lo prenda al posto tuo. Marco scrive: dico soltanto che con la vicenda Miretti non abbiamo cominciato bene il mercato. Ma in che senso, Marco? Beh, scusami, non è venuto, quindi dai, alla fine sì, io ero contro prendere Miretti, Matte, non so te, però io non l'avrei preso, soprattutto con le cifre lì.
1: Bravo, non è un giocatore che a me fa impazzire, non mi avrebbe fatto strappare le vesti. Poi posso dirti una roba, se devo proprio fare un favore ad una società, lo devo fare proprio alla Juve, no dai.
0: No, ma infatti dai, piuttosto però, cioè, possiamo anche farlo alla Juve, un favore, tra virgolette, ma... Comunque la Juve qualche giocatore buono ce l'ha, magari che si può prendere, che da loro è un esubero, ma da noi invece un giocatore che può ottenere di nuovo del valore.
1: Tipo?
0: Ecco, Miretti no. Tipo, non lo so, io un nome ce l'avrei, Azic. Non lo dico.
1: Beh,
0: non è Azic.
1: Non è Azic,
0: ma perché sto un po' facendo.
1: Dici ruolo.
0: Sto un po' facendo del lavoro, capito? Sto facendo un po' del lavoro per quello.
1: Okay.
0: Comunque, sicuramente non Miretti. Ti faccio ascoltare questo audio che è di un nostro amico, quindi prima di salutarti ascolta bene.
16: Vai. Ciao due bestie, a questo ecco. punto manca Liechtenstein, manca San Marino e manca Città del Vaticano. Poi possiamo scrivere completo, visto che Matte le vuol vedere tutte.
0: Sì sì, Matte le vuol vedere tutte. Matte vuol vedere tutte le squadre del mondo al mondiale. Facciamo sì, mondiale a mille bello. Nazionali, mille nazionali.
1: Sarebbe bello, sarebbe dai, perché
0: ma,
1: no?
0: Ma insomma, è comunque bello. Liechtenstein al mondiale è bello, dai.
1: Comunque cos'è che diciamo sempre dell'Inghilterra? Bellissima la FA Cup perché coinvolge tutti, no?
0: Beh sì, però è diverso, è una cosa diversa, a parte che la tradizione da loro prevede quella cosa lì, che tra l'altro è bellissima, però dai, insomma, io mondiale a 48 veramente, spero di no per i prossimi, non so se è già ufficiale che sarà così, che sarà sempre così, non lo so.
1: La
0: non
1: vedo
0: sono
1: difficile che cambino, visto gli introiti, sai.
0: Esatto, anche la storia dell'hydration break è una cosa... boh, allucinante, spezzare il tempo tutte le volte.
1: Beh, hai visto il video di Maradona? Cos'era il 2019?
0: Sì, 2018. Ah, sì, l'ho visto. Detto, Vai, dillo che dato che l'hai detto, diciamo cosa ha detto.
1: Aveva detto che nel mondiale in USA ci sarebbero stati quattro tempi di gioco.
0: E alla fine è
1: sbagliato di nuovo. Per un discorso, poi il resto, perché ha detto che il Messico non andava molto avanti, per esempio, invece lì l'ha preso, non ci ha preso proprio.
0: Sì,
1: però,
0: per il discorso
1: tempi,
0: delle pubblicità, poi noi ovviamente ringraziamo tutti i nostri sponsor, ovviamente, e li diamo con grande piacere, ma parliamo di un'altra cosa ovviamente. Per una partita di calcio avere in televisione un intervallo di 3 minuti durante il primo tempo e durante il secondo tempo, boh, è una cosa che mi fa un po', mi lascia un po' così, ecco, mi lascia un po' così. Matte, ti saluto e ti ringrazio come sempre,
1: ti ho
0: rubato 2 minuti in più.
1: Quando se hai bisogno sono sempre qua disponibile.
0: Lo so.
1: Ti saluto.
0: Ti ringrazio, ciao, un abbraccio.
1: E buona serata.
0: Grazie
1: ciao a tutti.
0: Anche a te, grazie mille a Matte Negri per la sua partecipazione oggi, dato che Fantamatte si è concluso e essendo comunque giovedì mi è venuta voglia di chiamarlo il nostro carissimo Matte Negri. Vado a prendere qualche altro messaggio. A parti invertite, il rigore al 25esimo al Senegal sarebbe stato dato, secondo voi, scrive Roberto da Bologna? Credo di sì Roberto, non andrei a fare troppe ricerche, troppe malizie all'interno della partita o del mondiale in generale. Direi che sarebbe stato concesso anche a parti invertite, anzi senza alcun dubbio. Mi rimane qualche dubbio, un po' meno rispetto ad altre volte, io su quel tipo di situazione lì nutro veramente tanto nervosismo, perché quando un giocatore va per intervenire ed è davanti, ma quello che arriva da dietro riesce a mettere la gamba davanti al giocatore per farsi calciare, praticamente un po' mi scoccia vedere fischiato il fallo. Effettivamente la dinamica di ieri però può essere identificata come fallo anche da me, che non sopporto questa dinamica, perché effettivamente Tielemann riesce a mettere la gamba davanti al difensore per provare a calciare in porta, dato che poi il cross arrivava veramente a pochi metri dalla porta difesa dal Senegal. Quindi effettivamente ieri il rigore ci può stare. Come grosso dubbio, che tra l'altro l'ho notato oggi su X, su Twitter, effettivamente Tielemann sul gol del pareggio del 2-2 dà una bella spinta al difensore che si trovava davanti a lui. Il difensore va in avanti, perde completamente la posizione, poi il portiere combina la classica frittata, esce con tempi sbagliati, Tielemann lo riesce ad anticipare e colpisce il pallone di testa che va piano piano dentro la porta per segnare il 2-2 del Belgio. Qualche altri messaggi. Cosa ne pensate della squallida uscita? Guarda, non ci vado, non voglio andarci troppo, caro Simone. Devo dire, ovviamente non ci sta questo. Poi io ho letto solo una notizia, non l'ho approfondita, ho letto solo la questione a cui fai riferimento. Comunque non è una cosa che è incomprensibile. Quanto hanno offerto per Ravaglia dalla Premier ancora sulle cifre non sappiamo, però non c'è solo il Watford, c'è anche il Torino su Federico Ravaglia, quindi può essere anche il Toro la sua prossima squadra. Kostic poi fa il nome, non è Kostic, anche perché Kostic, con tutto il bene, è giocatore che ho stimato tantissimo negli anni, però andrei su altri profili, ecco, non su giocatori navigati come Kostic. Qua ha rischiato di brutto molto di più il Belgio, assolutamente sì, sotto 2-0 fino all'ultimo e vittoria di rigore al 125esimo. Il Senegal meritava, scrive Cristian da Ponteronca. Poi aggiungi sempre: io prenderei i fratelli Koopmeiners, quindi anche quello della Juve, sempre Cristian. Ma Cristian, su Koopmeiners, che è il centrocampista che gioca nel PSV Eindhoven, il Bologna gradisce molto questo giocatore e credo che farà un ulteriore tentativo per provare a portarlo al Bologna. Le cifre che richiede il PSV sono piuttosto elevate, quindi bisogna cercare di incastrarsi un po' con le formule, con una percentuale sulla futura rivendita, abbassando un po' il costo del cartellino generale. Comunque resta una trattativa secondo me molto difficile. Su Teun Koopmeiners, che è il centrocampista della Juve, La vedo molto difficile, perché comunque è un giocatore che la Juve ha pagato tanto, che prende tanti soldi a livello di ingaggio, quindi non credo possa essere un nome spendibile. Poi, curioso, perché non so se sarei così contento di vederlo a Bologna, curioso di essere smentito. Maguire anche, dici, riguardo ai giocatori che Tuchel non ha chiamato con l'Inghilterra. Sì, Maguire ha fatto una buona stagione al Manchester United, devo dire non ne faceva una così da tanti anni. Poi in realtà con l'Inghilterra è un giocatore che si è sempre abbastanza trasformato, quindi comunque il suo apporto in nazionale è sempre stato di ottimo valore. La nazionale inglese comunque mette in campo due centrali abbastanza importanti, perché Gueye e Konsa, che noi conosciamo molto bene perché ci ha anche fatto gol sia all'andata che al ritorno in Europa League ai quarti con la Aston Villa, sono due bei difensori, sono veramente forti, quindi non credo abbiano perso troppo a livello difensivo, anche se Maguire comunque anche per una questione di leadership è stato sicuramente molto, molto importante per la selezione inglese. Qua c'è un messaggio simpatico da parte di Lele da Pegola, che scrive: ciao Frank, volevo toccare un tema del quale a mio parere se ne è parlato troppo poco, ma Orsolini rinnova. Grazie. Poi addirittura guarda Lele, non lo so se rinnoverà Orso. La cosa che sembra essere abbastanza vicina alla realtà è che non lo sapremo prima di un po' di tempo, ecco, che non è una settimana, non sono due settimane, ma potrebbe essere un pochino di più, cosa che non mi spiego sinceramente, però tant'è, questo è, quindi vediamo se effettivamente Orso rimarrà al Bologna oppure deciderà di andare da un'altra parte. Vediamo. Poi in ogni caso la situazione la conoscete benissimo. Lele ovviamente ha fatto un commento per ridere, ma vabbè. Andiamo in pausa, ragazzi, tra pochi minuti rientriamo anche con Dario Ronzulli, parliamo un po' di Virtus, anche se ci sono altri vostri messaggi.
17: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
19: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
20: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
19: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
21: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
22: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
23: Arredissima.
2: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social. Cerca AGES.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
23: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
25: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
24: Questo finché non passi a euro.
26: E allora tutto diventa più...
24: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
27: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
28: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
27: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
28: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
27: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18 e 43 minuti insieme come sempre fino alle 19. Siamo anche insieme a Dario Ronzulli. Ciao Dario, buonasera.
31: Ma questo è tutto da vedere.
0: Va là che ci sei.
31: Non è mica sicuro.
0: L'ultima volta mi hai mai tirato un pacco. No, certo. Ovviamente no, sto scherzando.
31: Se vuoi te lo tiro anche adesso.
0: Cacciami sul telefono. Facciamo sentire il tu dalla chiamata di WhatsApp. Caro Dario, dato che avevo già spoilerato la tua presenza, è arrivato prima un messaggio che chiedeva di farti descrivere il nuovo acquisto della Virtus annunciato oggi, ovvero l'ala forte Bobby Klintmann. Io parto da qua, poi in realtà volevo la tua su qualche altra cosa, ovvero i mondiali di calcio e sulle partite di questa sera.
31: Beh, partiamo da Klintmann, l'abbiamo presentato un po' stamattina perché poi di fatto l'ufficialità è arrivata proprio durante l'ora d'ario e quindi ne abbiamo già parlato stamattina, ma ci torniamo tranquillamente. È uno svedese, classe 2003, alla grande, alla piccola, insomma un'ala molto versatile, buon tiratore, buona mano, molto fisico, un'apertura alare non indifferente, non è ancora però diciamo un giocatore che difensivamente riesce a sfruttare a dovere le sue caratteristiche fisiche. È un giocatore che guarda molto più alla metà campo offensiva, però ecco, tutte caratteristiche che sono legate a quanto fatto soprattutto nei 2 anni in G League, perché lui ha giocato, è stato meglio tesserato per i Detroit Pistons, ma ha giocato veramente pochissimo in queste 2 stagioni, ha già provato a stare in NBA, non c'è riuscito, e ha giocato tanto invece con i Motor City Cruise, che sono la la franchigia di G-League legata ai Pistons. Chiusa questa esperienza, è diventato free agent, ha deciso di testarsi in Europa e la Virtus ha visto in lui un giocatore che può rientrare nella costruzione della squadra di Monbrù, cioè fatta di giocatori che hanno fame, voglia di emergere, giovane età, atletici, che non costano molto, perché poi c'è anche quello naturalmente, e quindi diventa un giocatore in questo senso che è molto interessante. Ecco, ribadisco un po' quello che era chiaro già nel momento in cui la Virtus chiudeva la scorsa stagione, e cioè che in questa stagione l'obiettivo principale dello staff tecnico Vunere, qualunque fosse stato, era inevitabilmente quello, sarebbe stato inevitabilmente quello di far crescere rapidamente i giocatori. In questo Monbrù a Bilbao, più che a Valencia, ha mostrato di essere in grado di far crescere rapidamente i giocatori che ha sotto mano, e quindi diciamo che è un acquisto assolutamente in linea, ecco, con quello che sono le esigenze della Virtus. Bisogna vedere l'altro 4 a questo punto. E che tipo di giocatore va ad associarsi a Klintman. Ecco, l'ideale sarebbe un 4 che magari il basket europeo lo conosce già, non di alto livello ovviamente, ma insomma, anche un giocatore come Caro, come Bello, che comunque ha fatto esperienza anche solo in Champions League, se non altro per dare un'alternativa a Klintman che sia diciamo maggiormente sostanziosa, ecco, rispetto a quello che lo svedese oggi può dare, ma che magari domani o dopodomani potrà dare, ecco.
0: Ecco, una linea, quella che sembra quella di quest'anno, quella della prossima stagione, che la Virtus ha iniziato, inizierà a interpretare rispetto magari alle passate stagioni, ovvero una squadra con più giocatori esperti, qualche giocatore comunque da far crescere indubbiamente, perché direi prerogativa da parte di tantissime squadre, però ecco, quest'anno c'è un po' di più quella sensazione lì, Dario, come dicevi poco fa, no? Rispetto alle passate stagioni.
31: Sì, inviterei anche gli ascoltatori e soprattutto i tifosi virtussini a ragionare sul discorso esperienza non solo legato all'età, ma anche all'abitudine a questo livello, sì, cioè al livello a cui vuole ambire la Virtus, che sarà evidentemente quello di un'Eurolega più dignitosa possibile e quello di essere una contender in campionato. Per esempio Baldasso è uno che quel livello lì l'ha assaggiato a Milano, ma qui avrà un ruolo più vivo, più incisivo rispetto a quello che aveva a Milano. Casarin l'ha assaggiato a Venezia, ma qui sarà un po' diverso. Bello, Carr, Kokilà, cioè i giocatori che devono essere annunciati ma che la Virtus ha già preso, sono giocatori che hanno vissuto esperienze anche di titoli, ma non in campionati come quello italiano, che certamente non è più quello degli anni 80-90, ma resta un campionato superiore a quello belga, tanto per intenderci. Quindi è interessante vedere un po' questo aspetto qui, e soprattutto, ripeto, no, il termine esperienza non deve essere legato necessariamente all'età, perché Carr, per esempio, non è giovane, ma farebbe un'esperienza diversa rispetto a quella che ha fatto, a quelle che ha fatto fin qui. Ecco, non è un mercato in cui, tanto per intenderci, può arrivare, a meno di clamorose sorprese, non è un mercato in cui può arrivare il Carson Edwards di turno, esatto, al di là poi di come sia andata la stagione, ecco, tanto per intenderci.
0: Ti chiede Massimo, cosa manca adesso alla Virtus, sapendo i giocatori che abbiamo già preso?
31: Allora, manca la guardia titolare, quella che deve fare cesto.
0: Che è abbastanza importante, sì.
31: Sì. Manca il cambio del 4 o il 4 titolare, a seconda di quello che sono le idee di Monbrù, ma diciamo, titolare riserva, prendetelo sempre con le molle, ovviamente tutto molto fluido, soprattutto inizio stagione. E bisogna capire Jallov che cosa si fa con lui, se resta bene, altrimenti serve un'altra ala, possibilmente magari con attitudine difensiva più spiccata di Klintman e di Holston. Mancano ovviamente le ufficialità dei giocatori che dicevo prima, e poi da capire il sesto italiano se sarà Baiocchi o meno, ma se non sarà Baiocchi sarà comunque un altro giovane, quindi fondamentalmente mancano queste cose qui.
0: Perfetto, ti ringrazio. Quindi abbiamo esaurito anche i messaggi sulla Virtus. In realtà non voglio andare troppo sul basket, perché tanto poi ne parli tutte le mattine e gli ascoltatori ti avranno già carpito le tue informazioni e si saranno già fatti un'idea. Volevo andare un po' sul mondiale con te, chiederti due o tre cose. Intanto sulla giornata di ieri, perché ieri c'è stata una partita clamorosa con un ribaltone finale pazzesco tra Belgio e Senegal. L'Inghilterra che è salvata da Kane, bypasso così proprio gli Stati Uniti, e poi stasera ci sono due belle partite da vedere. Stasera poi una nella notte, all'1 tra Portogallo e Croazia, e poi alle 21 c'è Spagna contro Austria.
31: Sì, è uno strano concetto della sera, almeno per me.
0: Esatto, sì.
31: Sì, ma mi piacerebbe molto vedere Portogallo-Croazia, ma non credo di riuscirci.
0: Beh, quindi, devi essere in radio domani mattina, stoico saresti proprio.
31: Sì, no, scemo sarei, più che altro. Vabbè, è un altro discorso. No, a parte le battute, dimmi tu da cosa partiamo, da Lukaku che salva il Belgio.
0: Partiamo da Lukaku che salva il Belgio. L'ennesima nazionale che rischiava di uscire ai sedicesimi di finale, invece un miracolo è successo ieri, proprio.
31: Diciamo che il Senegal l'ha buttata via, Diciamo che il Senegal l'ha veramente buttata via, ha dominato per 80 minuti, il Belgio non ci ha capito niente, proprio niente di niente. Il Senegal ha peccato di, non saprei neanche definirla inesperienza in realtà, cioè ha peccato proprio di braccino corto.
0: Esatto,
31: nel
0: braccino
31: momento in cui
0: corto.
31: Ha segnato il gol Lukaku, lì il Senegal è andato nel panico. E quando vai nel panico contro giocatori comunque di qualità come Trossard, come Tielemans, come De Bruyne, è ovvio che fai più fatica, ovviamente. Doku anche, insomma, comunque giocatori di quel tipo lì, fai più fatica naturalmente. E infatti il Senegal l'ha veramente buttata via. Poi magari sarebbe stato più giusto, più bello anche che la partita fosse decisa ai calci di rigore. Però poi appunto fa anche lì ingenuità, fallo su Tielemans, calcio di rigore al 120esimo. Mi dispiace un po' per il Senegal, perché poi ha fatto un buon mondiale,
0: sì,
31: nel complesso, cioè ha perso con Norvegia e Francia, non certo con due squadre di basso livello, però con la Francia ha dato filo da torcere, ha battuto largamente l'Iraq, ieri ha fatto una partita splendida, però il mondiale è anche questo purtroppo, cioè fai belle partite ma vai a casa, perché quegli altri sono più bravi di te quando conta. E solo che il Belgio onestamente tutto è tranne che una squadra convincente.
0: Sì. Per l'ennesima volta poi tra l'altro magari non tocca il livello di qualità delle passate edizioni sia di europei che mondiali, ma resta comunque una squadra con dei singoli importanti, ecco, quantomeno a livello qualitativo. Sull'Inghilterra invece cosa dici? Dici che può arrivare in fondo? Perché per me è un grande no, anche giudicando il girone che non è stato per nulla giocato bene, anche ieri hanno fatto fatica contro una squadra che comunque ha dato filo da torcere a molte in queste quattro partite che ha giocato.
31: Sì, è vero, però hanno vinto.
0: Ah sì sì.
31: Voglio dire, anche a me non è che questa Inghilterra convinca particolarmente, mi sembra una squadra che forse se la creda un po' troppo.
0: Sì, si piace molto.
31: Esatto, cioè convinta di poter vincere sempre e comunque, questo ogni tanto la porta anche a giocare con troppa leggerezza, per cui magari ora con Messico avrà un'avversaria molto più tosta rispetto a Capoverde, e quindi magari vediamo se la paura scampata con i capoverdiani sveglia un po' gli inglesi. Però poi c'è quello lì davanti che segna, che ha voglia, che si presa la squadra sulle spalle, e se hai Harry Kane lì davanti, beh, insomma, prima o poi un golletto riesce a farlo. Comunque giocatori di qualità, comunque giocatori di esperienza internazionale, quindi sì, mi convince poco, però è comunque una squadra che fin qui, cioè alla fine ci è arrivata con molto più merito del Belgio, ecco, agli ottavi, tanto
0: certo,
31: per
0: certo.
31: Quindi, wow. Cioè, Harry Kane non può fare sempre miracoli.
0: Sì, chiamalo golletto, il secondo gol allucinante.
31: Ha spaccato tutto, cioè proprio un passi, manco ci ha provato a pararla, giustamente, perché alle sue mani ci tiene. Però ecco, devo dirti che l'Inghilterra ancora non mi convince del tutto, ma faccio molta fatica a non considerarla. Però però Messico-Inghilterra, ottavo di finale all'Azteca, e non sarà semplice per l'inglese.
0: No, partita sicuramente da vedere. Dai, dammi anche due parole su Portogallo e Spagna, che giocano rispettivamente contro Croazia e Austria.
31: L'Austria potrebbe anche ingabbiare la Spagna, però la Spagna mi sembra che si sia sbloccata mentalmente dopo qualche difficoltà all'esordio proprio contro Capoverde, e che quindi giochi anche con un po' più di leggerezza magari rispetto a come invece ha giocato all'inizio, e per cui insomma, sì, l'Austria potrà lottare, però francamente faccio un po' fatica a pensare a una Spagna in difficoltà. E invece sul Portogallo, il Portogallo non è piaciuto per nulla nel girone. Non mi ha entusiasmato, ti dirò, neanche la Croazia, però appunto sono quelle situazioni per cui poi dalla fase di eliminazione diretta le squadre possono anche cambiare, certo, in meglio. Vediamo delle due cambia in meglio. Poco convincenti tutte e due, tanti problemi tutte e due. Il Portogallo ha più talento, la Croazia mi sembra più quadrata. Potrebbe anche scapparci una bella tornata ai calci di rigore all'insegna dell'equilibrio, sai?
0: Perfetto, hai dato anche questo pronostico qua, quindi dai, bello, vediamo. Io la guarderò 100% la partita stanotte, sinceramente. Che finisca ai rigori, quindi alle 4:30, veramente spero di no, anche perché poi io esatto, te lo mando e ti insulto se te lo devo mandare. Ti mando un insulto
31: anche tutto.
0: Dario, ti saluto e ti ringrazio, dai, grazie mille del tuo tempo, poi io appuntamento con te ovviamente domani con l'ora Dario alle 8:30.
31: Assolutamente, grazie a te Frank, ciao a tutti.
0: Grazie a Dario Ronzulli, ringrazio anche voi ovviamente per la vostra partecipazione e vi do appuntamento a lunedì. Ma in realtà poi manca ancora un minuto, quindi no, dato che ci sono altri 2-3 messaggi li prendo. Ciao Frank, io prenderei i quasi omonimi della Norvegia, i due Berge, scrive Steve 72. Sì, bei giocatori, mi piace di più il centrocampista, che mi sembra non finisca mai l'energia. Se andasse a scadenza sarebbe un bel colpo, ma chi? Anche se dalla sua cessione non si ricaverebbe chissà che. Ma di chi parli? Di un giocatore che ho nominato io prima? Forse Casale? Possibile? Sai che non so a chi fai riferimento. Forse intendevi Casale, che può andare a scadenza dato che non si ricava forse troppo da una sua eventuale cessione. Può anche essere che tu ti riferisca a Casale. Detto questo, vabbè, è arrivato un altro messaggio. Io sono innamorato di Asgard della Norvegia. Sì, buon giocatore, non mi fa impazzire, ti dico la verità. Poi è un buon giocatore, non mi ricordo l'età, dovrebbe essere un 2002 o 2003, vado a memoria. Comunque è un buon giocatore, ma non è un giocatore che mi fa impazzire, ecco. Io non lo prenderei. Se tu ti riferisci a quello, andrei su altro. Comunque ragazzi, sono arrivato alla fine, quindi noi ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 18, ovviamente qui su Nettuno Bologna 1. Vi auguro un buon weekend, ma ovviamente anche domani c'è la programmazione, ci sarà Simone Onestini a sostituirmi. Vi auguro una buona serata qui su Nettuno Bologna 1 e ci sentiamo lunedì. Buon weekend e ciao a tutti.
27: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
1: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
1: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
1: Per info emilianamacchineufficio.com.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva.

0: concessionaria ufficiale MG a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Oh Marco, pronto per lo stadio?
4: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
3: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
4: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefreviani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri a Econ in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Cardinal Victor Manuel Fernandez, controfirmato dai due segretari del di Castero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi in ipso facto, cioè per il fatto stesso, che indica una conseguenza automatica nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. La tanto attesa tregua dal caldo torrido è arrivata. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Ma ora l'Italia si trova di fronte ad un'altra emergenza, quella del maltempo, con piogge, grandinate e forti raffiche di vento che hanno colpito violentemente gran parte del paese, in particolare Veneto ed Emilia-Romagna. Nubifragi e allagamenti anche al centro-sud, soprattutto in Campania e nel Lazio. Si è dimessa la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. In un lungo post sui social, Floridia ha annunciato di aver consegnato ai presidenti di Senato e Camera le sue dimissioni, denunciando il boicottaggio sistematico della commissione da parte della maggioranza perché le opposizioni non si sono piegate a votare la loro candidata alla presidenza della Rai. Assieme alla presidente, anche tutti i componenti delle opposizioni hanno presentato le loro dimissioni dall'organismo bicamerale. Continua a salire il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia sull'Ucraina. Sono almeno 18 le persone morte e oltre 80 i feriti. La Russia intende continuare ad aumentare la pressione sull'Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, mentre il presidente ucraino Zelensky ha chiesto maggiore sostegno dagli alleati dell'Ucraina per la sua difesa antiaerea e in particolare una licenza dagli Stati Uniti per poter produrre i missili Patriot. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Proporrò nuove sanzioni, ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato dai due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, hanno portato a progressi positivi. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretta e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili.

0: mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android, ritenute dalla Commissione Europea anticoncorrenziali e tali da rafforzare in modo illecito la posizione dominante dell'azienda nel mercato dei dispositivi mobili.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: Nettuno Bologna 1.
1: C'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Sono le 19 e 10 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefreviani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri a Eikon in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Cardinal Victor Manuel Fernandez, controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi in ipso facto, cioè per il fatto stesso, che indica una conseguenza automatica nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. La tanto attesa tregua dal caldo torrido è arrivata. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Ma ora l'Italia si trova di fronte ad un'altra emergenza, quella del maltempo, con piogge, grandinate e forti raffiche di vento che hanno colpito violentemente gran parte del paese, in particolare Veneto ed Emilia-Romagna. Nubifragi e allagamenti anche al centro-sud, soprattutto in Campania e nel Lazio. Si è dimessa la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. In un lungo post sui social, Floridia ha annunciato di aver consegnato ai presidenti di Senato e Camera le sue dimissioni, denunciando il boicottaggio sistematico della commissione da parte della maggioranza perché le opposizioni non si sono piegate a votare la loro candidata alla presidenza della Rai. Assieme alla presidente, anche tutti i componenti delle opposizioni hanno presentato le loro dimissioni dall'organismo bicamerale. Continua a salire il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia sull'Ucraina. Sono almeno 18 le persone morte e oltre 80 i feriti. La Russia intende continuare ad aumentare la pressione sull'Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, mentre il presidente ucraino Zelensky ha chiesto maggiore sostegno dagli alleati dell'Ucraina per la sua difesa antiaerea e in particolare una licenza dagli Stati Uniti per poter produrre i missili Patriot. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Proporrò nuove sanzioni, ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato dai due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, hanno portato a progressi positivi. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretta e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android, ritenute dalla Commissione Europea anticoncorrenziali e tali da rafforzare in modo illecito la posizione dominante dell'azienda nel mercato dei dispositivi mobili.
0: Que. veramente classica.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti, arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno. Mezzogiorno Rosso Blu, sono le 12.03. I vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, abbiamo un po' di contributi Fortitudo, che comunque in questo periodo è molto attiva, come dicevamo anche ieri, no? Nel presentare un po' tutto il nuovo progetto. Ieri c'è stata la presentazione del gruppo marketing, fondamentalmente della Fortitudo. È stato fatto un po' il punto della situazione anche sotto profilo consorzio, adesioni e campagna abbonamenti. Quindi di fatto manca, se non sbaglio, solo quella della Virtus, e poi Fortitudo, Bologna e Virtus avranno attive le loro campagne abbonamenti. Ha parlato Fantinelli, adesso ve lo faccio ascoltare. Buona per me la scelta di portare Fantinelli in questa occasione, e ha parlato anche Guerri nelle one to one con i colleghi. Allora, piuttosto che estrapolare la conferenza che avete già sentito ieri e con Dario, oggi vi faccio ascoltare giusto i contributi freschi di questa giornata, che è ancora sul mercato per il Bologna piange. Piange nel senso che è tutto fermo, perché in realtà l'Italia piange. Ieri, sempre a Sky, che comunque, devo dire la verità, li sto apprezzando. Voi sapete come la penso, quindi è inutile ripetersi ancora una volta. Però ieri, insomma, il giocatore italiano venduto al prezzo più alto nella storia è Alessandro Tonali. 116 milioni complessivi al Tottenham, complessivi perché dentro ci sono anche i bonus poi da raggiungere, però è una cifra devastante. Ieri addirittura Sky parlano del rischio di una bolla. Io continuo a dire meglio tardi che mai, ma in ogni caso c'è poco da starci troppo a girare attorno, no? È un mercato dove ravvisi veramente, forse più di tutti gli altri, la differenza abissale che sta incominciando a correre. È pericolo assoluto che poi questa inflazione che continua a investire i cartellini dei giocatori porti il calcio a scoppiare, ad andare in tilt, no? Credo che sia prematuro parlare di questo, penso che sia anche noioso parlare di questo. Quello che comunque sconforta, devo dire la verità, e sono abbastanza abbattuto, è che se Tonali vale 16 milioni l'Italia non se lo può permettere. Ora, è il giocatore italiano più forte e rappresentativo? Io non lo so, sinceramente non lo so. È un giocatore forte, però non saprei cosa dire. Se vedi gli ultimi due movimenti di centrocampisti in Inghilterra, si è mosso Anderson a 130 milioni e Tonali a 116. Insomma, diventa veramente molto, molto triste, molto triste. Triste per noi, ovviamente loro in Inghilterra godono, e per carità. Però io ravviso solo un problema, che stanno un po' rincorrendo i nostri antichi errori. E allora ho una speranza, perché anche se è vero che loro hanno tutto, strutture, impianti, tutto, un movimento che funziona, è tutto quello che vogliamo, quello che poi portò l'Italia in un profondo stato di crisi avanzato fu proprio quello, no? Esagerare. Stanno esagerando. Non voglio poi continuare su questo discorso, perché poi diventa noioso. Il contesto però, secondo me, aiuta sempre un po' a capire come stiamo, ti dà la misura del nostro stato di salute. E che cosa è successo? È successo poco e niente che il Bologna, però, dopo aver chiuso ufficialmente sotto tutti gli aspetti la stagione 25-26, si appresta da ieri ad affrontare quella 26-27. I nomi di mercato rimangono opzioni, interessi, si è partiti con Miretti, interesse concreto e reale, condizioni non percorribili. In questo caso particolari, tra l'altro, perché due squadre che si trovavano appunto in situazioni particolari, la Juve e Bologna. Si è parlato di Cop Miners, su cui il prezzo onestamente è troppo alto in questo momento, e ieri vi dicevo che Skir aveva fatto uscire questa proposta da 10 milioni più eventuale 30% sulla futura rivendita. non trova molti riscontri in realtà se vai a chiedere a Casteldebole, ma sappiamo benissimo che poi si sta anche molto in difesa, no? E il più nascosti possibili. Non è sempre possibile farlo, infatti il nome di Ugrzić è uscito, che è un giocatore che interessa, non si può dire di no, ma su cui non mi sembra che si sia andati forse un po' più in là di dove in realtà è il Bologna, che sia in pressing asfissiante su Ugrzić. Mi sento di dire che non è concreto, che sia invece un interesse del Bologna sì, assolutamente sì, che le cifre possano essere quelle legate a Ugrzić e quindi che a quelle cifre possa arrivare a Bologna è impossibile, ma non perché in Bologna non spenda 10 milioni e poi è tutto da vedere, per un centrocampista è Ugrzić che forse ha una valutazione un po' alta, per quanto sia un talento sicuramente, però non faccio un esempio, dal Partizan noi abbiamo preso Ilić, no? E si è rimasti anche un po' scottati, per quanto abbia fatto benino nell'ultima stagione fuori, ma si è rimasti anche un po' scottati. Credo che si farà molta attenzione, ecco, su alcune operazioni, soprattutto alcune operazioni legate a giocatori ancora abbastanza giovani che devono approcciare la Serie A e che forse non convincono proprio al mille per mille. Ugrzić piace, ma non credo che arrivi a portare Bologna a fare delle forzature di mercato, come per esempio dover sborsare una cifra del genere. Questo cosa significa? Significa che appunto il mercato, ragazzi, come vi dicevo ieri, abbiamo chiuso un capitolo noioso lungo 2 anni mettendo i puntini, e quindi questa volta sì, invece su questo mercato il Bologna si muove sulle uova, perché è una situazione ovviamente dove Bologna deve pensare di fare il massimo col minimo, e non è semplice. Che cosa vuol dire? Non lo so, vediamo. Di sicuro intanto c'è ancora la questione Freuler da capire, perché sugli acquisti per esempio Bologna deve capire se dovrà fare un centrocampista o due, e questo l'avevamo già detto. Su che profili di giocatori? Probabilmente saranno tutti giocatori modellati su un 4-3-3, perché Tedesco sembra preferire comunque tra 4-2-3-1 e 4-3-3. Bene. E allora ti trovi anche a dover fare delle scelte in base a quello che hai dentro il rosa, no? Per esempio Odgar, se dovesse essere 4-3-3, fare l'interno in centrocampo la vedo difficile. Che possa essere ripensato nuovamente come esterno la vedo difficile, che possa essere valutato come prima punta alternativa a Castro Dallinga la vedo difficile, quindi anche sul mercato e sulle uscite andiamo un pochino a tentoni. Però Odgar è stata una suggestione di mercato in uscita, giustificata appunto dal fatto che poi bisognerà vedere il modulo che verrà adottato. Comunque resta che se Freuler dovesse decidere di chiudere definitivamente il suo capitolo Bologna, il Bologna dovrà fare 2 centrocampisti e poi valutare la situazione di Odgaard. Sugli esterni lo sappiamo, sono 5 più 1, perché poi Carlson torna, quindi sono 6 esterni quelli del Bologna, e quindi anche lì ci sarà da asciugare attendendo quelle che saranno le decisioni di Orsolini, con cui Bologna è in continuo contatto. E poi la difesa va bene, lo sappiamo, c'è il terzino sinistro dietro Miranda scoperto, c'è il terzino destro da capire cosa vuol fare Holm e cosa farà Holm, probabilmente andrà via. E poi i centrali, dove? Prima di tutto Lukumi, da qui al 15 luglio vedremo se qualcuno pagherà la clausola, poi eventualmente si penserà nuovamente in altre condizioni a Lukumi, e poi per chiudere eventualmente Casale. A quel punto Bologna potrebbe fare centrale e infine portieri, con Ravaglia che potrebbe uscire, così il Bologna dovrà scegliere se promuovere Pessina secondo oppure mandare anche Pessina a giocare, allora a quel punto fare qualcosa. Così si muoverà un po' il mercato. Non ho parlato delle punte, perché finché non ne esce una, 2 ne ha e 2 probabilmente rimangono. Potrebbe uscire Dallinga? Sì. Però ecco, se in questo momento francamente le punte le terrei proprio fino a che non si saprà, a luglio inoltrato, a metà luglio vedremo un po' il destino di Castro, difficilmente si potrà parlare di punte in maniera più concreta. Detto questo, e ne approfitto per collegarmi con Leo Bosello, perché oggi è ufficiale anche diciamo il passaggio dall'attività di base al responsabile tecnico del settore giovanile per Piangiarelli, dopo la decisione di non rinnovare il contratto scaduto di Margotto, e quindi ne parlo con Leo perché comunque è stato protagonista insieme ai settori giovanili dei playoff dell'Under 18 e dell'Under 20. Buongiorno Leo.
1: Ciao Manfred, ciao, allora, buongiorno a tutti di nuovo.
0: Ciao, stai bene?
1: Bene, te? Tutto bene?
0: Bene, bene. Ti ringrazio perché ti ho avvisato 5 secondi fa e quindi non è facile trovarti sempre pronto, cioè trovare tutti sempre pronti, tu sei sempre pronto. Allora, vado appunto con te, vorrei fare due cose principalmente. Intanto un commento tuo sulla soluzione interna e quindi la promozione di Piangiarelli, la stavo anticipando adesso, al responsabile tecnico del settore giovanile, lui che era responsabile per la parte attività di base. E la seconda ovviamente parlare anche del mondiale, perché ieri Belgio ha ribaltato una partita a 5 minuti dalla fine più supplementare con Lukaku, che alla fine vuoi o non vuoi salva il Belgio. Si può dire qualunque cosa su Lukaku, però ieri fondamentalmente eroe belga, e anche di questo parlerai. Poi se vuoi facciamo anche un paio di battute sul mercato.
1: Beh, certo, mi sembra dovuto. Per quello che riguarda Piangiarelli, soluzione che cerca di mantenere una linearità con quelle che sono state le scelte dall'estate del 2023 in poi. Il settore giovanile del Bologna ha cambiato faccia sicuramente con l'Europa, ma ancora prima con l'arrivo di Sartori, che però ha voluto portare delle modifiche al settore giovanile un anno dopo il suo arrivo. Margotto e Piangiarelli insieme a Marchetti entrano dentro ai piani e vertici del settore giovanile del Bologna dall'estate del 2023. Marchetti faceva già parte della società da più tempo, però comunque lavorando proprio con una figura ufficiale di coordinatore, e con Margotto invece responsabile del settore giovanile e appunto Piangiarelli delle attività di base. Come dicevamo spesso nelle scorse settimane, quando abbiamo toccato tante volte il tema primavera e under 18 per i successi che hanno raggiunto e comunque i grandi traguardi che hanno raggiunto senza vincere un trofeo, ma conta anche il giusto, conta la crescita dei ragazzi, che per valutare il lavoro di un settore giovanile bisogna guardarlo in prospettiva, e dopo 3 anni si può iniziare a vedere un po' quelle che sono state magari le scelte prese 3 anni fa, che primi frutti iniziano a dare, e quello di quest'estate è stato sicuramente un grande risultato, quello di portare le squadre giovanili tutte alle finali playoff, dall'under 15 all'under 20, alla primavera, e quindi sicuramente Margotto ha fatto un grande lavoro. Poi da qui i risultati tangibili devono essere che qualcuno di questi giocatori diventi un asset importante per il Bologna, lo sappiamo. Dispiace che sia conclusa anche in maniera un po' burrascosa, o comunque in una maniera abbastanza netta, il rapporto tra Margotto e il Bologna, però credo che il Bologna abbia voluto, insomma, mantenere una figura che già c'era e che, per chi va a vedere le giovanili, Piangiarelli è sempre presente, guarda anche tutte le partite delle under, di cui anche ovviamente non si occupa, essendo l'attività di base quella precedente al settore giovanile scolastico, che inizia dall'under 15, quindi lui più o meno dall'under 12, under 13 in giù, dai 5 ai 12 anni, tutta quell'attività di base lì era quella di cui si occupava Piangiarelli, che ha avuto esperienze prima al Cesena, con cui non è finita benissimo, e a Sassuolo, esatto, con cui invece è andata più che bene prima del suo approdo a Bologna.
0: Esatto, e tra l'altro adesso ci scrive un ragazzo, per esempio, sulla notizia di Fustini, no? 2009, sì, sì. Era già nell'aria, un mesetto, che diciamo, insomma, purtroppo si era parlato un pochino. Adesso non stiamo parlando di un 2009 di un ragazzo molto giovane, però era nell'aria che non avrebbe trovato l'accordo con Bologna, ma figlio di un Como che ha fatto una proposta, ragazzo, devastante. Quindi questa situazione del Como sta un po' destabilizzando il mercato. Destabilizzare è una brutta parola, non so neanche se si possa dire questo, perché poi alla fine loro li spendono tutti e non guardano in faccia a nessuno e fanno anche bene, c'è poco da dire, no? Cosa si può dire? E la scelta di Fustini?
1: È un giovane comunque, è sempre stato anche nazionali under 15, 16, 17, ha fatto tutto questo percorso col Bologna, però gli è arrivata praticamente una proposta da giovane professionista, cioè di fatto gli è arrivata una proposta che evidentemente era già nell'aria anche da tempo, e non si hanno mai reali problemi di rinnovi con un giocatore dell'under 17, non succede quasi mai, quindi se questo è avvenuto è perché stiamo parlando di qualcosa di molto molto importante. C'era anche il Milan sul ragazzo, mi spiace perché comunque anche quest'anno era andato in doppia cifra, attaccante centrale, punta centrale, di piede sinistro, italo-colombiano, insomma è giocatore che comunque ha sempre fatto parlare di sé dall'under 15 in avanti. Peccato, però insomma è ovvio che queste cose effettivamente stanno iniziando a succedere, a capitare anche con giovani che neanche vedi nell'under 18 praticamente, però sai che ormai l'attenzione che c'è mediatica sui giovani da parte delle società italiane è altissima, perché i profili sono pochi e tendenzialmente anche poi quando vengono presi per le under 15, anche solo per le under 15, quando possono fare spostamento di regione, perché fino all'under 14 i ragazzi giovani non possono spostarsi dalla loro regione di origine, anche lì c'è una battaglia folle per i giovani italiani e per quello che avviene. Probabilmente Fustini insomma ha ricevuto delle proposte, ha avuto delle sirene evidenti nel corso degli ultimi mesi, e quindi poi non è rimasto al Bologna. Dispiace, perché sicuramente era uno dei più promettenti delle categorie under.
0: Leo, devo volare in pausa, non sì. Ti ho voluto interrompere però perché mi sembrava brutto, visto che comunque così abbiamo completato il discorso giovanili. Torniamo subito, che invece ti chiedo nazionali e mercato Bologna.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
10: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
11: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
10: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
11: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere.
12: Trova il tuo centro su ottica-in.it. Ciao, come stai?
13: Vado a fare un tagliandino.
12: Ok, ma stai bene?
13: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
12: Ma Levante è una carrozzeria?
13: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
12: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
13: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
14: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua, 12:24, mezzogiorno rosso-blu, sono con Leo Bosello, abbiamo fatto una parentesi, abbiamo aperto con il settore giovanile, visto che oggi è arrivata l'ufficialità di Piaggerelli, promosso a responsabile tecnico del settore giovanile. Buongiorno Leo, ben ritrovato dopo la pausa, grazie dell'attesa. Ti dico anche che arriva qualche messaggio su Fustini, quindi mi fa piacere, perché comunque vedi che ci sono ragazzi informati, o comunque certo, che gli piace seguire, e lui per esempio commenta: Fustini è solo una conseguenza delle nuove norme e parametri di cui ci aveva già avvertito Margotto quando era ospite da te. È così. Piaggerelli semplicemente una figura più compatibile, più funzionale alle sinergie tra i dirigenti rosso-blu. Saluti Andrea. Mi permetto un attimo di anticiparti, Leo. Sulla seconda parte non sono così convinto. Più funzionale non sono convinto. Non ho capito e non ho, devo dire la verità, in questo momento, per quelle che sono le notizie che ho ricevuto, le spiegazioni che ho ricevuto, non ho apprezzato l'allontanamento di Margotto. Più che apprezzato, compreso. E quindi di conseguenza, avendo una stima molto alta della figura che comunque ha lavorato qua per 3 anni, sono rimasto spiacevolmente colpito. Per il discorso di Fustini, che è una conseguenza delle nuove norme, sì, sicuramente è una conseguenza, penso che si riferisca al vincolo, sarà anche una conseguenza del vincolo, però in qualche modo le regole poi quando vengono messe tu ti devi adeguare e devi lavorare in un certo modo. Devo dire la verità, è un ragazzo talmente giovane, ne avevo già parlato a suo tempo con Margotto, per dire, un mesetto fa, lo posso dire serenamente, perché intanto ormai Fustini è andato, è un ragazzo molto molto molto giovane e ovviamente su questa fascia di età ancora ci sono tantissimi punti interrogativi. Per quanto il ragazzo sia talentuosissimo, è un nazionale, ha segnato parecchio, però è ovvio che quando si arriva a certi limiti, resistere poi diventa anche pericoloso, un'opportunità da valutare, ma anche un pericolo che si può correre. Quindi il Como ha più serenità a correre certi rischi, altri club meno. E un po' questa per me è la valutazione su Fustini. Non metterei troppo il discorso regolamentare dentro, perché ripeto, siamo sempre bravi a lamentarci delle regole, ma se le regole ci sono vanno poi rispettate, dentro quelle regole vanno poi costruite le strategie, no? Cosa pensi tu, Leo?
8: No, sì, sono assolutamente d'accordo, non aggiungerei nulla se non che quello che possiamo e cercheremo di capire in una prossima magari intervista, un momento in cui la società parlerà pubblicamente nella figura di Fenucci, o ancora meglio se fosse nella figura di Sartori, chiedergli magari, poi ovvio che non verranno chiarite magari tutte le dinamiche, non ci potranno raccontare tutto, però quantomeno darci un po' di motivazioni dietro a questa scelta, perché poi gli allenatori nel calcio, lo sappiamo, hanno una media di 11 mesi a cambio di allenatore, e i dirigenti di una società dalle 2 alle 3 stagioni, i dirigenti di un settore giovanile tendenzialmente fanno cicli molto più lunghi, proprio perché, come dicevamo prima, sono più lunghi anche i risultati e di prospettiva e devono maturare, no, questi frutti e i giovani talenti talenti, quindi che si interrompa adesso non è un qualcosa di naturale e di normale, cioè nel senso termina un percorso, un rapporto con una persona che probabilmente avrebbe anche giustamente continuato a seguire il Bologna e a rimanere come responsabile del settore giovanile, quindi insomma un chiarimento penso sia più che lecito chiederlo alla società quando sarà il momento.
7: Quando avremo l'occasione, più che altro, quando avremo l'occasione, vedremo un po' di capire. Tra l'altro io volevo andare con te proprio a Casteldebole a vedere un po' com'era, perché dai, rientra anche un po' nel discorso che facevamo ieri in radio in generale, quando ci siamo soffermati un po' sulla relazione UEFA, no? Legato al fair play finanziario, che sono arrivati i report e le conseguenti sanzioni.
8: Sì, incentiva e non viene calcolato, no?
7: Bravo,
8: i costi per le giovanili e per le femminili.
7: Esatto, bravo. Sì. E proprio ieri dicevo: guardate, che non è casuale che poi alla fine i 2 anni di Europa siano stati un presupposto che ha permesso a Bologna di investire sul settore giovanile. Abbiamo visto che sicuramente dal punto di vista sportivo qualche risultato è arrivato, un anno forse un po' troppo poco, vediamo un po' il percorso che verrà intrapreso anche nelle prossime stagioni, e poi anche le infrastrutture, no? E quindi si sta lavorando per 2 campi nuovi, la palestra nuova, una struttura che comunque incorpora tutto lo staff del settore giovanile a stretto contatto con quello della prima squadra all'interno di Casteldebole, quindi era bello anche, no, vedere come il Bologna aveva poi sfruttato, ripeto, l'Europa per cercare di implementare, no?
8: Granarolo in questo è stata una necessità,
7: anche Granarolo,
8: perché comunque insomma abbiamo, il Bologna ha alzato sicuramente gli investimenti sul settore giovanile con l'arrivo dell'Europa, anche per la necessità, obbligo di dover fare la Youth League perché aveva la qualificazione in Champions, e quindi da lì poi la necessità anche di avere uno stadio che potesse ospitare quel genere di partite. Non andava più bene il centro tecnico Nicolo Galli, e poi dopo le partite in Youth League quella è diventata la casa anche e soprattutto della primavera, ma non solo, e quindi anche un bellissimo luogo in cui le giovanili si trovano e giocano partite importanti, e insomma è stato un investimento, perché poi fino a prima il Bologna o giocava a Nicolo Galli nel campo di allenamento oppure ha giocato al Cavina, ha giocato anche diverse volte prima a Corticella, quindi insomma al Biavati c'è stato per tanti anni, adesso ha una sua casa e anche questo ha un suo valore sicuramente.
7: Bene, da qua ci spostiamo al mondiale, perché ieri ho anticipato, la partita più interessante, forse più emozionante, è stata quella del Belgio, no?
8: Sì, insieme a Olanda-Marocco.
7: Senza dubbio. Senza dubbio.
8: E? È stata una notte difficile quella di Olanda Marocco. Sveglio fino alle 6, ma non è stato.
7: Ma io non so come fai.
8: Mi devo ancora
7: io non ho più, no, ma io non ho l'età, tu sei molto più giovane di me. Un tempo forse sì, ma adesso io non riesco a vederle queste partite.
8: No, ma l'ho fatto per quello, cioè, per Messico, Ecuador e per Stati Uniti Bosnia non sono riuscito, però per Olanda Marocco ci stava, chiaramente speravo finisse nel secondo tempo regolamentare, invece con supplementare finita alle 5:51 con rigore di Saibari. È stato emozionante perché sinceramente l'Olanda, così come anche in parte il Belgio che l'ha fatto vedere, non sono squadre che secondo me riescono a mettere in campo bene e a esprimere bene il loro potenziale qualitativo e tecnico, cioè hanno calciatori fortissimi, hanno giocatori super qualitativi e tecnici che giocano un calcio tendenzialmente spesso di proposta, di palleggio, di qualità, di dominio con il pallone, cioè diciamo che centrocampisti del Belgio ma anche centrocampisti dell'Olanda hanno spesso queste caratteristiche, però devono spesso finire a giocare tipi di partite che secondo me non sono troppo consoni alla loro idea, e anche il Belgio ieri lo ha fatto vedere, che non propone un calcio di dominio. L'Olanda l'ha sempre fatto vedere, cioè come hanno messo in campo un Olanda praticamente praticamente sempre con un 5-4-1 in fase di non possesso, con palla che appena veniva recuperata, lancio verticale, panchinando infatti poi brutalmente nella partita col Marocco Reinders, che è centrocampista titolare del Manchester City. Però vabbè, a parte questa mia polemica sulla scarsa intraprendenza a livello di proposta di gioco, credo che la partita di ieri sera sia stata folle, cioè veramente due gol in tre minuti, Lukaku super sub che entra e permette al Belgio di essere ancora dentro questa competizione, perché Lukaku poi è stato determinante tutte le volte che è entrato e è molto lontano dalla miglior versione di Lukaku che abbiamo veramente visto in Serie A, però comunque determina ancora, ha 33 anni, quindi non è così anziano, può ancora farlo, alla stessa età di Kane. Paradossalmente sembra che stiano in due condizioni fisiche completamente diverse, però sono entrambi del 93, e non so dove può arrivare questo Belgio, Manfred, però sicuramente ieri potrebbe aver dato un impulso emotivo positivo, che magari sono anche quelle partite che poi ti fanno cambiare faccia a delle competizioni.
7: Beh, amici che hanno visto la partita e l'hanno seguita, io no, mi hanno detto che comunque Belgio ha giocato veramente molto male. Per chi non avesse visto la partita, Diarra, se non sbaglio, segna a metà del primo tempo, nel secondo tempo, esatto, pronti via, raddoppio Senegal, e Lukaku
8: gol bellissimo del 2-0, eccezionale,
7: e Lukaku è entrato in campo da poco all'86esimo a Corcia, e poi arriva il primo gol di Tielemans all'89esimo e a 5 minuti di recupero, dopo 5 minuti di recupero del supplementare, secondo supplementare, la doppietta di Tielemans a chiudere la partita. C'è un'ingiustizia, me l'hanno descritta come una veramente una partita, una beffa per il Senegal che oggettivamente poco ha meritato, tanti tiri in porta, partita abbastanza spettacolare, ma un bel gioco bruttissimo, così me l'hanno descritto.
8: Sì, bruttissimo, confermo, fino al 70-75esimo, ma forse anche fino all'hydration break che c'è stato al metà del secondo tempo, dove Trossard e Tielemans praticamente si prendono a parole in campo, Lukaku va a dividerli, 10 minuti dopo, un quarto d'ora dopo, Lukaku segna il gol dell'1-2 e poi il gol del 2-2 di Tielemans è su assist di Trossard, con una topica, un errore clamoroso da parte del portiere Mori Jao, che esce a farfalle, Tielemans segna di testa, e poi i supplementari. Probabilmente la giustizia sarebbe stata per un equilibrio di cose che si decidesse ai calci di rigore, cioè nell'equilibrio della partita il Senegal meritava di vincere nei 90, però visto che comunque ha commesso degli errori, si è fatta riprendere, forse era più giusto che i rigori decidessero questo passaggio del turno, però Tielemans stesso guadagna il rigore che trasforma, Lukaku gli lascia il pallone, cioè un po' quel giochino che abbiamo visto fare anche al Bologna, no? con Castro che tiene la palla e poi la lascia a Bernardeschi, oppure l'ha lasciata altre volte a Orsolini, oppure l'abbiamo visto fare anche a Dybala con Malen, l'ha fatto anche ieri il Belgio, che ha tenuto il pallone con Lukaku perché sono stati 5 minuti di proteste, e poi ha segnato Tielemans, che insomma altro giocatore che a Bologna non ci ricordiamo purtroppo abbastanza bene.
7: Senti, ma dimmi questo. Ah, tra l'altro salutiamo Leo Vicari, che dice: Senegal Belgio è Juve Bologna 2-2 di 2 anni fa, quindi se non sbaglio quella di Italiano, con il passaggio sbagliato di Miranda, che apre al pareggio di Mbagula alla fine, sullo finale.
8: Sì, esatto, che
7: è il calcio,
8: che segnano il 2-1 con Cup Miners, esatto, e poi il 2-2 con Mbagula, esatto, il calcio, perché il calcio è lo sport che non vince chi merita, ma vince chi riesce poi a prendersi i momenti, e sì, anche quella partita là mi ricordo un nervosismo, Manfred, 2-2 che poi alla fine, cioè, era un gran punto, perché era una Juve abbastanza ben lanciata, e Bologna arrivava da partite ravvicinate tra Coppa Italia, dovevamo andare a giocare la Champions di nuovo, insomma era un periodo comunque faticosetto, il Bologna stava iniziando un po' a carburare con Italiano, però comunque era un punto che ci stava stretto, ne meritavamo nettamente 3, ma non si merita, cioè non vince sempre chi merita, è verissimo. attimo.
7: Senti, ti chiedo questo, sono i 38, io avrei voglia di parlare un po' ancora, cioè a parte che è gradevolissima sta chiacchierata, almeno per me, poi per chi ci ascolta.
8: Dai,
7: non lo so.
8: Sì, no, certo, ma assolutamente.
7: Ma posso tediarti piacere. Ancora un pochino sul mercato?
8: Tediarmi, sì, volentieri.
7: Più che mercato, guarda, io sto contando i giorni per il raduno, non il ritiro, il raduno.
8: Il raduno.
7: Conto
8: raduno,
7: i
8: allora,
7: giorni.
8: Manca poco, manca poco.
7: Quindi la butterei più in quella chiave, quindi se mi dai un secondo arriviamo subito.
8: Certo.
9: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
13: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a euro.
20: E allora tutto diventa più...
18: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
21: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
22: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
21: Dimmi.
22: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
21: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
22: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
21: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
22: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
23: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
24: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
25: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
26: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
27: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
28: Arredissima.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Allora, eravamo con e siamo ancora con Leo Bosello e abbiamo fatto una parentesi settore giovanile, una mondiale, adesso entriamo un po' sugli argomenti del Bologna e ti dicevo sono in attesa, cioè conto i giorni per vedere un po' la riattivazione, quelle cose che ci accompagnano piano piano al ritiro e ci fanno cominciare a parlare di qualcosa un po' più di concreto, no? Che è il campo. Sì. Senti. A questo punto, intanto, la domanda secca è questa: ti sta preoccupando il mercato del Bologna?
8: In realtà no, perché comunque credo che prima di tutto andranno valutate e viste le cessioni, cioè è ovvio che ci si deve aspettare un arrivo di un centrocampista e i due altri partenti sulle fasce basse difensive, quindi insomma l'uscita di Licojannis e l'uscita di Joao Mario impongono anche qui già altri due ingressi, quantomeno.
1: Perché tu dai Holm fuori?
8: No, però cioè, diciamo che andrà uh-huh. valutata quella situazione ed è una valutazione comunque abbastanza delicata perché è un nuovo allenatore quello che dovrà prendere la scelta e potrebbero riazzerarsi un po' i discorsi che sono stati fatti invece a gennaio, però ecco, a centrocampo e sulla fascia sinistra quantomeno difensiva sono due pedine che il Bologna può già ragionare di andare a prendere, no? Visto che ci sono già state delle partenze. Per quello che riguarda le altre posizioni, difensore centrale ed eventualmente insomma se ci saranno altre cessioni, soprattutto magari sulle fasce, se dovesse uscire Dominguez e poi valutare eventuali altre proposte, sono cose che poi il Bologna credo che andrà a valutare di reazione, nel senso non è che il Bologna non abbia in mente dei profili, avrà decine e decine di profili per ogni ruolo sempre e per essere sempre attenta e reattiva e pronta a tutte le dinamiche del mercato che possono arrivare, però è chiaro che prima deve arrivare una cessione, cioè in questo momento penso che la principale sia quella di Lucumì, una volta che arriverà anche quella situazione, quella cessione del colombiano, poi Bologna andrà velocemente a prendere un difensore centrale, su che tipo di difensore centrale arriverà è anche giusto interrogarsi, però ecco non sono preoccupato per questo perché credo che ci siano anche, no, da vedere un po' le cessioni e quali verranno fatte, se eccellenti quali, per poi capire che genere di acquisti poi arriveranno.
1: Bene, a questo punto stiamo parlando di un mercato paralizzato, è vero che un mercato paralizzato italiano, certo. Como a parte che anche con Liberali trova l'acquisto giusto, certo. Al prezzo giusto, Liberali che preferisce il Como al Milan, non lo biasimo da questo punto di vista, e che porta, e perché è l'acquisto giusto? Perché comunque un giocatore italiano, loro ne hanno bisogno, insomma risolve tanti problemi. È evidente che il Como ha scavalcato clamorosamente Bologna nelle gerarchie.
8: Beh,
1: è scontato. Però ecco la mia preoccupazione,

3, sai. 4-5, parliamo di Inter, Juve, Milan. Milan, vediamo, comunque lo metto dentro. Napoli e Roma, teoricamente, se fanno il loro, il minimo indispensabile, stanno sopra. Sotto vai a vedere l'Atalanta, già venduto per 100 milioni e uno dei due giocatori neanche ha visto quella maglia. E

0: un valore di rosa è altissimo calcolando quei giocatori per il valore che hanno adesso, però quando siamo partiti quell'estate lì ci sembrava molto più basso anche rispetto all'estate prima, perché comunque Bologna parte quell'anno lì con punte centrali Joshua Zirkzee e Sidney Van Hooijdonk, poi a gennaio va via Van Hooijdonk, arriva Castro, il Bologna comunque aggiunge anche Ilic, anche se non giocherà mai, riesce comunque a mettere anche dei punti esclamativi su dei giocatori che non sembrava insomma potessero essere così validi, ma li riscopre, li rivaluta, quindi poi anche alcuni valori possono crescere con il lavoro dell'allenatore, ed è questo che chiede secondo me la società tedesco, cioè pronti via non possiamo pensare che il Bologna al momento possa essere tra le prime sei, sette, è ovvio che poi ce ne sono altre due o tre come Atalanta, Fiorentina che possono essere squadre con cui sulla carta puoi giocartela in base a come va la stagione, in base a come valorizzi alcuni giocatori, in base a come si crea l'intesa, la sinergia del gruppo. Il Como mi sembra che in questo momento sia avanti al Milan, mi sembra che sia avanti anche al Napoli, cioè penso che il Como in questo momento sia molto avanti, per tutta una serie di motivi. Poi dovranno gestire tre competizioni e non sarà facile, sarà una delle prime volte anche che poi cioè sarà la prima volta che lo dovrà fare Fabregas da allenatore. Non giocheranno la Champions al Sinigaglia, no?
1: Sì, ma si stanno mettendo anche dentro alla trattativa di Solé.
0: Sì,
1: cioè, per dire cioè, oggettivamente, cioè questi ragionano come una squadra di Premier in questo, certo, momento, in questo momento, ovviamente diventa ma, quindi tu hai assolutamente ragione, dico, se tu la metti anche lì a livello del Napoli, assolutamente sì,

0: fretta sufficienti soldi per competere con quelle squadre che ricavano quei 300 milioni. Il Napoli, certo, sta attorno a quelle cifre, capito? Sai, se continuano così diventa legittimo pensare che possano tranquillamente competere con squadre di quella Roma, Napoli, sì. Inter forse è presto, sì, però
1: bisognerà vedere anche la Juve che progetto tecnico porterà avanti con Spalletti.
0: Bravissimo,
1: perché comunque,
0: bravissimo,
1: anche su quello, no, ci sono delle, dei dubbi e delle incertezze. Il Como di dubbi che cos'ha? Al fatto che deve gestire tre competizioni, che ovviamente è diverso, però è una squadra giovane, è una squadra galvanizzata, è una squadra che con la società ha una fiducia totale, cieca nei confronti di Fabregas, che non ci sono dubbi, non ci sono alibi, cioè c'è solo il credo del suo allenatore e il credo della società, di cui l'allenatore fa parte praticamente, cioè, quindi è un elemento di forza così grande che poi dopo in questi 12 mesi, da quando Fabregas l'estate scorsa ha deciso di rimanere al Como e non seguire l'idea Inter, anche per molti dicono rifiutando l'Inter per rimanere al Como, questi sono elementi di forza che danno veramente dei segnali di potenza e di fiducia intorno a tutto che valgono. Cioè, i ricavi del Como sono penso anche inferiori a quelli del Bologna, no?
0: Ma no, lo sono, per quelle che 50 sono milioni ricavi fissi del Como.
1: Bologna siamo sopra gli 80, no? Sì. Quindi comunque parliamo di cifre diverse, però sai, se gli Artono sinceramente mettono a anno quanto possiamo pensare, 100-150 milioni per quelli che possono essere le perdite che vanno ad accumulare di stagione in stagione, è evidente che nessun altro lo sta facendo in Italia, perché le altre non hanno queste perdite a livello numerico minimamente.
0: Purtroppo sì, no, purtroppo dico, per fortuna loro è così. Per fortuna loro, cioè, tra l'altro, vabbè, vediamo, perché poi si innesca il discorso UEFA, però ieri ho fatto 2 ore e non credo che ci sia più bisogno di andare avanti su questa onda. Dovranno sicuramente parametrarsi, vedremo anche però che cosa accadrà alla Roma, che quest'anno l'ha combinata grossissima, no?
1: Sì.
0: E quindi un po' io non auguro mai il male a nessuno, quindi la Roma l'ha fatta grossissima perché proprio ha sforato e ha deciso di non rispondere

0: è una fase successiva e non li ha proprio considerati. Vedremo come reagirà l'UEFA a questa cosa e allora avremo anche più una dimensione di quelle che potrebbero essere le conseguenze se Como dovesse continuare su questa rotta, perché onestamente per quanto riguarda il campionato italiano possono fare assolutamente così anche di più. Quindi è tutto veramente molto, molto da definire. Comunque parlavamo del Como perché appunto perché stavamo facendo un po' la valutazione di quelli che possono essere gli scenari dell'anno prossimo e non voglio assolutamente abbassare l'aspettativa, però bisogna anche essere abbastanza realisti. Il mercato che aspetta il Bologna sarà abbastanza complesso. Si parla tanto di centrocampisti, tu dicevi il Bologna ne deve fare uno perché tu consideri almeno Freuler dentro.
1: Certo. No, cioè almeno uno per sostituire Remo, ma poi chiaramente
0: se va via Remo, due, ti dirò.
1: Sì, esatto, certo.
0: Poi potrebbe uscire Odgaard, giusto per completarti il quadro, perché se farà 4-3-3, allora probabilmente nei due consideri fuori Odgaard, fuori Freuler, metti caso, e allora ne devi far due. Capito?
1: Sì. Penso che sia questo il discorso, e credo anche nel complesso che Jens Odgaard sarà valutato nelle prossime settimane attentamente durante gli allenamenti e dal sistema di gioco che vorrà portare avanti Tedesco. Anche sì, la posizione di Odgaard potrà essere più o meno centrale nel Bologna, come lo è stato molto di più nella stagione 24-25, molto meno nella 25-26. Spero che il Bologna riesca a sapere il prima possibile il destino definitivo di Remo, perché Remo insomma è molto vicino a passaggio ad un'altra squadra. Sappiamo che comunque l'interesse di Gasperini è totale e quindi c'è quella proposta che ha sul tavolo. Penso che lui anche un po' in termini di convenienza non abbia voluto prendere nessun tipo di decisione prima della fine del mondiale, pensarci poi, magari anche con una settimana aggiuntiva di riflessione dopo la fine del mondiale, per avere un'ulteriore tranquillità nel prendere questa scelta di questo ultimo vero forte contratto di carriera. E poi vediamo, di certo Bologna sicuro un centrocampista ad oggi lo deve mettere dentro, corremo appunto anche due, e credo che il profilo serbo di cui si sta parlando negli ultimi giorni, Ugrešić, sia un profilo comunque per età, per potenzialità, in linea a quelli che credo che saranno la maggior parte delle scelte del Bologna quest'estate, cioè qualche elemento ancora di esperienza magari potrà anche essere aggiunto, uno magari, però principalmente credo che sia giusto continuare sulla scelta di giocatori giovani, fare investimenti e cercare di svilupparli. Sappiamo che non è un discorso che piace sempre tanto ai tifosi, però è il player trading, lo conosciamo molto bene.
0: C'è poco da dire, assolutamente sì. Leo, sei stato straordinario, un'ora con me, tutto quello che potevo desiderare oggi.
1: Figurati, mi fa sempre grazie piacere mille. Manfred, ciao, un abbraccio,
0: un bacio giornata. Grande, ciao. Grazie mille a Leo Bosello, straordinario, 50 minuti a parlare di nulla. Sorride Dario che ne fa 4. Io è il mio eroe Dario, tutti i giorni lo guardo, in questo periodo, poi quando iniziamo finalmente abbiamo tanto, tanto veramente di cui parlare. Allora, andiamo in pausa, poi dopo ritorno da voi che vi voglio far sentire le parole anche di Capitan Fantinelli Fortitudo e di Guerri, e poi andiamo avanti con Bologna perché ho un sacco di vostri messaggi.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Oh.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
10: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
9: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
10: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora siamo tornati, buon pranzo, 13.03, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ieri, presentazione della campagna Abbonamenti Fortitudo e del gruppo Marketing. Prima ha parlato anche Fantinelli, e allora nelle one to one, visto che è capitano e sarà lui la bandiera comunque della nuova stagione bianco-blu, vi faccio ascoltare le parole di capitano Fantinelli. Adesso lo recuperiamo. Eccolo.
14: Il mio spirito è sempre quello di sempre, nel senso che, come ho detto più volte in questi anni, per me rappresentare questa società, questa maglia, questi tifosi è motivo d'orgoglio, quindi io parto sempre carico come se fosse il primo anno. Adesso abbiamo un altro mesetto prima dell'inizio della stagione, ma io vorrei che fosse già domani, perché non vedo l'ora di vedere i miei nuovi compagni, iniziare a lavorare con l'allenatore. Veramente vorrei che fosse, che questa cosa succedesse il prima possibile, quindi mi preparerò per arrivare all'inizio della stagione pronto e in forma.
15: Come stai, come ti senti?
14: Sto meglio, sto lavorando, da quando è finita la stagione non mi sono mai fermato e diciamo che ho un'evoluzione del mio infortunio molto molto buona, ci sono dei significativi miglioramenti, come tutte le cose con la schiena bisogna andarci un po' tranquilli, però mi sento, sono molto positivo e sto molto meglio.
15: 10 ti vedremo quindi, 10 agosto ti vedremo venire in campo con la squadra per i primi allenamenti.
14: Quello è il programma ed il piano, quindi non faccio segni strani, ma mi auguro e spero che sia, che sarà così.
16: Hai già parlato col coach?
14: Ho già parlato col coach, l'ho già visto, ci siamo già incontrati, abbiamo parlato sia telefonicamente che di persona, molto carico anche lui, secondo me non vede l'ora che la stagione cominci, mi ha dato segnali molto positivi, mi sembra una persona che ci tiene tanto e che ha tanta voglia di fare, quindi penso che si possa sposare benissimo con quello che sono i valori e la storia di questo club.
17: Che cosa pensi della nuova squadra che sta nascendo in attesa dell'arrivo, insomma, della Guardia Americana? Non è ancora stato ufficializzato, però insomma ufficiosamente farai coppia con Zanelli, quindi insomma ti chiedo anche un po' se lo conosci, c'è già modo di, se hai già modo, hai avuto modo di stringere insomma un po' un'intesa anche fuori dal campo con lui.
14: Ma sì, diciamo che dopo così tanti anni, purtroppo ormai sono tanti anni che gioco, quindi trovare qualcuno che non conosca è difficile, però noi non abbiamo mai giocato insieme, quindi sarà una cosa nuova, ma penso che per gli obiettivi che ci sono e anche per l'età anagrafica che abbiamo, cioè non ci saranno problemi, saranno tutti giocatori al servizio del coach e della squadra, quindi non ci sono mai stati problemi con nessuno e penso che io e lui saremo un fit proprio anche complementare da questo punto di vista, quindi anche sono molto entusiasta che poi ufficiosamente io non so niente, quindi me lo stai dicendo tu, quindi io mi fido di te, di quello che mi dici, poi se arriverà qualcun altro saranno valutazioni diverse.
18: In occasione della presentazione del coach, il presidente e il vicepresidente hanno espresso molta voglia di avere Mazzola e Fantinelli ancora in squadra. Quanto conta alla tua età non essere dato per scontato? È ancora stimolante?
14: Ma assolutamente sì, ma come ho detto prima, cioè a me lo stimolo arriva proprio da dentro, nel senso che anche se fossi stato messo un po' in secondo piano, cioè queste cose a me sono cose che mi toccano fino a un certo punto, nel senso che quello che io auguro a questa squadra e a questa società sia di lottare per poter andare in Serie A, avere ambizioni importanti, essere una società solida, quindi diciamo che il mio attaccamento vanno al di là di quello che poi è il mio impiego personale.
18: Siamo in qui l'occasione appunto della prima presentazione, conferenza stampa per quanto riguarda gli abbonati, ecco, qualcosa sul pubblico vorrei magari dirla, perché insomma è sempre stato ed è un fattore importante per voi.
14: Ma sì, cioè nel senso rischio di cadere un po' nella retorica perché ormai sono cose che ho detto e stradetto, però cioè i tifosi e il pubblico sono il motore di questa squadra, di questa società, quindi noi senza di loro, cioè dobbiamo tutto a loro, anche ci seguono sempre in trasferta, non ci fanno mai mancare il loro supporto e sono proprio il sesto uomo in campo, quindi la fortitudo c'è ed esiste soprattutto grazie a loro, quindi io non posso che fare che ribadire i miei ringraziamenti nei loro confronti per il loro supporto incondizionato che non ci fanno mai mancare.
0: E cioè non ci siamo fermati un po' prima, abbiamo perso un pochino del collegamento perché volevo collegarvi anche quella di Guerri che adesso recuperiamo in modo tale da completare il discorso sulla fortitudo e poi recupero tutti i vostri messaggi su Bologna perché vi ho dato da fare prima Guerri, così chiudiamo la campagna abbonamenti che apre ufficialmente dalla fortitudo e poi dopo ritorniamo da voi.
19: È un piacere essere qua stasera perché questo è uno dei momenti topici dell'inizio della stagione, la presentazione della campagna abbonamenti e una serie di idee che abbiamo realizzato che vi comunicheremo, che vogliamo che tutto il nostro pubblico conosca, sia per quello che riguarda la partecipazione di tutto il pubblico e degli abbonati il prossimo anno e soprattutto e in particolare anche quello che stiamo facendo in termini di crescita del consorzio che è andato in questo momento, in questa prima fase, ovviamente al di sopra delle nostre aspettative. Siamo molto molto contenti.
17: I prezzi sono in linea alla fine con quelli del passato?
19: Sì, assolutamente sì, dopo vi faremo vedere, vi daremo i dettagli e abbiamo pensato due forme di abbonamento, una full e una regular. La regular è la conferma di quella che già era l'impostazione della stagione precedente, la full è una formula innovativa o un ritorno al passato perché prevediamo di poter mettere tutte le partite che disputeremo, quindi anche il post season, quindi i playoff, all'interno dell'abbonamento che viene sottoscritto già da domani mattina.
20: Obiettivo come numero di testa?
19: fare bene, l'ambizione sarebbe non vendere neanche un biglietto prossimo anno. Poi magari li venderemo agli ospiti, quelli sicuramente li riserviamo, ma i nostri ci piacerebbe consumarli.
17: Vedo che lo slogan è "Noi siamo la F", si gioca molto sul concetto di popolo, di identità.
19: Sì, assolutamente. Noi partiamo da questo, ci stiamo muovendo in termini di marketing, in termini di relazione, solamente su quello che è il popolo Fortitudo. Noi siamo una community molto stretta, molto vicina, che crede in questi valori, in questa identità, e la coltiviamo in tutti i sensi e con la maggiore energia possibile.
0: Eccoci qua, e allora anche le parole del presidente Guerri, Fortitudo, che così ci permettono di chiudere anche il discorso in bocca al lupo con la campagna abbonamenti a tutte e tre, anticipo anche quello Virtus che fra pochissimo partirà. Ritorno su Bologna e recupero un po' dei vostri messaggi, vediamo di partire da qua. Parto dalla fine, visto che comunque così ci colleghiamo a quello che stavamo dicendo nelle ultime battute con Leo. Mafra, io non sono d'accordo con beati loro, intendi il Como. Stanno drogando il mercato a partire dalle giovanili, violando le regole. Ma violando le regole però no. Stanno drogando il mercato in Italia sul settore giovanile, dici? Forse un pochino sì. Sul mercato in generale, ragazzi, se c'è una situazione che sta completamente facendo sballare il mercato è purtroppo la Premier. Il Como non lo metto dentro questo, ha preso Nico Pazza 60 milioni e ha fatto un affare, no? Pensa Tonali, fortissimo, forse il giocatore più forte della nostra nazionale, non lo so, però l'hanno pagato il doppio, no? Quindi non è il Como a drogare il Como si è adeguato al mercato, lo sta facendo in una realtà molto piccola. È questa la cosa che sorprende, perché nessuno mai l'ha fatto, perché tutti dicevamo, io sono il primo, è impensabile, e invece loro lo stanno facendo. Quindi bisogna stare, purtroppo, delle due si rosica, hai capito? Però violando le regole no, perché fin qui nessuna regola è stata violata dal Como, in tutta onestà, e probabilmente verrà sottoposto a regole nuove, e non probabilmente, certamente, vedremo come ci si rapporterà, eh? Non metterei le mani avanti. Comunque viene da chiedersi, le regole a cosa servono? Inoltre, non avendo un vivaio strutturato, possono permettersi di spendere un sacco, ecco, questo sì, per prendere giovani da altre società che hanno investito nel tempo per far emergere giovani. Qui c'è un po' il discorso del vincolo che, ma per qualcuno, prendo le parole di Margotto un mese fa, Margotto mi stupì, neanche troppo, però disse, solo gli italiani, no? Mettono le regole e poi si rimettono le regole. L'unica cosa che puoi fare è lavorare misurandoti su quelle, e ho mutuato quello che ha detto lui e l'ho riportato poco fa con Leo, no? Perché sono lo trovo un approccio giusto. Poi c'è chi invece su questo vincolo non è molto d'accordo, lo capisco, perché comunque mette molto in difficoltà quali pesci piccoli che vengono mangiati dai pesci grandi, quindi viene rapportato quello che succede con i grandi anche nei settori giovanili, e questo sicuramente non è un po' un problema, quindi quello che dice è vero, però cosa pensiamo che possa nascere da questo tipo di progetto? Solo una cosa, prezzi alle stelle. Vediamo, sicuramente, guarda, recupero con una minima speranza, ma la parlo dal punto di vista dei bolognesi, magari anche dei fiorentini, dei tifosi del Toro, del Genoa, insomma, di quella dimensione che è nostra, anche se noi speriamo di aver fatto un piccolo scatto in avanti. Alla fine Suarzo, che è il CEO loro, ha detto una cosa, noi puntiamo a arrivare dove sono arrivati l'Atalanta e Bologna. Questa frase lui la disse quando noi eravamo in Europa League, ancora in corso di campionato, e intendeva, stiamo spendendo tantissimo per bruciare le tappe e arrivare lì il prima possibile. Teoricamente, quindi, arriverà il momento dove anche loro dovrebbero mantenersi con le cessioni. perché l'Atalanta e Bologna stanno facendo così. L'Atalanta lo sta facendo a un livello altissimo e Bologna a un livello molto più basso. Vedremo se sarà così. Quindi Como oggi ci sta terrorizzando, più che altro ci sta anche frustrando. E vedremo se Suarzo ha detto quel che accadrà. Per ora sono parole, nei fatti non molto, però è anche vero che hanno appena iniziato e, ripeto, un approccio così aggressivo magari è una strategia loro che porta ad accorciare i tempi, forse ad aumentare i costi, perché sicuramente spenderanno di più, ma poi a stabilizzarsi. E vi ripeto, io non vedo una parentesi breve quella del Como. Certo, è legata fortemente a Fabregas, ma non vedo per quale motivo Fabregas, che può fare tutto quello che vuole, in questo momento abbia solo un motivo per andare via da lì, no, al di là di essere socio e altre cose. Quindi io li vedo anche stabili nel tempo, in prospettiva, quindi bisogna prendere atto che Como c'è e che fa le cose anche bene, perché non sempre spendere tanto significa spendere meglio. Poi io ho stima, devo dire la verità, altri faticano ad averne, perché ovviamente ti stanno sulle scatole, è comprensibile, dai, e anch'io ci rosico, però parlando in radio non è che posso dire fare il rosicone, no? Non posso permettermelo. Poi se ci beviamo una birra fuori magari mi lascio andare. Buongiorno ragazzi, domani domanda non polemica. Ok, aspetta, voglio essere sicuro. Sì. Ah, ciao potente Barilla. Se Bologna lavora perché qualche giocatore del settore giovanile diventi un asset per la prima squadra, per quale motivo Cocchi è stato ceduto all'Inter per pochi denari anziché farlo crescere, portarlo in prima squadra e farlo appunto diventare un asset per noi? Bisognerebbe chiederlo a loro, non lo chiedere a me. Ma sicuramente è una domanda invece che non è polemica e per me anche centrata. Io vorrei 4-5 ragazzi del Congo. Sì, ieri hanno fatto, non ne ho parlato con Leo, mi sono dimenticato. È arrivato Kane a un quarto d'ora dalla fine a rompere la magia. Però con dai, io nell'Inghilterra, che ha qualità ma cuore, mi gioco un euro sul mondiale. Così. Proprio dopo aver visto gli highlights, vi ripeto, col Congo, e quindi non ho grandi idee, però la favola di Kane, favola, che non è una favola, però il mondiale di Kane mi sta persuadendo, e quindi sto per puntare un euro sul mondiale dell'Inghilterra, e quindi uscirà al prossimo turno. Dario annuisce. Buongiorno Manfredi. Questo l'avevamo letto. Buongiorno, si parla tanto di costruire dei giovani in casa e poi perdiamo un ragazzo dalle giovanili? Qualcuno lo perderai, amico mio, comunque. Secondo me questo è un brutto segnale. Se Como lo ha preso, forse prometteva bene. Che prometta bene Fustini, sì. Che sia molto giovane, certo, quindi ci sono tanti punti interrogativi. Perdere i giocatori bravi dal settore giovanile non fa mai piacere. Sicuramente. Però da qua a là ne passa ancora parecchio. Comunque è un nazionale, quindi forte è forte. Ciao Manfredi, sono Pierino da Casalecco. Mi dispiace da matti, ma ieri sera male Teat. Non l'ho visto e non te lo posso. Mi fido del tuo giudizio. Tra l'altro è la foto dell'eroe, anche di Dario, credo. Hai Zeman come foto profilo, sei un grande. E Leo appunto che ci diceva che Senegal Belgio è la Juve Bologna 2-2 di due anni fa, però il calcio e ci sta, dice Leo, e condivido tutto. Ciao Manfred, sul secondo gol del Senegal il commento tecnico ha dato la colpa a Teat, ma secondo me l'errore lo fa il difensore che non sale per il fuorigioco. Alberto, ti ripeto, ti rispondo, vedi, avete due pareri diversi, tu e il tuo collega di poco fa, non posso commentarlo perché non l'ho vista, ho visto solo gli highlights e non mi sono soffermato a guardare errori, non errori. Buongiorno Manfredi, da tifoso di calcio guardo sbigottito il mercato attuale, che non ha più nulla di logico. Il Tottenham, che per due anni di fila è arrivato quart'ultimo in Premier, ha vinto l'Europa League 24-25 e quest'anno ha fatto un percorso discreto in Champions. Spende 215 milioni di euro giù di lì per due giocatori in meno di 24 ore. Che futuro possiamo avere noi con mercati del genere? Noi Bologna? In una realtà in cui la Superlega esiste di fatto, ovvero la Premier, cui si sommano tre spagnole, tre secondo me fai due e mezzo, perché l'Atletico fa le partite che fa l'Inter, se la giocano lì, anzi l'Inter forse è un po' più abbottonata perché ha un debito importante da gestire. Una tedesca e una francese, giustissimo. Ha senso continuare ad arrovellarci quotidianamente sul nostro mercato? Ed è quello che vi chiedo da mesi. È una domanda che è giusto porsi. I Bologna e tutte le squadre che non appartengono alle suddette elette, quale destino possono avere? Grazie per il tuo lavoro quotidiano. Grazie. Sposo appieno la tua battaglia sulla corretta gestione che un club richiede. Grazie Michele, da Cervia, bellissima, la amo. Ascolta, non so risponderti perché comunque sono domande che ci siamo posti per tanto, però lo faccio subito dopo la pubblicità, dai.
16: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
20: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
21: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
22: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
23: Ciao, come stai?
24: Vado a fare un tagliandino.
23: Ok, ma stai bene?
24: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
23: Ma Levante è una carrozzeria.
24: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
23: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
24: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
25: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
23: Dimmi.
25: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
23: E si sente.
26: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
25: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
26: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
25: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
27: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
28: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
27: Questo finché non passi a euro.
29: E allora tutto diventa più...
27: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E Zinone, qui.
6: Ciao Manfred, ma questa storia del fair play finanziario a me sinceramente fa pensare, cioè, uno più fa le cose fatte male, più fa ha dei debiti, insomma ha di tutto e di più, può fare quello che vuole, paga una multina, ma è così anche nella vita normale, non solo nel calcio, molto spesso. Ma non comincia un po' a far schifo questa cosa qua, specialmente considerando che il calcio è un, oltre che uno sport, è un divertimento anche per noi tifosi. A te non ti dà questa sensazione? Ciao Zinone.
0: Ciao, ne abbiamo parlato ieri, Zinone, guarda, per me la penalizzazione deve essere sportiva, punto. E al tifoso magari fa più male, ovviamente. Però io sarei per una penalizzazione sportiva. Tra l'altro Dario mi dava adesso un aggiornamento che l'UEFA sta riflettendo se estendere il periodo per le plusvalenze legate al fair play alla fine di luglio invece che scadenza. Perché? Per quello che vi dicevo ieri della Roma, per dire, ma anche della Juve, ma la Roma in maniera più grossolana. Perché il problema della Roma è stata una scelta, una presa di posizione dovuta al fatto che è stata presa per la giacca da tutti quelle club che sapevano che era costretta a vendere. E quindi si stava creando un danno patrimoniale enorme per la Roma, che si è rifiutata di subirlo. No? Quindi potrebbero estendere di un altro mese. Va bene. Poi, questo è un tema. Le multe, io sono per... a seconda della gravità ti blocco il mercato, ti riduco la rosa del mercato, quindi scusami, ti riduco la rosa del mercato, ti blocco il mercato, non ti do l'accesso. Secondo me sono le tre che ci sono come sanzioni, ma sono precedute appunto da quelle pecuniarie. Per me quelle tre vanno benissimo, le altre meno, perché portano poi in effetti ad avere la percezione che dai, tanto ne metto ugualmente. No. Su Bologna però, ragazzi, allora, ieri vi ho detto, per me è stato un capolavoro, perché poi capisci che Bologna ha speso tutto quello che poteva nei limiti di quello consentito. Di stare dentro il consentito è una scelta, bellissimo sapere che abbiamo una società di non furboni, ok? Però rimane sempre una scelta. Se noi schifassimo sul mercato, sono sicuro che io per primo godrei, direi vabbè, paghiamo la multa, capito? Quindi oggi magari qualcuno se la tira perché siamo ligi. Vorrei vedere invece in una situazione dove strappiamo fino all'ultimo e diciamo che cartole, cioè qua non badiamo a spese, 5 stelle e champagne e chi si è visto, no? Quindi bisogna stare un po' attenti. L'unica cosa che ieri è emerso, ecco, è che quando parliamo di mercato, purtroppo in tantissimi hanno impostato i ragionamenti degli ultimi due anni attaccando un punto, secondo me, invece inattaccabile. Ci sono tanti argomenti per cui, se vogliamo, possiamo mettere in discussione Bologna. Alcuni si sono lanciati purtroppo e schiantati contro un muro, scegliendo proprio il presupposto sbagliato e anche dimostrando che purtroppo ci sono delle lacune profonde. Questo secondo me ci porta a fare ieri. Non ne parli, visto che ieri e oggi abbiamo ancora qualche refusino, non ne parliamo più di queste cose. Però troviamo degli altri. Io oggi ho aperto dicendo sono preoccupato per questa stagione, per dire, e mi possono dire tutto quello che vogliono, ma di sicuro quello che penso cerco di dirlo sempre: sono preoccupato per questa stagione, è un mercato più difficile che vedo affrontare al Bologna da prima dell'arrivo di Thiago Motta a oggi. Io lo penso. Poi Bologna parte da un valore di rosa per me alto, però ritorno a dirvi, la rosa dell'anno scorso, e ve lo dicevo già l'anno scorso, ho seri dubbi che ritroveremo un valore complessivo di rosa così alto entro breve. Ecco, torno sempre su quel discorso, io sono molto preoccupato per questa stagione. Poi io mi preoccupo sempre, in realtà sono ottimista, però penso di avere più di un motivo per dire sarà un mercato complicatissimo, bisognerà farlo molto attentamente e poi vedere come si concluderà. Il Bologna dovrà essere non perfetto, di più, per poter provare a competere con l'Europa, perché allo stesso tempo sopra di noi alcune dovranno sbagliare abbastanza, altre dovranno sbagliare tutto. Quindi sono condizioni che un po' ti fanno capire che dimensione avrà questa stagione. Però la cosa bella di questo momento che stiamo vivendo è che l'entusiasmo è talmente alto che siamo già a 10.000 abbonati. Credo e spero che anche le campagne Virtus e Fortitudo da questo punto di vista possano prendere una bella volata iniziale, e secondo me è il modo migliore per partire. Poi vedremo dove ci porterà il cammino. Non mettiamo troppo le mani avanti, però bisogna anche parlarsi molto chiari, secondo me. E allora, se vogliamo discutere su Bologna, quello che mi preoccupa di più di questo mercato sarà, per esempio, ne parlavo prima con Dario, senza microfoni, la speranza che non andiamo a limare veramente il milione più, milione meno, che certo fanno differenza, ma proprio perché non abbiamo margine di errore in questo mercato, fidarsi al massimo di quello che proporranno Sartori e Di Vaio alla proprietà sarà fondamentale, e poi loro se lo assumeranno le loro responsabilità, che fanno parte proprio del mestiere, no? Del proprio ruolo. Ecco, questa è la mia speranza. Se non dovesse essere così, allora mi preoccupo ancora di più. Bene. Ciao Manfredi, se Ravaglio dovesse andare via, terrei Pessina come secondo, è una possibilità, la stanno valutando. Migasa? Preferirei farlo andare a giocare. Comunque, Lucumi primo per far crescere Pessina. Row, Castro, Orso, Miranda sono da trattenere. Ah, ok. Non ho capito Lucumi primo. Comunque, Row, Orso, Castro, Miranda sono da trattenere. Holm lo darei in prestito, Stefano da Imola. No, Holm se andrà via non credo in prestito. Vedremo comunque. Ti faccio ascoltare l'audio. Buongiorno Barbuti.
5: Buongiorno.
0: Audio questo qui.
5: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife. Comunque possiamo stare tranquilli. Io poi sono tranquillo sempre, non ho mai problemi. Ma tutti mai goduti, i depressi, posso stare tranquilli che il Como sta superando tutte. Se la politica societaria del Como è questa per i prossimi anni, ti supera anche l'Inter, il Napoli, la Roma, la Juventus, cioè le supera tutte, non è un problema. Quindi i tifosi, quelli poco sereni, possono stare tranquilli perché è la realtà delle cose. Ciao De Lorenzo.
0: L'ha presa bene Lorenzo. Siamo insieme ad altre, sicuramente sì. Bisogna essere, ripeto, non ci sono alternative da dire, per ora siamo insieme ad altre, poi vedremo.
7: Io però richiedo l'indennizzo fiato da Teo, perché ogni volta che arrivo vuol giocare e io finisco.
0: È stremato.
7: Sì.
0: Il Como ha preso il posto della Lazio alla fine sulla carta, e Bologna sempre ottavo nono, e io gli avevo detto guarda, secondo me è andato un po' più in su, cioè come diceva Lorenzo da Tenerife, un po' più su della Lazio come posto preso, però lui gli risponde: certo, ma lo dico per la conta delle squadre sopra il Bologna, adesso la Lazio è sotto. Ciao. Anche Dario la pensa come te sulla Lazio, io rimango un po' po' su chi va là. Però anche Barbu te la pensa come voi sulla Lazio, forse sì, dai, sicuramente la situazione è difficile. Poi adesso che Lotito ha preso anche la regina, dovrà
7: dividere, dire, finché resta lui la Lazio non può rimanere, non può migliorare, scusa.
0: Esatto. Il mio amico, ciao Manfred, vi sto... Ah ragazzi, io non ce la faccio. Vi sto ascoltando, quando l'ho incontrato, poi tra l'altro abbiamo perso in Coppa Italia in casa. Te lo giuro, mi sono trattenuto perché l'avrei voluto.
7: E lui ha detto: complimenti, Manfredi.
0: Mica niente di che, però glielo volevo proprio dire dicendo: che schifo di partita e quanto non se lo merita, presidente. Volevo proprio dirglielo. Me la sono tenuta, ero fuori di me, perché è stata la delusione più grossa di quest'anno, dai, quella partita con la Lazio. E io non posso assolutamente permettermi una cosa del genere, anche perché lo Tito non è per niente rancoroso. Ciao Manfredi, vi sto ascoltando, mi pare di capire.
7: Ma neanche te.
0: Esatto. Mi pare di capire. E io già da molla avevo capito, la società per me non ha ambizioni, purtroppo. Ti continuo a dire, vedi. Allora, io ho detto ci sono mille motivi e mille modi di criticare anche il Bologna e tutti i club di Serie A. Trovo ingrato e trovo il modo più goffo e sinceramente di poco, veramente brutto, brutto, parametrare le ambizioni di una società in base a quanti soldi butta e perde ogni anno. Trovo che proprio questo parametro sia disincentivante per un calcio che ha bisogno clamorosamente di investitori che vengono da fuori. Ti faccio il riassunto. Uno dei problemi che mi sono posto un po' di anni fa e che nasce proprio da questo genere, io quando leggo un commento come il tuo mi viene proprio il fastidio, no? Ma perché ho questa reazione? Perché mi metto nei panni di chi viene qua e ne spende e dopo averne spesi abbastanza la colpa diventa non emetti più, te ne puoi anche andare, giusto? È giusto questo? Io me lo chiedo, per me no. E poi, se questo è il parametro su cui valutare le ambizioni di una proprietà, ma quante possibilità ci sono che uno che vede da fuori questa scenetta possa dire, beh, mi ci butto io dentro, quindi vado, mi spremono e quando mi hanno spremuto non ne ho più, prego, grazie, arrivederci, avanti il prossimo pollo. Io la vivo così quando voi fate questo. E ora, se lo fa un tifoso lo posso anche capire, il problema è quando magari alcuni giornalisti impostano la conversazione e giudizio su questo. Misurare l'ambizione in base a quanti soldi perdi mi sembra un mestiere un po' ingrato, ecco, e anche molto pericoloso. Io la vedo così.
7: Un pensiero simile ce l'ha Filippo, che però lo mette giù bene, quindi glielo puoi spiegare.
8: Salve, buongiorno, mi chiamo Filippo e volevo fare questa considerazione velocissima. Magari tiratemi poi addosso quello no. che volete, però sento persone che dicono: ah, quest'anno si valorizzerà Wittig, Helland, Eggem. Allora, siamo passati da Calafiori, Beukema, poi
0: che non sono al mondiale,
8: a Eggem, Wittig, Helland, e si parla di non rinforzare con almeno un centrale difensivo importante. Io credo che insomma il valore di questi giocatori magari sia un po' inespresso, ma non possiamo paragonarli a quei tre detti prima. Quindi il valore della rosa è calato.
0: Ma che valore della rosa? Allora, se metro di paragone Calafiori, che è un fenomeno, io sono d'accordo sempre con te. Ma quando abbiamo preso Calafiori era una certezza o una scommessa?
9: 60.
0: Sì. Ma era una certezza o una scommessa, ti dico? Quindi a volte trovi veramente il fenomeno, a volte no. Eggen, comunque ti faccio presente che agli ottavi di finale si gioca contro il Brasile la partita. È un caso? Ma che la Fiore e Beukema non ci sono e l'Olanda è a casa, è un caso, ripeto, no, questo non vuol dire che Eggen è più forte di Calafiori, neanche che è più forte di Beukema, però riconosciamo ad Eghem di essere lì e di giocare in una delle nazionali per me più forti di questo mondiale. Poi magari usciranno col Brasile, è il Brasile, io non ne sono così convinto, vediamo, sarà una partita interessante. Ci ho detto, se tu mi dici prendo questo, questo, questo, li paragono a quelli di oggi, erano più forti quelli di prima, beh, per non posso mica dirti che non hai ragione, no? E quindi il valore della rosa è sceso, per me sì, però rispetto a quella rosa dove c'era Calafiore e quant'altro, il Bologna era incredibilmente più profondo l'anno scorso. Quindi io ho valutato, ma questo è un apprezzamento personale, tu puoi pensare in un altro modo e siamo pari, no? Che per me la rosa più forte che ha costruito Bologna in generale è quella dell'anno scorso, io lo penso, nonostante Calafiori, Zirzé, giocatori straordinari, Salemakers, giocatori straordinari, per me complessivamente la squadra dell'anno scorso dava un sacco di alternative e profondità. Devo andare in pausa, però poi riprendiamo,
9: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
13: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
14: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
15: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
14: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Dal 26 giugno al 6 luglio torna in via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
15: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
14: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
14: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
15: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
14: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
18: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
14: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
18: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
14: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
18: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
19: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
19: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
19: Manfredini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Manfredi, buongiorno, sono Atos. Allora, due considerazioni velocissime. Prima sul Como, non c'è niente a fare, hanno un presidente che non sa dove mettere i soldi, quindi è chiaro che deve fare degli investimenti che al mondo li fanno in pochi, perché siamo onesti, sono in pochi quelli che possono fare quegli investimenti lì con la potenza economica che ha questo personaggio. Primo. Seconda cosa, il discorso che facevi prima tu col tuo ospite, quando parlavate di che si potrebbe elevare l'ottavo, nono, decimo, abbiamo un progetto nuovo.
0: No.
20: Io lo penso come voi, l'unica cosa che mi fa paura è la reazione di quei tifosi che si sono fatti la bocca buona e al primo scoglio iniziano a dire: ecco, guarda qui, saputo, può solo guadagnarsi, le solite cose. Ed è una cosa bruttissima, perché comunque si va a compromettere un certo ambiente dove, secondo me, si è creato un bellissimo ambiente e bisogna mantenerlo.
0: No, ma guarda, posso dirti, bravo, la vedo più o meno come te, ma non è questione di bocca buona o non bocca buona. Secondo me bisogna stare sulla storia attuale sempre e mettere le mani avanti in una maniera. Gli eccessi da una parte o dall'altra non sono mai cose sane. Certo, un eccesso di entusiasmo, se non è seguito da una grande delusione, può portare solo cose positive. Bastonare in continuazione, tra l'altro mettendo dentro argomenti per me che sono pericolosi, perché possono diventare deterrenti, non aiuta nessuno. E francamente non capisco più se è più un esercizio di sfogo oppure una valutazione concreta. Se si va di pancia in continuazione diventa difficile, no? Riuscire poi a trovare una compiutezza nella riflessione. Ricordo che sì, il primo anno di italiano sono arrivati dei commenti a ottobre di ogni genere, non solo dei tifosi, e francamente mi lascia perplesso, perché dopo tanti anni che ne abbiamo viste di tutti i colori, nel bene e nel male, diventa più la necessità di trovare del consenso popolare piuttosto che qualcosa di concreto ed oggettivo, tant'è che poi abbiamo vinto la Coppa Italia 3 giornate dalla fine, lo ricordo sempre, eravamo in piena corsa Champions, quindi è imprevedibile la prossima stagione. Certo, sulla prossima stagione vi ho detto, io sono preoccupato, ma perché? Perché sai, tu vai a vedere un po' il mercato, intanto non c'è italiano, e comunque lo sapete meglio di me, non mi mica vuol dire niente per te, tedesco magari è 100 volte più bravo di italiano, io non lo so. La continuità tecnica, secondo me, è un punto di partenza che ti dà forza. Ripartire con un nuovo allenatore ti apre degli scenari imprevedibili, prima cosa. Seconda, in difesa, il tuo leader, il tuo giocatore più forte della difesa è un giocatore che ha una clausola da 28 milioni e ha un anno di contratto a scadenza, quindi lì sicuramente ci sarà una partenza. Secondo, a centrocampo, il tuo giocatore più rappresentativo di quel reparto negli ultimi 3 anni è Remo Freuler, è scaduto ieri l'altro, e anche lì ti metto una grande incognita. Terzo punto, il Bologna per fare mercato quest'anno dovrà passare, come ogni anno, da qualche plusvalenza. I giocatori che abbiamo citato fin qua, e compreso l'allenatore, non ti dà questo, quindi ci saranno dentro un paio di plusvalenze. Ecco che, mettendo insieme tutto questo, io non posso venirvi a dire spacchiamo tutto, ribaltiamo tutto, anzi vi ho anche detto, in questa situazione, per come la vedo io, ma a me se allora a questo punto ribaltano tutto, giovani, tanto, in partenza, per me Bologna è ottavo, nono, fai benissimo, sopra qualcuna fa malissimo, settimo, sesto, poi succede l'anno straordinario dove si incastra tutto perfettamente come vuoi, quinto, bene. Io me la gioco con una banda di giovani scatenati, perché guardo il mercato, Tonali 116 milioni, Anderson 130 milioni, ma dove andiamo? Autofinanziandoci, no? Allora questa è una critica, cioè io in questo momento non è che non sto criticando, no? È una critica, però parte da qualcosa che c'è concreto, no? Scelte che comunque saranno quasi obbligate. Perché? Perché la linea tracciata è questa, e allora possiamo discutere allora della linea. È giusto che un proprietario dopo 12 anni dica: ragazzi, io gli ultimi che ho messo sono gli ultimi, come avevo detto 10 anni fa, da adesso bisogna provare a far quadrare il cerchio vendendo e comprando, vendendo e comprando, come fa l'Atalanta. Siamo già al punto dell'Atalanta? No. Faremo più fatica? Sì. Funzionerà? Lo vedremo. È una colpa questa da dire? Allora vattene. Diventa un po' pesante, no? E non riesco a fare questo passo, perché secondo me questo è il troppo. È il troppo. Certo, però, se un tifoso mi dice: a me dispiace, io ci rosico, ma io mica posso dire niente di che, no? E non credo neanche che si sia fatto la bocca buona. È un commento, secondo me, più che sensato. Tutto il resto, ecco, lì si va oltre, secondo me diventa meno condivisibile.
7: Poi sulla prima parte di Atos, a proposito di quello del Como che non sa dove mettere i soldi, se vuole via Persicetana Vecchia 28,
0: sono d'accordo,
7: siamo qui,
0: le prendiamo volentieri.

fino alla fine di luglio. Allora a quel punto io trovo più senso, la fai fino alla fine del mercato, gli aggiungi tutta la finestra di mercato, e allora forse le cose cambiano. Oddio, non abbiamo la controprova, vorrei vederlo, ma gli darei fino alla fine del mercato. Vabbè, comunque sì, sono per la sanzione sportiva, è più logica anche per raggiungere quel, appunto, lo scopo che teoricamente vorrebbero perseguire. Buongiorno, lo chiedo anche a voi, ma Moro non ha qualche chance di fare la prossima stagione da titolare? Ragazzi, a qualcuno piace, a qualcuno meno, io sono quello dei meno. Però a Bologna, al Bologna in generale, gode di grande stima dentro lo, anche posso dire proprio dello staff tecnico, non so quello di Tedesco, ma in generale Moro l'anno scorso ha riscontrato grande successo. Io non me lo vedo un Bologna a partire con Moro titolare, perché per me il Bologna con Freuler, Ferguson e Odgaard dei due anni fa è stato il centrocampo più forte che ho visto del Bologna da tantissimo tempo, quindi per me sarebbe uno scendere in giù. È vero che Moro si è ritagliato il suo spazio e se lo merita, quindi bravissimo, non lo metto in dubbio, però spererei di no. Si parla di acquisti a centrocampo, ma nelle previsioni del prossimo anno Moro non viene mai inserito tra i titolari, grazie a Fabrizio, forse per il motivo che ti ho detto, da quelli che la vedono più come me. Ciao Manfred, bisogna poi fare delle valutazioni, questo è Dani Fabbri. Nico Paz fa in Premier, cosa fa in Premier con quel passo compassato? È una bella domanda. Viene spazzato via, quindi la differenza con Tonali forse è anche poca. È un punto, bravo Dani, più tecnico di me ovviamente. Vediamo se Artono vincerà un trofeo in 10 anni, perché il tempo passa, inizia l'ottavo anno di proprietà partendo da una situazione più semplice perché ha bassissimo costo iniziale, è vero, però salire dalla Serie D alla Champions ne hanno spesi tantissimi nei 2 anni di A, tantissimi, però hanno anche avuto quella botta di coincidenze importanti, quindi è andata, però insomma questo gli va per me riconosciuto. In realtà Teate non ha fatto una brutta partita, ha un po' sbagliato sul secondo gol del Senegal, Fabrizio Cremonini. Va bene, a me piace la partita del, a me la partita del Belgio di ieri ha ricordato di più Italia-Nigeria, USA 94 Maz, Roberto Baggio l'ho amato da quel momento in poi, quel mondiale è stato incredibile. La Juve ha sforato di 380 milioni, ha preso 6 milioni di multa più forse altri 14 tra 3 anni, diciamo un massimo di 20. Ha sforato di 380 milioni, sei sicuro? Devo essere onesto, non ho guardato, mi sembrano tanti. Per cui le sanzioni sono irrisorie, la società che decidono di spendere in perdita non hanno ripercussioni tangibili, ottengono i risultati rispetto al progetto saputo e di tutti gli altri presidenti che rispettano le regole e decidono di non buttare i propri soldi oltre un certo limite. È più la seconda, c'è un limite, ognuno ha il suo, poi da lì in poi che cosa succede? Grazie, arrivederci, avanti il prossimo, è giusto secondo voi? E io lì mi fermo. Però ognuno ha il carattere che ha, però io non mi sento assolutamente un ruffiano, cioè io devo andare a casa tranquillo, cioè come stesso sto dicendo, quindi vedetela come volete, però io proprio non sopporto il, ve l'ho detto prima e non ci ritorno più. Comunque applausi a chi ha saputo comunque farci ottenere qualificazione europea, un trofeo, anche questo bisogna tenerlo in considerazione, di lì c'è l'ottimismo, siccome c'è gente finché c'è. Perché poi si apre tutto uno scenario, finito il mercato, poi ci sono i rinnovi di Sartori, di Fenucci, di Di Vaio, e lì si apre tutto un altro capitolo, ma ne parliamo finito questo mercato. Comunque mi sembra anche un po' sproporzionato 16 milioni a Conte CT dell'Italia, vedi tu, ma che cifre sono? Comunque, ciao Manfred, chiedo a te come tutti viene percepito il Como. Chiedo a te, a tutti, come viene percepito il Como. Io dentro di me, scusami, non li metto con gli zebrati e con i viola, anche se non so esattamente perché. Ha come simpatia. Ho capito. Stamattina ho letto che hanno comprato un ragazzino di 17 anni da noi e sono sclerato. Sì, Fustini. Sì, era nell'area già da un mesetto.

0: quello che ricordo io, Cocchi, tra l'altro il primo a dirmelo fu il Monte, vedi? Che saluto, e domani sarà con noi, tra l'altro. Ah, tra l'altro domani farò purtroppo per voi anche un'oretta di Dario dalle 11 alle 12 e poi dalle 12 alle 2 con Monte. Per quello che ricordo io, Cocchi all'epoca rimase conteso da Sabatini fino all'ultimo, vagamente ricordo anch'io, ma quando la famiglia, il papà interista, spinge e si trasferisce, non c'è nulla da fare. Ora magari lui verrebbe a Bologna di corsa come vice Miranda, Alessandro da Castel San Pietro. Ah, può essere. Può essere. Comunque anch'io ricordo che Sabatini ci prova fino all'ultimo. Auto.
1: Ma il discorso non è questo, il discorso è abbiamo visto far spendere un sacco di soldi Bigon, che ha sbagliato tantissimi colpi di mercato. Quest'anno hai, cioè quest'anno come altri anni, hai Sartori che ha dimostrato di fare plusvalenza. Ovviamente più budget dai Sartori c'è più possibilità di crescita sia calcistica che anche a livello di autofinanziamento. Se dai un budget di 50 milioni a Sartori iniziale, magari in 2-3 anni ti li trasformi in 70-80-90 milioni. Se invece dici già dal primo anno, quest'anno devi fare più 20, il secondo anno devi fare più 20, il terzo anno devi fare più 20, Sartori è più probabile che sbagli dei colpi, tralasciando secondo me il mercato erratissimo che è stato fatto post qualificazione in Champions, che secondo me ha lasciato degli strascichi tuttora, tutt'oggi.
0: Allora, sulla seconda parte non... sì, forse col senno di poi sono anche d'accordo, ma qualcuna, perché poi alla fine non è andata proprio così, ma in realtà, ed è una delle cose dove dico bisogna smetterla di parlare di cose su cui non si hanno evidentemente cognizione, perché è così. Saputo, guardate che ha fatto un aumento, l'ultimo versamento da 60 milioni pochi anni fa, c'era Sartori, sono finiti quei soldi. Ma non perché Sartori era spesi male, in qualcosa bene, in qualcosa male, Sartori, Di Vaio, Finucci, tutti, per l'amor di... perché la compravendita, ve lo continuo a dire, a questi prezzi non genera frutti, non è esauriente per moltiplicare il valore. Può succedere una volta, ma non ha quella costanza che ti porta plus valore, plus valore, plus valore. Ed è questo che purtroppo non è chiaro, secondo me, a qualcuno che si occupa di mercato. Quindi, fondamentale aumentare i ricavi, ma soprattutto produrre valore. Quanto è importante oggi per l'Italia, ma soprattutto una squadra di piccole dimensioni come Bologna, il settore giovanile lo sanno solo ormai, cioè lo sanno anche i muri. Però facciamo finta di niente. Io purtroppo adesso vi devo salutare. Ricordo che per quanto riguarda la partita del 5 luglio, Barbut, con Italia-Lituania, che passerà qui a Bologna, noi saremo radio ufficiale dell'evento e ogni mattina fino a domani due biglietti avrete in omaggio gentilmente offerti dal signore Barbutica.
2: Oh, direttamente dal quizzone di Darione.
0: Sì, però l'accordo l'hai fatto tu e ti volevo dare i tuoi meriti. E qui dal quizzone del Darione di domani mattina, mi raccomando, oggi so che uno l'ha vinto, Marchino Salus.
2: Ah!
0: Sì. Quindi mi raccomando, domani, ultimo giorno domani, perché è venerdì, quindi ultimo giorno per accaparrarsi gli ultimi biglietti in omaggio offerti da radio.
2: O altrimenti vivaticket.com e trovate i biglietti lì.
0: Dobbiamo chiudere, mi dispiace tantissimo perché avevo dei messaggi vostri anche interessanti veramente. Dai, proviamo a recuperarli domani. Vi do un grande bacio, state bene, ciao.
3: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: La grande pallacanestro torna a Basket City.
8: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo. spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1, le 8 e 34 minuti, ci siamo con l'ora Dario, ci siamo con Nettuno Bologna 1, ce l'avamo già stamattina in realtà con Emilio Marrese e ci siamo fino alle 12 con l'ora Dario in una mattinata che naturalmente è di grande attesa per quello che riguarda la conferenza stampa di Domenico Tedesco, da allenatore del Bologna, con naturalmente tutta l'attesa per scoprire le parole rivoluzionarie, incredibili. Ci darà anche la formazione della prima giornata con la Lazio, questo scoop che ci darà il mister. No, a parte le battute, sarà sicuramente molto interessante andare a scoprire quello che saranno le parole, i concetti che esprimerà Domenico Tedesco. Lo ascolteremo poi abbondantemente, lo riascolteremo poi nel corso della giornata. È il tema principale naturalmente di questa mattinata, non sarà l'unico per quanto ci riguarda, perché ci sono ovviamente anche i temi del mercato a tenere banco per quanto riguarda i rossoblù. Ieri sera Sky ha rilanciato una notizia che era in realtà apparsa un po' nell'ombra, un po' sotto traccia nei giorni scorsi e nelle settimane scorse, con però una novità che cambia e può cambiare almeno potenzialmente le carte in tavola per quanto riguarda Lukumi e il forte interesse della Juve per il colombiano, con una clausola, come hanno raccontato i colleghi di Sky, da 28 milioni che scade il 15 luglio. Cioè, se una squadra vuole Lukumi entro il 15 luglio può pagare 28 milioni e prenderselo senza che il Bologna possa far nulla. E vediamo che cosa può succedere su Lukumi anche alla luce di questa notizia che hanno riportato i colleghi di Sky. Parleremo ovviamente anche di basket, mercato, visto che ci sono le due squadre di Bologna al momento senza allenatori e con per la prossima stagione, quindi con tante questioni ancora aperte, anche se il nome di Camina per la Fortitudo resta il nome principale sostanzialmente per la F, e parleremo naturalmente anche del mercato Virtus. Alle 10 Nicola Sbetti con a gamba tesa, in una puntata speciale visto che oggi parte questo disgraziato mondiale. Ieri conferenza stampa di Infantino, non vi dico le baggianate che ha sparato in conferenza stampa, ma poi le sentiremo, ne parleremo con il nostro Nicola alle 10 e poi naturalmente tutti gli altri appuntamenti canonici, anche le voci dal mondo dello sport per quanto riguarda il volley, in particolare con ieri la sfida dell'Italia di Fede Giorgi, sconfitta al tie-break dalla Francia all'esordio in Nations League. Stasera alle 22 la sfida contro la Germania. Poi ci sono anche i mondiali giocati ovviamente, con Messico-Sudafrica, questa sera si parte alle 21. Direi che alle 8.37 ora locale, ora nostra, dell'11 giugno possiamo finalmente archiviare definitivamente quella pagliacciata del ripescaggio dell'Italia. Almeno ci siamo tolti questo pensiero. In realtà l'avevamo tolti nel momento esatto in cui è stato proposto, però qualcuno ci ha marciato sopra, qualcuno ha trovato anche un po' di notorietà attraverso questa pagliacciata per l'appunto, ma adesso finalmente possiamo andare oltre, direi ufficialmente, poi vabbè, finché non c'è l'esordio dell'Iran magari aspettiamo, insomma, però vabbè, diciamo che possiamo togliercela davanti. Parleremo anche di NBA. Parleremo anche di NBA, così saluto Andrea che dice buongiorno, ho da leggere ovviamente dopo le 11, bravo, perché sapete che fino alle 11 noi teniamo questo no spoiler sulle finals NBA. Poi è chiaro che sui social, in giro, anche perché quello che è successo questa notte non è proprio banale, quindi è facile che possa essere arrivato da qualche parte, no? Però noi rispettiamo le regole che ci siamo dati e quindi prima delle 11 non andremo a parlare di questa gara 4, che però vi preannuncio subito essere entrata nel novero delle gare che vanno viste. è stata quella di stanotte, va vista. Quindi vabbè, ne parleremo dopo le 11. Ricordo sempre che sul GR dei colleghi di Aria non abbiamo giurisdizione, quindi se lo diranno durante il notiziario, lì ragazzi non è colpa nostra, alziamo le mani. Comunque sì, Andrea, sono assolutamente d'accordo con te e con il messaggio, quindi sì, però ne parliamo dopo, intanto lo segno come da leggere. Allora, abbiamo un bel po' di tematiche, anche un bel po' di messaggi già al 366-402-4022. Allora andiamo subito con Steve. Mi sono sempre chiesto, nelle conferenze stampa, soprattutto di presentazione, ci sono delle scalette da seguire? Cioè prima le televisioni, poi i giornalisti vari, o si va a caso, tipo alzata di mano, e poi chi sarà il primo a fargli una domanda? Non ho idea di chi possa essere il primo, Steve. Di solito dipende anche molto da quanti colleghi ci sono, cioè quanti giornalisti ci sono in sala stampa. Nelle conferenze stampa di presentazione di nuovi allenatori di Juve, Milan, Inter, Napoli, tendenzialmente la sala stampa è bella rumorosa, non solo piena ma anche rumorosa. Lì la tendenza da parte dell'ufficio stampa è quella di prendere le prenotazioni prima, per dare appunto una scaletta più pulita possibile. E anche in nazionale funziona così, cioè quando il numero di giornalisti presenti è elevato o considerato tale, e allora l'ufficio stampa tende a prendere appunto le prenotazioni, diciamo così. E in casi, insomma, in cui il numero è giudicato invece gestibile, ecco, di solito, e questa è una cosa che accade spesso qui a Bologna, a fare le domande per primi sono i veterani, cioè coloro che hanno, diciamo, si portano dietro più anni di esperienza. Quindi non c'è una regola fissa, Steve, ecco, questo okay. Poi ci sono anche però i casi in cui per contratto di partnership o di diciamo così di diritti, nelle conferenze stampa c'è un emittente che è chiamata a fare le domande per prima. Per esempio nel Milan, finché c'era, perché adesso pare che debbano chiudere, questo mi dispiace ovviamente per i colleghi che ci lavorano, Milan Channel o Milan TV, adesso non ricordo come si era chiamato nell'ultima parte, ecco, loro erano deputati nelle conferenze stampa del Milan a fare la prima domanda, la domanda di apertura. Quindi Steve, non ci sono regole fisse, ecco, dipende anche molto da come l'ufficio stampa coinvolto vuole organizzarsi e preferisce organizzarsi. Tommy, ci sono novità sul... saltiamo di palo in frasca, ma va bene ragazzi, tanto la mattinata è così, in questo periodo soprattutto è così, non c'è problema. Ci sono novità sul possibile interesse del fondo americano per la Virtus? Senza nuove risorse la vedo malino, peccato l'uscita in semifinale, all'ultimo anno in cui avremmo potuto vincere lo scudetto, per un po' almeno temo si farà fatica. In realtà Tommy non è scritto da nessuna parte che farai fatica, nel senso che l'avere meno budget a disposizione non significa necessariamente avere una squadra non competitiva in Italia. Non significa, non è automatico, ragazzi. Poi martedì sera Basket City su TRC, l'hanno detto anche, insomma, Lorenzo Sani, che ne ha viste tante in carriera, e Renato Villalta, che ne ha viste tantissime in carriera. Quindi mi sento abbastanza rinfrancato dal fatto che loro due siano d'accordo con questa ipotesi. Ma a parte questo, non è automatico. È ovvio che avrai più scommesse da dover vincere per essere competitivo fino in fondo per lo scudetto, questo è sicuro, è ovvio. Dopodiché però non è affatto detto che non entrino tutte le scommesse, o quantomeno un numero sufficiente di scommesse per poter essere competitivo. Quindi quello lo vediamo sul campo, come sempre. Sul discorso fondo americano, no, non ci sono novità. E siamo nel campo del ancora, non so come la volete definire, fase esplorativa, ma molto esplorativa, cioè da lontano, cioè vediamo, monitoriamo, questa è un po' la situazione. Saluto Stefano, stanotte nel dormiveglia ho letto di sottopancia sulla conferenza di Infantino, mi sa che hai vinto. Vabbè, era facile Stefano, cioè, devo dire la verità, era facile. Allora, visto che il nostro amico Stefano l'ha citato, ecco, devo dire una cosa, partiamo subito con una cosa pesante. Questa mattina sui giornali sportivi, prettamente sportivi, c'è solo un trafiletto sul Corriere dello Sport, sulla conferenza stampa di Infantino. e basta. E non va bene. Non va bene. Ora, non dico fare la prima pagina come l'ha fatta l'Equipe ieri con Trump che ha nella mano destra un pupazzetto di Infantino. Molto carino, tra l'altro. Potrei regalarlo ai bimbi a Natale. C'è solo quello. Poi, questo per quanto riguarda i giornali sportivi, i tre giornali sportivi. Poi, nei politici, invece, diciamo, nei generalisti, invece abbiamo altri pezzi. Per esempio c'è Doriano Rabotti che ne scrive sullo speciale del QS, del Resto del Carnino, subito in apertura. Però ecco, in generale sui nostri media da zona, ma neanche ve lo cito, ma anche perché da detentrice dei diritti la vedo molto difficile che vada a impelagarsi in quella situazione, perché si tratta di impelagarsi sostanzialmente. Però ecco, c'è una scarsa attenzione in generale dei media italiani a quello che sta succedendo oltre il mondiale, che non fa bene e non va bene. Questo lo diciamo subito. Detto ciò, provo a recuperare al volo qualche frase di Infantino, per cui sostanzialmente ha mostrato tutta la sua inadeguatezza a gestire la FIFA, il mondiale, e a essere presente come presidente. Per esempio, sul discorso caro biglietti, ha fatto i complimenti al sindaco di New York, Mamdani, ha messo in vendita 1.000 biglietti a $50 e da allora ha ricevuto una copertura mediatica fantastica. Noi ne abbiamo messi in vendita 130.000 a $60 e non abbiamo ricevuto una grande copertura mediatica. Quindi ha fatto anche il polemico, capito? Ha fatto anche il polemico. Mentre Mamdani lo ha fatto, ha fatto quell'iniziativa proprio con l'intento di allargare il più possibile la possibilità di partecipare alle gare a New York per chi può permettersi biglietti da $50. Infatti ha messo in vendita quei biglietti a $60. Bisogna vedere A, dove, in che settori, B, dopo aver messo biglietti in maniera prezzi improponibili, e soprattutto dopo aver preso, spostato gente che aveva già comprato i biglietti in settori dove i biglietti costavano di meno per rivendere quei biglietti, i biglietti originali. Vuoi anche l'applauso? Vuoi anche un applauso? E poi la frase bellissima, visto che insomma ci sono stati colleghi questa conferenza stampa, poi ci torniamo, un assaggino. A proposito di Omar Artan, dell'arbitro somalo, che tra l'altro, come riportato di Athletic, pare sia addirittura amico dei terroristi, perché così ha detto la Casa Bianca, no? Abbiamo scoperto che è amico dei terroristi e quindi non potevamo farlo entrare, al che il giornalista di Athletic ha detto: scusate, ma quali terroristi? Beh, perché così, più o meno è stata quella la risposta della Casa Bianca, quindi non si sa bene questo chi siano questi terroristi, amico dei terroristi, va bene? Purtroppo è sfortunato quello che è successo a Omar, ma non possiamo controllare tutto. Noi proviamo, discutiamo, vediamo. Forse la cosa migliore è just chill, relax. Cioè, ragazzi, tranquilli, rilassatevi. Al che il giornalista della BBC ha detto: scusi, presidente, ma in che senso rilassarsi? Cioè, questo non ha partecipato, è uno dei vostri migliori arbitri. Il Senegal viene perquisito quasi corporalmente, l'Iran lo sappiamo. In che senso rilassarsi? Noi cerchiamo di risolvere tutto. Qualche volta urlare e sbraitare all'effetto opposto. Noi abbiamo sempre lavorato per trovare soluzioni. Non siamo i re del mondo. Questa è la frase con cui Infantino manifesta tutta la sua inadeguatezza. Ma come detto, poi alle 10 ne riparliamo. Anche con dovizia di particolari, mettiamola così. Allora, Marchino Salus, ciao Marchino. L'altra sera ho visto gara 2 Verona Rimini di A2. Loro, nel senso di Andrea Loro, sicuro che va da Milano, non è che cambia idea, viene da noi, no? No, Marchino, no. Mi dispiace deluderti, ma no. Non mi è dispiaciuto Sankaré da sgrezzare, ma non mi sembra male. Sono assolutamente d'accordo, molto indietro ancora dal punto di vista della crescita tecnica e tattica, ma viva Dio, è un ragazzino, però i mezzi fisici non gli mancano, assolutamente. Grandissima citazione. La conferenza di presentazione del Mondiale Infantino è degna del migliore Ernesto Stacco Anana, indimenticabile e indimenticato artista concettuale frutto del genio di Guzzanti. Ma ora non c'è sta più. C'è stava ma non c'è sta più, perché completiamo la citazione. Se non avete colto la citazione del nostro ascoltatore, ragazzi, io mi dispiace per le vostre lacune culturali. E allora, quando arrivò dalla Viola Reggio Calabria, nessuno si immaginava cosa sarebbe diventato Ginobili. A volte le vinci le scommesse. Certo, Aldo, hai fatto un paragone pesante per i ragazzi che arriveranno quest'estate. Però sì, assolutamente. E tra l'altro Ginobili è arrivato con l'idea di fare da cambio di Danilovic. Poi Sasha disse: ragazzi, non ce la faccio più. E divenne quello che è diventato. Insomma, poi si fa anche con così la storia, assolutamente. Claudio, infantile imbarazzante, ma i giornalisti presenti anche loro non al massimo. No, in realtà, Claudio, guarda, le domande sono state fatte, soprattutto dai colleghi esteri. Sono state fatte puntuali. E diciamo che in questo caso qui, chi doveva fare le domande le ha fatte. Poi chi non voleva rispondere non ha risposto e si è arrampicato spesso con grandi supercazzole. Ah, tra l'altro, a proposito, l'altra cosa bellissima, mi stuzzicate, ragazzi, io ho detto ne parliamo dopo, però se mi stuzzicate, l'altra frase bellissima che adesso vi recupero, perché è importante anche il virgolettato. Aspettate. Avete visto? L'Iran c'è. Ho promesso che ci sarebbero stati e ho detto che se fosse stato necessario sarei andato io stesso a Teheran in autobus per portarli qui. Non so chi altro avrebbe potuto garantire, in circostanze su cui non avevamo alcun controllo, la presenza dell'Iran. Di nuovo, vuoi un applauso? Vuoi una stretta di mano? Cosa vuoi? È il minimo sindacale far presenziare l'Iran. Era il minimo sindacale. Poi, beh, ma l'Iran deve stare in Messico, non può stare negli Stati Uniti, deve andare avanti e dietro. Ma non possiamo controllare tutto. Che è una frase bellissima, potreste usarla anche voi. Quando vostra moglie, vostro marito, il vostro partner dice: però dovevi buttare la spazzatura. Ma non possiamo mica controllare tutto. È bellissima come risposta, se ci pensate, è splendida. Ma hai fatto i compiti che dovevi fare? Non possiamo mica controllare tutto. Ma ragazzi, vai, splendida. Grazie Infantino per averci dato la risposta meravigliosa che possiamo usare a questo punto per ogni scusa. Bellissimo. Hai fatto benzina alla macchina come ti avevo chiesto? Non possiamo mica controllare tutto. Bellissimo. Allora, era l'ottavo nano. Sì, era l'ottavo nano, intanto quella di Guzzanti. Su Euro 2032, non possiamo controllare tutto. Questa è bellissima. Vedi come si incastra perfettamente, straordinario. Su Euro 2032, ci sono possibilità che lo faccia solo la Turchia, visto il nostro ritardo? E sul nostro stadio, è vero che ci sono altri partner, oltre a Bologna Fiere? Non possiamo mica controllare tutto. Ora vi risponderò solo così. Bellissimo, tutta la mattinata così. Va bene, mi faccio serio. Guarda, al momento no, possibilità che faccia solo la Turchia non ci sono. Anche perché se dovesse avvenire sarebbe la pietra tombale sul nostro calcio, proprio tombale. Quindi mi auguro vivamente di no. E poi su altri partner sì, assolutamente sì, anche perché un socio da solo lo stadio oggi non lo può fare, quindi sì, ci sono altri partner sicuramente e non può essere altrimenti, insomma. La FIFA oggi rappresenta tutto quello che non va nel mondo e la cosa fa davvero tristezza, ma anche paura. Mauro, ma secondo te cosa avrebbe dovuto dire pubblicamente sulla questione arbitro senegalese e sulle perquisizioni varie? Allora, innanzitutto difendere un arbitro, un suo arbitro, che è stato accusato di essere, appunto, come dicevo prima, amico dei terroristi. Almeno difendere un tuo uomo. Mancano le accuse, dove sono le prove? Mancano le prove. Dove sono? Almeno difendere uno dei tuoi. Almeno quello. E allo stesso tempo dire che il mondiale è una festa e che tutti i paesi che partecipano hanno pieno diritto di partecipare. E visti i precedenti, che dicevamo ieri, cioè l'Indonesia nel 2023 che dice: noi Israele non lo vogliamo qui, e un mondiale nel 20 preso e spostato in Argentina, visto che il precedente c'è in cui la FIFA si è mossa quando il paese ospitante di un torneo a dire della FIFA esagerato, si poteva muovere anche questo, poteva dire tantissime cose, un po' di schiena dritta, ma ormai Infantino è talmente compromesso con il psicopatico che abita la Casa Bianca che è chiaro che non poteva dire altro. Il problema qual è? Che ogni volta che parla si scava ancora di più la fossa e cade sempre più in un nella melma. Sono le 8:54, magari ci sono dei bimbi all'ascolto e quindi diciamo melma. Se dico questa frase a mia moglie non mi fa da mangiare per una settimana, beh, vabbè, poteva andarti peggio. Leo da Piazza Volta, si può usare anche in maniera intransitiva? Hai fatto i compiti e non puoi mica controllare tutto. Ah, non lo so, Leo, sai, non lo so, bisognerebbe chiedere a Infantino. Questa è una citazione radiofonica. Egregio dottor meccanico, sarebbe per caso pronta la mia moto? Non posso mica controllare tutto. Vedi? Vedi come? Ma come suona bene, ragazzi? Cioè suona proprio melodica, armonica, assolutamente. Geppo, senza polemica, poi fai polemica. Vabbè, non ha detto il diritto internazionale vale fino a un certo punto. No, quella non l'ha detta. Certo che vedere un mondiale a 48 senza l'Italia fa senso, non sono un grande tifoso della nazionale perché lo specchio è una gestione ridicola, però i ricordi dei trionfi mettono parecchia nostalgia. Sì, non è che le gestioni poi di quando abbiamo vinto i mondiali o di quando eravamo competitivi fossero chissà quanto meglio, cioè un po' meglio sì, evidentemente, ma insomma con magagne variamente assortite anche all'epoca, ci mancherebbe. I piedi tombali sul calcio italiano se ne stanno mettendo a tonnellate. Ultima le parole di Vardi sulla sua esperienza in Italia. Sì, io sicuramente non mancano, assolutamente. Cosa mi hai ricordato? Non ho buttato il pattume. Dave, sbrigati, non posso mica controllare tutto. Pubblicità, torniamo tra poco.
7: La grande pallacanestro torna a Basket City.
8: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
11: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Sono le 21 e 37 minuti.
13: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefreviani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri a Econ in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Cardinal Victor Manuel Fernandez, controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi in ipso facto, cioè per il fatto stesso, che indica una conseguenza automatica nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. La tanto attesa tregua dal caldo torrido è arrivata. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Ma ora l'Italia si trova di fronte ad un'altra emergenza, quella del maltempo, con piogge, grandinate e forti raffiche di vento che hanno colpito violentemente gran parte del paese, in particolare Veneto ed Emilia-Romagna. Nubifragi e allagamenti anche al centro-sud, soprattutto in Campania e nel Lazio. Si è dimessa la presidente della commissione di vigilanza RAI, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. In un lungo post sui social, Floridia ha annunciato di aver consegnato ai presidenti di Senato e Camera le sue dimissioni, denunciando il boicottaggio sistematico della commissione da parte della maggioranza perché le opposizioni non si sono piegate a votare la loro candidata alla presidenza della RAI. Assieme alla presidente, anche tutti i componenti delle opposizioni hanno presentato le loro dimissioni dall'organismo bicamerale. Continua a salire il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia sull'Ucraina. Sono almeno 18 le persone morte e oltre 80 i feriti. La Russia intende continuare ad aumentare la pressione sull'Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, mentre il presidente ucraino Zelensky ha chiesto maggiore sostegno dagli alleati dell'Ucraina per la sua difesa antiaerea e in particolare una licenza dagli Stati Uniti per poter produrre i missili Patriot. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Proporrò nuove sanzioni, ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato dai due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, hanno portato a progressi positivi. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretta e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android, ritenute dalla Commissione Europea anticoncorrenziali e tali da rafforzare in modo illecito la posizione dominante dell'azienda nel mercato dei dispositivi mobili.
15: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1 Sportivamente Classica
1: Musica.
2: Vabbè ragazzi, questo è un pezzo un po' vecchio. Ecco, un po' vecchio dalle mie parti. Ok ragazzi, è un pop in sol, occhio agli accordi, statemi dietro.

0: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.
1: E grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
4: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
3: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
4: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
5: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna. Sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
13: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
12: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
13: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupurkeller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
12: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
14: La grande pallacanestro torna a Basket City.
15: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1. No.
19: Nettuno Bologna 1.
2: È 1:02.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
8: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
7: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
8: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
9: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: quest'anno.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo.